0: il marito di sua figlia, e vediamo che ogni storia è realizzata in un modo diverso dall'altra. Ci sono storie con collage, storie pienamente disegnate a matita, storie con acquerelli, storie che mescolano tutte queste tecniche, tutte tecniche sperimentali. È interessante sapere che questi racconti, appunto, tratti dai miti di Cthulhu, che raffigurano i diversi miti di Cthulhu, Breccia li pubblicò per la prima volta in Italia, su una rivista allora di Mondadori che si chiamava Il Mago negli anni 70.
1: E mentre parlava Daniele Brolli, io guardavo su internet alcune delle illustrazioni di Alberto Breccia di Cthulhu, ed è davvero impressionante e fonte di se non orrore, sicuro turbamento, no? Questo pastiche di cui lei parlava, questa sperimentazione anche formale, questa materia stessa del disegno che diventa fonte di orrore, non soltanto per ciò che rappresenta, quindi un mostro, macchie, graffi, collage, deformazioni, questi neri profondissimi, figure che sembrano dissolversi sulla pagina. Ecco, quale funzione attribuire alla tecnica di Breccia? Che cosa a Breccia interessava trasferire del mostro originario di Lovecraft sulla propria pagina? Cosa mantiene e cosa magari anche cambia rispetto all'originale?
0: Beh, sicuramente Breccia riesce a trasmettere quella profondità dell'orrore interiore che è presente in Lovecraft. Lovecraft sicuramente non ha la capacità narrativa, pur se dichiaratamente derivativo in alcune cose di Edgar Allan Poe, non ce l'ha quella cosa lì, no? Non scrive mai bene come Poe, però crea una cosmogonia, e quella cosmogonia perché è sopravvissuta tanto? Perché ci corrisponde in qualche modo. Alberto Breccia sentiva questa corrispondenza e la cercava nella tecnica, in una tecnica che a volte è sporca, a volte nitida. Pensate che Breccia a un certo punto, e c'è qualche immagine che riguarda questa tecnica che si inventò Breccia disegnava facendo una campitura nera, e disegnava con una lametta da barba, scalfendo questo nero, come a far emergere da quella profondità nera qualcosa che era interiore, una visione, una profondità. E in questo c'è corrispondenza, diciamo, analogia con quanto il lettore prova nel leggere un'opera, un racconto di Lovecraft, sicuramente.
1: Ed è in questa profondità, in questo abisso, che secondo lei si rivela con ancora così tanta potenza, a 100 anni di distanza, Cthulhu e i suoi miti, anche per il lettorato contemporaneo?
0: Ma sì, diciamo che è una Lovecraft ha avuto la curiosa intuizione di creare un cosmo, e di crearlo con i suoi dei. Ci sono dei che sono diversi da quelli che... però c'è una mitopoiesi enorme, intensa, no? Che corrisponde a tante cose. È chiaro che se noi guardiamo oggi di fronte alla storia, per esempio l'interpretazione di Breccia, troviamo nell'interpretazione di Breccia le corrispondenze di una persona e dei suoi lettori sottoposti alla dittatura argentina dell'epoca. C'è anche questo, e c'è in parte, riflette quello che era la potenzialità della narrazione lovecraftiana, quella di farci entrare in un cosmo dove il male ha una sua organizzazione, e quell'organizzazione corrisponde al pensiero dell'essere umano. Insomma, adesso non vorrei sprofondare in discorsi troppo filosofici o troppo politici rispetto a questo.

Claudio Santoro, dalle nostre parti, non è certo un nome molto familiare agli appassionati, ma se varchiamo l'oceano Atlantico, facendo rotta verso sud, un po' al di sotto dell'equatore, il suo nome è piuttosto conosciuto. In Brasile, soprattutto, dove questo compositore è nato nel 1919 a Manaus, da una famiglia di origini italiane. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. Il brano che abbiamo ascoltato è un preludio con sottotitolo Pour tes yeux, per i tuoi occhi. È il primo di una raccolta di 25 preludi composti da Santoro tra il 1957 e il 1963 e pubblicati in due libri. Ed è anche il brano di apertura di un recente doppio CD col quale una neonata casa discografica, fondata da un produttore col gusto dell'avventura, evidentemente Pierre-Yves Lascar, inizia la sua traversata nell'oceano tempestoso della discografia indipendente. L'etichetta ha un nome significativo, Habanero, letteralmente dall'Havana. Questo primo album è affidato al pianista 32enne italo-cubano Marcos Madrigal. E fin dai suoi esordi Madrigal si è dedicato con determinazione e anche con ottimi esiti discografici, principalmente al repertorio latinoamericano. È curioso però il fatto che questo album contenga pagine di Claudio Santoro e Heitor Villa-Lobos, cioè due dei maggiori compositori brasiliani del Novecento. Ma il motivo è presto detto e ce lo chiarisce lo stesso Lascar. Lo scopo di Habanero è portare alla luce le molteplici bellezze dello straordinario patrimonio musicale latinoamericano. Oltre alle tendenze pianistiche brasiliane delle prime uscite, Habanero intende esplorare i variegati territori delle Americhe di lingua spagnola e un'ampia gamma di generi strumentali e vocali. L'altro autore, presente in questo album, è uno dei giganti dell'America musicale non anglofona, ardente nazionalista in musica e non solo. Di Heitor Villa-Lobos ascoltiamo adesso un brano celebre, composto nel 1941. L'inizio, preludio in tempo lento, della versione originale per pianoforte della bellissima Bachiana Brasileira numero 4.

Villa-Lobos e Santoro, nato 32 anni dopo, appartenevano a due generazioni diverse ed erano politicamente agli antipodi. Villa-Lobos, convinto sostenitore del nazionalismo di Getúlio Vargas, dittatore che fu al potere dal 1930 al 1945 e poi ancora dal 1951 al 54, direttamente o anche indirettamente, in un certo senso, fece della sua musica un mezzo di propaganda del regime. Santoro invece era un militante del Partito Comunista Brasiliano che non poté andare a perfezionarsi negli Stati Uniti perché gli fu negato il visto. Ma la soluzione alternativa per lui fu niente meno che Nadia Boulanger, della quale fu allievo a Parigi per un paio d'anni dopo la guerra. Influenzato da giovane dal metodo dei 12 suoni, Santoro fece poi una brusca virata a partire dal 1948 verso posizioni vicine al realismo socialista di Zhdanov. Eppure, nonostante queste distanze, c'era un elemento che li accomunava e che contribuì a far sì che i due avessero un grande rispetto reciproco. Villa-Lobos e Santoro erano entrambi interessati, anzi di più, innamorati potremmo dire, del canto popolare, quella tradizione folclorica di danze, di melodie, di stilemi, la cui ricchezza in Brasile, come nel resto dell'America Latina, ha pochi eguali al mondo. In questo senso Villa-Lobos è un gigante, come ho già detto, i cui orientamenti hanno profondamente influenzato tutto il continente, antitetici al rigore di Béla Bartók, ma altrettanto e forse ancor più determinanti nell'imprimere una svolta alla musica brasiliana e del Latino America. Un magnifico esempio della poetica, possiamo chiamarla così, di Villa-Lobos sono i quattro pezzi del ciclo brasileiro, composto nel 1936, dove convivono il suo pianismo irruento, qui tenuto alquanto a freno, direi, è una vena cantabile, intrisa quasi immancabilmente di quella saudade che è l'emblema della cultura nazionale. Ascoltiamo il numero 2, Impressões Seresteiras, Impressioni di Serenata.

Agli inizi del Novecento, con l'esplosione delle avanguardie cosiddette storiche, fu subito evidente che la questione del rinnovamento nelle aree più fortemente legate a tradizioni folcloriche ancestrali, America Latina, come l'Europa balcanica e danubiana, ad esempio, si presentava in termini nettamente diversi. Anche in relazione al fatto che intellettuali e artisti di queste regioni avvertivano il peso di una secolare colonizzazione culturale e non solo. I cosiddetti folcloristi, che in Europa per anni furono ampiamente snobbati come retroguardia, Stravinsky ad esempio non volle mai saperne di essere etichettato in questo modo, e nonostante attingesse a piene mani al folklore, qui invece svolsero un ruolo di autentici liberatori e innovatori rispetto ai retaggi accademici europei. La vicenda di Claudio Santoro a riguardo è piuttosto singolare. Dodecafonico da giovane, e dopo la guerra, negli anni del suo soggiorno europeo e l'incontro con Hans Eisler, approda al rifiuto dell'avanguardia e sceglie il popolare, diciamo così. Ma il suo realismo socialista suona completamente diverso che in Europa. Il secondo brano, moderato, dal ciclo delle Paulistanas del 1953, è basato su un tempo de cachira, una danza su ritmo molto riconoscibile, originaria delle regioni del sud del Brasile e quindi anche della regione di San Paolo. È forse indigena, ma comunque ibridata con influenze europee, è una danza molto antica e che però si balla ancora, basta cercarla su YouTube. Un saluto da Giordano Montecchi.

0: E questa mattina andiamo in Messico e noi quando andiamo in Messico lì ad aspettarci c'è sempre la nostra Laura D'Averio. Buongiorno, ben ritrovata Laura.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E questa mattina parliamo di una giornalista messicana. Lei è molto nota per le sue investigazioni, anche per i suoi libri, partecipa a trasmissioni, podcast, documentari, ma vive di fatto in esilio per la sua sicurezza personale. Per la prima volta pubblica un libro di narrativa, ma prima di parlarne, Laura D'Averio, noi vogliamo saperne di più e vogliamo soprattutto capire chi è Lidia Cacio.
1: Sì, Lidia Cacio è una giornalista e una scrittrice messicana che è nata a Città del Messico ed è anche una delle più note del giornalismo d'inchiesta nel paese. Ecco, la sua fama è legata soprattutto all'uscita di un libro nel 2005 che si chiamava Los Demonios dell'Eden. Un libro peraltro disponibile in lingua italiana con il titolo I demoni dell'Eden. Ecco, era un'inchiesta che denunciò allora reti di sfruttamento sessuale minorile e i legami tra criminalità, ambienti imprenditoriali e politici. Ecco, questo libro le cambiò la vita, nel senso che le costò minacce, persecuzioni, procedimenti giudiziari. E tra i casi da lei documentati, tra l'altro, figura quello dell'ex governatore dello stato di Puebla, Mario Marin. Torneremo su questo nome. Lei, tra l'altro, fu anche sequestrata, arrestata arbitrariamente, subì violenze fisiche e psicologiche durante il suo trasferimento, che durò 20 ore, da parte delle forze dell'ordine, e la sua casa fu assaltata da sicari che uccisero due cagnoline e sequestrarono materiale giornalistico. Tutta questa situazione la portò a lasciare il paese e da allora vive in esilio in Spagna. Oggi Lidia Cacio continua a difendere comunque il giornalismo e a denunciare violenza, impunità, rischi di autocensura. Lo fa a distanza, è molto prolifica, nel senso continua a pubblicare libri, la si vede molto in televisione o intervistata in podcast. E nel frattempo l'ex governatore Mario Marin, che appunto lei aveva denunciato, è stato arrestato proprio per il crimine di tortura contro la giornalista. Oggi si trova in carcere in attesa di sentenza definitiva.
0: Ecco, Laura D'Averio, dicevamo, tante le sue inchieste, a questo proposito anche diverse pubblicazioni, però adesso Lidia Cacio ha pubblicato il suo primo romanzo.
1: Sì, infatti, ecco, questa è la novità, questo un halcón bajo mi ventana, che si traducerebbe con un falco sotto la mia finestra, anche se ancora non è disponibile in lingua italiana, è il suo libro, è il suo primo romanzo. Ecco, Lidia Cacio fino adesso ha sempre scritto libri di investigazione giornalistica, quindi ecco, si è permessa, diciamo, una licenza letteraria. Però è sempre Lidia Cacio, quindi alla fine parla molto di un Messico molto reale, molto drammatico. Semplicemente lo fa con una chiave diversa. Lo fa attraverso una protagonista 14enne che si chiama Julieta, che vive nel Messico passando attraverso gli anni 60 e 70. Anni in cui, vabbè, il risveglio diciamo, la scoperta del rock, il risveglio del femminismo, rivoluzione sessuale e grandi mobilitazioni studentesche, e tra l'altro che portarono in quegli anni, nel 1968 e 1971, a due repressioni violente di manifestazioni studentesche, noti come i massacri di Tlatelolco e il Lalconasso. Ecco, Cacio dice: no, non sono io, non è un'autobiografia, Giulietta non sono io, però evidentemente qui condensa esperienze di donne che ha incontrato nella sua vita, oltre evidentemente a trarre ispirazione dalla sua. Quindi, diciamo, il punto di partenza, ma anche di arrivo, rimane la realtà, quindi è una memoria storica che secondo l'autrice continua a parlare del Messico contemporaneo.
0: E Laura D'Averio, questo romanzo le ha permesso in qualche modo, se non sbaglio, anche di tornare in Messico dopo un periodo d'esilio. Ecco.
1: Sì, assolutamente, anche se è stato temporaneo, è rientrata per la prima volta dopo 7 anni di esilio in Spagna, dove peraltro continua a vivere, proprio per presentare questo suo nuovo romanzo, Un halcón bajo mi ventana. È un viaggio che è durato solo 5 giorni, è stato molto complicato per la questione di sicurezza che è stata organizzata dalla casa editrice, ma ecco, sono stata coinvolta anche l'Interpol. Lei continua a rimanere a rischio, a ricevere minacce, e quindi l'esilio non è finito. Dopo questi 5 giorni lei è rientrata in Spagna, vorrebbe un rientro definitivo in Messico, ma lei stessa dice che al momento non si può definire una data proprio perché i rischi non sono terminati. Dicevo, la sua vita professionale certo non si è fermata, a distanza rimane sempre molto presente nei media messicani e non solo. Adesso sta preparando anche una serie documentaria che il prossimo anno anche dovrebbe girare in Colombia, far parte della produzione di un film che è ispirato al lavoro dei giornalisti messicani. E per chi si trova invece a Madrid, a presto, il 2 ottobre di quest'anno, parteciperà a un panel letterario che si chiama Residenza Europea, fa parte di una serie di iniziative organizzate dalla cantante
0: Ah,
1: Shakira.
0: è proprio lei, Shakira.
1: È
0: Pensavo
1: proprio
0: fosse
1: lei la
0: un'omonima.
1: cantante che fa una serie di concerti, ma poi intorno ha organizzato anche molte iniziative, questo insomma in particolare dedicato al potere creativo delle donne in letteratura e musica. Quindi diciamo, ecco, Lidia Cacio non è rientrata in Messico, non rientra in Messico in questo momento se non per un breve periodo di 5 giorni, però insomma è una presenza importante, ecco, anche fuori dai confini messicani.
0: Certo, noi allora attenderemo la traduzione in italiano del suo romanzo, Un falco sotto la mia finestra. In conclusione, Laura, davvero una curiosità, le recensioni cosa dicono? È un buon romanzo?
1: Ma le recensioni sono state positive, è un romanzo che è ancora molto discusso oggi, è una figura anche abbastanza, come dire, che divide, no, Lidia Cacio, perché comunque, diciamo, lei ecco, comunque spinge molto un giornalismo molto di attivismo, no? Quindi comunque come figura è molto apprezzata, però ecco, è anche una figura che ha abbastanza diviso
0: L'opinione
1: l'opinione, però ecco,
0: pubblica.
1: diciamo, l'opinione pubblica, però diciamo, tendenzialmente è una persona che mantiene un grande rispetto, e questo suo primo libro, romanzo, devo dire che ha, insomma, ha attirato molta attenzione proprio perché anche lei, insomma, ha trovato una chiave diversa di raccontare il suo Messico.
0: Una chiave diversa per raccontare il suo Messico, ma comunque resta molto ancorata naturalmente alla sua identità forte di giornalista di inchiesta e vedremo, vedremo, insomma, sicuramente torneremo a parlarne. Laura, davvero, intanto grazie.
1: Grazie e buona giornata.
0: A presto.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e benvenuti da Barbara Tartari a questa puntata di Concerto.ch. Oggi andiamo su una vera novità discografica, un disco pubblicato da pochissimi giorni, una pubblicazione per Claves uscita l'11 di settembre. Si tratta dell'ultimo disco del pianista svizzero Theo Georgiou e il titolo è assolutamente coinvolgente, si intitola Gioia. L'attenzione di Alissa Nembrini, che come sempre si occupa della programmazione di Concerto.ch, si pone quindi su questa novità discografica con alcune pagine che stiamo per ascoltare. Theo Georgiou ha una grande popolarità in Svizzera, si è anche affermato negli ultimi anni sulla scena internazionale. Un giovane musicista che ha debuttato alla Tonale di Zurigo a soli 12 anni con il concerto per pianoforte di Schumann e da allora ha percorso molti chilometri con le orchestre principali come la Royal Philharmonic, la Pittsburgh Symphony, la Danish National Symphony Orchestra, insomma moltissime presenze anche con l'orchestra della Tonale di Zurigo. La particolarità di questo musicista è che alcuni dei suoi programmi, che sono poi stati testimoniati su supporto discografico, sono nati attraverso dei viaggi in bicicletta, sia per il disco Duende del 2020 che per Roots, 2 anni più tardi, alla ricerca delle proprie radici paterne verso est. Per questo nuovo percorso discografico, invece, è il nord ad attrarre Theo Georgiou e a fare da bussola. Niente viaggio in bicicletta però questa volta, ma è un nord prima piuttosto vicino, quello di Friburgo, che peraltro è anche la città di Theo Georgiou dal 2018, e poi il nord della Germania romantica di Robert Schumann. Ed è proprio dalle Kinderszenen per pianoforte opera 15 che noi iniziamo questo viaggio sonoro, Curiose Gesichte.

Il primo ascolto era il secondo delle Kinderszenen per pianoforte opera 15 di Robert Schumann. Teo Georgiou al pianoforte attraverso questa novità discografica per claves dal titolo Gioia. Con queste scene infantili, Schumann naturalmente parla sia ai piccoli che ai grandi. Scrivendo a Clara, afferma: è forse una risposta a ciò che mi scrivevi un giorno quando dicevi che talvolta ti facevo l'impressione di essere un bambino? Vedrai che a quel bambino sono cresciute le ali, perché ho scritto una trentina di piccoli brani curiosi. Ne ho scelti una dozzina che ho chiamato Kinderszenen. Ti divertirai a suonarli, ma dovrai dimenticare di essere una virtuosa.

Glückes Genung, Kindersenen per pianoforte, opera 15 di Robert Schumann. Li stiamo ascoltando attraverso il nuovo disco di Teo Georgiou al pianoforte, disco per claves, che, come dicevo, propone un viaggio verso nord. E verso nord arriviamo naturalmente in Danimarca. Copenaghen, verso la seconda metà dell'Ottocento, era considerata il centro delle attività artistiche, letterarie, culturali della Scandinavia. E uno dei principali protagonisti di questa vita culturale era sicuramente Edvard Grieg. Quando Grieg compose il suo concerto per pianoforte in La minore, opera 16, aveva solo 25 anni. Siamo nel 1868. E il giovane compositore danese guardò alla musica di Niels Gade, che era arrivato alla guida del Gewandhaus di Lipsia dopo Mendelssohn. Fu così spinto a scrivere un'opera di ampio respiro. Fino ad allora aveva composto soprattutto dei piccoli gioielli musicali. E non è un caso che ascoltiamo ora questo concerto dopo aver ascoltato la musica di Schumann, perché questo concerto richiama sicuramente la scrittura del compositore tedesco. La sua composizione ha dei tratti originali, quindi dei ritmi caratteristici, una formula melodica personale che sono legati al mondo del folklore scandinavo, soprattutto nel terzo movimento. Noi lo ascoltiamo per intero nei suoi tre movimenti. Il concerto si apre con un allegro molto moderato, di carattere sereno, per arrivare al secondo movimento, adagio, caratterizzato da tenerezze timbriche tipiche di una cantabilità nordica. E poi arriviamo al terzo movimento con una dinamica molto variegata, grande brillantezza sonora e ritmi di danza norvegese. Ascolteremo qui Teo Georgiou con l'Orchestre de Chambre Fribourgeoise diretta da Gabor Takács Nagy.

Abbiamo ascoltato Theo Georgiou al pianoforte insieme all'Orchestre de Chambre Fribourgeoise diretta da Gábor Takács-Nagy. Questo per la nostra prima parte di concerto.ch. Abbiamo ascoltato questa novità discografica per Claves, un disco uscito l'11 settembre dal titolo Gioia. Ora invece guardiamo alla produzione precedente. Si tratta di un disco del 2015, Excursions, che già ci fa capire come il percorso musicale sia una sorta di escursione sulle tracce di un compositore, e cioè di Franz Schubert. Lo ascoltiamo innanzitutto nell'interpretazione di uno dei quattro improvvisi per pianoforte opera 90, quello in Mi bemolle maggiore. Lettura fresca, brillante, assolutamente radiosa.

Teo Georgiou qui nei quattro improvvisi per pianoforte opera 90, in particolare con quello in Mi bemolle maggiore di Franz Schubert. Nel 2020 Claves e Teo Georgiou hanno avviato una collaborazione a lungo termine, anche se il disco che stiamo ascoltando, disco del 2015, in realtà è registrato per Sony Classical. Nel 2004 vince il primo premio al concorso internazionale di pianoforte di San Marino e l'anno seguente il concorso internazionale Franz Liszt di Weimar. Proseguiamo l'ascolto con l'improvviso in La bemolle maggiore, sempre tratto dai quattro improvvisi per pianoforte, opera 90 di Franz Schubert.

Improvviso in La bemolle maggiore dall'opera 90 di Franz Schubert, qui ancora con Teo Georgiou al pianoforte. Dicevamo come nel 2005 Teo Georgiou si sia aggiudicato il primo premio al concorso internazionale Franz Liszt di Weimar. E Franz Liszt ritorna anche nella composizione che stiamo per ascoltare. Infatti, se il viaggio di questo disco è sulle tracce di Franz Schubert, la sua fantasia Wanderer viene proposta qui nella rilettura di Franz Liszt, cioè la versione per pianoforte e orchestra. Un'orchestrazione, quella della Wanderer Fantasie, che rappresenta, diciamo, una delle grandi dichiarazioni d'amore di Liszt verso un'opera pianistica in cui egli sentiva risuonare un'intera orchestra. Ascoltiamo qui l'interpretazione di Teo Georgiou con il Musicollegium Winterthur diretto da Douglas Boyd.

Si trattava dell'Allegro con fuoco, trascrizione della fantasia Wanderer. Qui ci dedichiamo ora invece al terzo movimento, Presto.

0: Ritroviamo ancora la Wanderer Fantasie di Franz Schubert qui nell'orchestrazione di Franz Liszt. Era il terzo movimento, presto, con l'interpretazione di Theo Georgiou al pianoforte, Musikkollegium Winterthur diretto da Douglas Boyd. Concludiamo così il nostro concerto punto CH da Barbara Tartari. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Non ero preparata al fatto che dopo la morte di Paul il concetto di tempo si sarebbe trasformato fino a diventare irriconoscibile. Mi ricordo che giorno è, poi me ne dimentico. So che è maggio e poi non me lo ricordo più. Le ore corrono, ma i minuti si muovono lenti. Vorrei ancorarmi a calendari, orologi, quei segnatempo affidabili, ma in fondo falsi, ma non riesco a dare un senso al loro ritmo regolare. Ho paura che se non continuo a controllare la data, il giorno e l'ora, perderò l'orientamento, cadrò dalle scale o volerò via senza ormeggi. Questo è un breve passaggio dal libro Storie di fantasmi, da poco uscito in italiano per Einaudi e scritto da Siri Hustvedt, scrittrice che per 43 anni ha condiviso la sua vita con Paul Auster, scrittore newyorkese scomparso il 30 aprile 2024 a seguito di un tumore. Ed ecco che la compagna di una vita gli dedica un libro intimo in cui ammette che scrivere è il modo per continuare a parlare di con lui. In queste pagine Hustvedt racconta il dolore, ma poi, come se fosse un sostegno insostituibile, celebra anche questo amore durato 43 anni. Io intanto do il benvenuto a Cristina Artoni, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno Barbara, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. In questa mezz'ora ci vogliamo confrontare con due ospiti per parlare quindi di lutto, del ruolo della letteratura e di come sopravvivere a un dolore che davvero non lascia scampo. Prima di tutto benvenuta ad Arianna Montanari, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Scrittrice, collabora con diverse testate. Il suo ultimo libro si intitola Parole nascoste, edito da Mondadori nel 2023. Ha scritto per Rivista Studio un lungo approfondimento sul libro Storie di fantasmi, intitolato Siri Hustvedt, racconta il lutto per ciò che è davvero un ultimo eterno infinito gesto d'amore. E ben ritrovata da Alphaville anche a Gioia Guerzoni. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
1: Lei traduce narrativa contemporanea da quasi 30 anni per vari editori, tra i suoi autori Siri Hustvedt, che ovviamente ha tradotto ovviamente anche l'ultimo libro Storie di fantasmi, Teju Cole e Hanif Qureshi. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti e ha lavorato come editore e curatrice per diverse realtà editoriali. Gioia Guerzoni, iniziamo con lei. Prima di tutto, insomma, prima di addentrarci nelle pagine intense del libro, cosa ha significato tradurre Storie di fantasmi anche rispetto alle opere precedenti dell'autrice?
3: Dunque, io ho tradotto in tutto, penso che questo sia il decimo libro che traduco, o forse dei dieci ne ho tradotti nove, perché uno non l'ho tradotto io per questioni di tempi, non avevo tempo. E, mi ricordo di aver visto Paul proprio prima che venisse diagnosticato, ed è stata l'ultima volta che ho visto lui, ho visto Siria Mantova in questi giorni, quindi ci siamo conosciute molto tempo fa e ogni tanto ci siamo viste in giro per festival o anche a New York, e per me è un continuo discorso, cioè come per Siri e Paul c'è un discorso che c'è stato, e il discorso della vita ha continuato per 43 anni, per me sono tipo 20 anni che so più o meno cosa penserà, di cosa scriverà più o meno, perché ovviamente cambiano i libri, cambiano le trame, cambiano, però appunto il vantaggio di convivere, di vivere nella testa di un autore per tanti anni, è che un po' si sa cosa scriverà. E quindi quando mi è stato offerto, ovviamente oltre a essere felice, perché comunque è un'autrice che seguo da tanti anni, sapevo che non sarebbe stato sarebbe stato difficile, ma non soppi, mi viene in inglese, ma non troppo sentimentale, perché comunque ricordiamo che appunto c'è questa parte norvegese, quindi una lettura non straziante, ecco, per secondo me.
0: Arianna Montanari, lei nel lungo articolo che dedica a Storie di fantasmi, comparso per Rivista Studio, prova a mettere a fuoco, no, il libro anche sul piano, come dire, del genere letterario, di fronte a che tipo di testo siamo. Parlavamo di memoir, sarebbe corretto definirlo così?
2: E direi proprio di sì, che è un genere che si presta molto bene all'elaborazione del lutto. Anche tanti altri autori e autrici hanno scelto appunto questa forma di memoir di fronte all'elaborazione del lutto. Pensiamo a c'è un altro libro a cui viene molto spontaneo pensare, che è quello di Joan Didion, L'anno del pensiero magico, che anche lei ha appunto ha usato la forma del memoir per parlare della morte improvvisa, in quel caso del marito, ed è appunto un altro libro a cui ho pensato molto mentre leggevo Storie di fantasmi, perché anche lì si trattava di una coppia che è andata avanti nei decenni, che era anche legata da questa sintonia, da questa complicità non solo emotiva, sentimentale, ma anche aria. Di appunto, è una delle cose che emerge in modo più chiaro anche nel libro di Siri Husvedt, proprio l'affinità che c'era fra lei e Paul Auster, che appunto è durata decenni, e una cosa che secondo me lei riesce molto bene a fare è proprio far capire come il loro rapporto ha definito sia l'una che l'altro, non solo ovviamente da un punto di vista appunto emotivo, sentimentale, relazionale, ma proprio artistico. Ci sono queste scene che sono anche molto tenere, molto, molto dolci, in cui appunto entrambi questi due giganti della narrativa contemporanea si leggono le cose a vicenda, seduti uno di fronte all'altro su queste poltrone verdi, e Husvedt sottolinea un po' quanto sia strano per lei scrivere questo memoir, che appunto è la prima cosa che Auster non leggerà di quello che ha scritto in tutta la sua vita.
1: Ecco, su questa complicità ci torneremo ovviamente. Gioia Guerzoni, è d'accordo? Siamo di fronte a memoir, e quali altri aspetti secondo lei emergono dalla scrittura di Siri Husvedt?
3: Sì, dal punto di vista del genere mi sembra assolutamente che si possa parlare di un memoir, e anche appunto questa forma tutta frammentata e anche appunto con scarti narrativi, perché si passa appunto dalle lettere che si rimandava ai vari amici che anch'io leggevo ai tempi, a scene d'ospedale, il diario personale, quindi memoir con dentro anche vari generi di scrittura, vari tipi di scrittura. E poi appunto la cosa bella è stata che ha incluso le lettere di Paul al nipotino Miles, che sono state tradotte. Ho chiesto alla mia collega e amica Cristina Mennella di partecipare, perché in effetti lei è stata la voce di Paul Auster per gli ultimi, mi sembra, 3 o 4 libri, e Siri era molto felice. Quindi sì, assolutamente è un memoir, è un modo di esorcizzare il dolore tramite la scrittura. Ovviamente il memoir abbiamo visto in tanti casi, come diceva appunto Arianna, anche un altro libro che sto traducendo usa la stessa idea di deporre il dolore sulla pagina, in un certo senso.
1: Quale libro, possiamo dirlo, Gioia?
3: Sì, non ha ancora un titolo italiano, sì. Si intitola Memorial Drive di Natasha Trethewey, e uscirà per NN. È la storia di questa, lei è una poet laureate che è molto famosa in America, la cui madre fu uccisa al patrigno, quindi molto attuale anche come storia.
1: Grazie, eravamo curiose.
0: Riprendiamo fra le mani le pagine del libro di Husvedt. Leggo un altro passaggio. Adoravo sentirlo, ovviamente riferito a Paul Auster, battere a macchina quel ticchettio veloce, poi più lento e poi di nuovo veloce. Mi piace la resistenza dei tasti sulle dita, diceva. Paul teneva il tempo con i suoi strumenti, nelle sue abitudini di scrittura il giovane continuava a vivere nel vecchio. Resterei ancora un attimo su Gioia Guerzoni. Come diceva Arianna Montanari, siamo qui di fronte a il primo libro di Siri Husvedt che non trova in Paul Auster quel primo lettore, una storia d'amore che era anche complicità.

0: continuo di anche molto, io trovo oltre che tenero anche molto divertente, molto anche appunto c'è tutta una parte sull'erotismo che è molto interessante. Quindi sì, cioè nel processo creativo esce tutto questo, e poi considerando che appunto vivevano nella stessa casa e avevano lo studio a piani diversi. E quindi appunto queste sedie verdi, queste poltrone verdi, questo ascoltarsi continuamente ha fatto sì che ci fossero delle frasi l'uno dell'altro nei rispettivi libri. Quindi molto interessante. Poi, rarissimo caso di coppia così, insomma, 43 anni,
1: Arianna
0: così scusa.
1: Montanari, appunto, dicevamo di complicità. Il sodalizio tra Husved e Oster è stata anche e soprattutto una complicità letteraria. Durante tutta la loro storia, i due sono stati, lo dicevamo anche, stati i primissimi lettori delle opere dell'altro. E l'autrice sottolinea di avere la necessità però di ricorrere ai numeri. Perché questa necessità, questo bisogno?
2: Ma appunto Husted racconta che di fronte alle persone che le fanno le condoglianze, che la fermano per strada, eccetera, eccetera, sente costantemente il bisogno di ripetere questo numero, appunto 43 anni, così per appunto dare una forma al dolore che prova dopo la perdita del marito. E questa penso che sia una cosa molto comune in realtà nel lutto, quando muore qualcuno, spesso chi è intorno proprio cerca proprio di dare una forma al dolore, cercando di quantificarlo in un qualche modo, appunto. E dall'altra parte, nel libro di Husved ritorna spesso il fatto che comunque Oster è morto a 78 anni, mi pare. Sì, 78. E quindi, come dire, va bene, la sua vita se l'è fatta, se l'è goduta, no? E a volte appunto questi numeri possono essere una consolazione, altre volte possono rendere ancora più evidente quanto sia difficile elaborare il lutto, perché appunto elaborare una perdita di un compagno di una vita per così tanti anni, chiaramente vuol dire veramente perdere una parte di sé importante che questo Husved lo sottolinea in più parti del libro, e infatti da lì anche il titolo. In realtà è come se non venisse mai a mancare, perché appunto lei sente costantemente questa presenza quasi appunto fantasmatica in casa del marito, che non se ne vuole andare, no? Come se fosse ormai una casa infestata che le impedisce neanche di andare avanti, perché poi va avanti, però insomma di rimuovere la sua presenza da quella casa, e che dall'altra parte però la consola anche un po', come se in fondo questi 43 anni fossero stati talmente profondi e vivi e felici anche, perché oltre a una felice complicità letteraria, devo dire che suscita anche un po' di invidia leggere proprio del loro amore, perché sembra una storia appunto incredibile. Gioia Guerzoni parlava anche appunto dell'erotismo che sì, che trapela proprio da ogni pagina, da questo rapporto che dire, sembra non aver mai vissuto un momento di stanchezza. Poi non sarà stato così probabilmente, però insomma, per come viene raccontato, davvero una storia be d'amore bellissima, e in questo senso trova quasi una consolazione dal fatto che Oster è entrato completamente a far parte di lei e a costruire la sua identità, e da lì non se ne andrà mai, ecco.
3: Sì, io e Cristina Artoni stiamo così, sorridendo con un po' di malinconia alle parole di Arianna Montanari, ed è vero, siamo di fronte a un libro che, come dicevate bene all'inizio, non è straziante, nel senso che non c'è da parte dell'autrice una volontà di soffermarsi e scavare nello strazio, no? Nel lato più patetico, cioè denso di pathos, no? Di quel dolore. Eppure è un libro straziante, innanzitutto per la bellezza di quell'amore come viene raccontato, e poi, come diceva Arianna Montanari, proprio in questo suo soffermarsi, aggrapparsi a quelle date, a quei numeri che possano in qualche modo quantificare e dare forma a quel dolore, cioè nel suo

0: non essere straziante lo è perché mette in campo tutta una serie di espedienti che risultano estremamente autentici e veri e riconoscibili per chiunque abbia vissuto un lutto e un lutto pesante. Sempre riguardo a questa capacità di Siri Husted di come dire, dare forma a quel dolore, a quel lutto, siamo di fronte sia a un memoir, ma un memoir assolutamente sui generis. Arianna Montanari parlava di forma disarticolata, ci sono lettere al nipote, queste lettere dalla città del cancro, forma diaristica. Possiamo dire, Gioia Guerzoni, che questa forma disarticolata è tutti gli effetti una forma che ben si addice al lutto.
1: Sì, assolutamente, perché comunque lei lo spiega questi mesi, questi poi anni non sono mai stati lineari, cioè il processo del lutto non è lineare per nessuno, e questo viene perfettamente trasportato sulla carta. E quando ho detto non è straziante, perché uscivo da 4 mesi di lavoro sul libro di Eyal Weizman, Architettura del genocidio, che mi aveva veramente provato e straziato. Secondo me nel libro di Husted la parte di amore è così viva, è così vivace e piena di, appunto, di una tenerezza inarrivabile, appunto, certo, invidia e un'invidia sana, che appunto supera i momenti di strazio puro, che sono quelli appunto ospedalieri e questo attendere la morte insieme al marito, perché poi comunque lui era lucidissimo ed era assolutamente forse il più forte di tutti, si può dire.
2: Allora, Siri Husted ha precisato, lo dicevamo, che scrivere questo libro è stato l'unico modo per poter continuare a parlare con Paul Auster. La letteratura può avere anche questo ruolo, Arianna Montanari? Ovviamente forse non sanare, ma almeno lenire, cercare di alleviare il dolore?
3: Beh, sì, proprio di sì, anche perché diciamo che la scrittura di per sé, proprio la pratica della scrittura, implica di realmente, proprio ridotta all'osso, mettere una parola dopo l'altra e dare un senso alle cose, proprio creare un filo narrativo. E per quanto questo appunto sia un memoir, disarticolato, composto da tanti frammenti diversi, come, esatto, cioè come il vissuto del lutto in questo senso lo rispecchia molto, molto bene, è comunque una forma, per quanto fatta un po' a patchwork, è una forma, e dare una forma al disordine, al caos, al disorientamento che si vive dopo la perdita di qualcuno di così vitale, per la propria vita, di così centrale, è una risorsa enorme, perché non dico che sarebbe ambizioso e non è realistico, non dico che ti permetta di come dire, dare una forma conclusa e quindi tra virgolette archiviare la pratica, però sicuramente di dare un senso a tutto quel dolore che altrimenti rimane abbastanza incomprensibile per tutti. Anche appunto io ho trovato molto commoventi le lettere dalla città del cancro, perché chi legge, e legge quando il romanzo appunto è uscito, quindi ormai Paul Auster è morto eccetera, sa che tutta quella speranza è destinata a infrangersi, sa che appunto ci sono dei momenti in cui sperano, dai, facciamo questa terapia, vediamo come va, eccetera, eccetera, ed è molto doloroso da leggere, perché poi appunto l'esito lo conosciamo. E però appunto inscrivere tutte queste testimonianze e anche la narrazione proprio del vissuto, la memoria del vissuto comune, sono molto belli anche i racconti proprio della prima volta che si sono conosciuti, dei primi anni trascorsi insieme, anche magari alcune difficoltà che hanno avuto, permettono anche appunto di dare un senso a una storia, altrimenti diventa molto difficile da maneggiare.
2: Quindi dare una forma, secondo Arianna Montanari. Secondo lei invece, Gioia Guerzoni, la letteratura in che modo può lenire, alleviare un dolore?
1: Sì, penso che appunto, come diceva Arianna Montanari, è il nostro modo di essere, cioè noi umani abbiamo vari modi per sopportare il dolore. Uno è dimenticare, invece per altri, grazie al dono della scrittura, è proprio quello di trasportarla su un pezzo di carta o nel computer. Elia Scuri diceva sempre, il grande scrittore libanese, diceva sempre che in arabo c'è la parola essere umano contiene anche la parola dimenticare, quindi certo che la tensione sarebbe, cioè l'istinto sarebbe di dimenticare, però per una storia del genere, come per tante altre, forse la cosa migliore è riuscire a trasformarla in parole che abbiano un senso per noi e per chi scrive, per chi poi legge. Con il passaggio della traduzione, ovviamente, che devo partecipare anche a quello.
0: Andiamo con Gioia Guerzoni per concludere alle pagine finali del libro. In chiusura troviamo anche una poesia in rima intitolata Distici eroici per Paul d'Assiri, Natale 2023, in cui l'autrice scrive: coppia eroica, amore mio adorato, per chi come noi il destino ha intrecciato. Allora, dicevamo che anche quella concezione di una elaborazione del lutto attraverso tappe lineari è stata anche confutata, no? Anche dalla scienza e dalla psicologia. Qui c'è una forma disarticolata che dà proprio forma a quel vagare nel dolore. Eppure Gioia Guerzoni, arrivando alle pagine finali del libro e guardando a ritroso, vediamo comunque un viaggio che è stato compiuto dall'autrice?
1: Sì, secondo me appunto questa idea di chiudere il libro con i distici eroici, che ovviamente sono stati molto difficili da tradurre, è come un the end al cinema. Sotto forma di poesia, perché alla fine è stata anche la loro vita insieme è stata una vita, oltre che di letteratura, anche di poesia, perché entrambi scrivevano poesie, si scambiavano poesie, bigliettini d'amore poetici, eccetera. Quindi sì, sicuramente tutto torna in questo libro, secondo me, perché alla fine pur essendo apparentemente scomposto e frammentario, poi parla di due cose che sono due macigni facilmente riconoscibili, che sono vita e morte, amore, anzi diciamo tre. E quindi secondo me il finale li racchiude tutti in modo molto appunto dolce, poetico, senza mai scadere nel sentimentale.
0: E con le parole di Gioia Guerzoni siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io ringrazio molto le nostre due interlocutrici, la scrittrice Arianna Montanari e la traduttrice Gioia Guerzoni. Ricordo, Storie di fantasmi è da poco uscito in italiano. Grazie dunque a Guerzoni anche per questa meravigliosa traduzione per Einaudi. E vi segnaliamo anche che proprio sulle onde della Rete 2 sentirete presto un live con una lunga intervista alla scrittrice Siri Husvedt, intervistata da Monica Bonetti. Grazie.
1: Grazie.
3: Grazie.

0: 100 anni di John Coltrane. Un treno in corsa. Un artista supremo. Un gigante del jazz. Una delle figure più influenti nella storia del jazz e della musica del XX secolo in generale. Rete 2 celebra John Coltrane con la serie di arpeggi Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, a cura del musicologo Stefano Zenni, con un'edizione speciale di Montmartre nel giorno del suo compleanno, con una puntata di Voi che sapete, per analizzare l'ascito del grande sassofonista a 100 anni dalla sua nascita. John Coltrane 100, da lunedì a venerdì in Montmartre.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Un minutino di ritardo, ma c'erano i Rolling Stones con questa Sweet Black Angel, brano del 1972, e non potevamo così farla finire. E sei un minuto, un buongiorno, un bentrovati. Questa è Verde Aurora. Al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Staremo insieme, come sempre, fino alle 9 per una nuova puntata insieme. Tanti anche stamani gli ospiti, le voci, i temi che avremo in puntata. Parleremo in particolare questa mattina di architettura. Lo faremo in due modi e in due momenti diversi. Intanto alle 7:05 con Gianluca Diana, con lui andremo a Roma e lui ci racconterà del Festival dell'Architettura che proprio in questi giorni si tiene nella capitale italiana, un festival che ibrida l'impegno di architetti, artisti, cittadini e istituzioni e propone architettura, visioni, squarci di vita quotidiana e nuove vesti coniugati con le aspirazioni e le tradizioni locali. Quest'anno l'edizione o il festival arriva alla sua 8ª edizione, è iniziato il 18 settembre, qualche giorno fa, prosegue fino al 4 ottobre, apre al design quest'anno e alla città, e Gianluca Diana ci racconterà tutte le novità e le peculiarità di questa edizione. Poi però parleremo di nuovo di architettura alle 8:45 nel nostro spazio rivista e parleremo di impronte verticali, vertical footprints, e dunque affronteremo il tema dell'abitare in Svizzera, ma dell'abitare in altezza, perché in Svizzera stiamo vivendo una fase di crescita, di forte pressione sulle aree urbane, e costruire in altezza sembra ai più una risposta immediata e sostenibile, poiché significa concentrare abitazioni e funzioni consumando meno suolo. Ma funziona davvero? È davvero così? Ce lo faremo dire da Francesca Belloni, lei è professore associato del Dipartimento di Architettura e Ingegneria delle Costruzioni ambiente costruito al Politecnico di Milano, e soprattutto Francesca Belloni ha curato il nuovo numero di Espacium. E poi questa mattina invece alle 8 per Stampa Nazionale sfoglieremo il settimanale Azione, lo faremo naturalmente con il caporedattore Carlo Silini. Alle 8:18 invece torna il nostro appuntamento con In altre parole, con la nostra protagonista di questa settimana, Gabriella Vivero, giurista e attivista per i diritti umani. Con lei stamattina parleremo di Trump, Stati Uniti, libertà di stampa, lo faremo a partire dalle ultime notizie certamente, e soprattutto dalla conferenza stampa di ieri a New York con Zoran Mamdani, che c'è stato un piccolo, chiamiamolo così, siparietto divertente, e si fa per dire. Allora intanto io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, è lo 079 382 6765. Abbiamo, per così dire, aperto, o siamo venuti subito dopo i Rolling Stones, adesso continuiamo, apriamo in musica con una voce femminile, ma voglio lasciarvi la sorpresa.
2: On n'oublie rien, de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout.

0: tu, sei tu.
1: Oh, n'oublie rien, Juliette Gréco, con questo brano del 1961 abbiamo aperto in bellezza questa mattina, ma come sempre d'altronde la nostra puntata di Verde Aurora, 6:07, è tempo di dare uno sguardo ai giornali. In breve oggi tutti i giornali aprono con l'Assemblea delle Nazioni Unite, in particolare con il discorso che ieri ha tenuto il presidente Donald Trump, un discorso di 40 minuti, ci dice la Neue Zürcher Zeitung, e Trump Show, dice, finisce così l'intervento, il Corriere della Sera. Circo Trump all'ONU è il titolo che sceglie Repubblica. Avvenire invece definisce il discorso di Donald Trump ieri alle Nazioni Unite un comizio elettorale, perché lo abbiamo detto, ci stiamo avvicinando alle elezioni di midterm. E i temi poi naturalmente che però il presidente americano ha toccato nel suo discorso ieri sono stati tanti. Innanzitutto le sue prove di diplomazia di cui ci parlava ieri il Sole 24 Ore, le ha belle che dimenticate il presidente americano, perché ieri ha detto accordo o distruggeremo l'Iran. Poi invece per quanto riguarda la Russia ha detto Putin faccia la pace, ha accusato Cuba. E poi Antonio Guterres, invece il segretario generale dell'ONU, nel suo ultimo discorso ha accusato Israele e ha denunciato una pulizia etnica in Cisgiordania. Il presidente americano invece ha intanto attaccato anche la Corte Penale dell'AIA, su questo adesso tra poco torneremo, guardando più nel dettaglio il discorso che ha tenuto ieri. Poi a margine dell'assemblea ha siglato l'accordo con la premier danese Frederiksen e il premier groenlandese Nielsen, un accordo sulla sicurezza che prevede tra le altre cose anche la costruzione di due nuove installazioni militari. E a proposito, la regione questa mattina in prima pagina titola le mani di Trump sulla Groenlandia. E insomma, questi un po' i temi che il presidente americano ha toccato, naturalmente anche l'intelligenza artificiale. Allora noi partiamo da Avvenire, che ci dice l'attacco alla Corte Penale dell'AIA li ha da incoraggiare. Cosa ha detto Trump all'ONU? A firmare l'articolo su Avvenire questa mattina è Lucia Capuzzi, che dice in 30 minuti di discorso, allora 40 o 30 insomma sarà questo più o meno stato il tempo di durata, ma il leader insomma in tutto il suo discorso non ha fatto altro che difendere il proprio governo e con nuovi affondi al multilateralismo. Allora l'attacco alla Corte Penale dell'AIA li ha da incoraggiare. Cosa ha detto Trump? Intanto, istituzione fuori legge. Donald Trump ha scelto il podio di Palazzo di Vetro, il Palazzo di Vetro, per sferrare l'attacco frontale alla Corte Penale Internazionale, emblema di quell'ordine mondiale che la sua amministrazione ha deciso di riscrivere. Ha detto Donald Trump, qui c'è il virgolettato, chiedo a tutte le nazioni che sono membri dell'organismo di ritirarsi immediatamente. Ha così tuonato il presidente statunitense. Poi il secondo, come da tradizione della cosiddetta settimana di alto livello dell'Assemblea Generale, dice non si tratta solo di una delle ormai consuete dichiarazioni a effetto del tycoon. Gli Stati Uniti, che non ne hanno mai fatto parte, hanno un rapporto difficile con il Tribunale Permanente creato nel 2002 per giudicare i crimini più efferati perpetrati nel pianeta. Dal ritorno alla Casa Bianca il repubblicano però ne ha fatto un bersaglio ricorrente in risposta al mandato di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu. Finora però le misure restrittive erano state circoscritte ai singoli funzionari, e appena qualche giorno fa tuttavia il Wall Street Journal ha diffuso l'indiscrezione di un piano di sanzioni radicali nei confronti della Corte dell'AIA nel suo insieme, che rischierebbe di paralizzarne l'operato mediante il blocco di fondi, beni e servizi da parte di cittadini e aziende statunitensi, un'iniziativa in linea con quanto affermato dal presidente Trump, che avrebbe poi detto

Il presidente americano ha giocato in difesa, tessendo un elogio della propria azione politica in chiave midterm. Dalle consuete 8 paci raggiunte ai risultati importanti nella politica migratoria, dalla guerra alla droga contro i cartelli messicani fino al blitz in Venezuela e relativo accordo sul petrolio. Le spoglie vanno al vincitore, ha detto. Non è mancata una frecciata a Cuba, definito uno stato fallito al collasso che presto cadrà, ha detto poi ancora: la libertà arriverà presto. Quanto alla Groenlandia, ha annunciato uno storico patto per la sicurezza, firmato poco dopo, lo dicevamo prima, con la premier danese Mette Frederiksen e il leader della Groenlandia Jens Frederik Nielsen. Il testo in realtà non offre sostanziali novità rispetto ai precedenti del 1951 e del 2004, che consentivano agli Stati Uniti di ampliare la propria presenza militare nel territorio semi-autonomo. L'unica risiede nel divieto a nazioni non NATO di stabilire basi militari o di spiegare truppe sull'isola, nonché di realizzare investimenti nel settore dei minerali critici e delle risorse strategiche. Perfino il dossier Teheran è stato trasformato in un successo retorico, ha detto Donald Trump: devo prendere una grande decisione tra avviare un negoziato con l'Iran per un accordo e il suo annientamento, senza possibilità di sopravvivenza presente o futura, ma credo che troveremo un'intesa dopo il voto di medio termine. A conferma di ciò, il presidente ha insistito sul canale di comunicazione costante, dice: appena terminato un incontro tra funzionari americani e iraniani, è durato 3 ore, è andato bene, insomma, tutto il contrario di tutto. In prospettiva midterm, numerosi analisti leggono anche l'impegno per la deregulation dell'intelligenza artificiale, mescolando riscaldamento globale e difesa della tecnologia. Il tycoon ha promesso di non soffocare la crescita dell'IA, poiché gli allarmi sono una fake news, complotti globalisti, e a pochi giorni appunto dagli allarmi lanciati dalle aziende big tech, il presidente ha affermato: gli stessi che prefiguravano la catastrofe climatica ora si scagliano contro quest'ultima, sostenendo che causerà la morte dell'umanità. Per fugare ogni dubbio sulla bontà dell'IA, Trump, come spesso accade, ha puntato sulla riqualificazione linguistica. La parola artificiale la fa sembrare falsa, per questo nei documenti ufficiali statunitensi sarà definita super intelligenza. E ha concluso: non la controlleremo, al contrario, la incoraggeremo. Non bloccheremo la crescita di qualcosa che è più grande della rivoluzione industriale. L'America non si è mai fermata davanti a una sfida. Questo in breve il discorso di Donald Trump ieri alle Nazioni Unite, ed era l'articolo su Avvenire che abbiamo letto, ma invece ci sono toni molto più diciamo sobri, come spesso accade, sulla Neue Zürcher Zeitung, che intanto oggi in prima pagina apre, come fanno poi tanti giornali, non in prima pagina ma poi nelle pagine interne, oggi rendono omaggio a John Coltrane, che nacque 100 anni fa. La Neue Zürcher Zeitung lo fa con una bellissima foto in bianco e nero e con questo titolo: Missionar der Freiheit, missionario della libertà. Ma ci torneremo nella nostra rassegna stampa culturale, mentre invece la Neue Zürcher Zeitung in prima parla naturalmente del discorso di Trump all'ONU. Dice: Trump minaccia nuovamente l'Iran di distruzione. Nel suo discorso all'ONU il presidente americano si mostra inflessibile, a parlarne Andrea Scheiner da Chicago. Noi leggiamo soltanto l'inizio, l'attacco di questo lancio in prima pagina. La scala mobile evidentemente funzionata e non si sono verificati problemi con il teleprompter, a differenza dell'anno scorso, quando Donald Trump prese sul personale alcuni inconvenienti tecnici all'ONU e pronunciò un discorso furibondo contro le Nazioni Unite. In questa occasione si è mostrato, per i suoi standard, ci dice Andrea Schreiner, un presidente più conciliante. Nel suo intervento di martedì mattina, durato, ecco, lui dice, scusatemi, meno di 40 minuti, a me era rimasto in mente 40 minuti, e senza eccessive digressioni, si è attenuto in larga misura al testo preparato, incentrato soprattutto sulla guerra contro l'Iran. Non si è perso in lunghe associazioni di idee né in insulti volgari contro gli avversari politici, ha tuttavia aperto il discorso con abbondanti elogi a se stesso. È per lui, ha dichiarato in apertura, un grande onore dare il benvenuto al mondo negli Stati Uniti, mentre, dice, celebriamo 250 anni di gloriosa libertà e indipendenza. Con il linguaggio che gli è consueto, Trump ha definito, ecco, gli Stati Uniti the hottest country, il paese più in voga, più caldo nella storia dell'umanità. L'economia americana, secondo il presidente, sarebbe invidiata dal mondo intero, e ha poi aggiunto: il nostro esercito è il più potente della terra, la nostra tecnologia è senza pari e siamo leader praticamente in tutto. Ecco, questo in breve, ci dice Andrea Schneider, è il bollettino sullo stato della nazione secondo Donald Trump. E poi naturalmente sia il lancio in prima pagina che l'articolo, la

approfondimento nelle pagine interne continua ed eravamo sulla Neue Zürcher Zeitung, siamo partiti da Avvenire. Sono le 6:17, noi proseguiamo in musica con Rufus Wainwright e la sua You Ain't Big.

E noi continuiamo con la nostra rassegna stampa. Segnalo ancora a proposito dell'Assemblea delle Nazioni Unite un pezzo interessante sul Sole 24 Ore, a pagina 10, un pezzo di Luca Veronesi sull'ONU da riformare. Tanti lo dicono, ma niente si muove. Mosca boccia la proposta turca di abolire il diritto di veto nel Consiglio. Perché a poche ore dall'Assemblea Generale al Palazzo di Vetro, Erdogan è andato dritto al punto, dicendo quello che molti pensano e che tuttavia non si può fare. Per rinnovare le Nazioni Unite si deve iniziare dal Consiglio di sicurezza e abolire il diritto di veto dei 5 membri permanenti. Serve una roadmap per una riforma e al centro di questa roadmap ci dovrebbe essere l'abolizione del privilegio del veto. È quanto affermato il presidente turco, ribadendo posizioni che vengono anche dall'Asia e dall'America Latina. Secondo Erdogan, tutti e 15 i membri del Consiglio di sicurezza dovrebbero essere eletti dall'Assemblea Generale e restare in carica per un tempo determinato. Nessun paese dovrebbe essere in grado di bloccare permanentemente la volontà della comunità internazionale. Il mondo è più grande di 5, ha detto ancora Erdogan, riferendosi ai 5 membri permanenti: Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia. Non c'è dubbio che invece i veti incrociati di Washington, Mosca e Pechino abbiano reso più difficile le decisioni e meno incisiva l'azione dell'ONU. È tuttavia evidente che è il ruolo stesso delle Nazioni Unite a essere messo in discussione. È difficile immaginare uno scenario altrettanto minaccioso di quello che stiamo affrontando ora, ha messo Antonio Guterres nel suo ultimo intervento all'Assemblea da segretario generale prima di lasciare a fine dicembre. Dunque, in conclusione, dice, l'unico cambiamento possibile all'ONU sembra essere forse l'allargamento del Consiglio di sicurezza ad altri membri permanenti. Troppo poco, sempre che non provochi ulteriore scontro. È fondamentale che il prossimo segretario generale abbia esperienza, una solida rete di contatti, energie e competenza nella gestione non solo dei rapporti con le grandi potenze, ma anche delle principali crisi internazionali, quanto ha spiegato Robert A. Wood, ambasciatore USA all'ONU durante l'amministrazione Biden. Intanto gli esperti dicono che non c'è ancora un candidato in grado di mettere tutti d'accordo. Nelle votazioni informali hanno prevalso 2 donne, l'ex vicepresidente del Costa Rica Rebecca Greenspan e l'ex ministra degli esteri della Guyana Caroline Rodriguez Birkett. L'ex presidente cilena Michelle Bachelet si è ritirata. Resta invece in corsa con altri 3 candidati l'argentino Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Non credo che l'ONU corra un pericolo imminente di scomparire, piuttosto una lenta agonia. L'ONU, ha detto auspicando un rilancio, sta scivolando verso l'irrilevanza, senza aver poi fornito un contributo significativo alle recenti crisi, alle guerre tra stati o sui programmi sociali e sul cambiamento climatico. E questo conclude così il suo articolo Luca Veronese. Dunque, a proposito dell'ONU, all'uscita, l'abbiamo detto a dicembre, il segretario generale Guterres lascia, quindi si parla della successione, ma anche dell'ONU da riformare, appunto. Tanti lo dicono, ci dice Luca Veronese, ma niente si muove. E questo è a pagina 10 oggi del Sole 24 Ore. E sono già le 6:23 minuti, il tempo corre anche questa mattina, e allora voglio segnalarvi ancora un'intervista, un approfondimento sulla Repubblica che torna sulle elezioni in Germania di domenica scorsa. È intervista Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo. Nel 2017 si candidò cancelliere tedesco per l'SPD e lui dice: l'AfD, partito di massa, Merz rimarrà cancelliere, nessuno ha voluto il suo posto. Si parlava nei giorni scorsi, no? Visto la disfatta della CDU, sarebbe stato molto probabile un ritiro, un passo indietro del cancelliere tedesco, ma dice l'esponente dell'SPD, domenica notte Merz ha chiesto ai vertici chi voleva sostituirlo, tutti hanno taciuto. La CDU tedesca, dice poi ancora, non finirà come la DC, serve un altro leader. E così c'è questa intervista a tutta pagina che Tonia Mastrobuoni ha raccolto, e un'intervista interessante che vale la pena andarla a leggere e ad approfondire. E c'è questa, ecco, magari leggiamo questa domanda. Tonia Mastrobuoni gli dice: i numeri ci dicono già ora che l'AfD è il nuovo partito dei lavoratori e ha sostituito la SPD. Allora risponde Martin Schulz:
In nessun altro ambito la paura del declino è più forte che tra i lavoratori dell'industria. È anche comprensibile. Lì i posti di lavoro sono enormemente a rischio. Un pezzo importante della storia del successo della Germania è stata l'ascesa della classe lavoratrice che è diventata ceto medio. Il risultato è stato la società della classe media livellata, in cui l'insegnante guadagnava quanto l'operaio specializzato della VW. Ed è per questo che la paura di un declino è così diffusa tra quei lavoratori. E la SPD non riesce ad descrivere e a guidare questo processo di trasformazione in modo tale che la gente non abbia paura. Le persone dovrebbero capire che sta arrivando qualcosa di nuovo, che può essere positivo anche per loro, mentre la ricetta dell'AfD è alimentare la paura del cambiamento. La SPD dovrebbe opporre, ad esempio, gli investimenti da 500 miliardi voluti dal ministro delle finanze, leader della SPD, Klaus Klingbeil, che dice produrranno un'enorme crescita economica e nuovi posti di lavoro, ma la SPD deve riuscire a raccontarlo. Allora gli chiede Tonia Mastrobuoni: ma l'AfD è una Volkspartei? E Martin Schulz risponde: se lei intende un partito rappresentato in tutti gli strati sociali, dal professore al campionista, direi di sì, e riesce a fare qualcosa che altri partiti purtroppo non sono più in grado di fare: mobilitare chi si era allontanato dalla politica e portarlo a votare, anche se non ha nulla da offrirgli. Io dico sempre: l'AfD è un capro espiatorio per tutto e soluzioni per nulla, ma è la sua ricetta per il successo. Poi gli chiedono se il problema è Friedrich Merz a proposito della CDU. E Schulz risponde: sì, ma non penso che la CDU sia in una situazione paragonabile con quella della Democrazia Cristiana degli anni 90, perché prima Tonia Mastrobuoni gli chiede se la CDU farà la stessa fine della Democrazia Cristiana in Italia. Lui dice: lì ci fu la fine di un sistema, la Prima Repubblica, ed era arrivata al capolinea per via della morte di Aldo Moro e l'arrivo di Bettino Craxi, eccetera eccetera. Ma dice poi: la Prima Repubblica è implosa anche per la caduta del muro di Berlino e la fine del PCI, e Berlusconi ne ha approfittato raccogliendo i resti. Ma insomma, tornando a Merz, quanto può reggere ancora? Gli chiede Tonia Mastrobuoni, e lui dice: la serata elettorale l'ha superata solo perché ha riunito i vertici della CDU e gli ha chiesto, come dicevamo prima: allora chi vuole fare il cancelliere? Tutti hanno taciuto, e lui è uscito di lì e ha segnalato alla stampa che i vertici lo avevano blindato. È stata una mossa astuta. E dunque allora manca un'alternativa, gli dice Tonia Mastrobuoni, e lui dice: gli unici plausibili sono il governatore della Baviera Markus Söder e suo omologo del Nordrhein-Westfalia Hendrik Wüst, e si bloccano a vicenda. Söder sarebbe già a Berlino se sapesse che la CDU consentisse a uno della CSU di diventare cancelliere. Wüst vuole fare il cancelliere, ma solo dopo aver vinto le elezioni nel suo Land e poter arrivare a Berlino rafforzato. E via di questo passo. Questa è l'intervista in parte, noi l'abbiamo letta, l'intervista che Tonia Mastrobuoni ha raccolto, intervista a Martin Schulz, ex presidente del Parlamento Europeo, che appunto si esprime sull'AfD.

0: Gabriella Viveros, nata a Valparaíso in Cile, da oltre 30 anni è di casa Lugano. Giurista e attivista per i diritti umani, attenta osservatrice dell'attualità internazionale, si occupa di temi come la migrazione, la parità di genere e i diritti dell'infanzia. Collabora con la Fondazione Diritti Umani, con Amnesty International ed è fondatrice e promotrice dell'Osservatorio Agorà, un progetto attivo dal 2022 che mira a combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, a diffondere il valore positivo della diversità e a favorire la cultura del rispetto. Gabriella Viveros commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2. Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Nel suo discorso all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, presidente della Confederazione Guy Parmelin ha esortato i leader mondiali a dimostrare che la cooperazione è possibile. La Svizzera, in quanto paese di montagne e valli, ha imparato a superare ciò che divide, ha affermato il presidente. Ore prima, però, il suo omologo, quello americano Donald Trump, ha lanciato invece l'ennesima sfida ai leader mondiali. Ne ha avuto un po' per tutti, come si suol dire, tranne che per il suo paese. Tanti temi toccati, ce ne parla il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
2: Beh, è stato un discorso in due parti, una centrata sui successi, veri o presunti, ottenuti dall'amministrazione statunitense sul piano interno, la seconda parte invece in cui Donald Trump ha parlato di politica estera, in particolare della guerra in Iran. Come ha già fatto più volte, ha evocato il ritorno dell'America a una età dell'oro, ha parlato di un'economia più forte che mai, di una potenza militare senza precedenti, ovviamente esagerando la reale situazione economica, con un'inflazione ancora sopra il 3% e un debito pubblico che ha superato i 40 mila miliardi di dollari. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato di avere di fatto annientato le capacità offensive e difensive della Repubblica Islamica, che ha definito il principale sponsor del terrorismo, e si è detto certo che un accordo con l'Iran verrà raggiunto dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. Il presidente statunitense ha dedicato un passaggio importante del suo discorso alla nuova relazione tra Stati Uniti e Venezuela, che di fatto è diventata una sorta di stato vassallo di Washington, che garantisce agli Stati Uniti l'accesso a circa un quinto delle riserve di petrolio del Venezuela. Si tratta del più grande accordo energetico mai siglato, ha gongolato Donald Trump. Il presidente americano ha quindi annunciato l'accordo raggiunto con la Danimarca per il controllo della Groenlandia, un controllo permanente sulla sicurezza dell'isola, che ha anticipato la costruzione di due importanti basi militari. Difenderemo il Nord America ma anche l'Europa, ha aggiunto Trump, che ha quindi preannunciato la futura caduta del regime cubano, parole che hanno provocato l'uscita dalla sala dell'assemblea della delegazione dell'Havana. Trump ha dedicato l'intelligenza artificiale all'ultima parte del suo discorso, un discorso tra l'altro insolitamente breve, appena 34 minuti, e dai toni anche insolitamente concilianti. Ha ribadito che gli Stati Uniti stanno vincendo la sfida per l'intelligenza artificiale. D'ora in poi useremo l'espressione superintelligenza, non più intelligenza artificiale, ha concluso il presidente degli Stati Uniti.
1: E sempre nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti e 14 paesi dell'America Latina e dei Caraibi hanno annunciato la prima azione congiunta del cosiddetto Scudo delle Americhe, con sanzioni contro 24 gruppi criminali del Sud America. Sono invece 37 le denunce per abusi sessuali contro minori e persone vulnerabili tra il 2001 e il 2025 presentate contro membri del clero cattolico in quel di Panama. È quanto emerge da un rapporto su richiesta della Chiesa. Veniamo all'interno, le Camere federali a Berna e la giornata di UBS, il Consiglio degli Stati è chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. Da Berna Gianluca Olgiati.
3: 100%, 90% oppure 50%, tre visioni diverse su come rendere più stabile l'ultima grande banca svizzera rimasta, con una tensione salita ulteriormente in vista del voto di oggi. Lettera delle associazioni economiche. pubbliche, interviste rilasciate dal direttore generale di UBS Sergio Ermotti, le pressioni puntano a scongiurare la proposta della ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, che prevede una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS sostiene ormai apertamente la variante uscita dalla Commissione, 50% di capitale proprio, con l'altra metà da garantire tramite obbligazioni AT1, convertibili in capitale proprio in caso di crisi. Proposta che non dà garanzie sufficienti, secondo Peter Heglin del Centro. Lui suggerisce una via intermedia, 90%. La differenza, dice, sarebbe significativa. UBS dovrebbe aumentare il capitale proprio di circa la metà rispetto ai 9 miliardi di dollari richiesti dal governo. Una via intermedia che trova sostenitori un po' in tutti i partiti. Se ne rammarica il promotore della proposta della Commissione, Eric Etlin del Centro. Per lui il dibattito è ormai troppo acceso. Si dimenticano aspetti importanti della sua proposta, come la possibilità, in caso di crisi, di sospendere il pagamento dei dividendi agli azionisti o dei bonus ai manager.
1: Ieri invece il Consiglio nazionale si è detto favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Koller, che limita l'acquisto di immobili nel nostro paese a chi risiede all'estero. Un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanze, case plurifamiliari e stabili commerciali, per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. Sulla proposta adesso si esprimerà invece il Consiglio degli Stati. 23° giorno di settembre, mercoledì, in tutta la Confederazione sarà una giornata ancora soleggiata, solo un po' di nubi a basse quote e in dissoluzione al sud delle Alpi, minime tra 7 e 14 gradi stamane, poi le massime 22-25, isoterma di 0 gradi sempre altina dai 4200 metri. Microfono a Paolo Laurenti, non prima di avervi augurato una felice giornata.
4: Lo sport.
5: Serata positiva per le ticinesi, entrambe vittoriose. L'Ambrepiota si è imposto a Bien 4-3. La prima rete di Jarventier è stata quella decisiva, dopo quelle di Schnarr, Zaccheo Dotti e Dario Wüthrich. Il Lugano in casa ha inferto la prima sconfitta allo Zugo, battuto 3-2 all'overtime. Fazzini prima e Bertaggia poi avevano riportato due volte in parità i bianconeri, che si sono imposti all'overtime con il gol vittoria di Ebischer. Di ritorno, dove pochi mesi fa festeggiato il primo titolo della storia, il Friburgo si è imposto ancora a Davos 2-1 ai rigori. Serata soprattutto di successi esterni, visto che ha vinto lo Zurigo sulla pista della Joie 4-2, il Losanna Lagnau 5-3 e il Berna Kloten 4-1 e infine Servette Rapperswil 4-2. In classifica Zurigo già in fuga, punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto Lambrì con 8, il Lugano è settimo con 5, Davos dodicesimo con 4, unica squadra senza aver ancora festeggiato un successo è il Lagnau, ultimo con 2 punti. In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, battuti dal Visp 5-2. Ciclismo, ricordo che ai mondiali in Canada la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia. Dopo l'oro di Marlene Reusser nella cronometro, è arrivato il bronzo nella cronomista a squadre. Sembrava fosse già chiusa la sua stagione, invece Tadej Pogacar potrebbe stupire tutti con un ritorno lampo. Vittima infatti a fine agosto di una brutta caduta alla Vuelta che gli aveva causato una commozione cerebrale e la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra, lo sloveno figura tra gli iscritti alla corsa in linea maschile degli europei in programma il 4 ottobre a Lubiana, in casa sua dunque.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E siamo ritornati in studio con questo quartetto portoghese De Olinda con la loro Contado Niguá Acredita, questo brano del 2002. E sono le 6:44 minuti. Bentornati, bentrovati. Se vi fosse sintonizzati da poco sulle frequenze di Rete 2, noi come sempre a quest'ora siamo nel bel mezzo della nostra rassegna stampa. Passiamo alla rassegna stampa culturale, senza abbandonare però in realtà i temi della politica internazionale, perché tocchiamo lo stesso tema che approfondiremo questa mattina nel nostro spazio di. In altre parole con Gabriela Viveros e quindi parleremo del nuovo attacco del presidente Donald Trump ai media americani e alla notizia che lunedì notte il presidente americano ha lanciato la sua Trump TV. E dopo i boicottaggi la Casa Bianca lancia la Trump TV, il bando alla CNN, trasmetteremo i nostri successi, così questo è il titolo del Corriere della Sera, articolo a pagina 11 di Viviana Mazza, corrispondente da New York del quotidiano, dice: nel tentativo di contrastare il vuoto della copertura televisiva, dopo che le altre quattro principali TV americane hanno rifiutato di sostituire la CNN, che avrebbe dovuto seguire il viaggio di Donald Trump all'ONU, la Casa Bianca ha lanciato lunedì notte Trump TV, affermando che trasmetterà i video dei successi dell'amministrazione USA e lo ha fatto, tra l'altro, con un video, con un lancio pubblicitario che mette insieme spezzoni presi dai Simpson a Friends a Breaking Bad, appunto tutto un collage che appare nel video promozionale della Trump TV. Al momento sembra trasmettere vecchie clip anziché una programmazione in diretta come un vero canale televisivo. L'iniziativa ha scatenato naturalmente molte polemiche. Weijia Zhang, ex presidente dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, ha detto in un'intervista a Fox News: l'America non può avere una TV di Stato, è proprio questo che rende l'America tale, la necessità di attori indipendenti che possono svolgere il ruolo di osservatori, e se il governo ti mostra solo ciò che vuole, allora devi chiederti cosa ci stiamo perdendo. Intanto oggi gli avvocati dei tre media banditi dalla Casa Bianca, e sono, lo ricordiamo, la CNN, MS Now e Politico, appariranno in tribunale per chiedere un'ordinanza restrittiva provvisoria per ripristinare i pass per l'accesso alla Casa Bianca. Il presidente ha dichiarato ieri che questo è un giudice che non è particolarmente equo. Timothy Kelly fu nominato proprio da lui nel 2017, ma nel 2018 riammise alla Casa Bianca un giornalista della CNN che Trump aveva espulso. E allora vedremo che cosa succede. Intanto la battaglia di Trump ai media potrebbe riservare delle sorprese, ci dice sempre Viviana Mazza. Il Wall Street Journal ha riferito che il presidente ha ripetutamente preso in considerazione l'idea di trasferire l'intero corpo dei giornalisti accreditati della Casa Bianca in un'altra sede nelle vicinanze. Un'ipotesi che Trump aveva già avanzato in passato, sconsigliata dai suoi stessi funzionari anche nell'ultimo mese, ma che Trump ha riproposto perché frustrato per la copertura mediatica che gli viene riservata. E a questo proposito c'è un'interessante intervista che propone Repubblica questa mattina a pagina 18. Un'intervista a Frank Sesno, che per la CNN è stato corrispondente proprio dalla Casa Bianca, un'intervista che ha raccolto Anna Lombardi. Allora, il bando di Trump ai tre media accreditati alla Casa Bianca è scandaloso e soprattutto incostituzionale. Un preoccupante attacco alla democrazia. La Casa Bianca è uno spazio pubblico, luogo del popolo, le cui attività sono finanziate dai contribuenti. Lui è solo un inquilino temporaneo, non ha il potere legale di cacciare nessuno. E questo è un virgolettato che riporta il pensiero e le parole di Frank Sesno, che del tema se ne intende perché, come dicevamo prima, è stato corrispondente dalla Casa Bianca di CNN per 8 anni e ne ha guidato la redazione di Washington per altri 6. Ed è così celebre ad aver fatto più di un cameo nella serie TV House of Cards. E allora, intanto, le testate bandite hanno fatto ricorso e oggi ci sarà l'udienza in tribunale, come leggevamo prima sul Corriere della Sera. Cosa si aspetta? E risponde Frank Sesno: in base al primo e al quinto emendamento non si può vietare una copertura giornalistica solo perché è sfavorevole. È un principio confermato molte volte da Tribunale e Corte Suprema. E il giudice Tim Kelly, pur nominato da Trump, è quello che già restituì le credenziali a Jim Acosta durante il primo mandato. L'amministrazione non ha appigli legali
perderà. E poi gli chiede ancora Anna Lombardi: l'editore del New York Times, A.G. Salzberg, ha definito Trump il presidente più ostile alla stampa di tutta la storia moderna degli Stati Uniti. Lei concorda? E l'ex corrispondente della CNN alla Casa Bianca risponde: certo, ho seguito presidenti fin dai tempi di Jimmy Carter e posso dirle che a nessuno piace la copertura mediatica negativa, ma Ronald Reagan non cacciò la stampa durante lo scandalo Iran-Contra, né lo fece Bill Clinton ai tempi di Monica Lewinsky. Avevano sì un rapporto conflittuale difficile con i media che davano voce a critici e sondaggi negativi, ma tutti, democratici e repubblicani, hanno sempre pubblicamente riconosciuto che in una società aperta e libera l'attività svolta dai giornalisti è la pietra angolare della democrazia. Questo presidente la vede in modo diverso perché vuol far passare solo la sua retorica attraverso i social e ora attraverso questa sua ridicola web TV. La sua è una guerra che riguarda tutti, perché non solo contro la stampa, ma contro il primo emendamento che garantisce la libertà di parola, mentre la Casa Bianca dovrebbe essere il faro della libertà. Poi gli chiede ancora Anna Lombardi: abbiamo visto il miliardario Jeff Bezos licenziare un terzo della redazione del Washington Post, la giornalista conservatrice Barry Weiss prendere il controllo dello storico programma investigativo 60 Minutes, mettendo limiti alla redazione. Il giornalismo americano è sotto attacco? E lui risponde: viviamo in un'epoca perniciosa dove tanti lavorano a erodere la fiducia del pubblico verso i media, che hanno come missione la ricerca della verità e il chiedere conto al potere delle proprie azioni. Il pubblico americano vuole essere informato e i giornalisti hanno il dovere di porre domande scomode. Certo, commettono anche errori, ci sono articoli ingiusti o sbagliati, ma siamo di fronte a un tentativo di screditamento che va oltre la realtà. Ciò detto, molti media ritroverebbero autorevolezza con un lavoro di maggiore trasparenza, accettando il confronto e spiegando le loro decisioni senza arroccarsi o autocelebrarsi. In conclusione, gli chiede ancora Anna Lombardi: bollare le coperture negative come fake news può avere un impatto sulle elezioni di midterm? Risponde Frank Sesno: i suoi attacchi alla stampa non piacciono a buona parte degli elettori, preoccupati soprattutto dal costo della vita, perché sono l'ulteriore indicazione che il presidente è focalizzato su se stesso, in balia dei propri impulsi e della propria rabbia. Questo lo rende certo propenso a fare azioni inconsulte. Posso immaginare molti scenari pericolosi, ma quanto consenso avranno o le sue azioni e quale credibilità le sue parole? Non credo molto. E l'intervista di Frank Snesno di Anna Lombardi potete ritrovarla a pagina 18 di Repubblica di oggi.

0: Inconfondibile la voce di Mina in questo brano Chi siete, una traccia estratta dal film di Dino Risi del 1965, L'ombrellone, appunto con la voce di Mina. Sono le 6:53 minuti, tra poco i titoli del radiogiornale delle 7:30. Prima però abbiamo ancora tempo di sfogliare i giornali. Allora, l'altro articolo che voglio segnalarvi, articolo culturale, è il ricordo di John Coltrane, in particolare sulla Neue Zürcher Zeitung, che, come raccontavo, lancia in prima pagina questo bel articolo, che poi si ritrova nel foglietto a pagina 36, un omaggio, un lungo omaggio al sassofonista americano. Ma la stessa cosa fa anche la Regione oggi a pagina 19. A proposito di John Coltrane, ha attraversato sofferenze, droghe, umiliazioni, depressione e malattia, e poi successo, stabilità, ammirazione, adorazione in tutto il mondo, e proprio oggi compirebbe 100 anni. Ma a proposito di John Coltrane, anche Rete 2 naturalmente lo ricorda in questa settimana in cui ricorrono i suoi 100 anni, e proprio oggi, appunto, ci dice la Regione, ne avrebbe compiuti 100. Allora, l'appuntamento è tutti i giorni, quindi a partire da questo lunedì fino al venerdì, in realtà no, sono più puntate, allora da lunedì 21 settembre fino a venerdì 16 settembre, tutti i giorni alle 16:35 si celebra appunto il centenario della nascita di John Coltrane in queste 20 puntate, una serie di arpeggi che ci consente di abbracciare con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale, il punto di partenza per ulteriori approfondimenti di una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Allora, sul nostro sito di Rete 2 potete già andare a recuperare le prime due puntate, quelle di lunedì e di martedì. È una serie realizzata da Sergio Albertoni e Stefano Zenni, mentre oggi alle 16:35 potete ascoltare la terza puntata. Dunque, un viaggio nella musica di John Coltrane, un lungo viaggio appena partito e che ci condurrà, ci accompagnerà fino ad ottobre. Ma appunto, tornando invece sulla Neue Zürcher Zeitung, diamo uno sguardo a come lo ricorda. Missionario della libertà, il sassofonista americano nacque 100 anni fa, all'inizio della sua carriera. Era un tossicodipendente che finanziava la propria dipendenza grazie alla musica. Quando morì nel luglio del 1967, a soli 40 anni, si era ormai affermato come una figura di primo piano del jazz. Il suo percorso dall'hard bop al free jazz assunse i contorni di una vera e propria storia di passione e redenzione, capace di ispirare anche movimenti di liberazione politici e religiosi. E l'articolo è a firma di Uli Bernet, che poi appunto ritrovate dalla prima a pagina 36. Dice: il profetico sassofonista John Coltrane puntava nella musica all'abbattimento dei confini e all'estasi. Quando risuonava il suo sassofono, le anime si aprivano, dice Uli Bernet. 100 anni fa nasceva John Coltrane e non venne al mondo come un angelo, né cadde dal cielo come un genio. Il suo cammino seguì la direzione opposta, dai vincoli del corpo e dagli intrecci della vita terrena. Coltrane si fece strada verso una libertà quasi celeste. Quando il grande sassofonista jazz morì, non si pianse soltanto il musicista. Da tempo era considerato anche un ribelle e un profeta, capace, con la sonorità inica della sua musica, di sottrarre il pubblico ai dubbi e all'oblio di sé. Nacque il 23 settembre del 1926 a Hamlet, nella Carolina del Nord. Il padre, sarto di professione, suonava il violino. La madre era figlia di un predicatore metodista e garantiva alla famiglia un saldo orientamento religioso. Da adolescente Coltrane iniziò a suonare il sassofono, contralto e il clarinetto. Ben presto si distinse per una straordinaria disciplina. Pare si esercitasse spesso, fino a 12 ore al giorno. E però il suo percorso fu ostacolato da lunghe deviazioni autodistruttive. Come molti jazzisti della sua generazione, il giovane musicista cadde nella dipendenza da eroina, e guardando retrospettivamente alla sua vita, essa sembra seguire il modello di quei santi che passano dalla dissipazione sensuale alla purificazione spirituale. Forse però le droghe erano già il sintomo corporeo di quel desiderio assoluto di superare ogni limite che in seguito avrebbe definito la sua missione musicale. Via di questo passo continua questo omaggio, che lo sentite già da queste prime righe, vale davvero la pena andarlo a leggere, andarlo a riprendere, questo omaggio che Uli Bernet dedica oggi a John Coltrane sulla NZZ. Lancio in prima pagina con una bellissima foto in bianco e nero, e poi approfondimento a pagina 36. Noi ci avviciniamo ai nostri titoli del radiogiornale con Edward Norton e la sua Away My Way.
1: Okay, here's what you sing. Hey up, oh, a whim away, a whim away, a whim away. You try it. Hey up, oh, a whim away, a whim away, a whim away.
2: Very good. That's fine as wine and right on time. Now, those of you who can't sing that low, we're going to make you sopranos.

0: L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, è il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU, superare ciò che separa è possibile, la Svizzera lo dimostra, ha detto il presidente della Confederazione. La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi, Credit Suisse, oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio, tre le varianti in discussione. Calcolare la propria rendita VS o verificare eventuali lacune contributive sarà molto più semplice in futuro. La digitalizzazione delle assicurazioni sociali è completa. Nell'hockey contro il Bien, Lambrì conquista 3 punti grazie a una rete nel finale. Lugano batte lo Zugo all'overtime.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: My Brightest Diamond, We Added It Up, brano tratto dall'album All Things Will Unwind, brano del 2011, anche disco. All Things Will Unwind è il titolo del disco della cantautrice newyorkese Shara Warden, nota però con il nome della band My Brightest Diamond. E noi con questo brano, con questa voce, abbiamo inaugurato la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora, e 7-6 minuti è tempo, lo sapete, della nostra corrispondenza. Questa mattina andiamo a Roma, dove ad attenderci c'è Gianluca Diana. Buongiorno, ben ritrovato Gianluca. Allora, ti sentiamo lontanissimo, non so per quale motivo. Prova, Gianluca, scusami, ci senti? Prova a dire qualcosa. E noi ti sentiamo lontano, però facciamo così, mettiamo giù, ascoltiamo un brano e ci risentiamo. Resta lì.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E allora, problema tecnico risolto. Gianluca Diano è in collegamento con noi. Gianluca, allora, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno di nuovo a te e a chi ci
0: Ecco.
1: sta ascoltando.
0: E adesso ti sentiamo forte e chiaro. Benissimo. Allora, io dicevo, questa mattina noi andiamo a Roma perché con Gianluca Diana vogliamo raccontare il Festival dell'Architettura di Roma, che è una rassegna dedicata all'architettura e alle relazioni con le comunità che vivono la città. Giunge quest'anno alla sua ottava edizione, è iniziato il 18 settembre, prosegue fino a domenica 8 ottobre. È un festival che apre alla città, un festival diffuso in vari quartieri di Roma e anche un festival che apre al design. Allora, intanto Gianluca, perché realizzare un festival che parla di architettura in una città come Roma?
1: È una domanda di quelle importanti e per risponderti credo che sia opportuno dire che il FAR da subito, sin dalla sua prima edizione, ha compreso che utilizzare l'architettura come uno strumento sociale necessario a riattivare tra lo spazio urbano e la cittadinanza fosse qualcosa di davvero importante. Il che significa che cerca di fatto di costruire un rapporto diretto con le comunità. Vi riesce portando nei quartieri l'idea che è necessario riuscire a costruire dei progetti che siano consoni e ovviamente anche condivisi poi con l'ambiente in cui gli stessi vengono immaginati. Lo fa in modo molto pratico, partendo dai bisogni reali delle persone. Per rimanere nel concreto, va ricordato a chi ci ascolta che Roma non è soltanto il centro vissuto da milioni di persone in transito ogni anno, come lo si conosce, soprattutto dal punto di vista turistico. E in realtà è molto di più. La maggior parte della città, per come la conosciamo oggi, si è sviluppata in tre momenti ben precisi: immediatamente dopo l'Unità d'Italia, durante il ventennio fascista e in particolare subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo la crescita edilizia non è stata affatto ordinata, infatti storicamente viene definita una crescita a macchia d'olio, il che vuol dire che è avvenuta dall'interno verso l'esterno della città, riempiendo progressivamente gli spazi che rimanevano liberi volta dopo volta. L'esito di questo è stata un'urbanizzazione abbastanza disordinata e lo troviamo alla fine in tutti quanti i municipi dell'attualità. In particolar modo il festival ne coinvolge tre, che sono il primo, il quarto ed il quinto, ed ognuno di questi, Natascia, ha una sua identità che è legata in modo importante allo sviluppo abitativo. Un esempio, per chiarire il concetto del quale stiamo parlando, è proprio quello del primo municipio, dove troviamo il FAR nel quartiere Esquilino, il rione il quindicesimo. I rioni sono la vecchia modalità amministrativa di suddividere la città di Roma. All'interno di una piazza che si chiama Piazza Vittorio Emanuele II. Questa è assai particolare in quanto somiglia in modo impressionante alla città di Torino ed è questa la storia, l'aneddoto che spiega nel modo migliore quanto stavamo dicendo poco fa. Oltre che per l'architettura degli edifici, la piazza in questione ha una serie di portici che sono, per quanto riguarda la città di Roma, qualcosa di sicuramente poco usuale, poco ordinario. E non è un caso perché subito dopo l'Unità d'Italia quella zona è stata costruita appositamente in quel modo per accogliere gli impiegati amministrativi che vennero chiamati all'epoca proprio da Torino per lavorare nel nascente Stato italiano. Furono scelti in quanto erano parte di quello sabaudo che chiaramente aveva già una notevole esperienza amministrativa. Bene, il FAR agisce in quartieri che contengono mille storie urbane stratificate una sopra l'altra, esattamente come questa, e che vanno poi amalgamate con quelli che sono i bisogni della quotidianità.
0: Ecco, quartieri con mille storie urbane e dicevamo anche un festival che ha una lunga durata, dura circa 20 giorni, un festival

0: il progetto Design District, che consiste nella realizzazione attraverso le vetrine dell'intera piazza di progetti di design che sono stati creati appositamente e che permettono di dare una visibilità artistica dei luoghi che usualmente sono altra cosa, sono locali commerciali di qualsiasi genere e natura, e proprio per tale motivo diventano un luogo vissuto e vivente. Viene chiamato il Design District dai residenti le vetrine aperte. Questo per dare un po' l'idea di come anche uno spazio davanti al quale usualmente si giunge per motivi strettamente legati agli interessi di ognuno per acquistare una cosa o un'altra ancora, diviene per l'appunto un nuovo elemento di design urbano.
1: Un nuovo elemento di design urbano e Gianluca Diana, allora abbiamo detto 20 giorni, un programma ricco. Se dovessimo dare uno sguardo al programma da qui in avanti e come prosegue il festival e soprattutto quali sono magari i momenti di maggiore interesse.
0: Direi che per comprenderli al meglio è opportuno effettuare il percorso che lo stesso festival compie. Dopo il primo municipio si arriva nel quinto, in quello che è il popolare quartiere di Centocelle, che deve il suo nome al fatto che in passato fosse il luogo di immagazzinamento del grano nella città. Centocelle è oggi, con i suoi circa 50.000 abitanti, il quartiere maggiormente abitato dell'intera città. Il FAR è stato presente già nei giorni 19 e 20 di settembre, lo sarà fino a domenica 27. Ci sono una serie di eventi, tantissimi, suddivisi tra workshop, passeggiate fotografiche, installazioni artistiche e poi laboratori di narrazione sonora, soprattutto questi ultimi dedicati al mondo bambino adolescente, che introducono nel modo migliore l'architettura del quartiere ai residenti stessi. Un'altra particolarità che va sottolineata è quella della distribuzione della spiegazione delle mappe di quartiere che vengono raccontate alle persone, ai residenti stessi, proprio dagli architetti e dalle associazioni che lavorano di concerto assieme al FAR. Una cosa che mi sembra opportuno sottolineare è che è presente in questi contesti organizzativi l'intera cittadinanza sotto ogni forma associativa. Da questo punto di vista è esemplare la presenza nei workshop anche di un centro sociale occupato chiamato Forte Prenestino, oramai patrimonio culturale dell'intera città, che partecipa attivamente all'interno dei workshop in questione. È un segnale, Natascia, di come la Roma contemporanea sia attivamente vissuta e partecipata in ogni angolo, in ogni modalità.
1: Allora, io lo ricordo, abbiamo presentato, abbiamo raccontato questo Festival dell'Architettura di Roma, il FAR, che impegna architetti, artisti, cittadini e istituzioni, proponendo, come Gianluca Diana ci ha raccontato, architettura, visioni, squarci di vita quotidiana in nuove vesti e soprattutto coniugati anche con le aspirazioni e le tradizioni locali. Tra l'altro, io voglio ricordare che di architettura torneremo a parlare anche nel nostro spazio della rivista, ma alle nostre latitudini. Dunque, architettura in Svizzera e soprattutto parleremo di grattacieli. Intanto Gianluca Diana, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, un buon ascolto a chi è connesso in questo momento e alla prossima.
1: A presto.

0: 7:19 minuti, è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: E sorridevo perché la conclusione del brano mi ha colto alla sprovvista, perché stavo ancora sfogliando il Corriere del Ticino, che come sempre nelle sue pagine di cultura e società ci segnala gli avvenimenti, gli appuntamenti importanti, ma ci torniamo tra poco sul Corriere del Ticino. Intanto voglio segnalarvi la Via Lattea 22 in cammino con Rilke, che presenta oggi una conferenza con Carlo Monti, Mario Pagliarani, Raimund Rodewald alle 19:30, l'appuntamento è per le 19:30 al Palazzo dei Congressi. E c'è questa serata appunto dedicata a Rainer Maria Rilke nel centenario della morte. Carlo Monti dialogherà con Mario Pagliarani e Raimund Rodewald, all'apertura sarà presente anche il sindaco Stefano Gilardi, sarà presentata la tappa locarnese del Festival Rilke 2026 e poi alle 20:30 seguirà il film La navigazione di San Brandano. E allora l'appuntamento è per questa sera alle 19:30 al Palazzo dei Congressi a Murano Alto, naturalmente. E poi invece volevo ancora segnalarvi, a proposito di teatro, questo spettacolo della rassegna Mini Teatro oggi al Teatro dell'Oratorio Parrocchiale a Bellinzona. L'appuntamento è in pomeriggio alle 14 e c'è questo viaggio nel tempo che ci racconta di Tom, un signore che vive nel 2026, lavora in un teatro come tecnico, si occupa di luci, di audio, di sedie, qualche volta si diverte a raccontare storie al pubblico che arriva in teatro. Un giorno arriva il pubblico e lui è un po' impreparato, non sa cosa raccontare, ma poi gli viene in mente, trova e decide di raccontare un episodio della sua vita. Tom racconta che qualche anno prima nel suo teatro a sistemare un faro quando all'improvviso prese una scossa. E per saperne di più allora bisogna andare oggi al Teatro dell'Oratorio Parrocchiale alle 2 a Bellinzona. E adesso invece approdiamo sulle pagine del Corriere del Ticino, intanto perché voglio segnalarvi che anche il Corriere del Ticino, dicevamo già la regione come anche la NZZ, ma appunto anche il Corriere del Ticino ha un ampio articolo che omaggia John Coltrane a 100 anni dalla nascita. È un articolo firmato da Michele Castiglioni che titola Coltrane il rivoluzionario sulle ali della spiritualità, quindi potete andarlo se vi interessa recuperare a pagina 23. E poi invece il Corriere del Ticino ancora ci segnala, questo per i prossimi giorni ma intanto lo diciamo, la quarta edizione del festival Crampi al cuore, che torna dal 25 al 27 settembre con una formula diffusa in numerosi luoghi della città, 3 giornate con oltre 50 progetti tra concerti, performance e installazioni accanto al Salone dell'Editoria Indipendente. Dunque un festival che con musica, arte e spazi urbani, tra musica, arte e spazi urbani, animerà Locarno. Dunque Crampi al cuore torna per la sua quarta edizione, cambia scala, così ci racconta il Corriere del Ticino. Uscendo dagli spazi che lo hanno ospitato nelle prime edizioni, il festival si allarga la città e trasforma il centro storico in una costellazione di luoghi. Lo farà da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Quindi noi sicuramente torneremo ancora a segnalarvi l'appuntamento qui a Rete 2. E poi il Corriere del Ticino nelle sue pagine culturali dedica anche, ecco, la sua attenzione a Classica Scona. Trovare la propria voce artistica è un percorso molto impegnativo, sono le parole di Giulia Lesnieva, che ha aperto con il suo concerto inaugurale proprio Classica Scona, con questa grande messa in do minore di Mozart che ha già conquistato il pubblico del festival, così ci racconta il Corriere del Ticino. Ma ci dice anche che Giulia Lesnieva sarà ancora protagonista di Music a Scona, di altri 2 concerti molto diversi tra loro, il recital Golden Age con il liutista Luca Pianca, che proprio stasera suoneranno alle 19:30 nella chiesa di Ronco di Ascona, e poi sarà protagonista del gala barocco Arie di Baule, le star dell'opera in tournée con la Camer Orchestra Basel. Per saperne di più andate a pagina 22 del Corriere del Ticino, trovate l'intervista a Giulia Lesnieva e poi gli altri 2 appuntamenti che la vedranno impegnata a Musica Scona.

Ed era la voce del cantante e chitarrista honduregno Aurelio con questa Lirón Veyó tratta da Landini, album del 2014. Sono le 7:26 minuti, quasi 27, qui a Verde Aurora. Tra poco c'è il primo appuntamento di questa mattina con il radiogiornale. Ci arriviamo in musica con Zedeveia e la sua Machuchando, Machuchando, Machuchando, proviamo così.

0: In poco più di 2 decenni di carriera, John Coltrane ha scolpito paesaggi sonori inauditi nella musica jazz e non solo, attraversando alcune delle stagioni musicali più interessanti del genere. Dagli albori del bebop con Miles Davis e Thelonious Monk, agli incontri con rivoluzionari come Eric Dolphy e Ornette Coleman, fino alla collaborazione con un grande maestro come Duke Ellington. Alla guida del suo Classic Quartet, con McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Alvin Jones, ha inciso alcuni dei suoi più grandi capolavori. Microcosmi alla Train, una roadmap attraverso la carriera di John Coltrane a 100 anni dalla nascita. A cura di Martino Dont, Bourbon Street, oggi alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU, superare ciò che separa è possibile, la Svizzera lo dimostra, ha detto il presidente della Confederazione. La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio. 3 le varianti in discussione. Calcolare la propria rendita VS o verificare eventuali lacune contributive sarà molto più semplice in futuro. La digitalizzazione delle assicurazioni sociali è completa. Nell'hockey contro il Bien, l'Ambrì conquista 3 punti grazie a una rete nel finale. Il Lugano batte lo Zugo all'overtime. L'Iran si è dunque detto pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. Questa posizione è stata espressa ieri a New York nel primo colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran dalla ripresa delle ostilità ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo che il presidente statunitense Trump nel suo discorso era tornato a minacciare di annientamento la Repubblica Islamica, il suo genero Jared Kushner e il suo socio in affari Steve Witkoff hanno avuto un incontro di 3 ore con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I dettagli con Bettina Müller.
4: Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato una delegazione iraniana a New York cappeggiata da Araghchi, il ministro degli esteri, e stando all'agenzia Reuters l'Iran sarebbe pronto a riaprire lo stretto di Hormuz e avrebbe ridimensionato le condizioni per farlo. L'Iran chiede agli Stati Uniti di allentare la pressione militare ed economica sul paese, quindi non più quelle condizioni molto esigenti che chiedeva mesi fa, ma i guardiani della rivoluzione iraniani nel frattempo hanno negato un cambiamento nella posizione ufficiale. Oggi all'ONU sarà il presidente iraniano Pezeshkian a rivolgersi con un discorso al mondo e probabilmente a chiarire la posizione del suo paese. Di colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti non ce ne sono più stati da giugno, quando al Bürgenstock nel canton Nidvaldo Teheran e Washington avevano firmato l'intesa ai 14 punti sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, cruciale per il commercio internazionale, specialmente del petrolio. Ma l'intesa era vaga nella formulazione, ogni parte la interpretò a suo vantaggio, ci furono denunce di violazioni reciproche e poche settimane dopo la guerra riesplose, riattizzando anche la crisi energetica e il rialzo dei prezzi dei carburanti. Vedremo adesso come andrà a finire. Presidente Trump ieri è tornato a minacciare la Repubblica Islamica, ma anche concluso il discorso dicendo che crede che ci sarà un accordo dopo le elezioni di metà mandato.
3: E sempre a New York è stato un accorato appello alla difesa del multilateralismo, quello lanciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Rivolgendosi ieri pomeriggio all'Assemblea Generale dell'ONU, ha esortato tutti gli stati a lavorare insieme per prevenire le crisi e per affrontare le sfide future come quella sull'intelligenza artificiale. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Suisse est un pays de montagnes, de vallées et de langues différentes.
6: Guy Parmelin ricorre alla metafora delle valli e delle montagne svizzere per esortare i leader mondiali a non cadere nella trappola del protezionismo e della legge del più forte. A fronte di un ordine internazionale sempre più sotto pressione, in cui i conflitti si moltiplicano e le diseguaglianze crescono, il presidente della Confederazione invita, come ha fatto la Svizzera con le sue valli e le sue montagne, a costruire ponti e gallerie.
5: Restaurer la confiance, accompagner les transformations et démontrer par des résultats concrets que la coopération demeure possible.
6: Bisogna ristabilire la fiducia nelle Nazioni Unite, gestire i cambiamenti e dimostrare con i fatti che la cooperazione rimane possibile, ha detto Parmelin al suo secondo intervento davanti all'Assemblea Generale. Il responsabile del Dipartimento dell'Economia non ha citato nello specifico le varie crisi del momento, le guerre in Iran e Ucraina, il dramma umanitario a Gaza, ma ha rivolto un appello al rispetto dei valori e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, alla promozione della pace e della stabilità. E questo, ha detto Parmelin, vale in particolare per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale, una delle grandi sfide globali dei prossimi anni.
5: Nous devons veiller à ce que le progrès technologique élargisse les possibilités sans accroître les écarts.
6: Dobbiamo vigilare affinché il progresso tecnologico crei nuove opportunità senza aumentare le disparità, ha ammonito il presidente della Confederazione, che ha ricordato come l'anno prossimo Ginevra ospiterà un summit proprio dedicato all'intelligenza artificiale.
5: Ma la nostra esperienza alpina ci ha appris una cosa semplice. Se una montagna può separare, elle peut tout aussi bien être franchie.
6: Non possiamo cancellare le montagne, ha concluso Parmelin riprendendo la metafora iniziale, ma possiamo imparare a superarle insieme, nonostante le differenze.
5: Je vous remercie de votre attention.
3: Passiamo ai lavori in Parlamento a Berna, dove oggi è la giornata di UBS. Il Consiglio degli Stati ha chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. L'obiettivo è scongiurare nuove crisi come quella del Credit Suisse, ma su come farlo le proposte divergono. Da Berna, Gianluca Olgiati.
7: 100%, 90% oppure 50%, tre visioni diverse su come rendere più stabile l'ultima grande banca svizzera rimasta, con una tensione salita ulteriormente in vista del voto di oggi. Lettera delle associazioni economiche, interviste rilasciate dal direttore generale di UBS Sergio Ermotti, le pressioni puntano a scongiurare la proposta della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, che prevede una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS sostiene ormai apertamente la variante uscita dalla Commissione, 50% di capitale proprio, con l'altra metà da garantire tramite obbligazioni AT1, convertibili in capitale proprio in caso di crisi. Proposta che non dà garanzie sufficienti, secondo Peter Heglin del Centro. Lui suggerisce una via intermedia, 90%. La differenza, dice, sarebbe significativa. UBS dovrebbe aumentare il capitale proprio di circa la metà rispetto ai 9 miliardi di dollari richiesti dal governo. Una via intermedia che trova sostenitori un po' in tutti i partiti. Se ne rammarica il promotore della proposta della Commissione, Erik Etlin del Centro. Per lui il dibattito è ormai troppo acceso. Si dimenticano aspetti importanti della sua proposta, come la possibilità, in caso di crisi, di sospendere il pagamento dei dividendi agli azionisti o dei bonus ai manager. Fra poco il voto in aula, poi toccherà al nazionale.
3: Ieri invece, dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato la nuova legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali, legge che permetterà agli assicurati di consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI. Per la Confederazione si ipotizzano risparmi per circa 35 milioni di franchi. Da Berna, Alessio Veronelli.
8: Un'ultima spinta per una digitalizzazione completa delle assicurazioni sociali. All'appello mancavano infatti solo AVS e AI.
9: La comunicazione elettronica resta ancora insufficientemente automatizzata.
8: La comunicazione digitale è ancora insufficiente, ha detto la consigliera federale Elisabeth Baumschneider a sostegno della nuova legge, definita una tappa molto importante. In futuro, non prima del 2028, gli assicurati potranno dunque consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI, mentre attualmente chi vuole ottenere informazioni deve attendere diverse settimane, visto che lo scambio dati relativo a queste assicurazioni non è automatizzato e che la comunicazione si basa spesso ancora su documenti in formato PDF o cartacei. Ogni anno gli assicurati iscritti riceveranno poi automaticamente un estratto conto individuale in modo da poter verificare eventuali lacune contributive o nei versamenti da parte dei datori di lavoro e sarà inoltre possibile calcolare in via provvisoria la propria rendita AVS.
9: Le projet, cela a été mentionné, présente également un potentiel d'économie en réduisant les coûts administratifs.
8: Ci sarà anche un potenziale risparmio da parte della Confederazione per 35 milioni di franchi all'anno, ha poi aggiunto la responsabile del Dipartimento dell'Interno, 25 milioni in spese postali, gli altri 10 in costi amministrativi. L'utilizzo della piattaforma rimarrà comunque facoltativo e accessibile tramite un'identità elettronica riconosciuta dal governo. Per alcune divergenze minori, il dossier torna ora al Consiglio nazionale.
3: La Svizzera deve essere meglio preparata alle future crisi sanitarie, lo dice il Consiglio degli Stati che ieri ha accettato la revisione della legge sulle epidemie. Importante, ha chiarito, prevedere indennizzi per le imprese. Ora manca l'ok dell'altra Camera. Ma sentiamo Laura Dick.
10: La pandemia di Covid-19. Sono passati 6 anni dalla dichiarata emergenza. Si è imparato molto, tanto deve essere corretto. Chiarire le responsabilità, anticipare i bisogni, garantire un'azione coerente, aumentare la credibilità delle decisioni politiche. Il Consiglio federale vuole fare tutto ciò modificando la legge. Pochi contrari in aula, tra questi Pirmin Schwander dell'UDC. Che apprezza il lavoro della Commissione ma rimane scettico. Per lui i criteri per proteggere l'integrità fisica di una persona, e qui entriamo nel campo della vaccinazione, non sono ancora sufficienti.
11: L'essentiel della crisi Covid ha été géré selon le droit d'urgence.
10: Per il socialista Pierre-Yves Maillard questi cambiamenti rafforzano invece la democrazia poiché riducono la possibilità del Consiglio federale di ricorrere al diritto d'urgenza come è successo in passato.
11: Le plus longtemps possible.
10: Il Consiglio degli Stati ha voluto anche rafforzare la protezione finanziaria di aziende e lavoratori. Lo ha fatto con un obbligo di indennizzo per le perdite di guadagno. Saranno contributi a fondo perso versati da Confederazione e Cantoni. Ribadito il no all'obbligo vaccinale generale, ma inaspriti i criteri per applicarlo ad alcune categorie come il personale sanitario. Sulle restrizioni rimangono competenti i Cantoni. La Confederazione interviene con misure su scala nazionale, come indossare la mascherina sui trasporti pubblici. Il dossier passa ora al nazionale.
3: In Ticino adesso proseguono i lavori per rendere il fiume Cassarate più sicuro e più vivibile dalla popolazione e non solo. Sono stati avviati i lavori su un nuovo tratto, quello che dal piano della stampa arriva alla nuova AIL Arena per un costo di circa 13 milioni di franchi. Il servizio di Christian Gilardoni.
12: È stato un iter talmente lungo che molti si sono dimenticati che la sistemazione del fiume Cassarate parte innanzitutto per renderlo più sicuro. A tal proposito sentiamo Samuele Bonacina dello studio di ingegneria Comal.ch.
13: Le piene che ci sono state all'inizio degli anni 2000, che hanno manifestato dei puntuali deficit idraulici, hanno dato là a tutto questo progetto. È un progetto le cui opere sono state dimensionate per una piena che a livello di probabilità si verifica ogni 100 anni, che è di circa 220 metri cubi al secondo di acqua. Per rendere l'idea, oggi ne stanno passando 0,7 metri cubi al secondo, quindi portate molto importanti.
12: Lavori che permettono però anche di rinaturalizzare i tratti su cui si interviene. Urs Luckinger, questo a beneficio anche della fauna ittica.
14: In effetti io non sono solo contento in veste di presidente del consorzio committente del lavoro, ma anche come pescatore, come persona. Io da bambino ci pescavo quando il fiume era un po' più naturale di adesso, l'hanno snaturato negli anni 60-70, adesso si torna indietro, gli si darà una nuova faccia, una faccia più naturale, e ovviamente anche la fauna ittica, ma non solo, anche gli anfibi e tutti gli altri esseri viventi, in generale la biodiversità ne guadagnerà parecchio.
12: Michele Armati, del consiglio dell'agenzia Nuovo Quartiere di Cornaredo, la popolazione guadagnerà una piazza sul fiume, una sorta di anfiteatro di 6.000 metri quadri.
15: Quello che si cerca di ottenere è non solo la rinaturalizzazione del fiume, ma integrare il fiume in quello che è il nuovo quartiere di Cornaredo, come è stato pensato nel master plan del 2005. Il progetto urbanistico non era solo un costruire case, ma era costruire una zona pedonale che attorniasse queste case. Quindi abbiamo l'arena di Trevano, il fiume e il pratone di Trevano, che sono stati pensati per essere valorizzati, per aumentare gli spazi urbani all'aperto per tutto il quartiere e anche per la popolazione di Pregassona.
12: I lavori finiranno entro fine 2028, poi si interverrà sul tratto che attraversa la città.
3: E infine, in Italia hanno scatenato sconforto e polemiche le parole che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha pronunciato dal palco di una manifestazione culturale. Ha misurato l'affidabilità delle donne con la lunghezza delle loro gonne. Il vice premier si è poi scusato, ma ci ha pensato l'ex generale Roberto Vannacci a tenere accesa la discussione. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
16: L'impressione è che non si tratti di scivoloni, ma piuttosto di pensieri che hanno radici, perché quando il ministro degli esteri in carica, che in questi giorni è a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che lunedì ha presieduto una riunione con i ministri degli esteri dei Balcani occidentali, cerca di spiegare l'affidabilità di un partito paragonandolo alle donne e alla misura delle gonne che indossano, ecco, questo fa pensare che sia coerente con le sue convinzioni.
17: Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che è carina ma è meno vistosa e magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, però quella ti mantiene la famiglia, sta là, sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è.
16: Così Antonio Tajani, per spiegare che il centrodestra è quello con la gonna più lunga, affidabile, che se lo chiami c'è. Parole pronunciate dal palco di Itaca Viaggio nelle Idee, di cui il ministro e vice premier si è poi scusato dicendo che è stato frainteso e che non voleva offendere le donne. Però a confermare che qualche problema di fatto esiste ci ha pensato Roberto Vannacci, capo di Futura Nazionale. Alla giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensasse delle considerazioni di Tajani, l'ex generale ha risposto così.
18: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
16: Qualcuno sul web ha scritto: quando si giudica una donna dall'orlo è il pensiero ad essere troppo corto.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
19: Lo sport.
20: Serata positiva per le ticinesi, entrambe vittoriose. L'Ambrepiota si è imposto a Bien 4-3. La prima rete di Jarventier è stata quella decisiva, dopo quelle di Schnarr, Zaccheo Dotti e Dario Wüthrich. Il Lugano in casa ha inferto la prima sconfitta allo Zugo, battuto 3-2 all'overtime. Fazzini prima e Bertaggia poi avevano riportato due volte in parità i bianconeri, che si sono imposti all'overtime con il gol vittoria di Ebischer. Di ritorno, dove pochi mesi fa festeggiato il primo titolo della storia, il Friburgo si è imposto ancora a Davos 2-1 ai rigori. Serata soprattutto di successi esterni, visto che ha vinto lo Zurigo sulla pista della Joie 4-2, il Losanna Lagnau 5-3 e il Berna Kloten 4-1 e infine Servette Rapperswil 4-2. In classifica Zurigo già in fuga, punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto l'Ambrì con 8, il Lugano è settimo con 5, Davos dodicesimo con 4, unica squadra senza aver ancora festeggiato un successo è il Lagnau, ultimo con 2 punti. In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, battuti dal Visp 5-2. Ciclismo, ricordo che ai mondiali in Canada la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia. Dopo l'oro di Marlene Reusser nella cronometro, è arrivato il bronzo nella cronomista a squadre. Sembrava fosse già chiusa la sua stagione, invece Tadej Pogacar potrebbe stupire tutti con un ritorno lampo. Vittima infatti a fine agosto di una brutta caduta alla Vuelta che gli aveva causato una commozione cerebrale e la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra, lo sloveno figura tra gli iscritti alla corsa in linea maschile degli europei in programma il 4 ottobre a Lubiana, in casa sua dunque.
21: La meteo.
22: Oggi mercoledì 23 settembre al mattino al sud ci saranno banchi di nube basse, spesso banchi estesi con limite superiore attorno ai 2000-2200 metri, in graduale dissoluzione entro metà giornata. Per il resto il tempo sarà in prevalenza soleggiato, la massima qualche grado in meno rispetto ai giorni scorsi, arriverà attorno ai 23 gradi, in Alta Engadina 18, in montagna invece vento debole o moderato da nord.

Abebaye Hosh era Mclit con questo brano tratto dall'album A Piece of Infinity del 2025, disco di questa cantante americana di origine etiope, Mclit Hadero, in arte Mclit. 7:53 minuti qui a Verde Aurora, siamo tornati in studio. Al microfono con voi questa mattina Natasha Fioretti, staremo insieme fino alle 9. Un buongiorno, un bentrovati all'ascolto se vi foste sintonizzati soltanto ora o da poco sulle nostre frequenze. Noi diamo uno sguardo agli appuntamenti di quest'oggi sulla nostra rete 2. Allora, intanto voglio partire col segnalarvi l'appuntamento che è partito lunedì, andrà avanti fino a ottobre, una serie in 20 puntate dedicate a John Coltrane. Oggi sono 100 anni dalla nascita e Sergio Albertoni e Stefano Zenni gli rendono omaggio soprattutto alla sua musica con questa serie di arpeggi, così si chiama, che vuole abbracciare con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Ma lo ricorderemo quest'oggi non solo alle 16:35, ma anche all'interno di Montmartre con un omaggio invece curato da Martino Dont. Quindi una giornata, un pomeriggio per ricordare John Coltrane, e noi abbiamo visto anche in rassegna stampa come tutti i giornali oggi gli dedichino una pagina, dalla Regione al Corriere del Ticino fino alla Neue Zürcher Zeitung. E poi invece vi presento, vi annuncio come sempre il Laser, il nostro approfondimento che va in onda alle 9. Se non riuscite ad ascoltarlo, potete poi sempre andarlo a recuperare sul nostro sito RSI o sull'app, sul Play RSI. Allora, quest'oggi Laser è a cura di Massimo Tarducci, Giovan Pietro Vieux, L'attrito dei giganti, il 1827 di Manzoni e Leopardi. Allora ci porta indietro alla Firenze dei primi dell'Ottocento, siamo sotto le volte del palazzo di Buondelmonti, dove un mercante ginevrino di nome Giovan Pietro Vieux decide di tentare una scommessa folle. Dunque, la scommessa è quella di aprire una finestra sul mondo in un'Italia ancora divisa da dogane e sospetti. Nasce così il gabinetto Vieux, un porto di mare per l'intelligenza europea che nel 1827 diventa lo scenario di un incontro epocale e irripetibile. Sotto lo stesso tetto incrociano i propri sguardi due giganti della letteratura italiana, e sono Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi. Allora, attraverso i documenti d'archivio, le lettere private e i diari dell'epoca, la storia ci restituisce l'umanità nuda di due uomini distanti, quasi impossibilitati a comprendersi, uno sguardo ce lo consente di dare anche questo Laser, che alla fine ci propone un viaggio tra le carte d'archivio per riscoprire l'attrito intellettuale da cui è poi nata la nostra modernità. La partecipazione, questo Laser vedrà le voci, la partecipazione di Riccardo Nencini, presidente del gabinetto Vieux, e le archiviste Elisa Martini e Benedetta Gallerini, anche la Daniela Morozzi. E allora l'appuntamento è per le 9 questa mattina con il Laser a cura di Massimo Tarducci. Poi alle 11, come sempre, c'è l'appuntamento con l'attualità, con il nostro magazine dell'attualità culturale, dunque l'appuntamento con Alphaville, che questa settimana vede in conduzione la collega Barbara Camplani. Oggi alle 11:45 si parlerà della Svizzera che ripensa la propria cooperazione internazionale, perché la Svizzera ha deciso di cambiare passo e a partire dal 2029 Berna prevede di interrompere gli aiuti allo sviluppo in diversi paesi come Armenia, Georgia e Nepal e di ridurre da 34 a 21 i paesi considerati prioritari. L'intenzione è quella di spostare le risorse dalla cooperazione all'ambito degli aiuti degli aiuti umanitari. Che cosa significa concretamente questo cambiamento? E Barbara Camplani ne parlerà con Claudio Valsangiacomo, professore di cooperazione e sviluppo alla SUPSI e responsabile del Center for Development and Cooperation, e dal 2001 anche consulente per il Dipartimento federale degli affari esteri e per diverse agenzie internazionali. Tra poco alle 8 i titoli dell'informazione delle 8:30. Noi ci arriviamo in musica con Diana Krall e la sua Did I Do?

0: La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio, tre le varianti in discussione. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, è il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU, superare ciò che separa è possibile, ha detto lo Svizzera, la Svizzera lo dimostra.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Juanita Guantanamera della Celia Cruz con questo brano tratto dal disco Bravo del 1967, brano e disco che hanno aperto la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora e ci hanno portati al nostro appuntamento con Stampa Nazionale. E questa mattina noi sfogliamo le pagine del settimanale Azione, abbiamo il piacere di farlo con Carlo Silini, caporedattore. Buongiorno, ben trovato Carlo.
1: Buongiorno Natasha e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, come sempre, un numero ricco, ricco di pagine. Noi dove vogliamo andare? A quale pagina vogliamo andare?
1: Vogliamo andare a pagina 21 perché approfitto della situazione per presentare due nuove rubriche. Le rubriche, i lettori di Azioni lo sanno, sono quelle paginate che hanno tre firme importanti e ognuna di queste firme racconta qualcosa, ci dà un filtro della realtà. Ecco, pagina 21 abbiamo, quindi nelle pagine del settore attualità, abbiamo due nuove rubrichiste che sono Resi Canonica e Francesca Mannocchi, quindi due profili giornalistici noti, una soprattutto in Ticino perché Resi Canonica è stata corrispondente da Francoforte anche per la RSI, adesso è una freelance, e Francesca Mannocchi che notoriamente è una delle grandi reporter di inchiesta e di reportage di guerra e di migrazione. Che la poi, rubrica
0: Carlo, scusami, non per interromperti, ma le rubriche poi sono molto seguite, no? Perché poi i lettori hanno un appuntamento fisso anche con una firma che seguono e quindi sono poi in realtà in un giornale anche molto importante, in un giornale come Azione.
1: Esatto, sono un appuntamento che a cui si affezionano i lettori proprio per come vengono scritte, non sono articoli normali le rubriche, sono proprio degli appuntamenti coi lettori, se vogliamo. Infatti alcune rubriche sono anche a domanda e risposta, i lettori domandano e la rubrichista o il rubrichista risponde, ma non è il caso di Resi Canonica e di Francesca Mannocchi. Resi entra nel mondo del Ticino, racconterà un po' il Ticino nel contesto generale delle cose che succedono. La sua rubrica si chiama Dietro l'angolo, inizia parlando della svolta che attende le carcerate in Ticino, perché tra poco riaprirà, dopo 20 anni di vuoto, la sezione femminile pensata per l'esecuzione della pena, e parte raccontando di Maria, che ha 25 anni, che sta alla Farera, come tutte le donne che oggi devono scontare una pena in Ticino. La Farera ha un problema che non ti dà degli spazi di libertà che invece paradossalmente sono concessi nel corpo principale del carcere. E lei ne approfitta per raccontare questa piccola grande svolta di costume, di società, ma soprattutto di giustizia, perché non è giusto che a parità di pena qualcuno abbia delle condizioni diverse, come per esempio avere più tempo all'aria aperta, col giardino, con un giardinetto e con dei laboratori dove lavorare, rispetto agli uomini che invece hanno queste condizioni dall'altra parte del carcere. Quindi sarà uno sguardo, partiamo da un caso molto particolare e di attualità, e il suo sarà sempre uno sguardo attento alle cose del Ticino nel contesto generale internazionale.
0: E invece Francesca Mannocchi ci porterà oltre.
1: Francesca Mannocchi ha un po' il suo, il caratteristico di Francesca è quella di girare il mondo. Lei conosce il mondo nelle sue debolezze, nelle sue parti più dolenti, e infatti ha anche scritto diversi libri dedicati alle migrazioni internazionali, ha raccontato delle storie tragiche ed è stata anche in scenari di guerra come in Afghanistan, cioè conosce, dà del tu alle guerre, dà del tu alla miseria, dà del tu alla fuga delle persone. La sua prima riflessione nella rubrica che si chiamerà Atlante del presente, crescere nel rumore del mondo, ed è commovente, è dedicata ai bambini. Cioè viviamo in un mondo, perché iniziano le scuole notoriamente in settembre, e lei si interroga che cosa succede, come possono crescere i bimbi dentro un mondo in guerra, e ci invita a spostare il nostro sguardo dai nostri bambini, che naturalmente vivono tante sfide, ai bambini del mondo che sono negli scenari più tragici. Non fa degli esempi precisi in questa prima rubrica, ma si fa tante domande. Viviamo in un mondo, scrive, in cui un bambino può sapere dove cade un missile senza sapere davvero dove sia quel luogo sulla carta geografica, e può riconoscere il suono di una sirena prima di avere parole abbastanza precise per dire che cosa significhi sentirsi al sicuro. Può vedere una casa scomparire e tornare subito dopo al proprio esercizio di matematica. Ecco, quindi è un tributo ai bambini e parte così la nostra Francesca Mannocchio.
0: Certo, che poi subito si pensa anche ai bambini di Gaza, di cui insomma spesso purtroppo i giornali ci parlano, ma molto bello anche proprio la prima frase quando Francesca Mannocchio ci dice: ogni settembre pensiamo che il tempo ricominci. E noi ci crediamo che il tempo ricominci in questo settembre. Intanto ringraziamo però Carlo Silini per averci presentato queste due nuove rubriche e queste due nuove firme. Ricordiamo, Dietro l'angolo, il titolo della rubrica di Resi Canonica, Atlante del presente, quella di Francesca Mannocchi, che in questo numero di Azione oggi trovate a pagina 21. Carlo Silini, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.

Ed erano Bungaro e Raffaele Casarano con questo brano dal titolo Appartenenza, tratto dal disco Entronauta del 2021, disco che ci ha portati sempre più vicini, ci ha avvicinati al nostro appuntamento con In altre parole delle 8 e 18. Lo sapete, l'ospite di questa settimana, la protagonista di In altre parole è Gabriela Viveros. Lei è giurista e attivista per i diritti umani, un'attenta osservatrice dell'attualità internazionale che si occupa di migrazione, parità di genere, diritti dell'infanzia, collabora con la Fondazione Diritti Umani e con Amnesty International. E con lei questa mattina parleremo di libertà di stampa a partire dalle ultime azioni di Donald Trump contro i media. È sempre scontro, d'altronde, tra il presidente degli Stati Uniti e i giornali e i media e la stampa. Ne sapremo di più tra poco, perché noi l'appuntamento ci arriviamo in musica. Thank you.

0: Il momento di, in altre parole, io do subito il benvenuto alla nostra ospite di questa settimana, Gabriela Viveros, ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi, buon mercoledì.
0: buon mercoledì Gabriela Viveros, e noi in questo mercoledì vogliamo proprio nelle nostre riflessioni partire dall'attualità stretta, ed è l'attualità che ci parla di un nuovo attacco del presidente americano ai media. Lo sappiamo, nei giorni scorsi Trump ha deciso di escludere dall'elenco dei giornalisti autorizzati alla Casa Bianca i rappresentanti di CNN, MS Now e Politico, e però è stato divertente, si fa per dire, insomma, il siparietto che c'è stato ieri a New York al termine dell'incontro di Trump con il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che si è avvicinato al microfono al termine del loro incontro, precisando alla stampa che era lì presente, ai giornalisti, di aver detto al presidente americano che sarebbero stati presenti tutti i giornalisti a questo appuntamento, a questo momento con la stampa, perché ha detto Mamdani: è un principio in cui credo, coinvolgere tutti a prescindere dalle opinioni e dalle critiche. E ha poi lasciato il microfono a Trump, che invece ha commentato con, insomma, il suo solito sarcasmo: è interessante vedervi tutti qui, perché avevano detto che mi avrebbero boicottato, ma i media non lo fanno mai, non mi boicottano mai. Gabriela Viveros, noi di questo vogliamo parlare, dell'ennesimo attacco di Donald Trump ai media americani. E tra l'altro, noi abbiamo detto, partiamo dall'attualità più stretta, c'è anche un editoriale della regione che oggi un po' ci parla di questo.
1: Sì, buongiorno. Allora, il tema fondamentale qua sicuramente è quello di un attacco nei confronti della libertà di stampa. La libertà di stampa rimane comunque un pilastro fondamentale dal punto di vista dei diritti, garantisce il diritto dei cittadini a ricevere informazioni veritiere, pluralistiche, senza censure, al fine di costruire una società democratica e critica. E la stampa è fondamentale perché ha delle funzioni che sono, diciamo, regolatrici di queste funzioni democratiche. Ha un controllo del potere, perché sicuramente funge da contropeso verso dei governi o delle istituzioni, obbligandoli a rendere il proprio operato accessibile a tutti, no? E denunciando per esempio i casi di mala amministrazione o addirittura di corruzione. Garantisce anche dei diritti, perché permette alle persone di conoscere i propri diritti attraverso l'informazione e prendere anche delle decisioni consapevoli, informati sulla propria vita. E poi sicuramente ha un impatto fondamentale nella pluralità e nel dibattito, quindi dare più voci, promuovere il dialogo sociale, la fiducia, e dando spazio anche a diverse prospettive e voci indipendenti. Allora, perché in questo momento, e lo abbiamo visto con gli ultimi giorni con il governo americano, lo abbiamo visto anche oggi con l'editoriale della regione, perché la libertà di stampa è sotto attacco? Oserei dire: chi ha paura della libertà di stampa? E questo secondo me è una domanda che tutti ci dobbiamo porre, no? Allora, è chiaro che bisogna distinguere tra le faccende personali e le informazioni che sono, diciamo, di carattere pubblico, là dove chi ci governa e pensa di essere al di sopra della legge, o che può in ogni caso manipolare delle informazioni per far sì che queste non siano accessibili a tutti, allora lì la libertà di stampa ha un ruolo fondamentale, ma di garanzia soprattutto nei nostri confronti, in garanzia di questo cosiddetto popolo che ha il diritto di esercitare questi strumenti che la democrazia ci dà.
0: Certo, molto importante. Tra l'altro, dicevamo delle reti televisive, dei giornalisti che Donald Trump ha escluso, e approda proprio oggi in tribunale. Le reti televisivi hanno citato Trump in tribunale perché i tre media hanno depositato un ricorso basato proprio sul primo emendamento della Costituzione sì. americana, che naturalmente garantisce la libertà di parola. Dicevi tu prima chi ha paura della libertà di stampa. In merito, su Repubblica c'è un'interessante intervista stamattina a Frank Sesno, che è stato corrispondente della Casa Bianca per la CNN, e gli chiede, Anna Lombardi che gli fa l'intervista, dice: Donald Trump è stato definito il presidente più ostile alla stampa di tutta la storia moderna degli Stati Uniti. E lui dice che lui ha seguito, Frank Sesno, i presidenti alla Casa Bianca sin dai tempi di Jimmy Carter e dice: posso dirle che a nessuno piace la copertura mediatica negativa, ma né Ronald Reagan né Bill Clinton, quando ci furono campagne diciamo di stampa anche critiche nei loro confronti, si sono mai comportati come Donald Trump. Sia i democratici sia i repubblicani hanno sempre pubblicamente riconosciuto che in una società aperta e libera, come diceva lei, l'attività svolta dai giornalisti è la pietra angolare della democrazia. E questo è un punto che Donald Trump non vede evidentemente allo stesso modo.
1: Di fatto c'è qua un tema fondamentale, al di là del fatto della libertà di stampa, che è un diritto fondamentale per gli Stati Uniti d'America. Gli emendamenti sono la base fondamentale della loro Costituzione, e la Costituzione americana, quando è stata diciamo messa in atto, che è stata messa in atto nel 1791, pochi anni dopo la indipendenza degli Stati Uniti, ha voluto proprio sancire un limite all'abuso di potere da parte del governo. Quindi questo primo emendamento, che elenca diverse libertà, tra cui la libertà di religione, la libertà di parole, il diritto di riunione e il diritto di petizione, oltre appunto la libertà di stampa, sono la base fondativa di una serie di valori che stanno a cuore a tutti i cittadini americani, a prescindere dalla sua, diciamo, opinione politica, partito d'appartenenza o amore o disamore nei confronti del presidente di turno. Quindi praticamente non è solo il fatto di pensare che il politico di turno vorrebbe in qualche modo manipolare le notizie a suo favore o non far emergere, in questo caso, l'impopolarità di certe decisioni, visto che ci sono le elezioni di medio termine prossimamente, ma si tratta di andare ad intaccare e a mettere sotto attacco i principi fondanti di una nazione che fa della democrazia e delle libertà e dei diritti individuali la base della sua esistenza. E quindi è una cosa che va al di là. E di fatto non è un caso che altri media si sono solidarizzati con queste testate. E di fatto ieri, per esempio, per quanto riguarda la Casa Bianca, non ci sono state scene trasmesse dai media, non si sono stati filmati video, addirittura si è parlato di una televisione privata che si chiamerà TV Trump, dove il presidente vorrà mostrare quello che a lui le fa piacere mostrare. Addirittura ha fatto vedere delle scene di luglio di quest'anno, perché ieri nessun media ha voluto fare il suo lavoro solidarizzandosi, perché questa cosa è una cosa che va al di là del tema specifico del lavoro di giornalista, ha a che fare col cuore delle istituzioni americane.
0: Certo, infatti a questo proposito anche il Corsera questa mattina, ma tutti i giornali ne parlano, d'altra parte, della Trump TV, e anche qui Weijia Zhang, ex presidente dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, in un'intervista a Fox News ha detto: l'America non può avere una TV di Stato, è proprio questo che rende l'America tale, la necessità di attori indipendenti che possano svolgere il ruolo di osservatori. E se il governo ti mostra solo ciò che vuole, allora devi chiederti cosa ci stiamo perdendo. E poi in questo anche, come dire, noi diciamo l'attacco di Donald Trump ai media, che un po' ha innescato come una tendenza, comunque per quanto riguarda il presidente americano è sicuramente così, e cioè quella di fare causa alla stampa in particolare, ma non solo. Ci sono cause contro il New York Times, contro il Wall Street Journal, ma anche contro la BBC, come ben sappiamo, da parte del presidente Trump. Ad esempio, la causa per diffamazione contro il New York Times per alcuni articoli, un libro sulle origini della fortuna di Trump, e contro il Wall Street Journal per un articolo su una lettera inviata a Jeffrey Epstein. Cause che per adesso sono ferme, non è detto che Donald Trump le vincerà, anzi tutt'altro, ma che comunque costano molto i soldi ai giornali. Noi sappiamo la stampa è già in crisi, e quindi questo può mettere comunque a rischio, ecco, anche in questo caso la libertà di stampa e l'esistenza stessa, ecco, anche dei giornali e dei media.
1: E di fatto anche questo fenomeno di fare cause ai giornalisti, che non ha altro obiettivo che reprimere la libera formazione dell'opinione pubblica, perché se io vado a sentire il giornalista, chiaramente quel giornalista non può fare il suo lavoro, quindi viene a meno una voce nella pluralità che è fondamentale. Ma questi attacchi economici fanno parte delle principali minacce alle quali sottostà oggi come oggi la libera stampa. C'è sicuramente in quella è in quell'agire una censura e una violenza. E di fatto qua, e stiamo parlando di cause, ma in molti luoghi lo sappiamo, i giornalisti non solamente subiscono vessazioni, ma sono addirittura uccisi per fare il proprio lavoro. Ci sono appunto, e in queste cause subentra una fortissima pressione economica nei confronti delle testate, e chiaramente lì c'è un tema che non è indifferente di quanto, certo, e ne parlavamo anche no, quando si parlava del quarto potere, quanto certi interessi economici stanno dietro anche a un certo tipo di comunicazione che deve essere veicolata e un altro tipo di comunicazione invece che deve essere fermata. Quindi il tema delle pressioni economiche non è indifferente perché va ad intaccare non solo il singolo giornalista, ma anche le testate che cercano in qualche modo di promuovere un'informazione indipendente. E poi c'è l'altra faccia della moneta è che si tira i giornalisti, si tira la pluralità, va in qualche modo ad alimentare la disinformazione, che in questo momento, grazie anche ai nuovi mezzi di comunicazione, quindi ai mezzi digitali, fa sì che siano manipolate dei fatti, siano diciamo veicolati delle notizie false e che quindi la realtà venga alterata nella sua lettura reale.
0: Certo, Gabriela Viveros, un tema appassionante, naturalmente ci sta molto a cuore, purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo, magari ci ritorneremo domani. Intanto, grazie, una splendida giornata.
1: Grazie a tutti e tutte voi e buona giornata a tutti. Grazie.
2: Rete 2. In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
3: Rete 2.
0: Buongiorno da Monica Fornasi, la cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio, tre le varianti in discussione. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, è il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU, superare ciò che separa è possibile, ha detto, la Svizzera lo dimostra. In Parlamento a Berna oggi è la giornata di UBS. Tra pochi minuti inizia il dibattito. Il Consiglio degli Stati è chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. L'obiettivo è scongiurare nuove crisi come quella del Credit Suisse. Ma su come farlo le proposte divergono. Da Berna, Gianluca Olgiati.
4: 100%, 90% oppure 50%, tre visioni diverse su come rendere più stabile l'ultima grande banca svizzera rimasta, con una tensione salita ulteriormente in vista del voto di oggi. Lettera delle associazioni economiche, interviste rilasciate dal direttore generale di UBS Sergio Ermotti, le pressioni puntano a scongiurare la proposta della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, che prevede una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS sostiene ormai apertamente la variante uscita dalla Commissione, 50% di capitale proprio, con l'altra metà da garantire tramite obbligazioni AT1, convertibili in capitale proprio in caso di crisi. Proposta che non dà garanzie sufficienti, secondo Peter Hegelin del Centro. Lui suggerisce una via intermedia, 90%. La differenza, dice, sarà sarebbe significativa. UBS dovrebbe aumentare il capitale proprio di circa la metà rispetto ai 9 miliardi di dollari richiesti dal governo. Una via intermedia che trova sostenitori un po' in tutti i partiti. Se ne rammarica il promotore della proposta della Commissione, Eric Etlin del Centro. Per lui il dibattito è ormai troppo acceso. Si dimenticano aspetti importanti della sua proposta, come la possibilità, in caso di crisi, di sospendere il pagamento dei dividendi agli azionisti o dei bonus ai manager. Fra poco il voto in aula, poi toccherà al nazionale.
5: L'Iran si è detto pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. Questa posizione è stata espressa ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York nel primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Dopo che il presidente statunitense Trump nel suo discorso era tornato a minacciare di annientamento la Repubblica Islamica, il suo genero Kushner e il suo socio in affari Witkoff hanno avuto un incontro di 3 ore con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I dettagli con Bettina Müller.
6: Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato una delegazione iraniana e capeggiata da Araghchi, il ministro degli esteri iraniano. E stando all'agenzia Reuters, l'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz e avrebbe ridimensionato le condizioni per farlo. Chiede agli Stati Uniti di allentare la pressione militare ed economica sul paese. Non si parla più però di fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e la richiesta di riparazioni per tutti i danni inflitti dalla guerra. Nel frattempo i guardiani della rivoluzione iraniani hanno negato pubblicamente un cambiamento della posizione ufficiale iraniana. Oggi all'ONU sarà il presidente iraniano Massoud Pezeshkian a rivolgersi con un discorso al mondo e a chiarire la posizione del suo paese. Di colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti non ce ne sono più stati da giugno, quando al Bürgenstock nel canton Nidwaldo il vicepresidente americano J.D. Vance e Mohammed Bagher Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, firmarono l'intesa in 14 punti sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma l'intesa era vaga nella formulazione, ogni parte la interpretò a suo vantaggio e ci furono subito denunce di violazione reciproche. Poche settimane dopo la guerra riesplose, riattizzando anche la crisi energetica e il rialzo dei prezzi dei carburanti.
5: E sempre a New York è stato un accorato appello alla difesa del dialogo, quello lanciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Rivolgendosi all'Assemblea Generale dell'ONU, ha esortato tutti gli stati a lavorare insieme per prevenire le crisi e per affrontare le sfide future, come quella sull'intelligenza artificiale. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
7: La Suisse è un pays de montagne, de vallée et de langue différente.
8: Guy Parmelin ricorre alla metafora delle valli e delle montagne svizzere per esortare i leader mondiali a non cadere nella trappola del protezionismo e della legge del più forte. A fronte di un ordine internazionale sempre più sotto pressione, in cui i conflitti si moltiplicano e le disuguaglianze crescono, il presidente della Confederazione invita, come ha fatto la Svizzera con le sue valli e le sue montagne, a costruire ponti e gallerie.
7: Restaurer la confiance, accompagner les transformations et démontrer par des résultats concrets que la coopération demeure possible.
8: Bisogna ristabilire la fiducia nelle Nazioni Unite, gestire i cambiamenti e dimostrare con i fatti che la cooperazione rimane possibile, ha detto Parmelin al suo secondo intervento davanti all'Assemblea Generale. Il responsabile del Dipartimento dell'Economia non ha citato nello specifico le varie crisi del momento, ma ha rivolto un appello al rispetto dei valori e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, alla promozione della pace e della stabilità. E questo, ha detto Parmelin, vale in particolare per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale, una delle grandi sfide globali dei prossimi anni.
7: Nous devons veiller à ce que le progrès technologique élargisse les possibilités sans accroître les écarts.
8: Dobbiamo vigilare affinché il progresso tecnologico crei nuove opportunità senza aumentare le disparità, ha ammonito il presidente della Confederazione.
5: E infine per lo sport ricordo i risultati dell'hockey. A 3 giorni dal derby hanno vinto entrambe le ticinesi. L'Ambri Piotta si è imposto a Bien per 4-3. Il Lugano ha piegato 3-2 al supplementare lo Zugo. In classifica in testa lo Zurigo a punteggio pieno con 12 punti. Al secondo posto l'Ambri con 8. Il Lugano è 7° con 5. Il Davos è 12°. In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, superati per 5-2 dal Visp.
3: La meteo.
0: Oggi mercoledì 23 settembre sarà generalmente tempo soleggiato, al mattino al sud qualche banco di nubi basse, spesso estesi con un limite superiore attorno ai 2000-2200 metri, ma che saranno in graduale dissoluzione entro la metà della giornata. La temperatura alla massima a bassa quota sarà intorno ai 23 gradi, in Engadina siamo sui 18, in montagna vento debole o moderato da nord.

0: Et cherche la femme.
1: Cherche la femme, ed era la voce di Pilar con questo brano tratto da Sartoria Italiana Fuori Catalogo, secondo album della cantautrice romana, album del 2011. E sono le 8:41 minuti, tra poco noi parleremo di impronte verticali e lo faremo con Francesca Belloni. Ci arriviamo in musica con Sara Tavares e la sua Queda Libre.

0: La rivista.
1: .45 il nostro spazio rivista e noi oggi vogliamo presentare il nuovo numero di Espazium Quaderni che si intitola Impronte Verticali, Vertical Footprints. È un numero curato da Francesca Belloni, lei è professore associato del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito al Politecnico di Milano e soprattutto è già in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovata Francesca Belloni.
2: Buongiorno a te Natasha e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e grazie per l'invito.
1: Allora, io lo dicevo questa mattina presto alle 6 quando abbiamo il nostro sommario che avremmo parlato di questo numero e di come questo numero voglia affrontare il tema dell'abitare andando però in altezza e naturalmente nel nostro contesto abitativo, dunque in Svizzera. E allora il nuovo numero di Espazium Quaderni come affronta il tema dell'abitare in altezza in Svizzera e perché parlare oggi?
2: Allora, per introdurre il numero partirei dal titolo che tu hai già citato, Impronte Verticali, che mette l'accento, seppur in maniera diciamo così implicita, su quanto l'aspirazione al cielo debba sempre fare i conti con il radicamento a terra. Suggerirei poi agli ascoltatori, almeno a quelli che non hanno a portata di mano una copia della rivista, di andare sul sito o sulla pagina Instagram di Espazium per entrare nel merito dei temi trattati, ma soprattutto per compiere un atto, come dire, di voyeurismo, guardando la copertina che riporta al centro l'architettura, è quello che abbiamo cercato di fare. E dalla copertina si vede che il discorso è architettonico, è una elegante composizione in cui su fondo nero campeggiano in bianco le sezioni di alcune delle più note torri residenziali costruite in Svizzera negli ultimi anni. Perché oggi? Allora, la Svizzera sta vivendo una fase di crescita e di forte pressione demografica sulle aree urbane e spesso ai più, all'opinione pubblica, diciamo così, costruire in altezza sembra una risposta ovvia, immediata e soprattutto sostenibile, poiché significa concentrare abitazioni consumando meno suolo. Ma nel numero abbiamo cercato di proporre uno sguardo, diciamo così, meno deterministico. Una torre non è di per sé sinonimo di città più densa, più sostenibile o migliore. E quindi la domanda che ci siamo posti e la domanda decisiva, secondo noi, è cosa produce una torre nel suo immediato intorno, soprattutto a livello della strada. E a partire da questo, come si costruisce urbanità?
1: Tra l'altro, Francesca Belloni, leggendo un po' il numero, ora non mi ricordo dove l'ho letto, in quale articolo, ma mi ha molto stupita perché non lo sapevo, che la difficoltà nel costruire poi di fatto, no, un edificio, un grattacielo, una torre, sta nella base, cioè la parte più difficile è la base.
2: Sì, sì, di sicuro, la base è la questione principale, il suo rapporto a terra. Ed è a partire da questa questione centrale che in questo numero di Espazium, curato da me e da Matteo Moscatelli, abbiamo cercato di indagare la crescente diffusione degli edifici residenziali, ma anche residenziali in altezza, di torri, ma anche le trasformazioni urbane, sociali e spaziali che questo comporta, diciamo così, un cambiamento nelle abitudini e nel modo di vivere. A partire dal titolo del mio saggio che pone un punto di domanda, case alte, medie e basse, scrivo appunto nel mio saggio che negli ultimi 15-20 anni le città svizzere si sono trovate a dover inventare una tradizione che non avevano. In Svizzera la tradizione degli edifici alti non c'è mai stata, se non in rari casi, e dando avvio a una costruzione in altezza a cui non erano abituati, diciamo così, né i cittadini, che spesso sono contrari più che favorevoli, né tantomeno la cultura architettonica. E quando dico costruire una tradizione significa costruire una serie di esempi a cui guardare, sperimentare quello che sta si sta facendo oggi in Svizzera, consapevoli del fatto che quella degli edifici alti è una tipologia architettonica oggetto di ammirazione per evidenti motivi della vista, dell'importanza che questi assumono, ma anche di aspre critiche, diciamo così.
1: Lei dice, insomma, il punto è capire quando l'altezza diventa una risorsa urbana invece quando resta soltanto un'operazione, immobiliare.
2: Sì, perché purtroppo spesso dietro a queste costruzioni ci sono operazioni immobiliari importanti e per esempio il titolo dell'editoriale che introduce il numero radicare in altezza mette in luce questa questione. Un edificio alto appartiene davvero alla città non soltanto quando, diciamo così, conquista il cielo, ma quando sa costruire il suolo, quindi come dicevi tu prima, il suo basamento, il suo radicamento al suolo, quando ha relazioni con tutto
1: Esatto.
2: quello che gli sta intorno, con la città che si abita, perché in realtà non si abitano le case, ma si abitano le città. E
1: Infatti,
2: quindi
1: scusa, è proprio in questo editoriale, infatti adesso l'ho ripreso perché ho il numero davanti a me dell'editoriale di Stefano Milan e Andrea Nardi che avevo proprio trovato questo passaggio, no? Che quando dice il grattacielo incontra il marciapiedi, ingressi, negozi, alberi, attese, attraversamenti, però ci dice anche i suoi ultimi metri possono essere eccezionali, astratti, perfino indifferenti all'intorno, ma i primi 20 non possono esserlo.
2: eh no, i primi 20 appartengono alla vita delle persone,
1: Esatto,
2: soprattutto.
1: esatto, esatto. Francesca Belloni, noi abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, la curiosità, si diceva prima, no? Le torri, questi edifici così alti, le torri residenziali, non appartengono alla tradizione svizzera, ma in Svizzera ci sono, lei diceva, ci sono diversi esempi. Allora, intanto, è però un tema, di cui oggi si parla, oppure le faccio la domanda, è un tema particolarmente attuale in Svizzera, ma mi sembra di capire di sì, visto che avete dedicato al tema un numero, e poi magari qualche esempio, ecco, di torri residenziali in Svizzera.
2: Allora, sì, è un tema particolarmente attuale. All'inizio del numero, dopo l'editoriale, c'è una sorta di infografica curata dalle tre redazioni di Espacio Review, Magazine e Quaderni, e dove diciamo, mostriamo come le torri residenziali, che arrivano anche fino a 100 e passa metri, sono oggi concentrate, sono numerose e sono oggi concentrate nelle aree metropolitane, Zurigo, Ginevra, Losanna, eccetera. Per quanto riguarda gli esempi, allora, Espacio in Quaderni in particolare sta sperimentando un format. In realtà in questo numero è la prima volta che lo stiamo sperimentando in questa forma e abbiamo deciso di analizzare ogni volta un tema, in questo caso appunto l'edificio alto, attraverso l'approfondimento di tre progetti. Tre progetti significativi, tre progetti esemplari, cercando di dimostrare, per esempio, in questo caso, quanto questa questione sia da leggere sia in termini di densificazione, ma anche e soprattutto, come si diceva prima, in termini urbani. Ecco, è stato difficile scegliere gli esempi per la grande quantità di edifici tra cui scegliere, che si stanno costruendo oggi in Svizzera. E i tre progetti analizzati nel numero sono The Poart a Zurigo, che tra l'altro ha suscitato un accesissimo dibattito nell'opinione pubblica, in termini spesso non lusinghieri, ecco, diciamo così. Tour de Vernet a Ginevra e la Pilatus Arena a Lucerna. Quindi diciamo così che abbiamo scelto di privilegiare la varietà geografica, morfologica, funzionale, architettonica per dar conto dell'ampio ventaglio di possibilità e di casi che la Svizzera sta mettendo in campo negli ultimi anni. È una vera e propria sperimentazione. Prima parlavo di cercare una tradizione. Ecco, forse non c'è tempo per ricerche troppo teoriche e questa tradizione, secondo noi, la si sta cercando attraverso proprio la sperimentazione attraverso gli edifici costruiti.
1: E allora noi insomma, per chi è all'ascolto e fosse interessato, ricordiamo: Impronte Verticali, Vertical Footprints è il titolo del nuovo numero di Spazium Quaderni. Intanto potete dare uno sguardo al sito, come diceva Francesca Belloni, è facile da trovare, basta digitare anche in Google Espazium oppure www.espazium.ch. Per chi volesse la copia cartacea, naturalmente poi c'è la possibilità di abbonarsi. Francesca Belloni, grazie per essere stata con noi e per averci raccontato questo numero.
2: Grazie mille a te e grazie per l'invito.

Chiaramente un gruppo irlandese, The Pogues, con questa Streams of Whiskey, brano tratto dall'album Red Roses for Me, disco del 1984 di questo gruppo irlandese The Pogues, che ci ha portati in conclusione del nostro appuntamento di oggi di Verde Aurora. Il tempo vola sempre velocissimo, tra poco a seguire il laser di Massimo Tarducci, Giovan Pietro Vieussieux, L'attrito dei giganti, il 1827 di Manzoni e Leopardi, e non mi resta che salutarvi. Poi lo sapete, subito a seguire, naturalmente, dopo Laser c'è Parade. Poi ricordatevi il pomeriggio di oggi musicale di Rete 2 dedicato ai 100 anni dalla nascita di John Coltrane. C'è l'appuntamento con Martino Donto e poi con gli Arpeggi, che ci presentano un lungo omaggio in 20 puntate. Oggi sarà la terza dedicate a John Coltrane e soprattutto alla musica di John Coltrane. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, dunque di una splendida giornata, e se vorrete noi ci ritroveremo qui domani, come sempre, alle 6, a partire dalle 6 con la nostra rassegna stampa. State bene e a risentirci presto.

0: Gian Pietro Vieussier, L'attrito dei giganti, il 1827 di Manzoni e Leopardi. Ne parleremo con il presidente del gabinetto Vieussier, Riccardo Nencini, e con le archiviste Elisa Martini e Benedetta Gallerini. Le letture sono a cura di Daniela Morozzi. Firenze, primi anni dell'Ottocento. Se ti fermi in piazza Santa Trinita, davanti a Palazzo Buondelmonti, il rumore delle carrozze è il rumore delle idee che viaggiano. Un mercante ginevrino, Gian Pietro Vieussier, decide che questa città ha bisogno di una finestra sul mondo, un porto di mare per l'intelligenza europea, aprire uno spazio di libertà mentre l'Italia è ancora divisa da dogane e sospetti. Una scommessa folle.
1: Gian Pietro Vieussier è un mercante ginevrino che conosce molto bene l'Europa e l'Italia e quindi è un personaggio atipico per il suo tempo, perché tutto quello che è Europa, oltre al Nord Africa, lo conosce perché lo ha visitato personalmente, per motivi non di natura letteraria e culturale, ma per motivi di natura commerciale. A Livorno ha un parente, si legherà a quel parente. Il suo arrivo in Toscana e a Firenze nel 1819 ha un significato preciso: aprire un'accademia di natura culturale, letteraria, perché vede che in Toscana, a Firenze in modo particolare, che è una sorta di capoluogo del Granducato lorenese, manca quasi completamente l'aspetto letterario e culturale, nonostante Firenze avesse una posizione straordinaria nel mondo dell'arte fino dall'umanesimo e dal Rinascimento, fino da Dante, da Giotto, da Arnolfo di Cambio, su fino a tutto il Cinquecento, più o meno fino alla morte di Michelangelo. Per lui aprire l'Accademia, poi il Granduca si opporrà a quel nome e l'Accademia nascerà sotto forma di gabinetto scientifico letterario, per lui significa fare un investimento economico. Non dà un approccio al mondo scientifico e letterario che sia esclusivamente metafisico. Immagina di trovare nella Firenze del tempo uno spazio che sia uno spazio anche di natura economica e commerciale, e si affida per questo alla cultura.
0: L'utopia prende forma velocemente. Quel gabinetto di lettura diventa il centro gravitazionale della cultura italiana. Nelle sue sale non si cercano solo notizie, si cerca un destino comune, ma un'istituzione è fatta soprattutto dalle persone che la frequentano, dai loro umori, dai loro incontri.
1: Giunto a Firenze, Vieussier prende in affitto Palazzo Buondelmonti. È un palazzo di una bella fattura rinascimentale, si trova molto vicino all'Arno, in piazza Santa Trinita, anzi proprio di fronte alla chiesa Santa Trinita, e non lontano da Palazzo Strozzi, uno dei palazzi più belli, solenni, assieme a Palazzo Pitti, della Firenze rinascimentale. Vi apre il suo gabinetto.
2: Gian Pietro Vieussier, nei primi anni appunto della nascita del gabinetto, scrive moltissime lettere, cerca di attrarre anche gli astri nascenti della nostra letteratura, soprattutto uno che si chiama Giacomo Leopardi, che appunto sta pubblicando le sue prime cose. Lui entra in contatto quando Leopardi è ormai è fra Recanati e Bologna, quindi si sta spostando dal borgo natio, e lui appunto cercherà di portarlo in tutti i modi da Firenze già dai 1820. È molto interessato a quella che è l'opera più discussa leopardiana, cioè le famose operette morali. Effettivamente questo manoscritto arriverà nelle mani di Vieussier proprio grazie a Giordano, ovviamente con il consenso di Leopardi. Perché? Perché Stella vuole che sull'antologia, che è la rivista che intanto Vieussier aveva fondato, arrivi in qualche modo una recensione, un primo saggio proprio di questo libro, perché l'antologia era una voce autorevole nell'ambito della letteratura. Nel dicembre del 25 il manoscritto arriva e Vieussier sceglie insieme a Giordani tre operette morali in modo da costituire quello che viene chiamato primo saggio, appunto un assaggio, che usciranno nel numero di gennaio del 1826 sull'antologia.
3: Nel copielettere di Gian Pietro Vieussier, la prima lettera che noi troviamo che Vieussier manda a Leopardi è del 1 marzo 1826. Leopardi è appena giunto a Bologna e Vieussier è contento che il viaggio sia andato bene. Lo informa che ha ricevuto il manoscritto e che le tre operette morali che lui ha scelto di pubblicare sull'antologia sono state pubblicate. e infatti come riconoscenza gli manda una copia del numero 61. Viesse cerca in tutti i modi di convincere a diventare collaboratore dell'antologia. Addirittura una figura come Leopardi varrebbe come 20 suoi collaboratori. Viesse per tutto il carteggio cercherà di convincerlo a diventare collaboratore dell'antologia. Per convincerlo lo chiama affettuosamente eremita degli Appennini, cioè un collaboratore che recensirebbe tutte le pubblicazioni al di là degli Appennini, come corrispondente dall'altra parte degli Appennini l'eremita dell'Arno, ossia Viesse stesso. Leopardi ringrazierà sempre Viesse per questo suo affetto che prova, in tutte le lettere arriverà a chiamarlo padre e chiede sempre di ricordarlo e di amarlo come lui lo ha amato. Arriveremo dopo il 26 alla famosa giornata del 25 giugno del 1827 quando Viesse dedicherà proprio una serata intera a Leopardi proprio al gabinetto di lettura.
4: Festa di San Giovanni. Il 24 giugno 1827, per la prima volta un giovane favoloso arriva a Firenze. Vi resterà per circa un anno e mezzo. Non sta bene. Il 23 giugno, infatti, scrive al padre di una terribile flussione agli occhi che lo molestava continuamente e che gli impediva anche di uscire di casa, procurandogli così grande malinconia. Il giorno successivo, il 25 giugno, verrà organizzata a Palazzo Buondelmonti una serata in suo onore. Mario Pieri, letterato e assiduo frequentatore del gabinetto di Viesse, la ricorderà così nelle sue memorie inedite. «Bella compagnia questa sera in casa Viesse con il conte Leopardi di Recanati, giovane fornito di ottime lettere e di gusto classico e non romantico». Grande ellenista e scrittore di versi e prose eleganti e ornate di forti e generosi concetti. Giovane, insomma, singolare, anche per l'età sua, la quale io non credo che oltrepassi l'anno 26. Peccato che egli non abbia una salute perfetta. L'aria del sembiante è viva e gentile, il corpo è alquanto difettoso per altezza di spalle, il tratto dolce e modesto. Parla ben poco. È tinto di pallore e sembrami malinconico. Cercherò di conoscerlo meglio, già che mi sento preso alla simpatia per lui.
1: La fortuna del gabinetto non si deve soltanto alla straordinaria follia del Viesse, del suo fondatore, ma si deve anche al fatto che Firenze si trova al centro del Grand Tour. La nobiltà europea, l'ottima borghesia europea, anglo-francese in modo particolare, ma russa anche in quel periodo e poi piano piano a fine Ottocento americana, verrà in Italia per far educare i propri figli. E il tour italiano è Milano, Venezia, Firenze, Roma, talvolta si spinge fino a Napoli, però Firenze è al centro. Le fondamenta del gabinetto sono quindi plurime. La rivista, la biblioteca circolante, i grandi quotidiani europei, i saggi e i romanzi che vi vengono letti, gli incontri con gli autori, soprattutto nel 1827 l'incontro con un grande autore, l'inventore del romanzo storico italiano, Manzoni.
0: Il 1827 vede incrociarsi sotto le stesse volte due modi opposti di guardare il mondo, Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi. Ma la storia monumentale spesso cancella la polvere della realtà. Per ritrovare l'umanità, l'imbarazzo e la distanza fisica tra l'idolo della provvidenza e il poeta del vero radicale bisogna scendere nell'archivio, lì dove le carte respirano ancora.
2: Nel giugno del 1827 a Milano esce Promessi sposi di Alessandro Manzoni, la cosiddetta ventisettana, ovvero quella versione ancora con vesti milanesi. E infatti Alessandro Manzoni non era contento di questa sua creatura e decide di venire a Firenze per risciacquare i 71 lenzuoli nell'acqua dell'Arno e per far ciò si affida alle cure di Viesse e del suo crocchio, appunto come veniva detto, il crocchio stretto dei suoi collaboratori. che diventeranno dei veri e propri correttori di bozze, tra cui appunto Nencioni, Gaetano Scioni e poi anche una donna, Emilia Luti. Per far ciò, Alessandro Manzoni, che è alla sua prova con il romanzo, fino allora appunto era stato sugli inni sacri, sulle poesie, quindi diciamo che molti lo stanno aspettando al varco, e quindi la sua venuta a Firenze crea, genera un grandissimo clamore.
4: Mercoledì 29 agosto, due carrozze portano 13 persone, Manzoni, la madre, la moglie, la nidiata, come diceva lui, di 6 degli 8 figli, più 4 domestici. Alloggiano alla locanda delle Quattro Nazioni, nell'attuale Lungarno Corsini numero 4. Come tutti sappiamo, Manzoni è qui per risciacquare i panni in Arno. Ho 71 lenzuoli da risciacquare, scriverà al Grossi, cioè I Promessi Sposi, appena pubblicati a Milano in 3 volumi nel giugno di quel 1827, la cosiddetta ventisettana.
1: Alessandro Manzoni arriva a Firenze in coda all'estate del 1827, appena pubblicato il suo romanzo che segnerà la storia della letteratura italiana e porterà la letteratura italiana nel contesto della grande letteratura europea. Aspetta, visitando la città, di incontrare gli intellettuali toscani e italiani a Palazzo Buondelmonti.
4: Il suo arrivo in città è ovviamente atteso con trepidazione. Tutti gli intellettuali vicino a Viesse sono impazienti di conoscerlo. Il canonico Giuseppe Borghi, ad esempio, scrive al Cioni di mandargli subito il secondo volume dei Promessi Sposi perché c'ho una smania indescrivibile in corpo di divorarmelo. Nessun libro mi ha mai interessato tanto.
1: A quell'incontro corrisponde un grandissimo successo. Il romanzo piace, viene considerato immediatamente come un punto di passaggio, un punto di straordinaria novità rispetto al passato anche più recente della letteratura italiana, ma con un'eccezione. Assiste alla presentazione del suo romanzo anche un signore che ha una malattia che nell'Ottocento non si cura, è giovane, malinconico, è un poeta filosofo di cui già si parla in Italia, per le cose che scrive, per le riflessioni che avanza, perché si prepara anche lui a tifare per l'Italia unita. E mentre Manzoni parla della sua opera, scrive a un amico. E a quell'amico scriverà nella lettera, fra le altre cose, si tratta di un'opera ben al di sotto di ogni aspettazione. E il primo giudizio poi cambierà, ma non totalmente cambierà, che ne dà l'altro grande della letteratura e della filosofia ottocentesca italiana ed europea. Quel giovane è Giacomo Leopardi.
4: Ed è proprio a Firenze, ed è proprio al VSE, che i due colossi della letteratura

0: di amabilità e degno della sua fama.
1: Due uomini distanti, quasi impossibilitati a comprendersi, eppure uniti dallo stesso spazio fisico e dallo stesso editore mecenate. L'archivio conserva le tracce di questo attrito che ha fondato la nostra letteratura.
2: Leopardi è inquieto, è molto caustico anche in alcune lettere che lui scrive nell'agosto per questa venuta, proprio perché non lo conosce e è sulla difensiva, tanto appunto lui si basa sul sentito dire e quindi dice questo romanzo di cui si parla tanto ma si dice non valga tanto. L'incontro del 3 settembre sarà un incontro che cambierà profondamente il loro rapporto, che diventa un rapporto di stima profonda. Si parleranno a lungo, molto probabilmente Manzoni, che è il grande autore, molto più grande di Leopardi, ad avvicinarsi al giovane conte dei Recanati, e nascerà una profonda stima pur nella loro diversità intellettuale.
0: All'inizio, i giudizi di Leopardi sui promessi sposi furono molto affrettati. Aveva solamente sentito leggere alcune pagine del libro e in una lettera all'editore milanese Stella, il 23 agosto, scriveva: «In confidenza vi dirò che qui le persone di gusto lo trovano molto inferiore all'aspettazione». Ma in seguito a quell'incontro fiorentino, Leopardi sarà più benevolo. «Ho veduto il romanzo del Manzoni, il quale, nonostante molti difetti, mi piace assai ed è certamente opera di un grande ingegno. Una cosa è certa, quel 3 settembre 1827 resta una data memorabile per il Vieussè e per Firenze».
1: Ed è in questo contrasto di sguardi che le parole scritte nelle lettere private o nei diari privati dei due giganti rivelano le crepe di una intera epoca.
0: Le carte raccontano quell'incontro. Manzoni strinse a lungo la mano a Giacomo, guardando nel volto mesto su cui stentava a spuntare un tenue sorriso. Gli parlò di quelle operette morali che erano uscite a Milano contemporaneamente ai Promessi Sposi. «Siamo usciti insieme», gli disse, «siamo quasi fratelli». Aggiunse poi che conosceva bene le canzoni patriottiche all'Italia e sopra il monumento di Dante. «Ma dovete leggerle di nascosto perché lei sa che a Milano l'Austria le ha vietate. Anch'io», proseguì Manzoni, «ne so qualcosa, perché per pubblicare il 5 maggio dovetti andare all'estero. Lo pubblicai a Lugano». Poi Manzoni non poté fare a meno di dire che aveva letto nel periodico milanese Il Nuovo Raccoglitore le due ultime poesie di Leopardi, L'Infinito e La Sera del Dì Festivo, titolo con il quale apparve allora La Sera del Dì di Festa, e disse: «Cose grandi, cose che rimarranno nella nostra Repubblica letteraria».
3: Sempre nel nostro copialettere, in una lettera del 1 settembre 1831, Vieussè scrive di nuovo a Leopardi. Scrive e torna alla carica per convincerlo di nuovo a diventare un collaboratore dell'antologia. In questa lettera praticamente stila un contratto. Si offre di pagarlo 80 lire, quindi una cifra astronomica per l'epoca, per ogni 16 pagine di scritto. Gli altri collaboratori dell'antologia non avevano questo trattamento. La rivista letteraria con la sua firma avrebbe avuto sicuramente un incremento di vendite. Per cui in questa lettera troviamo le condizioni più favorevoli per Leopardi per diventare collaboratore dell'antologia. Questi temi ritorneranno anche in lettere future, ma come abbiamo già detto, Leopardi ringrazierà con amore, ma rifiuterà sempre.
4: Manzoni e Leopardi saranno, anni dopo, grandissimi tifosi dell'Italia unita. Scriveranno da par loro poesie, brani straordinari che vanno decisamente in quella direzione. Il Vieussè, lo abbiamo già detto, è anche un gabinetto dove l'incontro tra i Tommaseo, grande letterato del tempo, partecipa alla liberazione di Venezia in una delle guerre d'indipendenza, poi sarà di nuovo in Francia, e poi Gino Capponi, e poi altri. Non c'è fra questi una separazione di natura intellettuale e politica. Sono tifosi, anche loro, di un'Italia unita. Rappresentano un pensiero soprattutto moderato, ma è un moderatismo tale che va incontro alla

costruzione di un processo che poi avrà da una parte Cavour, dall'altra parte Garibaldi come maestri esecutori. Il primo dibattito avviene al gabinetto di Vieste fino dagli anni 30 del 1800. Si incontrano intellettuali italiani importanti, scrivono sull'antologia, danno un segno su come l'Italia dovrebbe essere. E quell'Italia somiglia molto alla Toscana. In Toscana, soprattutto il primo granduca Pietro Leopoldo, alla fine del Settecento, aveva abolito la pena di morte, aveva abolito la tortura, aveva introdotto elementi di liberalità nel commercio, aveva creato una distinzione netta con il mondo ecclesiastico, cioè aveva introdotto elementi di grande modernità nella Toscana di fine Settecento. Quella è la Toscana che può essere un modello per l'Italia, dicono gli intellettuali che si riuniscono a Palazzo Bondelmonti. Avranno ragione soltanto in parte.

Quando le lettere si chiudono e i commenti della storia si spengono, quello che resta tra queste pareti non è il silenzio, è l'eco di quelle voci che a Palazzo Buondelmonti hanno osato immaginare un mondo che ancora non c'era. Manzoni, Leopardi, Vieussier, uomini distanti, a tratti inconciliabili, che però si sono guardati negli occhi nello stesso corridoio, respirando la stessa utopia di libertà. L'archivio non è una tomba di fogli ingialliti, ma una mappa geologica delle nostre idee. Custodisce l'attrito da cui è nata la nostra modernità, le crepe di un'epoca che ha dovuto inventare un linguaggio nuovo per descrivere l'uomo. E oggi, mentre spegniamo le luci su quel 1827, quelle pagine continuano a parlarci, a fare rumore, a ricordarci che ogni spazio di libero pensiero è un porto di mare che va difeso ogni giorno dalla polvere del tempo.

0: Rete 2.
1: E questa era la puntata di oggi di Laser, una puntata che ci ha portato a parlare di Giovan Pietro Viessio, cura di Massimo Tarducci, e la potete riascoltare come sempre sul nostro sito internet.

0: concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. È il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU. Superare ciò che separa è possibile, ha detto la Svizzera, lo dimostra. La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi. Credit Suisse, il Consiglio degli Stati sta discutendo tre varianti dell'aumento di capitale proprio. L'Iran si è dunque detto pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. Questa posizione è stata espressa ieri ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York nel primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Dopo che il presidente statunitense Trump nel suo discorso era tornato a minacciare di annientamento la Repubblica Islamica, il suo genero Kushner e il suo socio in affari Witkoff hanno avuto un incontro di tre ore con il ministro degli esteri iraniano. I dettagli con Bettina Müller.
4: Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato una delegazione iraniana e capeggiata da Araghchi, il ministro degli esteri iraniano. E stando all'agenzia Reuters, l'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz e avrebbe ridimensionato le condizioni per farlo. Chiede agli Stati Uniti di allentare la pressione militare ed economica sul paese. Non si parla più però di fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e la richiesta di riparazioni per tutti i danni inflitti dalla guerra. Nel frattempo i guardiani della rivoluzione iraniani hanno negato pubblicamente un cambiamento della posizione ufficiale iraniana. Oggi all'ONU sarà il presidente iraniano Massoud Pezeshkian a rivolgersi con un discorso al mondo e a chiarire la posizione del suo paese. Di colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti non ce ne sono più stati da giugno, quando al Bürgenstock, nel canton Nidvaldo, il vicepresidente americano J.D. Vance e Mohammed Bagher Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, firmarono l'intesa in 14 punti sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma l'intesa era vaga nella formulazione, ogni parte la interpretò a suo vantaggio e ci furono subito denunce di violazioni reciproche. Poche settimane dopo la guerra riesplose, riattizzando anche la crisi energetica e il rialzo dei prezzi dei carburanti.
3: E sempre a New York è stato un accorato appello al dialogo, quello lanciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Rivolgendosi all'Assemblea Generale dell'ONU, ha esortato tutti gli stati a lavorare insieme per prevenire le crisi e per affrontare le sfide future, come quella sull'intelligenza artificiale. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, excellences, mesdames et messieurs. La Suisse est un pays de montagnes, de vallées et de langues différentes.
6: Guy Parmelin ricorre alla metafora delle valli e delle montagne svizzere per esortare i leader mondiali a non cadere nella trappola del protezionismo e della legge del più forte. A fronte di un ordine internazionale sempre più sotto pressione, in cui i conflitti si moltiplicano e le disuguaglianze crescono, il presidente della Confederazione invita, come ha fatto la Svizzera con le sue valli e le sue montagne, a costruire ponti e gallerie.
5: Restaurer la confiance, accompagner les transformations et démontrer par des résultats concrets que la coopération demeure possible.
6: Bisogna ristabilire la fiducia nelle Nazioni Unite, gestire i cambiamenti e dimostrare con i fatti che la cooperazione rimane possibile, ha detto Parmelin, al suo secondo intervento davanti all'Assemblea Generale. Il responsabile del Dipartimento dell'Economia non ha citato nello specifico le varie crisi del momento, le guerre in Iran e Ucraina, il dramma umanitario a Gaza, ma ha rivolto un appello al rispetto dei valori e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, alla promozione della pace e della stabilità. E questo, ha detto Parmelin, vale in particolare per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale, una delle grandi sfide globali dei prossimi anni.
5: Nous devons veiller à ce que le progrès technologique élargisse les possibilités sans accroître les écarts.
6: Dobbiamo vigilare affinché il progresso tecnologico crei nuove opportunità senza aumentare le disparità, ha ammonito il presidente della Confederazione. che ha ricordato come l'anno prossimo Ginevra ospiterà un summit proprio dedicato all'intelligenza artificiale.
5: Ma la nostra esperienza alpine ci ha appris una cosa semplice. Se una montagna può separare, elle peut tout aussi bien être franchie.
6: Non possiamo cancellare le montagne, ha concluso Parmelin riprendendo la metafora iniziale, ma possiamo imparare a superarle insieme, nonostante le differenze.
5: Je vous remercie de votre attention.
3: In Parlamento a Berna oggi è la giornata di UBS. La discussione è già iniziata al Consiglio degli Stati, chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. L'obiettivo è scongiurare nuove crisi come quella del Credit Suisse. Ma su come farlo le proposte divergono: una copertura delle filiali estere con il 100%, il 90% oppure il 50% di capitale proprio. Tre percentuali diverse, tre visioni diverse. Attualmente queste filiali sono coperte per il 45%. UBS, l'unica banca sistemica svizzera concretamente interessata, visto che le altre banche svolgono le loro attività principalmente in Svizzera, non vede di buon occhio il progetto. Il cambiamento costerebbe miliardi di franchi alla banca, che teme per la propria competitività. Ieri, invece, dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato la nuova legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali, legge che permetterà agli assicurati di consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI. Per la Confederazione si ipotizzano risparmi per circa 35 milioni di franchi. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: Un'ultima spinta per una digitalizzazione completa delle assicurazioni sociali. All'appello mancavano infatti solo AVS e AI.
8: La comunicazione elettronica resta ancora insufficientemente automatizzata.
7: La comunicazione digitale è ancora insufficiente, ha detto la consigliera federale Elisabeth Baumschneider a sostegno della nuova legge, definita una tappa molto importante. In futuro, non prima del 2028, gli assicurati potranno dunque consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI, mentre attualmente chi vuole ottenere informazioni deve attendere diverse settimane, visto che lo scambio dati relativo a queste assicurazioni non è automatizzato e che la comunicazione si basa spesso ancora su documenti in formato PDF o cartacei. Ogni anno gli assicurati iscritti riceveranno poi automaticamente un estratto conto individuale, in modo da poter verificare eventuali lacune contributive o nei versamenti da parte dei datori di lavoro, e sarà inoltre possibile calcolare in via provvisoria la propria rendita AVS.
8: Il progetto, l'ha été mentionné, presenta également un potenziale di economia en riduisant les coûts administrativi.
7: Ci sarà anche un potenziale risparmio da parte della Confederazione per 35 milioni di franchi all'anno, ha poi aggiunto la responsabile del Dipartimento dell'Interno, 25 milioni in spese postali, gli altri 10 in costi amministrativi. L'utilizzo della piattaforma rimarrà comunque facoltativo e accessibile tramite un'identità elettronica riconosciuta dal governo. Per alcune divergenze minori, il dossier torna ora al Consiglio nazionale.
3: Abbiamo ancora una notizia arrivata poco fa, sempre dal Parlamento di Berna. La Svizzera invierà 12 militari armati supplementari a favore della European Union Force multinazionale in Bosnia ed Erzegovina. Il mandato è limitato al 2027. Il Consiglio nazionale ha eliminato questa mattina l'ultima divergenza che l'opponeva ancora agli Stati. La Svizzera vi partecipa da fine 2004 con un contingente di 20 militari armati. L'impiego si basa su una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
9: Buongiorno da Omar Meschal, subito all'hockey su ghiaccio. A tre giorni dal derby vincono entrambe le ticinesi. L'Ambri Piotta si è imposto a Vienna 4-3 con l'ala finlandese Järventie a sbloccarsi in bianco-blu subito dopo la prima rete in maglia Vienna del grande ex Zverger, e vince anche il Lugano 3-2 alla supplementare sullo Zugo grazie al punto di Ebischer. Il commento è firmato Omar Gargantini.
10: Seconda doppietta ticinese, stavolta però rispetto alla serata d'esordio a parti invertite. I tre punti li ha infatti ottenuti l'Ambrì. A Vienna i bianco-blu hanno offerto la loro miglior prova di questo sorprendentemente eccellente inizio di torneo, dominando insomma su una pista per tradizione scorbutica e uscendo nel punteggio alla distanza. Successo dunque meritato e non fortuito, il terzo tra l'altro su quattro partite di cui solo una giocata in casa. La struttura c'è, l'entusiasmo anche, i nuovi stranieri si sono già integrati alla perfezione, fin qui il coaching di Tavola trappola si sta rivelando il vero valore aggiunto. Impossibile dire se e quanto durerà, ma intanto l'Ambrì è subito dietro il fin qui inarrivabile Zurigo, unica formazione, ancora punteggio pieno. È rimasto anche l'unica imbattuta dopo che lo Zugo è uscito KO alla Corner Arena contro un Lugano sempre molto perfettibile, ma che intanto con conciutaggine pure con merito è riuscito ad imporsi all'overtime di Ebischer in tapin dopo un palo di Fazzini, il definitivo 3-2 di una sfida che i bianconeri hanno vissuto in costante rimonta, sprecando troppo specie nel periodo centrale, ma soprattutto pagando di nuovo dazio a situazioni speciali deficitarie ed al rendimento mediocre degli stranieri d'attacco, nonostante il rimescolamento voluto da Mitella. Siamo comunque ancora in pieno rodaggio e il campionato è all'inizio, ma finché certi limiti non si trasformino in zavorre strutturali come nell'inverno scorso, è doveroso trovare subito soluzioni. Per ora comunque lamentarsi eccessivamente non sarebbe giusto, mentre si avvicina a grandi passi il primo derby stagionale. Peccato che sabato solo il Lugano ci arriverà riposato, visto che le stranezze del calendario vedranno l'Ambrì in pista anche la sera prima.
9: In classifica, dopo 4 giornate, dunque Zurigo in testa a punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto l'Ambrì con 8, e appunto venerdì sfida diretta al vertice alla Gottardo Arena. Il Lugano è settimo con 5 punti e tornerà in pista, come sentito, solo sabato alla Corner Arena nel derby contro l'Ambrì. L'unica squadra ancora secco di vittoria in classifica è il Lucknow, ultimo con 2 punti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio. Staremo insieme per questa mattinata musicale di Parade, come sempre, fino alle ore 11. E gli appuntamenti sono tanti. Parleremo di giovani e teatro d'opera e musica classica. Andremo in quel di Ascona per un concerto del Festival Classica Ascona, che si terrà questa sera con La Voce e La Tiorba. E poi parleremo di Marta Del Grandi, una cantante autrice, polistrumentista e produttrice milanese, grazie alla recensione di Franco Fabri. Ma prima di addentrarci in questa fitta mattinata musicale di Parade, vi voglio ricordare il nostro numero di telefono, che è lo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765. Aspettiamo impazientemente i vostri messaggi. Fateci sapere cosa pensate della nostra programmazione, di quello che parleremo, soprattutto della prima pagina, i giovani e il teatro d'opera, la musica classica. Sono davvero tante le iniziative che stanno fiorendo in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi, proprio a favore dei giovani, per cercare di avvicinarli al mondo della musica classica e soprattutto al mondo dell'opera. Ed è notizia di qualche giorno fa, anche quest'anno la Scala ha rinnovato il suo pass under 35, ma ne parleremo dopo il primo brano musicale. Entriamo nel mondo di Turandot, qui con la registrazione con Antonio Pappano, alla testa dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, coro e orchestra. È davvero una Turandot di cui parleremo anche dopo il brano.

Ai tuoi piedi ci prostriam, il coro finale dal secondo atto di Turandot, qui con l'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia, diretti da Antonio Pappano. E immaginatevi una sala di teatro d'opera italiano piena di giovani, ragazzi di licei, studenti universitari, giovani adulti. Gli spalti sono davvero animati da voci, entusiasmo e una certa curiosità. Per molti di voi forse sembra un'immagine quasi utopica, un sogno. Da anni infatti si parla della necessità di rinnovare il pubblico della musica classica e dell'opera, di avvicinare insomma le nuove generazioni a spettacoli che vengono spesso percepiti come lontani, come costosi o semplicemente non destinati a loro. Eppure ieri sera quell'immagine era realtà alla prima di Turandot al Teatro Sociale di Como, una prima riservata agli under 30, e infatti la sala era gremita di giovani. Non una presenza simbolica, non qualche fila, diciamo, sparsa qua e là, qualche classe di liceo andata appunto ascoltare la prima di quest'opera, ma un vero e proprio colpo d'occhio che obbliga a interrogarsi sul tema che da tempo attraversa, diciamo così, il mondo dello spettacolo dal vivo. Come si portano i giovani a teatro? Beh, negli ultimi anni le istituzioni culturali hanno moltiplicato le iniziative dedicate alle nuove generazioni ed è notizia di qualche giorno fa, per l'appunto, una notizia che arriva dalla Scala di Milano, che ha appena annunciato appunto questo rinnovo del pass dedicato agli under 35, uno strumento che permette di accedere più facilmente agli spettacoli e che si aggiunge ad altre formule già sperimentate in molti teatri e molte sale da concerto. E anche dalle nostre parti queste esperienze non mancano. L'orchestra della Svizzera Italiana propone da qualche tempo un abbonamento, prima riservato agli under 26, ora riservato agli under 35, con tariffe particolarmente vantaggiose. E sempre l'opera cerca di introdurre nuove strade. Basti pensare alle prime dedicate proprio agli under 30, come quella di ieri sera, una prima veramente gremita di gente. Io l'ho sperimentato in prima persona, file e file di ragazzi. Giunti con curiosità ad ascoltare questa Turandot, e noi non ci soffermiamo ora sul merito dell'opera, appunto vista ieri al Teatro Sociale. Lo faremo venerdì, vi ricordo il ridotto dell'opera e il nostro programma a partire dalle 15:30, ma appunto una sala gremita di giovani che ci invita a ripensare anche al modo in cui noi cerchiamo di avvicinare i giovani ascoltatori a questo teatro. Insomma, la domanda resta aperta, queste iniziative stanno formando il pubblico del futuro? Oppure stanno semplicemente creando eventi occasionali destinati a rimanere episodi isolati? Beh, difficile dare una risposta a questo quesito. Si potrà solo col tempo vedere appunto se questo approccio porterà alla creazione di un nuovo pubblico fedele per il teatro dell'opera italiana e per in generale la musica classica. Noi continuiamo con la musica e vogliamo ascoltare adesso un estratto sempre da quella Turandot con Antonio Pappano e l'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Vogliamo ora ascoltare il terzetto delle maschere, o la Pang o la Pong, sempre dal secondo atto. Ricordo Antonio Pappano alla testa dell'orchestra e del coro dell'Accademia di Santa Cecilia.

0: E questo era un estratto dal secondo atto di Turandot di Puccini con Antonio Pappano alla testa dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con questo brano ci spostiamo in quel di Classica Ascona, perché questa sera alle 19:30 alla chiesa di San Martino di Roncosopra-Ascona si terrà un concerto intitolato Golden Age con Giulia Lezneva e Luca Pianca, e noi abbiamo il piacere di aver collegato con noi proprio Luca Pianca. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco, un concerto intitolato Golden Age, allora le chiedo per prima cosa qual è il filo conduttore?
1: Dunque, il concerto non è intitolato Golden Age, è intitolato Songs from the Golden Age,
0: certo.
1: Cioè canzoni dall'epoca d'oro, no? E parliamo dell'epoca d'oro del canto, naturalmente, cioè tra 6 e 700, quando appare il nuovo stile, lo stile recitativo, lo stile arioso, lo stile che porterà poi all'invenzione dell'opera, naturalmente, no?
0: Certo.
1: E questo concetto di bel canto, che è monteverdiano in realtà, noi associamo sempre il bel canto all'Ottocento, no? Alla musica operistica italiana dell'Ottocento, ma il concetto di bel canto è un concetto seicentesco, ed è nel Seicento che per la prima volta il cantante si impone come figura dominante, no? Diciamo come solista capace di esprimere tutti gli affetti, tutte le emozioni dell'animo umano, no?
0: Certo.
1: Prima la musica nel Cinquecento era una musica più polifonica, più lineare, e nel Seicento invece diventa veramente protagonista questo personaggio che sottolinea anche molto l'aspetto drammatico della composizione musicale, no? Ed è stata veramente un'epoca d'oro, perché c'è stata una profusione di edizioni musicali incredibili, da Monteverdi a Carissimi, a Mazzocchi, eccetera, cioè Sigismondo d'India, insomma, potrei elencare centinaia di compositori veramente interessanti.
0: Mm-hmm.
1: E poi dopo, naturalmente, con l'Orfeo, Monteverdi sfonda una porta che diventerà poi incredibile, no?
0: Certo.
1: Con l'avvento degli operisti.
0: Certo, ecco, il vostro programma parte da Caccini e arriva anche a Vivaldi, quindi copre davvero più di un secolo di musica, direi quasi due secoli di musica. Quali sono le evoluzioni più evidenti che si possono osservare appunto attraverso questi due secoli di musica?
1: Ma dunque, diciamo, le opere di Caccini, di Monteverdi e anche in un certo senso di Mazzocchi e Carissimi sono opere che sono improntate su un lirismo un po' più poetico, no? Cioè il testo la fa da padrone, diciamo, il testo poetico, e l'espressione di queste sfumature del testo diventano molto importanti, no?
0: Mm-hmm.
1: Con Carissimi invece alla metà del secolo si impone già un certo virtuosismo vocale, no? In cui il testo diventa un po' pretesto, no? In questo senso, per sfoggiare doti vocali, ecco.
0: Certo.
1: Invece in Vivaldi e in Paisiello, che sono gli autori presenti nella seconda parte, il virtuosismo si fa veramente dominante, specialmente la cantata di Vivaldi, Sorge Vermiglia in cella bella aurora, è un esempio di virtuosismo spinto quasi al parossismo, no?
0: Certo.
1: E qui solo cantanti del calibro di Giulia Lezneva possono affrontare questo repertorio. Diciamo che io in passato ho proposto a diverse soprano di eseguire questo brano, ma tutte hanno cordialmente rifiutato, no? Mentre lei riesce a dominare veramente gli ostacoli, sono ostacoli veri e propri che ci sono in questa cantata di virtuosismo, non solo nel senso della velocità, ma nel senso anche dei salti, intervalli impossibili da prendere, insomma, è veramente una palestra di virtuosismo. Vivaldi scriveva per la voce come scriveva per il violino, c'è poca differenza, diciamo. Ecco.
0: Davvero una palestra di virtuosismo, e in un repertorio come questo quanto è importante il dialogo proprio tra la voce e la tiorba che appunto lei suonerà questa sera?
1: Sì, è molto importante, perché naturalmente questa sera suono un arciliuto che deve dare sostegno alla voce, che deve dare un sostegno sufficiente, diciamo, quindi ci vogliono delle doti, diciamo, da parte del continuista di presenza sonora essenzialmente, e poi in molte sfaccettature del programma anche un virtuosismo simile, perché il basso spesso si muove altrettanto velocemente, in modo altrettanto virtuoso della voce, ecco, soprattutto mm-hmm. appunto in Vivaldi, per esempio, ma anche in Carissimi. Sì, deve essere un sostegno, naturalmente, che non va mai ovviamente a disturbare la qualità del canto, ecco.
0: E accanto proprio alle cantate, alle arie, ci sarà modo anche di ascoltare proprio il liuto da solo, ci può raccontare di più?
1: Certo, ma nella prima parte suonerò una suite di Victor de Maubuisson, che è un compositore francese del 600, che ho scoperto di recente, devo dire, anche perché veramente tra 5 e 600 anche lì per il liuto c'è una marea di musica che è stata, che ci è giunta a noi per mezzo stampa oppure manoscritta, diciamo. Il manoscritto di Maubuisson è molto copioso, sono circa 300 pezzi, e ho scoperto un compositore veramente interessante, anche lui piuttosto virtuoso, ma la cosa stupefacente che ho scoperto strada facendo è che Maubuisson è morto a soli 29 anni, essendo nato nel 1598 ed essendo morto nel 1627, ma ho scoperto che la sua collezione di musica è data del 1611 e sono musiche molto evolute, molto elaborate, ma nel 1611 Maubuisson aveva 13 anni.
0: Giovanissimo.
1: E quindi diciamo il l'enfant prodige non è solo dell'epoca di Mozart o di Paganini, ma esisteva già nel 600 naturalmente.
0: Certo, e allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori questa sera alle 19.30 a Roncosoprascona, alla chiesa di San Martino, questo programma Songs from the Golden Age con Luca Pianca e Giulia Lesnieva. Grazie mille Luca Pianca per essere rimasto con noi.
1: Grazie a lei, buona giornata.

0: E abbiamo potuto ascoltare in questa versione di Federico Maria Sardelli con Modo Antico e Nikki Kennedy soprano, la cantata Sorge Vermilienchel, la Bella Aurora, la cantata per soprano e basso continuo di Antonio Vivaldi, che appunto di cui ci parlava Luca Pianca poco fa. Era una pubblicazione di Tactus del 1998 dedicata proprio alle cantate di Antonio Vivaldi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E ora passiamo alle anticipazioni della programmazione musicale di Rete 2 di questo pomeriggio. A cominciare da il pomeriggio speciale, un pomeriggio speciale dedicato ai 100 anni di John Coltrane. John Coltrane infatti nasceva il 23 settembre 1926, esattamente 100 anni fa. In questo centenario vogliamo celebrarlo qui a Rete 2. Sta andando in onda una serie di arpeggi proprio in questa settimana, andrà avanti fino al prossimo 16 ottobre a Montmartre alle 16:35, una serie di arpeggi a cura del musicologo Stefano Zenni, arpeggi Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, e oggi appunto ci sarà questo pomeriggio speciale a cura di Martino Dont e anche il Voi che sapete, questa piccola anticipazione per domani, il Voi che sapete di domani alle 14:45 circa sarà dedicato proprio a questo grande sassofonista e al suo lascito a 100 anni proprio dalla sua nascita. Mentre se torniamo alla programmazione di oggi, a prima fila alle 20, parleremo di Giovanni Pierluigi da Palestrina e ascolteremo le sue messe tratte dal secondo libro con il coro della Radio Televisione Svizzera Italiana, Diego Fasolis. Si tratta di alcune registrazioni in studio, registrazioni fatte tra il 2012 e il 2014 proprio qui nei nostri studi della RSI, e noi vogliamo ascoltare un estratto dalla sua messa in sine nomine a quattro voci. Questa registrazione è del 2014, sempre con il coro della Radio Televisione Svizzera Italiana, diretto da Diego Fasolis.

0: Il Gloria e il Credo della Missa Sine Nomine a quattro voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina con il coro della RSI diretto da Diego Fasolis.
1: La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini, ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
2: In studio Lino Bini, Camere federali in primo piano. UBS dovrà garantire la copertura delle filiali estere con il 90% di fondi propri. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati, che si è chinato sulla Lex UBS, ovvero la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette, e questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Tre erano le opzioni al vaglio dei senatori che, come detto, hanno scelto il grado di copertura del 90%, respinte quindi le proposte sia dalla propria commissione, che proponeva un tasso di copertura del 50%, sia dal Consiglio federale, che invece puntava sul 100%. Inascoltati quindi anche gli appelli di UBS, preoccupata per i maggiori costi a suo carico che potrebbero comprometterne la competitività. Dopo il discorso inaugurale di ieri del segretario generale Antonio Guterres, che ha esortato tutti ad un maggior dialogo per mettere fine ai conflitti che stanno infiammando il mondo, i lavori dell'81esima assemblea dell'ONU a New York sono entrati nel vivo con il discorso del presidente statunitense Trump, che è tornato a minacciare l'Iran in caso di mancato accordo per mettere fine alla guerra nella regione medio orientale. Pronta la risposta di Teheran, che si è detta disposta a riaprire la navigazione commerciale lo stretto di Hormuz, e questo in cambio di un allentamento della pressione militare americana. In caso contrario, ha ammonito, siamo pronti a infliggere colpi definiti devastanti e imprevedibili. Presente anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che nel suo intervento ha esortato tutti a dimostrare una maggior cooperazione. A tal proposito ha ricordato l'importanza della Svizzera e di Ginevra in particolare, quali luoghi neutrali dove poter cercare dialogo e confronto. E sempre in tema, il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov terranno un incontro nelle prossime ore a margine proprio dell'Assemblea Generale dell'ONU. Incontro che avverrà nello stesso giorno in cui prenderà la parola anche il presidente ucraino Zelensky. Intanto anche quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina, con i missili russi che hanno bersagliato nuovamente la regione di Zaporizhia e l'area della capitale Kiev. Esercito ucraino che dal conto suo ha lanciato missili e droni contro soprattutto infrastrutture energetiche russe. È salito ad almeno 9 morti e diversi dispersi il bilancio del passaggio del tifone Dujan, che all'inizio della settimana ha colpito il Giappone orientale, in particolare la regione di Tokyo, con precipitazioni intense e venti forti che hanno imposto anche la cancellazione di numerosi voli. E intanto è iniziata anche la conta dei danni, oltre 500 le abitazioni danneggiate dal maltempo. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese passerà previsto tempo almeno in parte soleggiato.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era la Pastorale d'été di Arthur Honegger, poema sinfonico per orchestra da camera con l'Argovia Philharmonics, diretta da Rune Bergam. Era un concerto del 2020. E noi dedichiamo appunto la puntata di oggi proprio all'Argovia Philharmonic, la puntata di concerto appunto CH, scusate, a partire dalle 13:30 a questa formazione orchestrale svizzera, e lo facciamo ascoltando due concerti, uno del 2026 e uno del 2019. Ascolteremo due brani proprio per strumento solista e orchestra con l'Argovia Philharmonic, diretta in un caso da Joseph Vincent e dall'altro da Leo McFall. Quindi l'appuntamento con le scelte musicali di Alissa Nembrini è a partire dalle 13:30. Ora vi lascio alla recensione di oggi di Rete 2 a cura di Franco Fabbri, Marta Del Grandi, questo la cantante protagonista della recensione di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un saluto da Franco Fabbri. Questo era Antarctica, uno dei brani dell'album Dream Life di Marta Del Grandi, che è l'oggetto della recensione di oggi. Marta Del Grandi è una musicista milanese che ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Non sappiamo come, che cosa e quando, perché le informazioni su di lei sono abbastanza laconiche. Poi si è trasferita a Ghent o Gand in Belgio, nelle Fiandre, al conservatorio di quella città, dove si è perfezionata e dove ha conosciuto anche dei musicisti che ritroviamo in parte come accompagnatori di questo album che è stato appunto registrato a Ghent. Poi ha passato anche un certo periodo in Nepal e poi è rientrata e a quanto pare ora è a Milano. Se ne sa poco perché i suoi dischi sono pubblicati da un'etichetta indipendente inglese, la Fire Records, che quindi non entra nel giro del diluvio di comunicati stampa che chiunque si occupi professionalmente di musica riceve ogni giorno a proposito dell'uscita di singoli, album o di concerti, molto spesso di Carneadi di scarsissimo valore, che però hanno dei nomi interessanti che non sono dei nomi di persona, spesso senza spazi fra le diverse parole, a volte sono degli anagrammi, a volte assomigliano alle password sicure suggerite da Google. Ecco, Marta Del Grandi ha un nome vero ed è una musicista vera e lo si capisce da questo album che è rimasto a lungo ignoto per lo più agli ascoltatori di lingua italiana, nonostante lei sia italiana, e che è emerso alcuni mesi dopo l'uscita, che era avvenuta all'inizio di quest'anno, perché Marta Del Grandi finalmente ha avuto un'occasione di apparire davanti a un pubblico vasto in occasione del concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco a Milano alla fine di luglio, dove appunto Marta Del Grandi era l'artista di spalla. È un album molto ben fatto, molto ricco, molto articolato e vario. Tra l'altro, curiosamente, le etichette, i tag informatici appesi a ogni singola canzone sono diversi da brano a brano, cosa che di solito non succede in rete. Di solito una casa discografica pubblicizza un album segnalando con lo stesso tag tutte le canzoni in modo che il pubblico sappia di che tipo di artista si tratta, ma forse qui veramente è utile vedere che ogni singola traccia dell'album è etichettata in un modo diverso e questo corrisponde alla ricchezza, alla varietà stilistica dei brani che si incontrano nell'ascolto. Abbiamo ascoltato Antarctica, ascoltiamo ora il brano che è stato scelto come seconda facciata del singolo che ha accompagnato l'uscita dell'album, che si intitola Neon Lights.

Questa era una parte, gli ultimi 2 minuti circa, di Neon Lights, un'altra delle canzoni dell'album Dream Life di Marta Del Grandi. Tutte le canzoni dell'album sono create, musica e parole, da Marta Del Grandi, che si è occupata anche degli arrangiamenti, ha suonato il pianoforte, ha suonato le chitarre, sintetizzatori, si è occupata della programmazione degli strumenti elettronici, naturalmente ha cantato, insomma ha fatto tantissime cose, ha guidato la produzione di questo album insieme a un coproduttore locale, Fiammingo, e ne dobbiamo dedurre che tutto quello che ascoltiamo, e ascoltare questo album in cuffia è davvero una festa. Tutte queste cose sono state volute, deliberate dall'attenzione, dalla creazione musicale di Marta Del Grandi, che quindi si colloca a un livello molto alto nella produzione musicale corrente. A proposito di lei sono stati fatti nomi come quelli di Laurie Anderson o di Björk, io aggiungerei Kate Bush o aggiungerei Maria Arnal, insomma cantanti e autrici che maneggiano la composizione, la scrittura, la produzione musicale in modo estremamente consapevole e ricco. E questo colloca Marta Del Grandi in una classe diversa da quella dei famosi Carneadi o infami Carneadi di cui accennavo prima. È davvero a un livello molto alto all'interno dell'industria musicale corrente. Marta Del Grandi si esibisce anche dal vivo, accennavo prima alla sua presenza al concerto di Patti Smith lo scorso luglio, e attualmente è in tournée in vari paesi, quindi la sua fama piano piano sta crescendo qua e là. Prossimamente sono previsti dei concerti in Germania, a Norimberga e a Schorndorf, che non è un centro molto famoso, ma dove c'è un club rock che esiste probabilmente da una cinquantina d'anni o più, dove hanno suonato gli Animals o chissà chi, insomma, un locale famosissimo, il Manufacture. E anche nei primi giorni, nella prima metà di ottobre, farà un concerto anche a Parma, quindi gli italiani o anche i ticinesi che hanno la possibilità di andare lì non dovrebbero perderla. Ecco, questa è Marta Del Grandi, continueremo a prestare attenzione al suo lavoro e ascoltiamo adesso la prima traccia dell'album Dream Life, che è etichettata come indie pop. Devo confessare che quando ho deciso di comprare il disco e di ascoltarlo, sentendo questa prima traccia, avevo detto carino o carina, ma non mi ero reso conto di cosa veniva dopo. Ed è per questo che vi faccio ascoltare questa traccia per ultima, perché la potrete ascoltare avendo sullo sfondo tutto quello che avete sentito prima. Un caro saluto da Franco Fabbri. Ascoltiamo You Could Perhaps.

0: Alphaville.
1: Ed eccoci qua alle 11:01, ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani per questa nuova puntata di Alphaville di mercoledì 23 settembre. La Svizzera ripensa la propria cooperazione internazionale. La notizia è di qualche giorno fa. I paesi prioritari verranno ridotti da 34 a 21, con l'esclusione di paesi quali Armenia, Tunisia, Georgia e Nepal, e i fondi saranno maggiormente riorientati non più alla cooperazione allo sviluppo, bensì ad aiuti emergenziali nel caso di catastrofi o appunto emergenze umanitarie. Allora, come leggere questo cambio di passo della cooperazione internazionale svizzera? Beh, lo chiederemo alle 11:45 a Claudio Valsangiacomo, che è professore di cooperazione e sviluppo presso la SUPSI e consulente per il Dipartimento federale degli affari esteri. A seguire, nell'approfondimento di mezzogiorno, parleremo del ritorno dell'orso anche in Svizzera e dei possibili modelli di coesistenza fra questo grande carnivoro, simbolo del mondo selvatico europeo, e l'essere umano. Lo facciamo mentre in Abruzzo è in corso proprio in questi giorni la 29esima conferenza internazionale di ricerca e gestione dell'orso, a cui la Svizzera italiana quest'anno guarda con particolare interesse, dopo che appunto l'orso è tornato a comparire la scorsa primavera nei Grigioni, avvistato prima in Bassa Engadina e poi in Valposchiavo. Io vi segnalo anche che alle 11:30, per il nostro dossier dedicato ai miti di Cthulhu, oggi avremo il piacere di ospitare uno dei massimi studiosi e traduttori di Lovecraft in Italia, il saggista Sebastiano Fusco. Mentre fra pochi minuti ospiteremo Annalisa Manera, professoressa di sicurezza nucleare e fluidi multifase presso il Politecnico di Zurigo, che sarà questa sera alla SUPSI di Mendrisio per una conferenza sull'energia nucleare tra miti e realtà. Noi ci arriviamo ad Annalisa Manera con la musica. Questo è l'organista ticinese Frank Salis in Clap Your Hands, realizzata con la partecipazione di grandi musicisti di New Orleans, a cominciare dal trombettista e cantante James Andrew.

0: to the funky beat. Come on, clap your hands now. One more time, clap your hands now.
1: La settimana scorsa si è inaugurato il nuovo ciclo di conferenze pubbliche Emergenza Terra, ideato nel 2021 dal Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design della SUPSI. L'edizione di quest'anno indaga in particolare la possibilità di nuove forme di convivenza e responsabilità condivise nel rapporto fra società e natura. Seconda conferenza della rassegna sarà questa sera alle 18:30, l'appuntamento è presso il campus SUPSI di Mendrisio ed è dedicata all'energia nucleare e alla decarbonizzazione fra miti e realtà, un'occasione importante per riflettere sul rapporto fra nucleare, energie rinnovabili, nuove tecnologie, cercando anche di sfatare alcuni miti e discutere aspetti controversi quali la sicurezza e le scorie radioattive. Noi abbiamo il piacere di anticipare alcuni dei temi di questa serata con la sua relatrice Annalisa Manera. Buongiorno, ben ritrovata alla Rete 2.
2: Buongiorno.
1: Allora, Annalisa Manera, lei è professoressa di sicurezza nucleare e fluidi multifase presso il Politecnico di Zurigo. Ha insegnato per 10 anni al Dipartimento di Ingegneria Nucleare dell'Università del Michigan e nel 2023 è stata nominata membro dell'American Nuclear Society per il suo contributo alla ricerca nel campo della termoidraulica per i suoi studi dedicati appunto alla sicurezza dei reattori nucleari. È stata anche di recente fra le protagoniste dell'ultima edizione dei TEDx di Bellinzona. Il suo TED Talk verrà pubblicato a breve proprio su questi temi. Allora, raccontare l'energia nucleare fra miti e realtà, la sua conferenza, professoressa Manera, arriva in un momento anche in Svizzera di dibattito aperto, acceso, polarizzato, che vede fra le sue parole chiave termini quali radioattività, sicurezza, percezione del rischio e pericolo ambientale e umano. Ecco, dal suo osservatorio di scienziata, dove è necessario fare chiarezza quando parliamo di radiazioni e sicurezza nucleare? Partiamo da qui.
2: Sì, grazie per l'intervista. In effetti il problema del nucleare è che c'è anche molta disinformazione. Iniziamo in effetti dal problema della radioattività, che non viene studiato a scuola, quando in realtà noi stessi siamo radioattivi, viviamo in un mondo radioattivo, il cibo è radioattivo e possiamo misurare con la nostra strumentazione livelli di radioattività bassissimi, più di 1000 volte inferiori alla radioattività di una banana. E quindi paradossalmente proprio il fatto che riusciamo a rilevare dosi così microscopiche ci fa percepire anche un minimo livello di radioattività come pericoloso. E questo permette di fare sensazionalismo anche con i media.
1: Quando parliamo di sicurezza nucleare, senza dubbio per l'Europa e per il mondo occidentale, forse ancor più dell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl avvenuta 40 anni fa all'interno del blocco sovietico, è stato l'incidente a Fukushima del 2011 che più ha profondamente influenzato la nostra percezione dell'energia nucleare e della sua sicurezza. Trauma collettivo, rigetto, seguito da avvio di programmi e di normative per smantellare gli impianti esistenti e di vietarne di nuovi. In realtà, professoressa Manera, cosa ci ha insegnato Fukushima sulla sicurezza delle centrali nucleari, diciamo, in paesi del primo mondo quali il Giappone o la Svizzera e l'Europa?
2: Sì, intanto vorrei commentare sull'incidente di Chernobyl, perché l'incidente di Chernobyl, che ovviamente è stato catastrofico, è un tipo di incidente che nei nostri reattori occidentali, anche qua in Svizzera, è impossibile che possa avvenire proprio da un punto di vista fisico. Ora, nel caso di Fukushima invece la storia è diversa, però per esempio pochi giornali riportano il fatto che l'incidente di Fukushima abbia causato un unico decesso, quando invece 20.000 persone sono morte dovute al terremoto e lo tsunami che si sono registrati appunto all'epoca e che sono stati i più potenti mai registrati nella storia del Giappone. E ora, nel caso di Fukushima, c'è anche da dire, questo era un reattore del 1971 che non era stato mai aggiornato, contrariamente per esempio alle centrali svizzere, e in realtà i reattori moderni che sono già in operazione o disponibili sul mercato in realtà avrebbero resistito a questo evento anche eccezionale come quello di Fukushima. purtroppo il problema del nucleare è che si va sempre di tutto un erbo un fascio e non si prendono poi decisioni razionali. Faccio un esempio parallelo. Poco prima del Covid ci furono due Boeing Max 737 che causarono la morte di quasi 400 persone, però nessuno ha mai pensato di mettere a terra tutti gli aerei. No, si misero a terra solo quelli di quel particolare modello e si investigò perché questi aerei erano caduti. Invece nel caso di Fukushima sono state prese decisioni estreme, come per esempio quelle fatte in Germania, senza andare nel merito del perché l'incidente di Fukushima è avvenuto e perché questo incidente non sarebbe potuto avvenire per esempio nei reattori tedeschi.
1: Il discorso intorno alle centrali e all'energia nucleare è fortemente, no, influenzato dalle percezioni collettive e da eventi storici che hanno profondamente, no, influenzato quella percezione. E sempre in questo ambito un altro grande tema è quello relativo alle scorie radioattive, no? Diversi i depositi in Svizzera, la cui costruzione è stata spesso contestata dalla popolazione locale, mentre proprio negli scorsi mesi si è ultimata in Finlandia la costruzione di Onkalo, che è questo primo sito al mondo di stoccaggio geologico profondo del combustibile nucleare esaurito, un deposito che, pensate, ospiterà 6.500 tonnellate di scorie, sigillandole in rocce granitiche stabili per oltre 100.000 anni. Sono cifre impressionanti, difficili proprio da anche immaginare. Qui non parliamo di rischio percepito, ma di scorie nucleari che inevitabilmente ed effettivamente continuiamo a produrre e ad accumulare sottoterra. Questo non dovrebbe oggettivamente preoccuparci, professoressa Manera?
2: Ma in realtà, guardi, i rifiuti del nucleare sono un vantaggio del nucleare, e ora le spiego perché. Il segreto del nucleare è il fatto che il combustibile nucleare, quindi l'uranio, ha la più alta densità di energia di qualunque materiale che abbiamo a disposizione sul pianeta Terra, il che vuol dire che, per esempio, una pasticca di uranio, di combustibile di uranio di 6 grammi, genera la stessa energia di una tonnellata di carbone o quasi 500 metri cubi di gas. Il che vuol dire che quando poi utilizziamo questa pasticca di uranio generiamo una quantità bassissima di scorie altamente radioattive, tant'è vero che nella Svizzera, dopo 60 anni di esercizio di tutte le centrali nucleari, alla fine avremo 1500 metri cubi di scorie altamente radioattive, quindi l'equivalente per casi unifamiliari. Ora, se pensiamo ai numeri che ha detto anche lei, sul deposito in Onkalo in Finlandia. Allora, facciamo il parallelo invece con i depositi geologici in Germania, come per esempio Erfanerode, non per i rifiuti radioattivi, ma per i rifiuti chimici altamente tossici che rimarranno tossici per sempre, quindi non 100.000 anni, ma per sempre, cadmio, arsenico, mercurio. Ebbene, la Svizzera ogni anno esporta circa 18.000 tonnellate di questi rifiuti chimici destinati esattamente ai depositi geologici come Erfanerode. Erfanerode ormai ha accumulato una quantità di rifiuti pari a 2 milioni di metri cubi, quindi praticamente mille volte superiori a quelle delle scorie radioattive, altamente radioattive, che avremo in Svizzera dopo 60 anni. Eppure le scorie radioattive che decadono e che esistono in quantità molto basse sono un problema, e invece ignoriamo il fatto che abbiamo dei rifiuti tossici altamente chimici che saranno tossici all'infinito e che esistono in quantità molto maggiori. Quindi c'è sempre un pochino due pesi, due misure.
1: Secondo lei cosa sarebbe

0: In Russia. Ma poi è anche vero che in realtà, per esempio, l'approvvigionamento dell'uranio è molto diversificato, tant'è vero che infatti la Svizzera è già riuscita a completamente ad eliminare la Russia completamente dall'approvvigionamento dell'uranio. Però si continua a dire l'uranio viene dalla Russia, quando in realtà appunto la Svizzera ha già abbandonato la Russia, mentre invece abbiamo altre dipendenze geopolitiche in altri settori e anche di questo non si parla. Quindi io mi auguro che siccome è un argomento molto importante, cosa faremo con il nostro mix energetico, che in futuro si possa più parlare su fatti e con meno disinformazione.
1: Proprio a proposito di questo mix energetico, guardando alle sfide dell'immediato futuro in Svizzera, vediamo da una parte appunto contemporaneamente la sostituzione almeno di una parte della produzione nucleare esistente, dall'altra la necessità di aumentare la disponibilità di elettricità. Lei, la conferenza che terrà questa sera si intitola Energia nucleare e decarbonizzazione. Carbonizzazione, ecco, negli obiettivi di decarbonizzazione della Svizzera per raggiungere gli obiettivi di neutralità energetica, e quali i veri margini di scelta e quali i fattori fondamentali da considerare per il mix energetico del futuro?
0: Ma intanto, se vogliamo decarbonizzare, le risorse che abbiamo a disposizione, quindi le fonti energetiche che sono a basse emissioni, sono ovviamente solare eolico, nucleare e idroelettrico. Quindi questo è nel momento in cui iniziamo a immettere, per esempio, il gas nel mix elettrico, è chiaro che le emissioni aumenteranno. Tant'è vero che in realtà la Svizzera è una delle pochissime nazioni in Europa che ha già decarbonizzato il mix di elettricità, proprio perché abbiamo un mix di nucleare e rinnovabili. Così stesso ha fatto anche la Francia, la Svezia e la Finlandia. Ora il problema è che vogliamo decarbonizzare anche la parte energetica, quindi trasporto, riscaldamento, industria, e quindi vuol dire che dobbiamo elettrificare questa parte dell'energia e quindi ci servirà molta più elettricità in futuro, all'incirca 25 terawattora all'anno. Però dobbiamo anche rimpiazzare le centrali vecchie, quindi ne aggiungiamo altri 23 di terawattora, e a quel punto, cioè, se uno si fa un po' i conti di quanti progetti eolici, solari, eccetera, ci serviranno, si vedono che i numeri sono difficili. In realtà sono difficili anche rimpiazzando le centrali vecchie con nuove centrali. Sì, quindi il problema è molto grosso.
1: E noi ci fermiamo qui per oggi, rinnovando l'invito al pubblico a partecipare alla conferenza questa sera della professoressa Annalisa Manera, professoressa di sicurezza nucleare e fluidi multifase presso il Politecnico di Zurigo, che sarà questa sera presso il campus SUPSI di Mendrisio. Grazie professoressa Manera per essere stata nostra ospite.
0: Sì, grazie ancora per l'invito.

E questo era Magic Malik, flautista ivoriano, ma cresciuto in Guadalupe, l'abbiamo ascoltato in Fle Kulev con il suo flauto di traverso, questa sua produzione del 2022. E si è inaugurata negli scorsi giorni presso l'Istituto Svizzero di Milano la prima personale italiana di Ilaria Vinci, classe 1991. Ilaria Vinci è nata a Brindisi e si è poi formata all'Ecole di Losanna e presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e attualmente vive e lavora a Zurigo. Il suo universo creativo, in questo caso parola universo calza decisamente a pennello, è permeato da atmosfere fantastiche che lo investono di un alone magico e fantascientifico, per un lavoro che spazia dalla scultura alla installazione al disegno, usando proprio appunto il repertorio fantastico come chiave di confronto con la realtà. Allora, l'allestimento si è inaugurato lo scorso 18 di settembre e resterà aperto fino a novembre, dunque l'invito è innanzitutto quello di andare a visitare l'universo onirico di questa artista zurighese originaria del sud Italia. Se non avete modo di recarvi a Milano o non subito, io vi annuncio che il nostro collaboratore Daniele Bernardi sarà questa sera ospite ai microfoni di Sandra Sain in apertura di K, proprio per raccontarci l'esposizione che si intitola Good Night Morning. L'appuntamento è dunque per questo pomeriggio alle 17:05.

0: E lei era la cantante slovacca Giulia Kozakova, l'abbiamo sentita in questo brano della tradizione del suo paese che ci ha portato alle 11.30 allo spazio del dossier. E per il nostro dossier dedicato ai miti di Cthulhu, a 100 anni dalla nascita del racconto Il richiamo di Cthulhu di H.P. Lovecraft, che cambiò per sempre le sorti della narrativa e degli immaginari dell'orrore, oggi abbiamo il piacere di ospitare uno dei massimi saggisti, traduttori ed esperti italiani di Lovecraft e della letteratura fantastica, fantascientifica e horror, Sebastiano Fusco. Ben ritrovato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi e chi è in ascolto.
0: Allora, Sebastiano Fusco, lei anche insieme a Gianfranco De Turris ha il merito di aver introdotto e diffuso in modo sistematico l'opera lovecraftiana in Italia, una amplissima bibliografia di cui vogliamo ricordare almeno il monumentale H.P. Lovecraft, Poeta dell'Abisso, uscito nel 1979 e recentemente ripubblicato in una versione ampliata da B&T l'anno scorso, nel 2025. E anche più recente il grande libro di H.P. Lovecraft, La vita e le opere del solitario di Providence, Mondadori 2023. Allora, noi ripartiamo da quella dicitura che avevate scelto come titolo nel 79, Lovecraft, poeta dell'abisso, proprio per riprendere quel concetto che continua a tornare come un leitmotiv giorno dopo giorno all'interno del nostro dossier, questo appunto dell'abisso. Quale è l'abisso, Sebastiano Fusco, che l'antica figura di Cthulhu e i suoi miti portano nelle pagine del richiamo di Cthulhu, rendendolo, come dire, un'identità seminale per il genere horror che, come dire, determinerà tutto quel genere e quell'immaginario successivo?
1: L'abisso è innanzitutto l'abisso della nostra coscienza, la nostra interiorità, ma proiettata verso l'infinito. Dunque, in uno dei suoi saggi più famosi, intitolato L'orrore soprannaturale nella letteratura, Lovecraft comincia dicendo che il sentimento più forte e antico dell'animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell'ignoto, cioè del trovarsi di fronte all'abisso, l'abisso del cosmo e l'abisso della nostra coscienza. Allora, che cosa significa trovarsi di fronte a una cosa di questo genere? Per Lovecraft era particolarmente significativo questo sentimento, perché lui viveva nella condizione, diciamo, estremamente poetica di essere contemporaneamente un uomo dalla fantasia incredibile, dal mondo onirico lussureggiante, dal vivere la vita come se fosse una visione continua, e contemporaneamente avere una razionalità materialista, meccanicista, come diceva lui, assolutamente empirica nel giudicare le cose, cioè valutava che avessero importanza soltanto le cose che possiamo vedere, toccare e misurare con la nostra ragione. Questa è evidentemente una contraddizione fra il proprio abisso interiore e la realtà delle cose. Come riuscì a superare lui personalmente questa contraddizione fra ciò che sentiva e ciò che vedeva? Con il sistema dei letterati e dei poeti. C'era Pirandello che diceva: la vita o si vive o si scrive, e lui scrisse, cioè sublimò i suoi sogni, le sue visioni, i suoi incubi in una narrativa basata proprio su quel terrore dell'ignoto che era alla base della sua poetica. Ecco, bisogna considerare una cosa, che questo tipo di contraddizione non è è semplicemente tipica di Lovecraft, ma è tipica della nostra società contemporanea. Noi veniamo da millenni di vita interiore nella quale il trascendente era considerato molto più importante della vita di ogni giorno. Ecco, era la base della nostra etica, non peccare se non vai all'inferno. Ecco, questa cosa noi l'abbiamo completamente superata. La nostra società oggi è materialista, non crede più a niente di ciò che non può toccare. Ecco, e allora anche noi, come Lovecraft, sublimiamo questa nostra ansia di fronte all'ignoto, questa paura di fronte all'ignoto, nei nostri sogni, che sono i film, i romanzi, i giochi di ruolo e cose del genere, tutto quanto quel portato fantastico della nostra vita che ormai è puntato non più sul realismo ma sul fantastico, sull'orrorifico, sulla fantascienza e cose di questo genere. Quindi Lovecraft personalmente ha incarnato il disagio fondamentale della nostra società contemporanea. Ecco, io almeno la spiego così.
0: Sì, in questo paradosso irriducibile fra iperrazionalità materialistica e questo abisso della coscienza e dell'ignoto, si denota l'enorme attualità di Lovecraft, che fu davvero visionario e profetico in questo. Oltre a questo, però, c'è anche la questione legata alla conoscenza. Prendiamo proprio il richiamo di Cthulhu, di cui si celebrano proprio quest'estate i 100 anni dalla creazione, dove più i personaggi scoprono, più il mondo diventa incomprensibile e minaccioso. Come funziona dunque, Sebastiano Fusco, questo rapporto fra sapere, conoscenza e terrore nei racconti di Cthulhu?
1: Dunque, intanto una piccola notazione filologica. Cthulhu, Lovecraft, lo scriveva nella lettera del 34, lo pronunciava in maniera un po' diversa, lo pronunciava Cthulhu.
0: Non me lo faccia ripetere.
1: Dunque, perché lui diceva, queste sono trascrizioni di una fonetica aliena, quindi
0: certo,
1: il nostro apparato
0: certo
1: non è in grado. Lovecraft aveva una visione molto particolare, cioè lui diceva che di fronte all'ignoto la nostra reazione è quella della paura. Perché? Perché quello che noi non comprendiamo, quello che è caotico, che è quello che è in qualche maniera al di là della nostra capacità di comprendere e di misurare, l'unica cosa che ci può ispirare, l'unico sentimento è la paura. Ed è per questo che Lovecraft si è incistato in maniera così particolare, specialmente presso i giovani. Io mi ricordo una testimonianza di Fernanda Pivano, che negli anni della contestazione giovanile andò in università americana e vide che i giovani nei loro raduni si leggevano a vicenda i racconti di Lovecraft. E non capì perché questo scrittore fosse così popolare fra i giovani, e poi ragionò, forse perché lui contesta alla base i principi della nostra cultura. Ed è esattamente questo, inconsciamente noi, in seguito al retaggio di decine di migliaia di anni di storia, contestiamo in qualche maniera la visione totalmente materialista della società. Non possiamo contestarla razionalmente, la contestiamo nei nostri sogni.
0: Sebastiano Fusco, proprio a proposito di questo, approfittiamo della sua presenza anche per sondare un'altra questione molto interessante legata alla ricezione e alla fortuna di Lovecraft. È interessante constatare come in Italia, ma immagino non soltanto in Italia, le opere e i testi di Lovecraft siano stati pubblicati, penso anche ad alcune delle importanti curatele sue di Gianfranco De Turris, da case editrici legate alla destra o all'area tradizionalista conservatrice, quali appunto B&T, editore Settimo Sigillo, ancora Solfanelli. Quali sono i nodi della cosmogonia e della visione lovecraftiana che sono stati intercettati e accolti dai valori e dalle ideologie di destra, e in che misura erano già presenti nel testo originale di Lovecraft e quanto invece sono piuttosto una questione di ricezione e interpretazione posteriore che è stata attribuita dopo allo scrittore?
1: Dunque, diciamo, è abbastanza ovvio che la cultura di destra, specialmente giovanile, abbia un interesse particolare per Lovecraft, come un altro autore che ha grande importanza per i giovani, cioè Tolkien.
0: Tolkien, certo.
1: Dunque, questo perché sono autori che nella loro sostanza sono legati a un pensiero tradizionalista, cioè autori per i quali il trascendente, anche se soltanto a livello emotivo, aveva importanza tanto quanto l'immanente, il mondo di tutti i giorni, mentre oggi la cultura di sinistra bada soprattutto alla materialità, al razionalismo, alla concretezza, ai problemi reali della società. Invece a destra ancora c'è un atteggiamento un po' più romantico, diciamo così, nei confronti di questo modo di vedere la realtà. La sinistra inizialmente ostaggiò in maniera forte autori come appunto Lovecraft e Tolkien, perché diceva non interessano i problemi della società di oggi. Si è dovuta ricredere quando ha visto che i giovani in realtà erano interessatissimi a questo genere di autori, e allora ha cercato in qualche modo di riappropriarsene, ecco, usando i sistemi della sua critica, cioè valutandoli da un punto di vista concreto, realistico, e anche adattandone il linguaggio, diciamo così, in un'operazione forse in qualche modo un po' spregiudicata, ma questo è comprensibile, diciamo, fa parte proprio dei movimenti della nostra cultura, della nostra letteratura. Guai se non fosse così, tutta la cultura sarebbe massificata, tutta la letteratura sarebbe monocorde. L'importante è che proprio ci siano visioni diverse di autori differenti, quindi insomma io spiego in questa maniera il maggiore interesse della destra, per la quale il simbolismo di Lovecraft, quello di Tolkien è molto importante, ma è importante anche per i giovani sinistra in maniera diversa.
0: E dunque parlare di Lovecraft a 100 anni dalla nascita del richiamo di Cthulhu e dei suoi miti, e anche parlare di un ritorno in Europa e nel mondo dell'importanza del simbolismo, dei simboli che questo autore così precocemente seppe intercettare. Noi ci fermiamo qui per oggi, grazie moltissime a Sebastiano Fusco per essere stato nostro ospite, buon lavoro, a risentirla presto.
1: Grazie a tutti.
2: Rete 2.

0: E la voce inconfondibile di Nina Simone in Chilly Winds Don't Blow ci porta alle 11:45. Il tema del giorno di Alphaville di oggi sono i riorientamenti della Svizzera in materia di cooperazione internazionale. La Svizzera ha deciso di cambiare passo appunto nella cooperazione allo sviluppo. A partire dal 2029 verranno ridotti i paesi prioritari da 34 a 21. Con l'esclusione, secondo quanto rivelato dalla Sonntags Zeitung, Armenia, Georgia, Tunisia e Nepal. Anche il sostegno alle organizzazioni multilaterali verrà ridotto, con un riorientamento della DSC, la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, e un trasferimento di 330 milioni di franchi dall'ambito più propriamente della cooperazione a quello degli aiuti umanitari, in particolare ai soccorsi d'urgenza in caso di emergenze umanitarie, quali catastrofe, terremoti o altro. Allora, l'intenzione sembra quella di spostare le risorse della cooperazione all'ambito degli aiuti emergenziali, cambiamenti che si inseriscono in un quadro più ampio di tagli alla cooperazione allo sviluppo che si sono susseguiti negli ultimi anni. Noi vogliamo capire più concretamente cosa sta accadendo, come leggere questo cambiamento. Lo facciamo, ed è un piacere averlo ospite ai nostri microfoni, con Claudio Valsangiacomo, professore di cooperazione e sviluppo alla SUPSI. Ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Claudio Valsangiacomo, lei è il responsabile anche del Center for Development and Cooperation e dal 2001 è consulente per il Dipartimento Federale degli Affari Esteri e per diverse agenzie internazionali. Allora, sono diversi i punti che vogliamo sottoporle. Magari iniziamo proprio da questa riduzione dei paesi prioritari da 34 a 21. È una prima preoccupante?
1: Ma no, non è una prima e non è preoccupante. Signora, si immagini se la Direzione dello Sviluppo della Cooperazione dovesse muoversi sempre senza riorientarsi nella geopolitica di questo pianeta. Saremmo nel Medioevo se dovessimo rimanere ai principi di orientamento della cooperazione internazionale che avevamo negli anni 70-80. Ecco, lei mi cita il Nepal. Il Nepal è stato tolto, ma vede, negli anni 80 la Svizzera aveva deciso: facciamo cooperazione internazionale nei paesi di montagna, perché noi siamo un paese di montagna. Guardi che questo era il principio degli anni 80, è per questo che eravamo in Perù, è per questo che eravamo in Nepal, eravamo anche in Tanzania, eravamo anche in Bangladesh, dove ci siamo stati per 50-60 anni addirittura, in certi paesi, in Pakistan pure, e a un certo momento abbiamo cominciato ad organizzare, fra l'altro non l'altro ieri signora, abbiamo cominciato a riorganizzare la cooperazione internazionale già a 30, poi 20, poi 10, poi 5 anni fa, poi a giugno c'è stata questa decisione di trasferimento di 300 milioni dalla cooperazione all'umanitario, e questo ne possiamo ancora parlare perché è stato un giochino un po' particolare, ma ci mancherebbe che non riorientiamo la politica dello sviluppo con tutto quello che sta succedendo. Ora la notizia è: siamo passati da 34 a 21 stati, ma guardi che noi abbiamo già nel periodo del quadriennio che stiamo vivendo adesso, abbiamo già eliminato l'America Latina e il Sud America dalla cooperazione, ma non l'abbiamo eliminato del tutto, abbiamo eliminato i progetti di cooperazione e sviluppo, ma non quelli umanitari. L'azione umanitaria vale per tutto il pianeta, per le persone e per le popolazioni vulnerabili, quando ci sono delle catastrofe, siano esse naturali o causate dall'essere umano, purtroppo, perché ce ne sono sempre di più, mi riferisco alle guerre civili provocate negli stati da altri stati internazionali. Ecco, in quella situazione noi ci saremo sempre. Guardi che noi rimaniamo nei territori occupati, dico noi, la DSC rimane anche nei territori occupati. Ecco, quindi non è una cosa nuova riorientarsi, dopo è stata fatta scelta di una riduzione dei paesi dove abbiamo il nostro focus.
0: Ecco, sì, prima di concentrarci proprio sugli aiuti umanitari che invece ne escono rafforzati da questo riorientamento, restiamo sui paesi che verranno esclusi, se ho ben capito, a partire dal 2029 dai programmi di cooperazione allo sviluppo. Ecco, quali saranno le conseguenze per questi paesi dell'interruzione dei programmi che la Svizzera ha portato avanti in questi decenni? Anche penso all'intera regione dell'America Latina, la Tunisia, il Nepal.
1: Ecco, l'America Latina è già, durante questo quadriennio, già ne abbiamo parlato 2 anni fa, l'America Latina è già stata tagliata fuori, ora toccheranno ad altri, da 34 a 21 siamo scesi di 13 paesi, fra cui il Nepal che lei mi ha citato, ma c'è anche l'Armenia, c'è anche la Tanzania. In Tanzania noi con la cooperazione internazionale svizzera ci siamo da decine di anni. Naturalmente questo comporterà una riduzione di soldi che vengono dati a dei progetti che vengono implementati direttamente dalla DSC con organizzazioni multilaterali, anche quelle sono state ridotte, oppure con delle ONG, le organizzazioni non governative che operano in diversi paesi del mondo. Chiaramente ben vengano le ONG che operano in Nepal, in Armenia, in Georgia, in Tanzania, ben vengano, questi avranno sicuramente più difficoltà a ricevere fondi dalla DSC. Infatti quando è stata tolta l'America Latina, tutte le ONG attive in America Latina avevano, si sono trovate un po' un problema e hanno reclamato forse di meno ONG che erano presenti in paesi prioritari, ma questa è una ruota che gira ed è un riorientamento dello sviluppo. In Nepal noi ci andiamo perché dagli anni 80 dicevamo la Svizzera è un paese di montagna, andiamo a lavorare nei paesi di montagna. E signora, questa cosa qua non tiene più nella geopolitica planetaria, le cose stanno cambiando e non basta più una motivazione, noi abbiamo le montagne, andiamo lì dove ci sono le montagne, ci vogliono altre motivazioni. Quindi io spezzo una lancia per questo riorientamento, però come diceva lei è stato fatto un giochino di trasferimento di molti soldi, è un terzo di miliardo. Dalla cooperazione internazionale all'umanitario, facciamo una differenza, la cooperazione internazionale sono quei progetti di cooperazione a lungo termine, l'umanitario è gente che rischia di morire domani, ok, perché non ha cibo, perché c'è stato un terremoto, perché c'è stata una guerra civile, perché c'è stata un'inondazione, uno tsunami, un'epidemia di colera, quindi l'umanitario è diverso dalla cooperazione internazionale. Ecco, l'umanitario, le azioni umanitarie saranno sempre attive in tutto il globo. Ora, negli anni scorsi spesso capitava che per delle azioni umanitarie venivano presi dei soldi in più a quello che sono i soldi, l'aiuto pubblico allo sviluppo, venivano chiesti dei soldi in più. Ora si è detto, prendiamo 300 milioni, li spostiamo dai progetti a lungo termine all'umanitario, così li abbiamo già lì. Quindi è stato un po' un giochino, perché in realtà è un risparmio di soldi, anche se nel messaggio ufficiale della cooperazione internazionale il totale dei soldi non cambia, li spostiamo solo 300 milioni dalla cooperazione alle situazioni di emergenza umanitaria. In realtà poi non ci saranno soldi supplementari, quelli verranno a mancare. E quindi tutti quelli che operano all'interno della DSC, ma anche le università, le accademie, le ONG, io ho già firmato un paio di lettere di persone che non sono felici, non sono contente di questo spostamento di soldi, perché viene a mancare tutto un flusso di sostegno finanziario ad attività a lungo termine, quindi attività di prevenzione. Noi sappiamo che la prevenzione rende 1 a 7, investiamo $1 oggi, ne risparmiamo 7 domani, questa è la prevenzione. Vengono tagliate e spostate sull'umanitario. Vedi signora, l'umanitario, le azioni umanitarie sono anche un po' più sexy, no? Quando noi facciamo vedere che la Svizzera interviene nel terremoto del Venezuela, che è una delle ultime attività che sono successe, ecco, ha un certo impatto sulla popolazione. Se noi parliamo di un programma di 10 anni in Tagikistan sulle risorse idriche, magari interessa un po' di meno. E quindi questo spostamento dalla cooperazione all'umanitario è stato, chiamiamolo fra virgolette, un giochino, perché qualcuno lo vede così, per razionalizzare anche le spese della Confederazione, perché come motivazione per questo intervento c'è stato anche il budget generale della Confederazione Svizzera.
0: E dunque riflessioni anche di tipo strategiche che accompagnano da una parte appunto questa riorganizzazione, riduzione dei paesi prioritari, e dall'altra questo spostamento dalla cooperazione all'aiuto umanitario, che ne esce rafforzato, no, dall'attuale 26% a circa il 40% dei fondi. Allora, lei usava l'aggettivo sexy. E cosa ci dice delle priorità attuali della Svizzera? Cioè spendere meno con azioni più sexy e più visibili, però d'altra parte fare un passo indietro su quel lavoro anche sotterraneo che agisce però sul medio e lungo termine, così?
1: Sì, è proprio così. La strategia della cooperazione internazionale è anche data al Parlamento svizzero, signore. Il Parlamento svizzero privilegia, certo, favorisce, ama meglio le azioni di emergenza umanitaria, perché fra l'altro si vedono di più, sono molto più tangibili, molto più concrete, molto più veloci, e quindi anche questa scelta è stata anche dettata dal nostro Parlamento. Se il nostro Parlamento ha questo orientamento, poi non dobbiamo lamentarci se non investiamo a lungo termine. I parlamentari, signori, li votiamo noi, quindi è stata una scelta del popolo svizzero. Quindi il popolo svizzero, tra l'altro, la scelta del popolo svizzero è stata anche quella di travasare molte risorse finanziarie negli armamenti, nell'esercito, che per carità, gli armamenti dell'esercito per la difesa potrebbero anche starci, ma poi sono quelli che gli armamenti, le armi vanno poi a creare tanti disastri umanitari, ricordiamoci. Però noi come popolo svizzero abbiamo deciso che spostiamo molti soldi sugli armamenti. Tra l'altro abbiamo spostato 1,5 miliardi, 1.500 milioni di franchi svizzeri per la cooperazione con l'Ucraina, sottraendoli naturalmente in parte alla cooperazione internazionale. Guardate che 1,5 miliardi per l'Ucraina equivale a tutta la cooperazione internazionale che per decenni abbiamo fatto annualmente in Africa, nel paese dove ci sono le popolazioni più vulnerabili di questo pianeta.
0: Un'ultima questione, Claudio Valsangiacomo, relativa alle dichiarazioni della SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, che dichiarava che concentrerà maggiormente il proprio lavoro sulla creazione di condizioni favorevoli al commercio e agli investimenti su scala internazionale. Ecco, quanto conta in questo riorientamento della cooperazione allo sviluppo anche l'interesse economico e strategico svizzero?
1: La ringrazio per questa domanda. In effetti conta, e come conta? È il Parlamento svizzero che vuole che l'interesse svizzero conti, ed è per questo che anche la SECO, che è il segretariato per l'economia, che fra l'altro spendono anche loro dei soldi di aiuto pubblico allo sviluppo, come la DSG, che è la Direzione dello Sviluppo della Cooperazione, una è diretta da il nostro Ignazio, signor Ignazio Cassis, e l'altra dal signor Parmen, si sono uniti e hanno deciso anche di investire in paesi, separando quello che sono i paesi di interesse della SECO, del segretariato dell'economia, e quelli che sono di interesse della DSC, che è la cooperazione e sviluppo, e l'umanitario. E quindi questa scelta è una scelta che è stata fatta in comune dai nostri due ministri, ma lo sottolineo di nuovo, seguendo quello che sono le volontà del Parlamento svizzero. Poi che non tutti siano d'accordo, ONG, università non sono molto d'accordo su questo grosso spostamento di soldi, non sono d'accordo su questa strategia, naturalmente poi c'è chi parla anche per interesse personale, perché se io ho un ONG o in paese, oppure io come università lavoro in quel paese e mi tagliano quel paese, vabbè, vado anch'io in piazza a dimostrare. Però questa è una scelta che è basata su una volontà del Parlamento, e quindi in ultima analisi sulla volontà del popolo svizzero, perché noi abbiamo eletto questo Parlamento.
0: Il riorientamento della cooperazione internazionale svizzera, sintomo di un esprit politico contemporaneo. Abbiamo commentato le ultime decisioni con Claudio Valsangiacomo, che lo ricordo è professore di cooperazione e sviluppo alla SUPSI. Grazie per le sue riflessioni, come dire, anche fuori dai denti.
1: La ringrazio, signora, molto gentile, grazie.
0: Alla prossima, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Ed era il trombettista franco-svizzero Eric Truffo in Que t'en fait-il a Paris, che ci ha portato a mezzogiorno e 02. E si è inaugurata domenica scorsa e proseguirà fino a venerdì 25 settembre in Abruzzo la 29esima conferenza internazionale sulla ricerca e la gestione dell'orso, un appuntamento che riunisce centinaia di esperti internazionali, tra scienziate, professionisti, autorità, ONG e comunità locali, un appuntamento a cui dalla Svizzera italiana quest'anno guardiamo con particolare interesse. Intanto do il benvenuto a Cristina Artoni, ben arrivata.
1: Buongiorno Barbara, un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, esatto, prima però di introdurre le nostre ospiti di oggi, entriamo in materia con un estratto da un laser realizzato dalla nostra collaboratrice Valentina Grignoli, intitolato Voci di Paese. È andato in onda lo scorso giugno e che potete ovviamente ritrovare poi sul nostro sito. Ecco, Valentina ci ha portato in Val Poschiavo, dove lo scorso giugno, a 13 anni di distanza dall'orso M13 che aveva scosso gli animi di questa comunità e che infine era stato abbattuto, l'orso, dicevamo, è tornato a comparire, avvistato nei boschi fra le Prese e Miralago. Quindi noi vi proponiamo di ascoltare l'opinione di uno degli abitanti di Poschiavo proprio sulla presenza dei grandi carnivori.
2: Si parla di tanto di orsi, di lupi. Allora, il problema secondo me è che adesso le montagne sono vissute fino in cima e non c'è più posto per entrambi. L'orso dovrebbe fare l'orso. Se l'orso ha paura, come vede una persona scappa, non è un orso problematico. Il problema è quando l'orso vuol ritornare nei paesi, ma forse la colpa è nostra che adesso le montagne sono abitate fino in cima. Perciò forse un esamino di coscienza dovremmo farcelo anche noi, no?
0: Due elementi che vogliamo ottenere per questa nostra conversazione di oggi, proprio dedicata al ritorno dell'orso e possibili modelli di coesistenza. Primo, c'è spazio per entrambi, esseri umani e altri grandi carnivori? E secondo, dovremmo forse anche noi farci un esame di coscienza e almeno in parte metterci in discussione? Beh, questi sono due filoni che attraverseranno il nostro approfondimento di oggi, alla presenza di due interlocutori. Ci do innanzitutto un ben ritrovata a Valeria Barbi, ben arrivata.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Allora, Valeria Barbi è naturalista, politologa, giornalista ambientale e scrittrice, si occupa di tutela della biodiversità e di coesistenza con la fauna selvatica per Alphaville. Recentemente, fra l'altro, ha realizzato la serie Storie di Biomimesi e in questo momento si trova proprio in Abruzzo presso la conferenza internazionale sugli orsi in qualità di responsabile della comunicazione di Salviamo l'Orso, organizzazione che lavora per la conservazione dell'orso bruno marsicano nella zona appenninica, che fra l'altro è proprio fra gli organizzatori di questa conferenza. È invece in studio con noi Silvia Gandolla, ben arrivata, grazie anche per essere arrivata di persona.
4: Grazie per l'invito.
0: Allora, Silvia Gandolla, lei è biologa, portavoce del WWF di Pronatura, dove è responsabile del tema dei grandi carnivori.
1: Dunque, iniziamo prima di tutto con un commento rispetto a quello che abbiamo ascoltato il cittadino di Poschiavo. Forse noi Homo sapiens dovremmo fare un esame di coscienza, Silvia Gandolla.
4: Ma gli esami di coscienza vanno bene in tutti gli ambiti. Di sicuro non dobbiamo fare processi alla storia per quanto riguarda l'estinzione dei grandi carnivori, perché è troppo facile giudicare dalla nostra posizione attuale coi piedi al caldo. Però possiamo fare un'analisi del presente per vedere cosa possiamo migliorare e come possiamo fare meglio in futuro. La coesistenza non è una cosa che si può lasciare allo stato brado, non può funzionare in un posto altamente abitato senza un lavoro dietro, e da qui bisogna partire.
0: Valeria Barbi, chiedo un commento anche a lei a caldo, facendolo magari reagire con le discussioni in corso proprio in questi giorni, no? In Abruzzo, in questo appuntamento internazionale. Il titolo di quest'anno è fra l'altro proprio unire scienza, pratica e coinvolgimento della comunità per la coesistenza uomo-orso. Quindi un commento, ma anche farlo reagire con gli elementi più interessanti che stanno emergendo dalla conferenza in Abruzzo.
3: Sì, allora, guardi, come diceva giustamente, in questo momento Pescasseroli, che è nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise, è proprio il centro della ricerca sull'orso. Io credo che in questo momento, per insomma riprendere quello che diceva il cittadino che avete intervistato, la questione è estremamente complessa e chiama in gioco innanzitutto i comportamenti delle persone che purtroppo continuano a volte a essere reiterati e magari sono sbagliati, come ad esempio riempire centri abitati di attrattivi per la fauna selvatica, come ad esempio i rifiuti che ovviamente attraggono i selvatici e quindi pongono problemi di coesistenza. Ma è molto complesso perché a me ha colpito molto la frase, no, sul fatto che stiamo rubando sempre più spazio e questo secondo me è centrale. Abbiamo dimenticato che cosa significa abitare un territorio e tendiamo sempre di più a occuparlo in un momento di crisi ecologica importante in cui la fauna selvatica ha sempre meno spazio.
1: E Silvia Gandolla, in Svizzera l'orso è di fatto estinto dal 1900, ma torna a causa degli sconfinamenti. E dove vengono questi sconfinamenti? E quali sono le attuali politiche grigionese e svizzere nei confronti dell'orso? Facciamo anche una sorta di riassunto.
4: Allora, l'orso arriva dal lato dei grigioni soprattutto perché c'è stato una reintroduzione all'inizio degli anni 2000 proprio in Trentino. Pochi sanno che in realtà all'inizio non era una reintroduzione ma un ripopolamento, perché erano rimasti una manciata di orsi in Trentino anziani e si voleva portare sangue nuovo perché potessero riprodursi. Allora da qui è nato il progetto Life Ursus, sono stati portati degli orsi dalla Slovenia, ma ormai quelli del Trentino erano troppo vecchi e non si sono riprodotti. Comunque sono poi ritornati a portare altri orsi, hanno portato 10 orsi in 10 anni e ora abbiamo una popolazione adulta stimata di circa 116 orsi adulti. Arriveranno sì, sempre più spesso nei grigioni, è un argomento poi che possiamo anche discutere meglio dopo del perché. Cosa stanno facendo nei grigioni adesso? Come ho detto, la coesistenza è una cosa che va coltivata, non si può lasciare che tutto avvenga da solo, va preparata la popolazione, le autorità devono fare la loro parte, bisogna, quando arriva la popolazione deve essere preparata, deve sapere cos'è un orso, come ci si comporta, come gestire i rifiuti. Le autorità devono gestire i rifiuti in modo efficiente, già lo fanno, e poi essere pronti anche a monitorarlo e intervenire se l'orso poi dovesse diventare problematico. Ma la maggior parte degli orsi alla fine non lo sono. E quindi bisogna anche essere pronti ad accettarlo sul nostro territorio.
0: Sì, Silvia Gandolla fra l'altro citava la Slovenia, ricordiamolo che la Slovenia è ad oggi il più importante modello riuscito, no, di coesistenza uomo-orso in Europa. Parliamo di un paese grande, la metà della Svizzera, dove nella sola regione sud vivono circa 1000 orsi. Le aggressioni ai danni dell'uomo sono estremamente rare, proprio sintomo che una coesistenza è possibile, ma come diceva Silvia Gandolla va costruita. Nell'Europa centrale, in Italia ma anche in Svizzera, il dibattito è molto più acceso e polarizzato. Tutti ricorderete l'aggressione mortale avvenuta in Italia qualche anno fa in provincia di Trento, dove venne ucciso un ragazzo di 26 anni, un fatto tragico che aveva scatenato un enorme dibattito. Valeria Barbi, faccio una domanda forse un po' naif, ma quanto è pericoloso veramente l'orso?
3: Ma questa in realtà è una domanda che mi viene fatta spessissimo, è molto comune, però credo che onestamente non sia corretto parlare proprio di pericolosità dell'orso, nel senso che forse dovremmo imparare a ragionare in termini di rischio, non di pericolo. Cioè, l'orso in questo momento non è più pericoloso di moltissime altre specie con cui coesistiamo. Ovviamente parliamo di un grande predatore, ma è soprattutto un animale selvatico che ha abitudini, esigenze, comportamenti che noi esseri umani comunque dobbiamo imparare a leggere e interpretare, grazie ovviamente comunque agli enti, alle istituzioni, alle associazioni che lavorano sul territorio, e dobbiamo imparare a rispettare il suo spazio. Vi faccio un esempio che secondo me è molto interessante, che ci riporta un attimo in Abruzzo. Nelle ultime settimane ieri ci sono state svariate persone che sono state ferite da dei cervi a causa però di un comportamento che per primo è stato sbagliato da parte loro. Si sono avvicinati eccessivamente, uno, se non ricordo male, è stato addirittura portato via in elisoccorso, e parliamo di un animale che nel nostro immaginario è quasi è disneyana l'immagine che abbiamo dei cervi e di molti ungulati, e questo ci fa capire che il problema appunto non è la pericolosità dell'animale in sé, ma la percezione che noi abbiamo di quell'animale e dello spazio che ci dovrebbe dividere.
1: Silvia Gandolla, nei Grigioni il timore del ritorno degli orsi divide i cittadini, no? Che è a favore dell'abbattimento tout court, invece c'è chi promuove una sorta di convivenza, coesistenza. Questo timore dell'orso però non ricorda forse un timore nostro quasi atavico, come ad esempio, insomma, siamo cresciuti con la paura del lupo?
4: Allora, questo è un argomento decisamente molto rilevante che a me sta molto a cuore. Sempre di più si fanno studi di epigenetica, ovvero di come ci sono dei ricordi che possono essere legati al nostro DNA. E questo vale anche per il lupo e per l'orso. Cioè, noi abbiamo una storia in comune con l'orso di forse 200.000 anni, così con il lupo, e in questo periodo noi siamo stati prede e loro predatori, concorrenti oppure anche alleati, tanto che il lupo poi è diventato il cane, però il lupo ancora ci fa paura, ancora è nostro concorrente, cioè, uh-huh. È stato un rapporto molto complesso che ha portato a registrare dei ricordi atavici nel nostro DNA che ancora adesso ci impediscono di avere reazioni razionali. E per questo fatto va molto curato anche nel nostro modo di parlare al pubblico, perché questi sono anche ricordi collettivi proprio della popolazione locale a cui noi parliamo.
5: Proprio in relazione alle ultime cose che diceva Silvia Gandolla, noi per esempio oggi stiamo parlando dell'orso come di un grande carnivoro. Spesso nel dibattito mediatico Valeria Barbi invece viene presentato come grande predatore. Questo è un piccolo esempio di come viene perpetuata questo terrore atavico di cui ci parlava Silvia Gandolla.
3: Certo, sì, assolutamente vero, ma infatti credo che un altro degli argomenti centrali, che tra l'altro viene dibattuto molto in questi giorni alla conferenza qui a Pescasseroli all'IVA, è il ruolo fondamentale che la comunicazione ha come strumento per promuovere la coesistenza e gli obiettivi legati

0: Constatare che non si parli più di convivenza, ma di coesistenza.
1: Sì, diciamo innanzitutto mi permetta di ricordare una cosa molto importante, che qui in Appennino centrale vive una sottospecie unica al mondo. L'orso bruno marsicano esiste solo qui e in nessun altro luogo, e tra l'altro, secondo le ultime stime, la popolazione fortunatamente sembra leggermente in crescita. Siamo arrivati a 81 individui, che sono comunque pochissimi. E si sta dibattendo soprattutto, come diceva, di corridoi ecologici e della loro importanza. E cosa sono? Questi corridoi sono perimetri all'interno dei quali le occasioni di conflitto sono ridotte al minimo, auspicabilmente quantomeno, e dove la popolazione locale è predisposto, dovrebbe essere predisposta alla presenza del plantigrado. Quindi non si tratta di un'operazione meramente infrastrutturale, come si potrebbe pensare, ma soprattutto culturale, che viene rafforzata ovviamente dall'uso di strumenti tecnici, come potrebbero essere i recinti elettrificati. Ma è importante ricordare che qui si fa conservazione di prossimità all'interno dei corridoi, che è uno dei lavori che fa proprio Salviamo l'Orso, e quindi costruiamo costantemente fiducia nelle comunità locali, e solo grazie a questa fiducia poi può essere costruita effettivamente la coesistenza.
0: Dunque, c'è il modello della Slovenia, che però è molto lontano, anche proprio per ragioni storico-culturali, alla nostra storia in Italia o in Svizzera. Ci sono queste prove di corridoi infrastrutturali e culturali nella zona dell'Italia centrale. Silvia Gandolla, cosa potrebbe essere importato di questi modelli anche in Svizzera, dove comunque siamo di fronte a una situazione diversa?
2: Allora, innanzitutto, ripeto, lavorare con la popolazione esattamente come dice la collega è molto importante. Gli allevatori, che sono forse i più vulnerabili a questa coesistenza, non devono essere abbandonati, perché sì, sembra che è la loro attività, devono pensarci loro, ma noi ne beneficiamo tutti della loro attività, soprattutto negli agricoltori di montagna. E non dico solo le autorità a sostenerli, ma noi come turisti, come escursionisti, come portatori di interesse, posso ad esempio parlare di un progetto che ha avuto un gran successo qua in Ticino quest'estate per il lupo. Abbiamo sempre conflitti tra escursionisti e cani da protezione. Sulla Tamarolema abbiamo messo in piedi con l'allevatrice del posto un progetto di comunicazione vis-à-vis, proprio con sentinelle che erano sul posto, sul sentiero, a parlare agli escursionisti direttamente su come ci si comporta coi cani. Abbiamo sensibilizzato in un'estate circa 800 persone, che poi hanno parlato con entusiasmo a famiglie, amici, quindi in realtà molte di più, e alla fine questi sono i progetti che possono aiutare. In questo progetto WWF ha fatto una piccola parte, ci sono stati tanti altri enti che hanno partecipato, e quindi appunto i contadini non devono essere lasciati da soli e ci vuole lo sforzo di tutti.
0: Sì, tra l'altro noi di questo bel progetto legato alla sensibilizzazione riguardo a come approcciarsi e coesistere con i cani pastori lungo la Tamarolema avevamo anche parlato qui alla Rete 2. È facile, o sembra più facile, parlare di orso o di lupo qui in uno studio radiofonico in un contesto molto urbano. Silvia Gandolla invece insisteva su un punto che è fondamentale, quello del coinvolgimento dei professionisti quali allevatori, allevatrici, i cacciatori, gli escursionisti, guardiacaccia. Ecco, Valeria Barbi, nella conferenza in Abruzzo, quanto la comunità locale e i professionisti sono coinvolti nel dibattito?
1: Moltissimo, perché come dicevo, uno dei temi centrali è proprio quello del coinvolgimento delle comunità locali e soprattutto di quella che è la loro conoscenza del territorio, che non può assolutamente essere estromessa dal dibattito. Una cosa mi preme precisare, che secondo me è molto importante a questo riguardo, sia che è vero che ci sono ovviamente delle situazioni più complicate e degli interessi che devono essere gestiti, ma secondo me ci sono due parole chiave nel dibattito attuale della conservazione. Una è ovviamente coesistenza, ma l'altra è responsabilità dei soggetti che continuano ad abitare la montagna.

0: montagna, e in questo anche gli allevatori, i cacciatori e gli agricoltori locali, che se da una parte comunque non loro ma le attività che svolgono possono essere considerate vulnerabili, dall'altra però devono implicare adesso più che mai un'assunzione di responsabilità, perché ripeto, la coesistenza è anche responsabilità condivisa.
1: Valeria Barbi, restiamo con lei. Altri esempi virtuosi in giro per il mondo di conservazione e di convivenza tra esseri umani e carnivori, dove ci sono? Oltre, citavamo poco fa appunto la Slovenia.
0: Allora, direi, per la mia esperienza personale, oltre all'Abruzzo, quindi permettetemi un attimo di giocare in casa,
1: Certo.
0: e per quanto non ami molto l'idea del modello Abruzzo, perché il modello ti dà l'idea di qualcosa di perfetto, la coesistenza invece non è perfetta, è fatta di conflitti che dobbiamo imparare ad abitare. Ecco, un altro caso che mi piace molto è Yellowstone to Yukon, che è un progetto molto interessante. Di corridoio ecologico e infrastrutturale che collega appunto il Parco Nazionale di Yellowstone alla regione dello Yukon, dove esistono le Bear Smart Communities, sono state le prime, in cui i cittadini sono effettivamente responsabilizzati da anni sulla presenza della fauna selvatica e dei grandi predatori. Tra l'altro, un'idea, quella delle comunità smart o comunità misura d'orso, che è stata esportata di recente anche proprio in Italia centrale.
2: Dunque, modelli di coesistenza non perfetta, questo da ricordare. Torniamo per concludere proprio agli avvistamenti degli ultimi mesi dell'orso nei Grigioni, prima in Bassa Engadina, poi in Valposchiavo. L'episodio precedente risaliva, no, alla presenza problematica dell'esemplare M13 che poi sarà conclusa con il suo abbattimento. Silvia Gandolla, se dovessero proseguire questi sconfinamenti nei Grigioni, ecco, che cosa potrebbe succedere, che cosa auspica invece che possa essere fatto?
3: Ma allora, secondo me, rispetto ai tempi di M13, comunque abbiamo della popolazione già comunque più informata, che ha potuto comunque sentire più facilmente esperienze anche d'oltre confine. Chiaramente noi abbiamo una buona gestione dei rifiuti e spero che comunque continui in questa direzione. Dovremmo responsabilizzare, mi piace questa parola, tanto anche i turisti, perché sì, la gente del posto può essere anche già informata, ma abbiamo un utilizzo della montagna sempre più consumistico, con gente che non sa sempre cosa sta facendo e dove sta andando, e quindi bisognerebbe proprio anche fare molta informazione a livello di turismo.
2: Si pensa della cartellonistica ad hoc, a un lavoro congiunto con gli uffici del turismo.
3: Lavoro congiunto con gli uffici del turismo sicuramente, si può sicuramente usare anche i social media, e poi abbiamo visto proprio come ha proprio un ottimo effetto il rapporto vis-à-vis con delle persone sul territorio.
2: E quindi di nuovo torniamo a sfruttare, approfittare della conoscenza delle comunità locali. Noi ci fermiamo qui per oggi. Abbiamo parlato del ritorno dell'orso anche forse in Svizzera e dei modelli possibili di coesistenza. Io ringrazio la portavoce di WWF Pro Natura per il tema Grandi Carnivori, Silvia Gandolla. Grazie anche di essere venuta di persona a Comano.
3: Grazie mille per avermi invitata, è sempre un piacere.
2: E grazie alla naturalista, politologa, giornalista e scrittrice ambientale Valeria Barbi, che ci ha anche raccontato di questa 29esima conferenza internazionale sulla conservazione e la gestione dell'orso, proprio in corso in questi giorni in centro Italia. Grazie, a una prossima.
0: Grazie a voi, arrivederci, grazie.
4: Rete 2.

0: Ed era George Ghee e la sua Swing Orchestra da un disco del 2014, tutto dedicato a trascrizioni, arrangiamenti e composizioni di David Gibson. Questa era The Road to Roscoe's, che ci ha portato a 12:30. I titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa. L'ex UBS sconfitta per Ermotti, che voleva meno vincoli. Caso Zali, il procuratore generale Andrea Pagani, secondo il Consiglio della Magistratura, nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati nei confronti del consigliere di Stato leghista. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. La FedPol accerta almeno 20 casi in Svizzera. Dopo mesi di tensioni, ieri un accordo sulla Groenlandia: più sicurezza, garanzie ai danesi, maggiori possibilità estrattive. Vedremo chi ci guadagna di più. E fa discutere da giorni l'uccisione di un colono israeliano avvenuta domenica in Cisgiordania. Si fa pressante la richiesta di pena di morte per un palestinese. E per lo sport, l'hockey, partenza valida per l'Ambrì, che mette la squadra davanti ai singoli. Il prossimo anno dovrà infatti salutare un altro elemento formato in Leventina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa era Kulala dal terzo disco della cantante sudafricana Thandiswa Maasai, uscito nel 2016, un tributo alla grande tradizione jazz del Sudafrica e ad alcuni dei suoi protagonisti quali Hugh Masekela, Miriam Makeba e ancora Letta Mbulu e Kafis Semenya. Mezzogiorno e 37, è giunto il momento della terza puntata di Quando tutto faceva ridere, serie curata dall'autore Carlo Amatetti. Allora, il film bersaglio di oggi è So This Is Africa di Edward Klein, uscito nel 1932, una commedia che raffigura un continente africano fortemente coloniale, grottesco e stereotipato. È uno dei 10 film scelti da Carlo Amatetti per raccontarci come è mutata la comicità nel corso dei decenni, nella storia del cinema e della televisione, riprendendo appunto film del passato che oggi, con il mutare della sensibilità, non potremmo nemmeno più immaginare di realizzare. Ascoltiamoci dunque questa terza puntata.
1: Quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.

0: afraid of anything that has four legs or flies, 'cause we can always chase the flies away.
1: Immaginate di essere un produttore della Columbia nel 1932. Vi presentano questa idea. Due domatori di leoni senza un soldo vengono spediti in Africa con una documentarista che ha paura degli animali. Nella giungla incontrano Tarzana, un gorilla innamorato, un esercito di amazzoni sessualmente incontenibili e una tribù di Tarzan muscolosi che rapisce le donne disponibili. Africa, insomma, ma con l'accuratezza antropologica di un veglione mascherato organizzato da Vannacci. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa quella risata raccontava di noi. So This Is Africa esce nel 1933 ed è diretto da Edward F. Klein, già collaboratore di Buster Keaton. I protagonisti sono Bert Wheeler e Robert Woolsey. Wheeler è il candido, Woolsey è quello con gli occhiali, il sigaro e l'aria di conoscere sempre una scorciatoia che, puntualmente, porta il duo in qualche guaio. Era una coppia comica popolarissima, specializzata in doppi sensi e musical dalla trama spesso fragile come una tenda da campeggio.
2: F for fish, A for Albert, L for...
3: What's L for?
4: Limburger.
2: L for Limburger.
1: Qui interpretano Wilbur e Alexander, due artisti di varietà il cui numero con i leoni non entusiasma nessuno, compresi i leoni. Una casa cinematografica deve girare un documentario africano e li assume come esperti di animali. A guidare la spedizione è la signora Johnson Martini, caricatura piuttosto trasparente di Osa Johnson, celebre esploratrice e documentarista dell'epoca. Peccato che questa esperta d'Africa abbia terrore di qualunque creatura respiri. Fin qui siamo nella parodia di Hollywood. Produttori incompetenti, esploratori fasulli e cinema d'avventura costruito con gli avanzi di altri film. E non è soltanto un modo di dire. So This Is Africa utilizza immagini di repertorio tratte dal documentario Africa Speaks. Il continente reale compare come fondale, tutto il resto viene fabbricato in studio. Ed eccoci nella giungla. Tarzana, interpretata da Raquel Torres, oscilla tra gli alberi, salva Wilbur dai leoni e lo porta nella sua casa. È una parodia di Tarzan ed è anche il primo segnale che qui ogni identità viene trattata come una maschera. Il selvaggio, l'esploratrice, l'amazzone, l'uomo virile, la donna predatrice. Si indossa una maschera, si aggiunge un doppio senso e si passa alla gag successiva. L'Africa del film non è un luogo, è un deposito dell'immaginario occidentale. Ci sono donne primitive ma truccate da chorus girl, rituali tribali costruiti come numeri di Broadway e una sessualità descritta come contagio tropicale. Le amazzoni, durante un'eclissi, diventano così ardenti da amare gli uomini fino a ucciderli. Il colonialismo qui non tiene discorsi, organizza il paesaggio. Divide il mondo fra occidentali che guardano e corpi esotici messi in mostra. Ma il film complica perfino il proprio machismo. Per sfuggire alle amazzoni, Wheeler e Woolsey si travestono da donne. Woolsey sceglie Wheeler come sposa e i due vengono mandati nella capanna nuziale. Poi arrivano i Tarzan, rapiscono le amazzoni e scambiano anche loro per donne. Un anno dopo, i nostri eroi sono le mogli domestiche di due nerboruti uomini della giungla. Una conclusione che scherza apertamente con il desiderio omosessuale e il rovesciamento dei ruoli. Materiale sorprendente persino per la Hollywood pre-code. Sorprendente, infatti, lo fu anche allora. Il film venne respinto dai censori dello Stato di New York e dal National Board of Review per le scene a sfondo sessuale giudicate offensive. Una versione preliminare durava circa 90 minuti. Prima dell'uscita, la Columbia effettuò tagli estesi e il film arrivò nelle sale ridotto a poco più di un'ora. Quello che vediamo oggi, quindi, non è il film che usò troppo, è ciò che ne rimase dopo che aveva usato troppo già nel 1933. Questo dettaglio cambia la prospettiva. I freni esistevano e furono azionati con decisione, solo che riguardavano soprattutto il sesso, il travestimento e l'allusione omosessuale. L'Africa ridotta a parco giochi erotico, invece, era invece un elemento naturale del genere. Oggi un progetto simile dovrebbe decidere invece che cosa sta prendendo in giro, l'Africa o la Hollywood che se la inventa? Se il bersaglio fosse chiaramente il secondo, la satira potrebbe ancora funzionare. Ma servirebbero personaggi africani con un punto di vista, non soltanto amazzoni disponibili, gorilla sentimentali e Tarzan da catalogo. Ed è forse questa la parte più interessante. So This Is Africa crede di raccontare un continente, ma racconta soprattutto il desiderio di chi lo guarda. paura, sesso, superiorità, curiosità e una robusta dose di ignoranza. L'Africa è lontana, la fantasia coloniale invece è comodamente seduta in platea. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata resteremo nel territorio dell'attrazione, ma cambieremo completamente spettacolo. Con The Terror of Tiny Town vedremo che cosa accade quando la disabilità non è un personaggio, ma l'intera promessa commerciale del film.

Il grido do naturaleza del cantante brasiliano Rogê dal suo disco Curiman del 2023. Una notizia dell'ultima ora appena arrivata dall'OFDUL, il film festival dei diritti umani di Lugano, che questa mattina ha svelato ai media la sua edizione 2026, che si svolgerà tra qualche settimana dall'11 al 18 ottobre presso il Cinema Corso di Lugano. Ecco che all'interno della sua programmazione l'OFDUL annuncia che verrà proiettato anche NASA. NASA, il film documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohar, che è stato appena presentato e premiato alla Mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia, vincitore del premio speciale della giuria e che aveva strappato 25 minuti di applausi, un record presso il pubblico di Venezia, un film che indaga i sistemi e le tecnologie utilizzati per la conduzione delle operazioni militari israeliane a Gaza e le modalità con cui viene condotta la guerra. In particolare, in 80 minuti, i due registi hanno intervistato 24 funzionari e soldati dell'intelligence israeliana, agenti del Mossad o componenti dell'esercito che, con il volto coperto e la voce distorta hanno raccontato i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa dei civili palestinesi a Gaza. Un film per il quale ora il ministro della cultura israeliano chiede la revoca della cittadinanza ai due registi, che erano due fra i quattro autori del documentario già premio Oscar, No Other Land. Dunque, NASA verrà proiettato all'interno dell'OFDUL sabato 17 ottobre alle 20:30 presso il Cinema Corso di Lugano, dopo la cerimonia di premiazione del concorso internazionale di lungometraggi. Ovviamente non è l'unico titolo, ma ovviamente questa è la notizia che più fa oggi scalpore. Per tutti i dettagli dell'edizione 2026 dell'OFDUL, che lo ripeto si svolgerà dall'11 al 18 ottobre, è possibile consultare il sito web del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano.

E questo era il trio formato da Nicholas Payton, Esperanza Spalding e Karim Riggens, rispettivamente piano e tromba, voce, contrabbasso e batteria, in questo brano del 2025 che ci ha portato alla fine di questa puntata di Alphaville. Fra poco l'informazione del radiogiornale. Noi ci salutiamo con On the Road, del nonetto del sassofonista originario di Phoenix, Luca Spino, una produzione del 2015. Da Barbara Camplani, grazie per l'ascolto, vi auguro buon pomeriggio in compagnia dei nostri programmi.

0: In poco più di 2 decenni di carriera, John Coltrane ha scolpito paesaggi sonori inauditi nella musica jazz e non solo, attraversando alcune delle stagioni musicali più interessanti del genere. Dagli albori del bebop con Miles Davis e Thelonious Monk, agli incontri con rivoluzionari come Eric Dolphy e Ornette Coleman, fino alla collaborazione con un grande maestro come Duke Ellington. Alla guida del suo Classic Quartet, con McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Alvin Jones, ha inciso alcuni dei suoi più grandi capolavori. Microcosmi alla Train, una roadmap attraverso la carriera di John Coltrane a 100 anni dalla nascita. A cura di Martino Dont. Bourbon Street. Oggi alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa Lex UBS, sconfitta per Ermotti che voleva meno vincoli. Caso Zali, il procuratore generale Andrea Pagani, secondo il Consiglio della Magistratura, nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato leghista. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. La Fedbol accerta almeno 20 casi in Svizzera. Dopo mesi di tensioni, ieri un accordo sulla Groenlandia, più sicurezza, garanzie ai danesi, maggiori possibilità estrattive, vedremo chi ci guadagna di più. Fa discutere da giorni l'uccisione di un colono israeliano avvenuta domenica in Cisgiordania, si fa pressante la richiesta di pena di morte per un palestinese. E per lo sport, hockey, per partenza valida per Lambrì, che mette la squadra davanti ai singoli. Il prossimo anno dovrà infatti salutare un altro elemento formato in Leventina. A Berna è arrivata una prima decisione sulle nuove regole per evitare altri tracolli bancari come quello di Credit Suisse. Il Consiglio degli Stati ha deciso che le grandi banche, di fatto solo UBS, dovranno garantire una copertura delle filiali estere con il 90% di capitale proprio. Ad imporsi in questo primo passaggio alle Camere è stata così la soluzione di compromesso osteggiata dalla stessa UBS. Da Berna, Gianluca Olgiati.
4: L'abito rosso sfoggiato da Karin Keller-Sutter in aula non deve trarre in inganno. Consiglio federale e UBS difendevano posizioni agli antipodi in questo dibattito, con interviste rilasciate ancora fino a ieri sera nel tentativo di spostare gli equilibri da una o dall'altra parte. Sul tavolo tre varianti: filiali all'estero da coprire con capitale proprio al 100%, al 90% oppure al 50%, e poi il ruolo delle obbligazioni AT1.
5: Das tönt technisch, aber die Frage, um die es geht, ist im Grunde eine ganz einfache.
4: Questioni tecniche, ma la domanda alla base è molto semplice, ha detto la ministra delle Finanze. Chi deve coprire i rischi assunti all'estero da una grande banca? I proprietari, quindi gli azionisti, oppure anche i contribuenti in Svizzera? Per il Consiglio federale, il caso Credit Suisse lo dimostra, serve una copertura al 100% per permettere, in caso di crisi, di vendere filiali all'estero senza intaccare la casa madre.
6: Sie haben sich für die Minderheit Häcklin ausgesprochen mit 29 gegen 16 Stimmen.
4: Alla fine a imporsi in modo più chiaro delle attese è stata però la via intermedia, 90% di capitale proprio, meno rigida della proposta governativa, ma ben al di là della soluzione caldeggiata o ritenuta il male minore dal CEO Sergio Ermotti. 50% di capitale proprio, quindi praticamente lo statu quo, più un altro 50% da coprire con obbligazioni AT1. Così non sarà. Come detto, alla fine imporsi è stata la soluzione del 90%. Con quali conseguenze? Intanto che UBS dovrebbe mettere da parte ulteriori 5 miliardi di dollari rispetto a oggi. Una soluzione che, secondo il suo artefice Peter Häglin del centro, lascia un po' di margine di manovra sia alla banca sia alle autorità.
7: Nun haben wir eigentlich die schlechteste aller Abdeckungen gewählt.
4: Via di mezzo, che invece era la peggior soluzione sul tavolo, secondo Hannes German, UDC, perché dà a suo dire false illusioni. Quel 10% scoperto non garantisce che i contribuenti non siano chiamati alla cassa in caso di crisi. Come dire, la partita tra le tre varianti potrebbe anche riaprirsi in dicembre nella sala del Consiglio nazionale.
3: Era attesa ed è arrivata poco fa. Parliamo della presa di posizione del Consiglio della Magistratura sulla segnalazione fatta da una sottocommissione parlamentare che sta indagando su parte del cosiddetto caso Zali. I parlamentari avevano interpellato il CDM sull'operato del procuratore generale Andrea Pagani in relazione ad un incarto del 2021. Mi ha raggiunto adesso in studio Alain Melchionda. Buongiorno Alain, ci puoi dare un po' di dettagli su questa vicenda?
8: Sì, buongiorno. Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura, come hai ben detto, c'era la segnalazione, con lettera 27 agosto, della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In quell'occasione la segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. Da canto suo invece Claudio Zali, in qualità di denunciato, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati presieduto da Damiano Stefani suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
3: Qualche cambiamento in vista dunque. Grazie mille Alain Melchionda per questi chiarimenti in diretta. E noi parliamo adesso di un'inchiesta pubblicata oggi dalla Stampa. Minori reclutati per manipolare e spingere alla violenza anche estrema altri minori. E succede anche in Svizzera. Un'inchiesta della SRF dei giornali Tamedia mette in luce 20 inchieste aperte dalla FEDPOL legate a gruppi attivi online. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. Ci dice di più Laura Dick.
9: Come si dice spesso, 20 casi emersi sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. È un problema che, secondo l'Ufficio federale di polizia, interessa tutte le regioni linguistiche, proprio per la sua natura virtuale e mondiale. Vittime e autori possono anche essere in paesi diversi. I reati si svolgono attraverso social media, videogiochi, forum. Coercizione, diffamazione, favoreggiamento del suicidio, lesioni personali gravi, distribuzione di materiale pornografico o atti sessuali con minori. Tutti reati gravi commessi soprattutto da ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Le vittime sono ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Un caso di suicidio legato a queste logiche manipolatrici, sadiche e misogine è stato confermato anche in Svizzera. La violenza non resta solo online, anche delle aggressioni in strada ricondurrebbero a questi gruppi. Gruppi che sono stati in parte identificati, hanno per esempio nomi numerici e fanno tutti parte di una vasta rete nichilista chiamata DECOM, contro la quale vari paesi stanno già prendendo delle misure. Secondo la FEDPOL, i casi svizzeri sono spesso collegati alla rete 764, dalla dinamica inarrestabile. Gli adescatori creano ripetutamente nuovi account, sono attivi in vari sottogruppi e a volte investono molto tempo nel contattare numerose vittime. Un membro attivo di questo gruppo, di soli 16 anni, è stato identificato anche in Svizzera. Per le vittime si ricorda che sono attive varie linee telefoniche d'aiuto, come quella della Fondazione Pro Juventute o di clickandstop.ch, lo sportello di segnalazione contro la pedocriminalità su internet.
3: E per inquadrare meglio questo fenomeno rivelato oggi dalla Stampa, abbiamo contattato Ilario Lodi, responsabile regionale di Pro Juventute. Le dinamiche sono molto inquietanti, preoccupa molto anche la giovanissima età delle vittime. Lei è sorpreso?
10: Lo sono solo fino a un certo punto, nel senso che il problema è un problema reale e si sta manifestando sempre di più ed è soltanto una questione di tempo. Io non credo che quanto con cui oggi siamo confrontati debba suscitare in noi grande sorpresa. In fondo noi adulti non ci siamo fermati abbastanza a riflettere su tutto ciò che ha creato questo problema ed è una responsabilità tipica del mondo degli adulti. Quindi non mi sorprende proprio, perché è qualcosa che si inserisce in una logica che è stata creata e viene seguita pedissequamente dal mondo degli adulti, nella quale poi i ragazzi, in un modo o nell'altro, finiscono per ricadere.
3: L'inchiesta della Fedbol conferma anche casi in tutte le zone linguistiche della Svizzera. Lei, in questo senso, ha delle informazioni sulla situazione in Ticino, di questi reati specifici?
10: Informazioni dirette su questi reati non ne possiedo, ma non credo che fondamentalmente il problema sia qui. Oggi ha poco senso pensare a questioni di tale portata in termini nazionali, tantomeno in termini regionali. Credo che la questione ormai sia definitivamente sdoganata sul piano della globalizzazione, e qui chiamo in causa proprio la globalizzazione, che è stata una, sicuramente non l'unica, ma una delle fonti, una delle origini di questa sorta di problemi. Ecco, io non penso che oggi si possa ancora pensare, si possa ancora riflettere attorno a tali questioni in termini puramente cantoni ticinesi.
3: Voi avete anche uno sportello telefonico, un'antenna per aiutare le vittime, soprattutto ragazze, giovani, ragazzine, magari già fragili, in questo senso ha dei consigli?
10: Assolutamente, di prendere contatto con la linea telefonica 147 di Preventute, non nel momento in cui il problema si è presentato, ma nel momento in cui si ha la percezione che qualche cosa stia succedendo di importante. Lo dico sia ai ragazzi, ma lo dico anche alle famiglie. Abbiamo la possibilità di poter ascoltare, di poter seguire e anche di poter consigliare in modo molto concreto sia i ragazzi che le famiglie davanti a situazioni tanto gravi come quelle che si stanno presentando.
3: Grazie Ilario Lodi per queste informazioni. Noi andiamo all'estero adesso. Una maggiore presenza militare statunitense in Groenlandia. È questo uno degli aspetti più rilevanti dell'accordo siglato ieri tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sembra scongiurare il rischio che le tensioni degenerino dopo le ripetute minacce da parte di Trump di invadere l'isola e gli altrettanto fermi rifiuti di Copenaghen e Nuuk. Rimangono dei punti fermi la sovranità territoriale della Danimarca, così come l'autodeterminazione groenlandese. La firma è stata accolta con entusiasmo da tutti e tre i leader, i cui governi hanno pubblicato il contenuto del testo. I dettagli con Sofia Stroppini.
11: È un accordo per sempre, ha commentato Trump, perché non ha data di scadenza. Nel dettaglio prevede il rinnovamento e l'ampliamento di una base militare statunitense situata nella parte ovest dell'isola e la costruzione di altre due, una sulla costa orientale e l'altra nel sud. Le forze armate statunitensi avranno piena libertà di movimento sull'isola e sarà vietato a qualsiasi stato che non sia membro della NATO di stabilire lì le sue installazioni militari. Allo stesso modo, investimenti stranieri di paesi non NATO dovranno essere concordati con gli Stati Uniti, che contano così di assicurarsi il monopolio delle terre rare a discapito dei principali rivali, Russia e Cina. Ciò non significa però totale autonomia statunitense, perché ogni decisione dovrà essere sottoscritta da tutte e tre le parti. Un accordo win-win-win, così lo ha definito il premier groenlandese. Un accordo non su di noi, ha detto, ma stipulato con noi, che tiene conto della popolazione della Groenlandia e dei suoi diritti. Altrettanto entusiaste le parole della premier danese, che ha parlato di una pietra miliare all'interno di un rapporto di cooperazione che dura da tempo, e naturalmente del presidente statunitense. Sembrano placate le tensioni che hanno a lungo caratterizzato il rapporto tra i tre paesi, con le ripetute minacce di Trump di annettere la Groenlandia. O almeno a giudicare dalle fotografie scattate ieri a New York, che li ritraggono mentre suggellano l'accordo con una stretta di mano.
3: Il prezzo del diesel in Europa è aumentato del 40% in un anno, secondo i dati della Commissione europea. Diversi paesi stanno intervenendo per contenere i prezzi dei carburanti. In Francia il governo ha deciso di estendere a più beneficiari una sovvenzione per fare il pieno, una mossa finalizzata anche a prevenire il malcontento a 8 mesi dalle elezioni presidenziali. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
12: Meglio elargire un bonus di 100 euro oggi che dover spendere dei miliardi domani facendo i conti con la rivolta sociale. Questa è la logica che ha spinto il governo di Parigi ad allargare a 5 milioni e mezzo di francesi l'aiuto per fare il pieno di carburante e tentare così di prevenire una nuova ondata di manifestazioni dei gilet gialli che nel 2018 avevano bloccato il paese proprio per protestare contro il caro vita e il costo dei carburanti in particolare. Un problema tornato di attualità nelle ultime settimane, visto che ormai ormai un litro di gasolio si paga in media 2,41 euro, un record in Francia, e la benzina arriva a 2,27 euro. Da qui la decisione dell'esecutivo di aumentare di 2,5 milioni il numero di cittadini cui destinare un assegno di 100 euro per fare il pieno, alzando tra l'altro del 40% la soglia di attribuzione, ormai portata a un reddito mensile individuale di 2,035 euro e a 6,104 euro per una coppia con due figli. Il bonus è destinato a chi non può rinunciare all'auto per recarsi al lavoro e costerà 1,4 miliardi di euro allo Stato, che deve già fare i conti con un taglio di 407 milioni di euro di introiti fiscali, dovuto in particolare al calo di acquisto di carburanti, diminuito del 30% da inizio mese. Gli effetti dei nuovi aiuti, però, si ripercuoteranno inevitabilmente sul rapporto tra deficit e prodotto interno

0: atti di terrorismo. Adesso collegato con noi c'è Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ti chiedo subito di fornirci più dettagli sull'accaduto di domenica e le conseguenze che si intravedono adesso in Israele.
1: Sì, buongiorno. Kadri Samara, di 37 anni, palestinese, potrebbe essere il primo palestinese della Cisgiordania ad essere condannato a morte sulla base della legge che è stata approvata la scorsa primavera e tra l'altro la chiede con grande insistenza proprio il promotore di quella legge, il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Samara ha sparato domenica scorsa contro un gruppo di coloni che facevano il bagno in una sorgente, quella di Ain Raya, in Cisgiordania, appunto, uccidendo Netanel Shikrun, un colono di 30 anni, padre di 6 figli. L'accaduto ha generato grandi reazioni in Israele, ma naturalmente anche forti reazioni sul terreno da parte dell'esercito. Però adesso Ben-Gvir e non solo lui chiedono che contro Kadri Samara venga applicata la pena di morte, anzi addirittura Ben-Gvir sembra chiederla già adesso che non c'è stato ancora il processo. Naturalmente c'è anche chi in Israele pensa che poi questa legge potrebbe anche essere controproducente, soprattutto per l'immagine del paese, che già vive una situazione diplomatica non facile. Tra l'altro bisogna considerare che proprio domenica scorsa, mentre c'era l'omicidio del colono Netanel Shikrun, allo stesso tempo il capo dello Stato Herzog perdonava, assegnava la grazia, quindi cancellava dal casellario giudiziario i reati commessi da Ron Ezeria, un soldato israeliano che 10 anni fa uccise a sangue freddo un palestinese ad Hebron.
0: Grazie mille Michele Giorgio per queste precisazioni in diretta, e noi rimaniamo in Medio Oriente per parlare della situazione in Yemen, che sta avendo gravi ripercussioni sulla popolazione del paese, già provata da anni di conflitto con l'Arabia Saudita e altri conflitti interni tra fazioni antagoniste. A lanciare l'allarme ieri è stato l'Alto Commissario ONU per i rifugiati. I dettagli con Chiara Savi.
2: Il quadro tracciato dall'agenzia ONU è dir poco allarmante per lo Yemen, che dall'inizio del mese fa i conti con la ripresa degli scontri tra il fronte degli Houthi, supportato dall'Iran, e le forze governative appoggiate da Riyadh. I combattimenti stanno provocando fughe di massa dalla costa occidentale del paese. Gli scontri, ha affermato Babar Balosh, portavoce dell'UNHCR, si stanno allargando su più fronti e provocano una crisi umanitaria in rapida crescita. Più di 130.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case dall'inizio del mese. 130.000 soldati interni, che potrebbero diventare 230.000 nel giro di qualche settimana, stima l'ONU. Sotto pressione anche Gibuti, che ha accolto finora 3.000 persone. Ma se le condizioni del mare si calmeranno, sarà facile toccare quota 10.000. Particolarmente difficili le condizioni di vita per la popolazione del governatorato di Taiz, area sud-occidentale dello Yemen, dove i civili negli ultimi giorni sono ostaggio di violenti combattimenti e non riescono a fuggire. Ma il paese vive una crisi nella crisi. Prima della recente escalation, oltre 5 milioni di persone erano già affollate internamente nello Yemen, paese che da oltre un decennio è teatro di conflitti ed è sul bordo di un collasso economico. L'UNHCR ha stimato che almeno 22 milioni di persone, ovvero oltre la metà della popolazione, necessitino di assistenza umanitaria.
0: È morto l'illustratore Adelchi Galloni, nato a Varese Ligure nel 1936. I nostri archivi lo ricordano oggi come una delle firme di storiche serie animate della RSI, nate dal sodalizio creativo con il regista Victor Tognola. Insieme a lui ha dato vita a due produzioni di successo che hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni: Le più belle fiabe del mondo del 1981 e Clorofilla dal cielo blu del 1985, celebre adattamento del romanzo ecologista di Bianca Pizzorno. E adesso uno strano caso che riguarda un comune giurassiano. L'intero municipio del comune di Les Bois, nelle Franche-Montagne, ha dato le dimissioni. A provocarle un documento che mette sotto accusa l'operato delle autorità. Di più nel contributo di Johnny Canonica.
3: Pascoli a non finire, boschi di abeti, un paesaggio, quello delle Franche-Montagne, che infonde pace e serenità. Non così nel comune giurassiano di Les Bois, uno dei comuni di quel distretto. Dopo la pubblicazione di un audit dal quale è emersa una situazione decisamente preoccupante,

0: occupante all'interno dell'amministrazione comunale, si parla di un municipio assente e inefficace, di organizzazione caotica e di un pessimo clima di lavoro, uno dopo l'altro i sette municipali di Le Bois hanno rassegnato le dimissioni lasciando il comune di 1250 abitanti privo di una direzione politica e impossibilitato ad agire. Ovviamente la situazione è osservata con attenzione anche dalle autorità cantonali. Christophe Riat è il delegato del cantone agli affari comunali. Se questa situazione proseguirà più a lungo di 3 settimane, un mese, è chiaro che lo Stato, quale autorità di vigilanza, deve intervenire e fare in modo che il comune possa nuovamente funzionare. Avvicinato dai colleghi di RTS, il presidente del consiglio comunale Alexandre Bossard si è detto sì preoccupato, ma non disperato.
1: Nous, en connaissance de cause,
0: stiamo facendo tutto il necessario per far uscire il comune da questa situazione. Più persone si sono già fatte avanti, nel giro di 15 giorni avremo almeno 4 nuovi municipali, cosa che permetterà al comune di tornare a funzionare. Se così sarà, la pace tornerà a regnare in tutte le Franche Montagne.
2: Il Radio Giornale si ferma qui, io vi lascio allo sport. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Omar Meschal, subito all'hockey su ghiaccio. A 3 giorni dal derby di sabato vincono entrambe le ticinesi. L'Ambri Piotta si è imposto ieri sera a Vienna 4-3 con l'ala finlandese Järventie a sbloccarsi in bianco-blu con la rete decisiva, e vince anche il Lugano 3-2 il supplementare sullo Zugo grazie al punto di Ebischer. In classifica dopo 4 giornate Zurigo in testa a punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto l'Ambri con 8, e venerdì ci sarà la sfida diretta al Verde alla Gottardo Arena. Il Lugano è 7° con 5 punti e tornerà in pista alla Correra Arena sabato, appunto, nel derby contro l'Ambrì. Unica squadra ancora a secco di vittorie, il Lagnau è 3° con 2 punti. Intanto il Losanna dovrà fare a meno per un periodo stimato fra le 6 e le 8 settimane del centro statunitense Čarnik per un infortunio rimediato all'esordio in campionato contro lo Zugo. Čarnik, autorizzato nel frattempo dallo staff medico a giocare, sarà operato oggi alla mano. 4 settimane di stop invece per l'attaccante del Berna Baumgartner, infortunatosi alla parte alta del corpo venerdì scorso contro il Davos. Infine la Joie sarà privo di Jeremy Gerber dalle 8 alle 12 settimane per un infortunio alla parte bassa del corpo. Formula 1, il francese Isaac Hadjar resterà alla Red Bull Racing anche nel 2027 accanto a Max Verstappen. Il 21enne rientrerà questo weekend in Azerbaigian dopo 3 gare di stop per un infortunio al polso.
5: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio in prevalenza soleggiato su tutto il territorio, con le temperature massime comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 24 settembre. Su tutto il territorio trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata con alcune velature in quota, che nella seconda parte della giornata saranno più dense ed estese soprattutto verso le regioni della Svizzera tedesca. Le massime risaliranno attorno ai 21-24 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
3: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno a voi e benvenuti allo spazio di concerto.ch. Oggi faremo un viaggio e vi porteremo in un luogo molto speciale. Ci trasferiamo per un momento in Argovia, in particolare nella città di Aarau. Lì si trova l'Alte Reithalle, un edificio storico che prende vita nel 1864 come maneggio coperto e scuderia per la cavalleria dell'esercito svizzero. Dunque, per oltre un secolo, le sue mura hanno, per così dire, vibrato al ritmo degli zoccoli dei cavalli e delle esercitazioni militari. Questo fino al 1972, anno in cui la Confederazione ha abolito ufficialmente i reparti di cavalleria. Rimasto dunque improvvisamente vuoto questo imponente spazio, che naturalmente è stato protetto come monumento storico, ha vissuto una lunga fase di transizione, ha ospitato mercati, mostre, eventi temporanei, che ne hanno in effetti manifestato un grande potenziale culturale. La vera svolta è arrivata nel 2016, quando i cittadini di Aarau hanno approvato un importante stanziamento economico per trasformarlo in un teatro moderno. Oggi questo antico edificio è un vivacissimo centro culturale polifunzionale, diventato nel 2021 la casa dell'Orchestra Filarmonica di Argovia. L'inaugurazione nell'ottobre del 2021 ha davvero rappresentato un evento storico. 58 anni dopo la sua fondazione, l'orchestra finalmente ha avuto una propria sala da concerto, diventando l'orchestra residente dell'Alte Reithalle. E all'Orchestra Filarmonica di Argovia è dedicato il programma di concerto.ch di oggi. L'orchestra ha una lunga storia, è stata fondata nel 1963 e ha avuto moltissime figure che l'hanno guidata, hanno fatto sì che diventasse oggi una delle più importanti orchestre professionali della Svizzera. Dalla stagione 2025-26 la guida artistica è stata affidata al direttore spagnolo Josef Vicent, che oggi ha il ruolo di direttore principale e di direttore artistico. Ed è proprio con un concerto che si è tenuto nell'aprile di quest'anno che iniziamo il nostro percorso musicale. Ascolteremo la Fantasia per violoncello e orchestra opera 52 di Moisei Weinberg, Mieczysław Weinberg, se vogliamo citare il nome polacco di questo compositore. Questa fantasia fu scritta tra il 1951 e il 1953. Sono anni molto cupi per la vita di Weinberg, sono gli anni dell'ultima stagione staliniana. Weinberg, ebreo polacco, rifugiatosi in Unione Sovietica dopo l'invasione nazista della Polonia, aveva perso gran parte della sua famiglia nella Shoah e dunque si trovava a dover conciliare la propria memoria personale con tutte le pressioni ideologiche del regime sovietico. Durante la campagna antisemita staliniana, Weinberg fu posto sotto sorveglianza, successivamente arrestato, e solamente la morte di Stalin e l'intervento decisivo del suo amico Shostakovich contribuirono alla sua liberazione. Ecco, in questo clima di paura, di incertezza, nasce questa fantasia, e ascoltandola si ha quasi la sensazione che il compositore in qualche modo voglia allontanarsi temporaneamente dal presente per ritornare con il pensiero alla Varsavia della sua giovinezza. La struttura di quest'opera è molto libera, rapsodica, e la successione delle sezioni, che sono adagio, allegro con fuoco, cadenza, andantino leggero e adagio conclusivo, non segue il tradizionale schema del concerto, ma si sviluppa secondo una logica narrativa quasi, associativa, quindi il violoncello assume il ruolo di voce narrante che guida l'ascoltatore attraverso degli stati d'animo spesso contrastanti. L'elemento più affascinante della partitura è sicuramente il suo rapporto con il folklore polacco. Ci sono richiami a varie danze, il Kujawiak, per esempio, danza popolare della regione della Kujawia. Troviamo poi una sezione più vivace che richiama il Mazurek, la mazurka polacca resa celebre soprattutto da Chopin. Weinberg però non utilizza mai questo materiale folcloristico in maniera descrittiva. Insomma, questi elementi vengono trasformati, integrati, trasfigurati in una maniera estremamente personale. Ascoltiamo dunque questa fantasia per violoncello e orchestra, opera 52 di Mieczysław Weinberg, con l'Orchestra Filarmonica di Argovia, diretta da Joseph Vicente. Il solista al violoncello è Christophe Croiset.

Applausi energici, entusiastici per questa fantasia per violoncello e orchestra opera 52 di Mieczysław Weinberg. L'abbiamo ascoltata con l'Orchestra Filarmonica di Argovia, diretta da Joseph Vincent, solista al violoncello Christophe Croiset. Continuiamo ora invece ascoltando un concerto meno recente, siamo nel 2019, il concerto era diretto da Leo McFall. Si tratta del concerto per violino e orchestra in sol maggiore, opera 25, del compositore norvegese Hjalmar Borgström. Diciamo che questo concerto rappresenta forse oggi una delle preziose riscoperte del repertorio violinistico scandinavo. La pagina è rimasta nell'ombra per gran parte del Novecento. Fu composta nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Questo concerto appartiene alla piena maturità creativa di Borgström, musicista formatosi a Lipsia e molto influenzato dall'ambiente musicale tedesco. Il compositore norvegese aveva, pur assimilando la lezione di Strauss, di Wagner e di Busoni, sviluppato però una voce estremamente personale, nella quale il sinfonismo, diciamo, di centro Europa si intreccia con molte suggestioni legate alla natura e alla cultura della sua terra. Dopo la morte del suo autore, avvenuta nel 1922, questo concerto scomparve progressivamente dai programmi di sala. Un ruolo decisivo nella rinascita di questa pagina è stato svolto dalla violinista norvegese Eldbjørn Emsing. Ascoltiamo questo concerto nelle sue tre parti, allegro moderato, adagio, allegro con spirito. Ascoltiamo nuovamente l'Orchestra Filarmonica di Argovia, diretta da Leo McFall, solista al violino proprio la stessa Eldbjørn Emsing.

0: Elbjørg Emsing, la violinista che ha contribuito a riscoprire questa bella pagina di Hilmar Bergström nell'interpretazione del concerto per violino e orchestra in sol maggiore opera 25, qui con l'Orchestra Filarmonica di Argovia diretta da Leo McFall. Si trattava di un concerto dal vivo che si teneva ad Aarau il 22 settembre del 2019. Vi ringrazio per aver ascoltato concerto.ch, ringrazio naturalmente anche come sempre Alissa Nembrini per la sua preziosa programmazione. Da Barbara Tartari, a presto e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il 23 settembre 1926, esattamente 100 anni fa, nasceva John Coltrane. E questo pomeriggio vogliamo ricordare allora John Coltrane in occasione del suo 100° compleanno, una delle figure più influenti della storia del jazz e della musica del XX secolo in generale. Lo faremo qui a Rete 2 in diversi modi. Innanzitutto ricordiamo che da lunedì 21 settembre e fino a venerdì 16 ottobre a Montmartre alle 16.35 ci sarà la serie di arpeggi Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane a cura del musicologo Stefano Zenni. Mentre sempre di John Coltrane si parlerà anche nel Voice che sapete di domani alle 14.30 in apertura dunque di Montmartre. Oggi invece ce la prenderemo comoda per assaporare le innumerevoli sfaccettature del mondo sonoro di John Coltrane, e lo facciamo subito con questa incisione che stiamo ascoltando in questo caso, ovvero Afro Blue, da uno dei dischi che personalmente è uno dei miei preferiti anche della produzione di Coltrane. Parliamo di Life at Birdland. In questa incisione sentiamo in particolare Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones, dunque la sua, e McCoy Tyner, il suo quartetto storico, naturalmente John Coltrane al sassofono tenore. Questa è Afro Blue, una composizione di Mongo Santamaria, che venne poi resa famosa proprio in questa versione di Coltrane, e che venne registrata effettivamente nel jazz club newyorkese, il Birdland, appunto. E allora noi ascoltiamo questa Afro Blue di John Coltrane.

McCoy Tyner al pianoforte, Alvin Jones batteria, Jamie Garrison al contrabbasso e naturalmente lui, John Coltrane, sassofono tenore e sassofono soprano. Questa era Afro Blue, direttamente dall'album Life at Birdland, pubblicazione per Impulse del 1963, che dà il là al nostro pomeriggio, alla nostra edizione speciale di Montmartre dedicata proprio al centenario di John Coltrane. Proprio oggi, 23 settembre 2026, celebriamo il centenario della nascita di uno dei più grandi sassofonisti, uno dei più grandi musicisti in verità del XX secolo. Tra poco vogliamo ascoltare ancora un altro estratto sempre da questo disco, ma prima ripercorriamo un po' la storia di John Coltrane, che nacque dunque il 23 settembre del 1926 al numero 200 di Hamlet Avenue a Hamlet, nella Carolina del Nord. Si avvicina alla musica suonando inizialmente il clarinetto e il flicorno nelle band della scuola, e i suoi idoli musicali sono soprattutto Lester Young, Johnny Hodges, e più tardi, trasferitosi con la famiglia a Filadelfia, nel 1943 trovò lavoro prima in una raffineria di zucchero. E quello stesso anno sua madre gli regala per il 17° compleanno un sassofono contralto e Train inizia subito a prendere lezioni e ottenere i primi ingaggi. Qualche anno dopo avvenne un incontro che gli cambiò la vita. Era il 5 giugno del 1945 e alla Academy of Music di Filadelfia si esibisce il Dizzy Gillespie Quartet, con la presenza naturalmente anche di Charlie Burt Parker. Train era presente e accanto a lui il suo amico e futuro sassofonista, anche lui, Benny Golson. Dopo l'esibizione, Coltrane e Golson seguono il loro idolo Burt per le vie di Filadelfia fino al Blue Note Club, dove Parker aveva un concerto serale. Golson, con non poco coraggio, chiese a Parker se poteva portare la custodia del suo sassofono. Burt accetta e così i tre uomini camminano per la città, Golson a destra, Coltrane a sinistra, Burt al centro. Una scena che oggi sembra incredibile col senno di poi, che ha quasi un sapore sacro. Parker era già una leggenda, e lo è tutt'oggi, e presto Train sarebbe diventato per molti sensi il successore spirituale di Parker, sia come rivoluzionario della musica sia per il suo virtuosismo al sassofono. Noi ora torniamo allora a Life at Birdland per ascoltare un altro estratto, questa volta la composizione dello stesso Coltrane, Alabama, che è un omaggio. Noi siamo spesso abituati a associare John Coltrane alla sfera spirituale, alla musica di connotazione religiosa, sacra, spirituale, ma Alabama è soprattutto uno statement politico, un omaggio in particolare ai quattro bambini afroamericani che vennero uccisi nell'attentato alla 16th Street Baptist Church, un attacco terroristico proprio in Alabama, preparato dai suprematisti bianchi a Birmingham in Alabama. Sentiamo allora questa interpretazione che, a differenza del brano che abbiamo appena sentito, per quanto pubblicato nel disco Life at Birdland, non è una registrazione dal vivo ma una registrazione in studio. Sentiamo sempre Jimmy Garrison al contrabbasso, Alvin Jones batteria, McCoy Tyner pianoforte, John Coltrane sassofono.

Alabama, una composizione che John Coltrane dedica in omaggio ai quattro bambini afroamericani che morirono nell'attacco terroristico alla 16th Street Baptist Church in seguito a un attacco dei suprematisti bianchi a Birmingham in Alabama. Questo naturalmente parliamo degli anni 50, quando uscì anche questo disco. Primi anni 60, pardon. Dunque, in questo caso abbiamo sentito un estratto da Life at Birdland per l'etichetta Impulse, pubblicazione del 63. Naturalmente accanto a Coltrane, Jimmy Garrison contrabbasso, Alvin Jones batteria, McCoy Tyner al pianoforte. Dunque, dicevamo prima, gli inizi della carriera di John Coltrane furono più lenti di quel che si possa pensare, e dopo quel fatidico incontro con Charlie Parker nel 45, Train divenne sempre più innamorato della musica, ma nell'immediato dovette dedicarsi prima ad altro. Entrò nella Marina americana e venne stazionato a Pearl Harbor, dunque alle Hawaii, dove iniziò a lavorare presto con i Melody Masters, una band di musica swing della Marina, dove il suo talento si fece notare molto presto e divenne in poco tempo una sorta di band leader non ufficiale della formazione. Non ufficiale perché qualsiasi carica ufficiale non era permesso, in quanto quel si trattava di una band segregata, una band militare esclusivamente bianca. Passò comunque gran parte del suo servizio militare suonando e facendo musica. Lasciò la Marina poi praticamente un anno dopo, nel 1946, e usò tutti i soldi racimolati per pagarsi lezioni di musica alla Granoff School of Music di Filadelfia, interessandosi soprattutto alla teoria musicale, soprattutto in connubio con le nuove direzioni del jazz moderno che stavano emergendo in quegli anni. Allo stesso tempo otteneva ingaggi nella scena locale tramite contatti sempre ottenuti per lo più dalla banda della Marina, e intorno al 1947 abbandonò definitivamente il sassofono contralto che aveva suonato per lo più fino a quel momento in favore del sassofono tenore. Suonava, si dice, il sassofono ininterrottamente. Jimmy Heath, ad esempio, racconta che, scherzosamente ovviamente, che Train si esercitasse 25 ore al giorno. Ovviamente non è possibile 25 ore al giorno, ma ci dà una buona idea. Addirittura si dice che si addormentasse con il sassofono ancora tra le mani, in bocca. Insomma, una dedizione assoluta verso la musica che portarono Train a sviluppare una tecnica e una padronanza incredibile dello strumento. E quegli incontri con i padrini del bebop, Dizzy e Bert, divennero sempre più frequenti. Non solo questa volta per portargli la custodia del sassofono, Train suonava occasionalmente nei gruppi di Bert e di Dizzy, e continuava naturalmente a idolatrare il grande Charlie Parker. Ma presto un altro gigante del jazz sarebbe entrato nella sua vita, ne parleremo tra pochissimo. Noi intanto passiamo all'album Soul Train, per Prestige, del 1958, da cui vogliamo ascoltare Good Bait, un brano di Ted Dameron e Count Basie. In questo caso John Coltrane al sassofono tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Art Taylor alla batteria.

0: John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Art Taylor batteria. Questa è Good Bait, una composizione di Ted Dameron, incisa nel disco Soul Train per l'etichetta Prestige, uscito nel 1958.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: In questa seconda parte vogliamo adesso dedicarci a diversi incontri musicali, collaborazioni che John Coltrane ha vissuto negli anni, nella sua carriera, nella sua vita. E continuiamo però dove ci siamo lasciati poco fa, ovvero al 1955. Quell'anno Charlie Parker muore, chiudendo un po' la triste parabola di questo genio musicale martoriato dalla dipendenza, dalla droga. Idolo di Train, che se n'era andato dunque, ma sempre nel 1955 Coltrane riceve la prima telefonata da Miles Davis. E Davis era allora già un personaggio praticamente leggendario nel mondo del jazz, si era da poco disintossicato e voleva tornare alla ribalta per formare un nuovo quintetto, quello che sarebbe poi diventato il primo grande quintetto di Davis. Questa formazione dunque comprenderà Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al basso, li abbiamo appena sentiti anche nella sezione ritmica nell'ultimo brano, e Philly Joe Jones alla batteria. Naturalmente a questi si aggiungerà John Coltrane. E il gruppo sarà molto, molto affiatato e rimarrà assieme fino al 1957 tra numerosi concerti dal vivo. Il quintetto realizzerà anche diverse registrazioni entrate poi nella storia del jazz: Cooking, Relaxing, Working, Steaming, Always with the Miles Davis Quintet. Train crebbe molto durante tutte queste esperienze, naturalmente sviluppò sempre di più uno stile individuale. E oltre alla musica, in quel periodo c'era poco spazio per altre cose se non, purtroppo, l'alcol e l'eroina. Così come il suo idolo Burt, anche Coltrane rischiava di rovinare la sua carriera per via della sua dipendenza. Dovette addirittura lasciare il quintetto di Davis nel 57 proprio a causa della dipendenza. Tornò più tardi a lavorare naturalmente con Davis, incidendo alcuni degli album più significativi, come A Kind of Blue del 1959. Ne parleranno tra questo pomeriggio anche nella puntata odierna degli arpeggi, a proposito di Kind of Blue. Noi in ogni caso sentiamo il quintetto di Miles nella sua formazione post Kind of Blue, ovvero Miles Davis quintet, Miles tromba, John Coltrane sassofono tenore, Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria. Il tutto da un concerto che il quintetto tenne a Zurigo nel 1960, recorded live in Zurich.

John Coltrane in questa assolo che sulla questa versione di If I Were a Ballad insieme al Miles Davis Quintet. Miles naturalmente la tromba, Wynton Kelly è al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria. Questa incisione venne realizzata dal vivo in un concerto a Zurigo nel 1960, recorded live in Zurich, il Miles Davis Quintet. Un altro incontro fondamentale accanto all'esperienza con Miles fu l'incontro con Thelonious Monk nella seconda metà del 1957. Coltrane collaborò con Monk al Five Spots Café di New York e suonò nel quartetto di Monk fino al dicembre del 1957. Il pianista rappresentava un frangente del jazz più angolato, se vogliamo, una corrente più eccentrica rispetto alla chiarezza elegante di Davis. Sarebbe difficile immaginarsi dunque lo sviluppo artistico di Train senza l'esperienza con Monk. Sentiamo allora una versione di Monk's Dream, Monk's Mood, in questa versione registrata proprio nel 57, Thelonious Monk with John Coltrane Revisited, Monk's Mood, Thelonious Monk pianoforte, Coltrane al sassofono tenore, Wilbur Ware al contrabbasso.

Thelonious Monk e John Coltrane in questa incisione del 1957 di Monk's Mood, accompagnati in questo caso anche dal

e Duke Ellington. Ellington, che era già una figura di rilievo prima ancora che il jazz si chiamasse jazz, potremmo dire uno dei più grandi innovatori della musica afroamericana durante l'epoca che precedeva il bebop. Pianista, leader di grandi big band, compositore insieme al suo collaboratore storico Billy Strayhorn di moltissimi classici del jazz poi diventati standard. Pensiamo a Take the A-Train fino ai poemi sinfonici jazz come Black, Brown and Beige. Ecco, nel 63 Duke Ellington aveva esattamente 63 anni ed era dunque il monumento della tradizione classica del jazz, mentre John Coltrane ne aveva 35 ed era in piena evoluzione artistica. Aveva già pubblicato Giant Steps, My Favorite Things, di cui parleremo più tardi, prima di realizzare ancora il suo capolavoro A Love Supreme. Il disco Duke Ellington and John Coltrane si presenta come un incontro intimo tra due leggende viventi. Il brano più noto che troviamo in questo disco è una versione di In a Sentimental Mood, che ascoltiamo in sottofondo, di Ellington, naturalmente, in una versione duo, solo pianoforte e sassofono, un'intimità che colpisce soprattutto per la naturalezza con cui due geni di questo calibro, tanto diversi, riescono a comunicare e creare qualcosa, insomma, di così bello, ecco. E nel disco troviamo poi anche altre tracce, noi assaporiamo un attimo questa In a Sentimental Mood.

Un altro brano, sempre nel disco in cui collaborano John Coltrane e Duke Ellington, si intitola Take the Coltrane, che è un gioco di parole, naturalmente, tra il celebre brano di Ellington, Take the A-Train, e quel treno vivente che era John Coltrane. Troviamo i musicisti della sezione ritmica del primo quartetto di Coltrane ad accompagnarli questa volta, dunque non sono solamente Ellington e Coltrane da soli, come nella traccia molto famosa che abbiamo appena ascoltato qualche secondo. Troviamo qui Elvin Jones, batteria, Jamie Garrison al contrabbasso. Sentiamo Take the Coltrane.

Abbiamo sentito in questo caso due leggende, ovvero Duke Ellington al pianoforte e John Coltrane al sassofono tenore. Elvin Jones invece alla batteria, Jamie Garrison al contrabbasso, era Take the Coltrane, dunque una dalla collaborazione storica del 1957 tra Ellington e Coltrane per l'etichetta Impulse. Un gioco dunque di parole anche in questo caso tra la velocità e il treno, insomma, che è il sassofono di Coltrane e il Take the A-Train di Duke Ellington. Un'ultima collaborazione molto che vogliamo sottolineare in questo spazio molto rapidamente è quella tra musicisti alla pari, se vogliamo, in quell'epoca, tenor sassofonisti entrambi, se vogliamo due rivali, o parliamo di John Coltrane e Sonny Rollins. Seppure oggi John Coltrane sia universalmente probabilmente più noto, l'influenza sul sassofono jazz di Rollins potremmo dire che ha influito per certi versi anche di più di Train, dove lo stile di Train diventa più enigmatico, esoterico col tempo, Rollins è più diretto, blues, terreno se vogliamo. Tutto questo non ha impedito ai due di collaborare in uno storico lavoro discografico, Tenor Madness, pazzia dei sassofoni tenori. Il disco usciva nel 1956 per Prestige, dunque entrambi i musicisti erano alumni in qualche modo di Miles Davis e delle sue formazioni. Non un vero duello, ma un giocoso duetto di sassofoni. Il brano dallo stesso titolo del disco, possiamo distinguere facilmente il modo di suonare dei due musicisti. Coltrane ha un suono più aggressivo, angolare, mentre Rollins suona con maniera più rilassata e melodica. Il brano diventerà poi un cavallo di battaglia per Rollins e ci testimonia dell'incontro di questi due giganti del sassofono jazz del Novecento.

0: Tenor Madness con Sonny Rollins e John Coltrane, ai sassofoni tenori Red Garland pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria.
1: I tuoi appunti, le tue precisazioni, i tuoi commenti sono sempre graditissimi. 079 382 6765 per mettersi in contatto con Rete 2 via WhatsApp.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazione di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso, che ha sollevato un ampio dibattito, non solo politico. Una presa di posizione attesa che scaturisce dalla segnalazione della sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio che sta indagando sulla vicenda. Una vicenda, ricordiamo, che vede coinvolto l'ex responsabile del Dipartimento del Territorio ticinese, sospettato di presunti illeciti nei confronti di una donna che aveva inoltrato a Pagani una segnalazione di maltrattamenti subiti proprio per mano di Zali, donna poi ritrovata morta nelle acque del Ceresio Amelide. Una segnalazione con indicazioni generiche, senza riferimenti specifici, che anche per la mancata volontà della presunta vittima di verbalizzare il tutto, non è stata approfondita con ulteriori accertamenti o indagini, così come prevede il diritto e la prassi, sottolinea in una nota il Consiglio della Magistratura, stando al quale non ci sono quindi elementi per un procedimento disciplinare nei confronti di Pagani. Camere federali, anche il Consiglio nazionale dopo gli Stati, ha approvato una mozione del centro per introdurre un limite alla popolazione di lupi in Svizzera. Una soglia che, se superata, permetterebbe un intervento selettivo per riequilibrare il numero di predatori in una determinata area. La questione passa ora sul tavolo del Consiglio federale, che dovrà presentare una proposta concreta che acceleri l'attuale procedura definita da più parti troppo lenta. Dal canto suo, il Consiglio degli Stati ha invece bocciato una mozione che chiedeva di modificare il codice penale affinché chi rovina, distrugge o rende inservibile un edificio o un monumento pubblico tutelato venga punito d'ufficio con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria di almeno 90 aliquote giornaliere. L'Ungheria ha adottato misure importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A sostenerlo è la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che propone al Consiglio europeo di revocare le misure di salvaguardia adottate nei confronti di Budapest. Un passo che, se approvato, permetterebbe di sbloccare contributi per oltre 4 miliardi di euro congelati nel 2022 e di riaprire le porte a scambi formativi tra studenti e ricercatori attraverso programmi comunitari come Erasmus. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo almeno in parte soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E rieccoci in questo momento del Bourbon Street, che non poteva essere altrimenti, anche in questo caso dedicato al centenario di John Coltrane, proprio oggi 23 settembre, ricordiamo i 100 anni dalla nascita del grande sassofonista. E dunque, dopo aver parlato in questa prima ora delle sue origini e di alcune sue storiche collaborazioni con altri grandi del jazz, passiamo un po' ai grandi capolavori di John Coltrane. Vi proponiamo una roadmap attraverso la carriera di John Coltrane in occasione dei suoi 100 anni, dei microcosmi alla Train, in questa puntata di Bourbon Street, che ci portano, insomma, per tutti i grandi dischi che ha pubblicato, iniziando da, insomma, da Blue Train fino ad arrivare a Love Supreme e oltre. Dunque scopriamo la musica, questa roadmap, la musica di John Coltrane in questa puntata di Bourbon Street.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
0: 40 anni di vita, poco più di 20 anni di carriera e, fino ad oggi, un secolo di leggenda. John Coltrane nasceva il 23 settembre del 1926. In questa puntata di Bourbon Street vogliamo tracciare una roadmap cronologica della musica di John Coltrane, una cartina per orientarsi senza inevitabilmente riuscire a toccare altro che la superficie del cosmo musicale di John Coltrane. Iniziamo subito il nostro viaggio.

Un treno in corsa potrebbe venire definita la carriera di John Coltrane. Non a caso rimarca l'assonanza tra il suo nome abbreviato Train e il treno scritto T-R-A-I-N. I giochi di parole dei nomi sono sempre piaciuti ai jazzisti. Pensiamo a Blue Train dello stesso John Coltrane, un album che usciva nel 1958, un treno blu dove blu richiama naturalmente l'emozione tipica del blues, Feeling Blue, che sarebbe riduttivo definire unicamente come tristezza. Essere blu si traduce in musica con le blue note, note dissonanti, che nella musica afroamericana si risolvono creando tensione, suggeriscono anche ambiguità tra tonalità minore e maggiore. Dall'altro lato, di Blue Train, troviamo la frenesia del treno in corsa, dunque un treno blu che viaggia spedito, indubbiamente, ma che rimane allo stesso tempo enigmatico e ambiguo, una perfetta metafora per la musica di John Coltrane.

Stiamo ascoltando Locomotion, la locomozione musicale, se vogliamo, di John Coltrane, che trascina anche i suoi compagni di viaggio. Lee Morgan alla tromba, Curtis Fuller al trombone, Kenny Drew al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. L'album Blue Train viene inciso il 15 settembre del 1957 nello studio del leggendario ingegnere del suono Rudy Van Gelder, dunque una settimana prima del 31esimo compleanno di John Coltrane. Questo disco viene annoverato tra le prime pietre miliari nella carriera di Coltrane, ma nel cosmo musicale di Train sono già accadute moltissime cose. La rivoluzione jazzistica del bebop, iniziata con Dizzy Gillespie e Charlie Parker, ha ormai praticamente una decina d'anni alle spalle, e di sviluppi ce ne sono stati assai. Al momento della registrazione di Blue Train, John Coltrane sta suonando nel quartetto di Thelonious Monk. Da alcuni anni Train gravita anche nell'orbita di una delle più grandi figure del jazz, Miles Davis. E fu proprio Philly Joe Jones, il batterista, a suggerire il nome di Coltrane a Miles. E in questo disco troviamo proprio la sezione ritmica di quello che è noto come il primo grande quintetto di Miles Davis, dunque con Jones alla batteria, appunto, e Paul Chambers al contrabbasso. Blue Train si colloca nella tradizione hard bop, con un forte rimando alla musica blues e gospel, con tutta la frenesia e il linguaggio sofisticato del bebop. Nel disco accanto a Locomotion troviamo la celebre Blue Train, che dà il nome anche all'album, uno standard I'm Old Fashioned, e altre composizioni originali di Train, come ad esempio Lazy Bird, che rimanda da un lato ad una composizione jazz di Tad Dameron, Lady Bird, ma richiama allo stesso tempo anche il grande Bird, il soprannome di Charlie Parker. Insomma, Blue Train è un grande disco di Train, perfettamente collocato nel suo tempo, ma presto la gittata musicale di John Coltrane prenderà direzioni diverse, potremmo dire a passi

Sheets of Sound, coperte di suoni. Così è stato definito il modo di suonare di John Coltrane, un fraseggio di sassofono intenso con pochissimi respiri che attraversano i registri dello strumento, sottolineando l'armonia degli accordi e le scale con innumerevoli cromatismi. Il termine Sheets of Sound viene coniato nel 1958 per descrivere proprio questo stile improvvisativo di Train, a partire dal disco Soul Train, ma sicuramente questo approccio è sempre predominante, addirittura con una rinnovata complessità armonica in Giant Steps, album uscito per l'etichetta Atlantic nel febbraio del 1960. I passi da gigante qui si riferiscono ai repentini cambiamenti del centro tonale, il centro di gravità sonoro, se vogliamo, salti che alternano tonalità non adiacenti, ma separate da un intervallo di terza. In altre parole, si passa attraverso tre centri tonali molto lontani tra di loro, facendo dei passi da gigante, appunto. Più facile a sentirsi forse che a spiegarsi, come in questo brano Countdown che stiamo ascoltando. Sembra di essere sempre in movimento su di un pavimento mutevole, di perdere costantemente l'equilibrio o forse ancora di stare rotolando in caduta libera, perdendo o meglio cambiando sempre il punto di riferimento. Se facciamo attenzione però riusciamo a capire che i passaggi sono sempre gli stessi, ma lontani e un po' alieni tra di loro. Quello che lega assieme il tutto è proprio il flusso sonoro continuo di Coltrane e dei suoi musicisti, che qui sono Tommy Flanagan al pianoforte, Paul Chambers sempre al contrabbasso e Art Taylor alla batteria.

0: Tante altre cose sono poi successe nel frattempo. Train ha pubblicato diversi album e ha preso parte alla registrazione di uno dei dischi più celebri di Miles Davis, Kind of Blue. Sessione di registrazione conclusasi solo poche settimane prima della registrazione di Giant Steps. Mondi musicali che sembrano stare in galassie differenti. Da un lato il minimalismo modale di Kind of Blue, dall'altra parte le furibonde esplorazioni sonore di Giant Steps. Ancora oggi quest'ultimo album, in particolare il brano omonimo Giant Steps, viene usato nei conservatori jazz come test di abilità nell'improvvisazione, proprio per questa sua complessità, ma John Coltrane con questo lavoro non aveva ancora certamente finito di dire quello che voleva dire. E questo suono di sassofono che sembra un flusso di coscienza non era che un antipasto di quello che sarebbe arrivato dopo.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
0: Terza parte, My Favorite Things. Questa canzone la conosciamo, firmata dalla coppia Oscar Hammerstein e Richard Rodgers. Scritta nel 1959 per il musical The Sound of Music, poi divenuto un celebre film di Robert Wise con Julie Andrews. Gocce di pioggia sulle rose, baffetti di gattini, bollitori di rame luccicanti, caldi guanti di lana, pacchetti di carta legati sullo spago, queste sono alcune delle mie cose preferite. Così recita la prima strofa della canzone, evocando l'ambientazione alpina invernale del musical. Due anni dopo l'uscita di The Sound of Music, John Coltrane ci proporrà una versione assai diversa di My Favorite Things. Nulla di più normale per il jazz dell'epoca prendere una canzone resa famosa dai musical o dal cinema con una melodia fortemente riconoscibile e trasformarla in qualche cosa di nuovo, tanto più se la sequenza armonica originale era interessante di suo, come era spesso il caso nelle composizioni per il teatro musicale dell'epoca. Moltissimi standard hanno proprio questa origine, ma quello che fa John Coltrane va ben oltre la consuetudine. Innanzitutto sono cambiate alcune cose. Train qui non suona il suo fidato sassofono tenore, ma un sassofono soprano, uno strumento che allora era praticamente in disuso nel jazz. Pare che Miles Davis lo avesse comprato e regalato a Coltrane, suscitando così il suo interesse. Nasce così una nuova tessitura sonora, più acuta, che taglia l'aria in maniera netta con un suono chiaro e misterioso allo stesso tempo. Ma anche il resto della formazione è cambiata, con McCoy Tyner al pianoforte, Elvin Jones alla batteria e per il momento Steve Davis al contrabbasso. I quattro non si limitano a spogliare il brano delle parole e della melodia durante l'improvvisazione per creare così fraseggi sopra la struttura armonica, un po' come si faceva nel jazz dell'epoca. Decidono invece di azzerare in gran parte anche la struttura armonica, tenendo invece solo la melodia riconoscibile del brano che spunta fuori qua e là ripetutamente, durante l'esposizione naturalmente e poi nel corso di una lunga improvvisazione apparentemente molto libera che si estende per gran parte dei ben 13 minuti del brano. Un ritmo tribale in tre quarti e un ostinato di pochi accordi su cui Train e McCoy Tyner intrecciano le loro improvvisazioni. Inaspettatamente questa rilettura radicale e sperimentale si rivelò uno dei più grandi successi commerciali di John Coltrane.

quarta parte, un amore supremo. Passiamo avanti ancora di qualche anno. John Coltrane, affiancato ormai stabilmente dal suo quartetto classico, sempre McCoy Tyner al pianoforte e Elvin Jones alla batteria e ora Jimmy Garrison al contrabbasso, pubblicano quello che viene ricordato ancora oggi come il capolavoro più grande di Train, A Love Supreme, un amore supremo. Registrato sul finire del 1964, in un'unica sessione di registrazione e pubblicato per l'etichetta Impulse nel gennaio del 65, A Love Supreme sfonda ogni confine di quello che si credeva allora una composizione jazz potesse essere. Una suite in quattro tempi, Acknowledgement, Resolution, Pursuance e Psalm. In Acknowledgement compare il celebre motivo di quattro note associato proprio alle parole A Love Supreme, mentre in Psalm Coltrane trasforma una sua preghiera scritta in una sorta di recitazione senza parole, affidata in questo caso al sassofono. Era infatti la spiritualità il punto cardine attorno al quale ruotava la musica e la vita di John Coltrane, soprattutto durante gli ultimi anni di vita. Nato e cresciuto in una famiglia cristiana, Train era sempre stato interessato alla spiritualità. A più riprese esperienze religiose e spirituali hanno plasmato la sua vita e la sua arte. Una particolare esperienza spirituale arrivò nel 1957 e si dice lo aiutò a superare la dipendenza dall'eroina e dall'alcol. Sulle note di A Love Supreme leggiamo, traducendo, «Caro ascoltatore, sia resa gloria a Dio, a cui spetta ogni lode». Cerchiamo di seguirlo sulla via della giustizia. Sì, è vero. Cercate e troverete. Solo attraverso di lui possiamo conoscere il dono più meraviglioso. Nel corso dell'anno 1957, per grazia di Dio, ho vissuto un risveglio spirituale che mi avrebbe condotto a una vita più ricca, più piena e più produttiva. In quel momento, in segno di gratitudine, ho chiesto umilmente che mi fossero concessi i mezzi e il privilegio di rendere felici gli altri attraverso la musica. Sento che ciò mi è stato concesso per sua grazia. Questo album è un'umile offerta a lui, un tentativo di dire grazie Dio.

La spiritualità di John Coltrane non apparteneva ad una sola confessione. Train arrivò ad affermare di credere in tutte le religioni e approfondì tradizioni e pensieri molto diversi tra di loro. Studiò la Bibbia, il Corano, l'induismo e il buddismo zen alla ricerca di una verità spirituale che fosse universale. Anche dopo il capolavoro di A Love Supreme, Coltrane continuò la sua ricerca spirituale in musica negli ultimi lavori discografici, prima della sua prematura scomparsa avvenuta nel 1967, né a causa di un cancro al fegato. Nel 1963 Train conobbe la pianista e arpista Alice McLeod, che sarebbe diventata sua seconda moglie. Condividevano una visione spirituale e avevano entrambi un interesse particolare per la filosofia indiana. Oltre a essere compagni di vita, intrapresero anche un forte sodalizio artistico negli ultimi lavori di Train, ad esempio nell'album Expression del 1967. Uno degli ultimi lavori di Train, pubblicato postumo a pochi mesi dalla sua scomparsa. Alcuni critici sostengono addirittura che si possa sentire una certa consapevolezza da parte di Coltrane riguardante la sua imminente morte. John Coltrane ci ha lasciato nella sua breve vita un incredibile lascito musicale. La sua figura e la sua musica portano con sé un'aura di leggenda, diventando addirittura oggetto di culto. Il suono del suo sassofono sembra dire cose e trasmettere significati profondi, non articolabili a parole. Questo 23 settembre 2026 Coltrane avrebbe compiuto 100 anni. Buon compleanno, Train! Questa puntata di Bourbon Street ha voluto omaggiare almeno alcune delle innumerevoli sfaccettature della sua ricca carriera. Ci salutiamo con Offering dal disco Expression di John Coltrane, sassofono tenore e flauto, Alice Coltrane al pianoforte, Jimmy Garrison contrabbasso e Rashid Ali alla batteria.

Si conclude questa puntata di Bourbon Street, dunque dedicata ai più grandi, alle più grandi brani, più grandi dischi di John Coltrane. Restiamo subito ancora per un po' per approfondire questo lato spirituale di John Coltrane. A questo proposito ci viene incontro un articolo apparso qualche giorno fa sul New York Times, firmato da Hank Steamer. Spiritual jazz has turned cozy, dunque il jazz spirituale si è ammorbidito. John Coltrane demanded more, a John Coltrane chiedeva di più. E il punto di partenza di questo articolo è proprio il brano che abbiamo sentito in chiusura di Bourbon Street, Offering, dal disco Expression, ultimo concepito da John Coltrane prima della morte nel luglio del 67. Il pezzo comincia in modo luminoso, quasi consolatorio, con il pianoforte di Alice Coltrane, la batteria di Rashid Ali e questa delicata melodia di sassofono, ma questa serenità viene presto infranta, il pianoforte scompare, Coltrane rimane solo con Ali e il suo fraseggio si trasforma progressivamente in un turbine sempre più agitato fino a raggiungere delle sonorità davvero aspre, praticamente laceranti. Soltanto sul finale si ritorna un po' verso la quiete iniziale. Ma questa traiettoria, secondo questo articolo, sintetizza perfettamente la concezione spirituale di Coltrane. La spiritualità non consiste nell'eliminare il dolore e il disordine, ma nell'attraversarli. Un'idea presente già dalle note di copertina di A Love Supreme. Come lo spiritual jazz è diventato dunque un'etichetta rassicurante, si chiede l'articolo. Negli ultimi 10 anni l'espressione spiritual jazz è diventata una sorta di parola d'ordine commerciale, compare nelle playlist, di piattaforme di streaming, nei negozi di dischi, nelle caffetterie, in studi di yoga, persino su cappellini e magliette, e tende a indicare una musica caratterizzata da groove avvolgenti, cori gioiosi, percussioni dal sapore esotico, improvvisazioni estatiche, una specie di jazz elevato e contemplativo adatto a creare anche un'atmosfera piacevole di sottofondo. Ecco, questa trasformazione rischia però di appiattire la complessità della musica, da cui dunque il termine deriva. E l'articolo cita soprattutto Alice Coltrane, dunque la moglie di John Coltrane, che la cui riscoperta recente corre talvolta il rischio di trasformarla nell'icona di una serenità sonora quasi new age, trascurando gli aspetti più radicali e incandescenti, sperimentali del suo lavoro. Insomma, la musica spirituale non deve essere necessariamente piacevole. L'articolo non sostiene che tutto lo spiritual jazz sia più accessibile, sia anche superficiale, ma il problema nasce quando l'etichetta viene utilizzata indiscriminatamente per indicare una raffinata musica d'atmosfera, piacevole e contemplativa, che non richieda troppo all'ascoltatore. La musica tarda di Coltrane rappresenta praticamente l'opposto. Possono risultare difficili, tumultuose, persino sopraffacenti, ma proprio in questa tensione risiede la loro dimensione più spirituale. Si paragona in particolare la musica di John e anche di Alice Coltrane all'ascesa di una montagna. Nella spiritualità contemporanea si può acquistare il souvenir nel negozietto ai piedi del monte, mentre con Coltrane bisogna scalare l'intera montagna. E la sua musica, resiste a questa fruizione semplice, puramente decorativa o superficiale. Insomma, si parla della radicale onestà di Coltrane nella sua musica. Portare tutti gli ostacoli sul cammino, far convivere terrore e bellezza. Insomma, alla fine dell'articolo, dunque, la critica alla domesticazione dello spiritual jazz. Oggi la definizione rischia di evocare soprattutto serenità, benessere, meditazione, raffinatezza estetica, ma la lezione di John Coltrane era assai più impegnativa. L'evoluzione spirituale non nasce evitando il caos, ma confrontandosi con esso. E questo è dunque il messaggio dall'articolo apparso lo scorso 18 settembre sulle pagine del New York Times, firmato da Hank Steamer. Spiritual jazz has turned cozy, John Coltrane demanded more. Abbiamo citato diverse volte Alice Coltrane, allora ascoltiamo proprio di Alice Coltrane Astral Meditation, A Lovely Sky Boat, con la stessa Alice Coltrane arpa e pianoforte, Jimmy Garrison contrabbasso, Ali Rashid alla batteria.

0: Abbiamo sentito Alice Coltrane all'arpa, Jimmy Garrison al contrabbasso e Ali Rashid alla batteria. Il brano si intitolava A Lovely Skyboat, dunque l'immagine di una barca nel cielo, che è contenuto nel disco Astral Meditation per l'etichetta Impulse, The Music of Alice Coltrane. Alice, che era la seconda moglie, nonché compagna di avventure anche musicali di John Coltrane, collaboratrice soprattutto degli ultimi lavori discografici di Train, e successivamente icona soprattutto di uno spiritual jazz che, come dicevamo poco fa nell'articolo apparso sul New York Times, il vero spiritual jazz, quello che non ha paura neanche di affrontare lo stato d'animo più turbolento, e invece non solamente il sinonimo di essere sinonimo di serenità spirituale. Dunque abbiamo sentito A Lovely Skyboat, questa composizione proprio di Alice Coltrane insieme ad altri due storici collaboratori, dunque Jimmy Garrison e Ali Rashid, in questo disco Astral Meditation.
1: Rete 2.
0: E siamo al momento degli arpeggi, che da questo lunedì si intitolano Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, e quindi restiamo sempre in tema, sempre in compagnia del musicologo Stefano Zenni, che in 20 puntate di questa serie, dunque, che andrà avanti sempre in questa sede nelle edizioni di Montmartre fino a ottobre inoltrato, in queste 20 puntate ci permetterà di abbracciare in un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Torniamo indietro, in particolare nella puntata di oggi, agli esperimenti modali, dunque la musica modale di cui Coltrane non abbiamo parlato finora, perché giustamente se ne parlerà ora negli arpeggi. Anche in questo caso Coltrane è stato un pioniere, insieme ovviamente a Miles Davis nel celebre Kind of Blue, di cui si parlerà tra pochissimo, e poi in diverse sue episodi discografici molto interessanti. Dunque la parola passa a Stefano Zenni negli arpeggi Giant Steps. È il viaggio nella musica di John Coltrane, esperimenti modali.
1: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenuti al nostro terzo incontro sulla vita e soprattutto la musica di John Coltrane. Il 1959 fu un anno decisivo per la sua carriera, più che per la carriera, forse ancora di più per la sua musica, perché Coltrane si confrontò con una serie di problemi perfino opposti, contraddittori fra di loro. Il primo problema stilistico glielo pose Miles Davis, che cominciò a progettare l'album ormai leggendario Kind of Blue, e in alcuni dei brani di questo album Coltrane e i musicisti di Davis dovettero improvvisare su un principio diverso con il quale avevano una relativa familiarità, che non era quello di suonare sugli accordi dei brani, degli standard o dei pezzi originali, ma di improvvisare su delle semplici scale, sette note, magari arricchendo quelle sette note con delle note ausiliarie. Ma è un approccio che dà una grande libertà, ma rischia anche di rendere tutto molto monotono. Era una sfida nuova, ed è la sfida di So What, il brano di apertura di Kind of Blue. Miles Davis introduce il suo assolo più lirico, che qui adesso non ascolteremo, mentre Coltrane si inventa un approccio nuovo per il suo stile. Nella scorsa puntata abbiamo sentito gli Sheets of Sound, quelle raffiche rapidissime, ubriacanti, logorroiche di suoni. Qui invece Coltrane procede a ondate, prende una frase, la amplia, torna indietro, poi la amplia ancora di più, sentirete, va su sul registro acuto, poi torna sul registro grave. Insomma, in una sorta di gioco continuo di espansione delle frasi, il tutto senza preoccuparsi appunto dell'armonia, suonando semplicemente sulle note del modo. E questo, tra l'altro, anche se non sentiremo l'assolo di Davis, conferma il ruolo che Coltrane aveva nel quintetto di Davis. Davis suonava in modo lirico, asciutto e melodico, Coltrane invece era un po' appunto il logorroico della situazione, era il sassofonista che suona molte note e quindi funge da contrasto con gli altri solisti. Allora ci ascoltiamo il celebre assolo di John Coltrane da So What, che ricordo fu registrato il 2 marzo 1959.

Questo era l'assolo di So What di John Coltrane nel celebre disco Kind of Blue di Miles Davis. Quello stesso disco si concludeva con una ballad, un brano lento, apparentemente meno spettacolare, ma in realtà più radicale nell'approccio, perché Flamenco Sketches, questo è il titolo del brano, fu concepito come una serie di 5 scale senza un tema, semplicemente 5 serie di note, di scale di 7 note, moltiplicate per 5, tutte diverse fra di loro, su cui ogni solista può improvvisare a piacimento, cioè stare sulla scala 1 per un po' di tempo, poi andare sulla scala 2, evidentemente passando da una scala all'altra, probabilmente con dei segnali visivi, un'occhiata, o come fa Coltrane, un segnale sonoro, suonando una breve frase ascendente, come dire attenzione, si passa alla prossima scala. Questa è un'esperienza fondamentale per Coltrane, perché suonare semplicemente su delle scale senza avere una struttura preordinata promette una grandissima libertà. Flamenco Sketches è una ballad da un tono sommesso, ma la rivoluzione mentale che costringe a compiere è molto profonda e Coltrane ne farà tesoro. La registrazione risale al 22 aprile 1959.

Negli anni in cui lavorò con Miles Davis, John Coltrane non aveva un suo gruppo, benché abbia inciso dei brani, dei dischi a proprio nome, li sentiremo nelle prossime puntate. Il lavoro quotidiano, quello che gli consentiva di pagarsi l'affitto a Filadelfia e di vivere con Naima, era il lavoro con il quintetto di Davis. Ma a un certo punto Coltrane, arrivata la primavera del 60, davvero non ne può più, non è più interessato a suonare con Davis, come vedremo nella prossima puntata, ha ben altre idee in testa, vuole sviluppare la sua musica, vuole lavorare con un suo gruppo, ma ha un contratto vincolante che scade dopo il tour europeo della primavera, del marzo 1960. Coltrane intraprende il tour controvoglia e lo affronta facendo una cosa inaudita: sale sul palco e si mette a studiare davanti al pubblico. Si mette a studiare gli Sheets of Sound, si mette a studiare Jan Steps, si mette a studiare i suoni distorti che può fare con gli armonici o i sovracuti davanti al pubblico di Milano, Parigi, Copenaghen, Stoccolma, che rimane attonito. Arrigo Polillo lo stronca a Milano, giustamente, perché quello che fa Coltrane, lo sentirete, è veramente inaudito, e a Parigi va incontro a rumorose contestazioni, le sentirete con le vostre orecchie verso la fine dell'assolo di All of You, registrato al Teatro Olympia il 21 marzo del 60, accompagnato da Wynton Kelly, Paul Chambers e Philly Joe Jones, e sentirete il disappunto giustificatissimo del pubblico di Parigi davanti alle assurdità musicali di John Coltrane. All of You.

E avete sentito le contestazioni del pubblico parigino contro Coltrane, che veramente sperimenta tutto lo sperimentabile in questo All of You del quintetto di Miles Davis. Questa è l'ultima tappa della carriera di Coltrane con Davis. A questo punto è il tempo di parlare della sua musica come leader. Un saluto da Stefano Zenni, ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Gli esperimenti modali di John Coltrane erano al centro di questi arpeggi, questa serie intitolata Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con il musicologo Stefano Zenni, che celebra sempre il centenario della nascita di John Coltrane, in 20 puntate che sono iniziate lunedì e andranno avanti fino al 16 ottobre, dunque ci sarà tutto il tempo per, dal lunedì al venerdì, sempre alle 16.30, esplorare in potabili quantità di 15 minuti circa il retaggio musicale di John Coltrane, forse in maniera molto più approfondita di quello che possiamo fare in un pomeriggio come questo o in una puntata di Bourbon Street, come abbiamo provato a fare circa un'ora fa. In ogni caso, oggi è il giorno esatto del compleanno di John Coltrane, 100 anni dalla nascita, lo abbiamo ricordato in diversi modi in questo pomeriggio. Noi adesso passiamo lentamente il testimone a Kappa, ma ci arriviamo con due brani. Prima di tutto abbiamo già sentito un paio di volte Giant Steps in questo pomeriggio, ma non abbiamo mai sentito una versione vocale di Giant Steps, dunque Pas de Jean con Camille Bertha Quartet.
2: Pas de G.

0: Nathalie Farah on the piano. Christoph Mink on the bass and double bass. Pierre Demange on the drums.
1: Pas de Jean, per in una versione vocale abbiamo sentito Camille Bertin e il suo quartetto eseguire questa pagina. Questo, come dicevamo anche prima, questa pagina che è diventata un po' quasi un punto di accesso nei conservatori jazz per studiare la musica di Coltrane, un po' la complessità dell'improvvisazione dovuta proprio ai Coltrane Changes, queste progressioni armoniche molto complicate. Termina qui questa edizione speciale di Montmartre dedicata ai 100 anni di John Coltrane. Tra poco torna K e noi ci salutiamo con Scott Heron e Lady Day and John Coltrane.

non ti aspetti. Mercoledì 23 settembre, una nuova puntata di K sta per cominciare. Bentrovate, bentrovati da parte mia, Sandra Sahin. Io vi ricordo oggi subito il numero per mettervi in contatto con noi via WhatsApp, sempre lo stesso, 079-382-6765. Tra i tanti temi e le voci che anche oggi vi vogliamo proporre con Lucia Bentoglio, cominciamo da una mostra, la mostra che l'Istituto Svizzero di Milano dedica all'artista zurighese Ilaria Vinci. Poi vi racconteremo di Rainer Maria Rilke, lo straordinario poeta austriaco vissuto a cavallo del secolo scorso. Ai suoi rapporti col Ticino è dedicata una serata a Muralto, nonché la prossima edizione della Via Lattea. Poi ci occuperemo di un grande maestro, Burt Bacharach, compositore, autore di alcune delle canzoni più amate e famose del secolo. Non so, ve la ricordate? I Say a Little Prayer di Aretha Franklin? Ecco, ad esempio, quella porta la sua firma. Alla sua opera, alla sua vita è dedicato un libro appena uscito e ne parleremo proprio con l'autore. Insomma, questi sono solo alcuni degli ingredienti del nostro menù. Noi però cominciamo come sempre con la musica e la prima novità della giornata, selezionata da Corrado Antonini, è questa: cia cia cia, oh la la, sentiamo l'orchestra a Cocan.

0: È un gruppo cubano, questa orchestra Aco Khan, cha cha cha, oh la la, insomma ci volevano proprio danzerecci e di buon umore in questo mercoledì. Noi, come vi dicevo, parliamo di una mostra che si è recentemente inaugurata all'Istituto Svizzero di Milano. È la prima personale italiana di Ilaria Vinci e ha per titolo Good Night Morning. L'allestimento, che è visitabile gratuitamente anche senza la richiesta di registrazione, che invece ogni tanto insomma c'è, sarà aperto al pubblico fino al 29 novembre ed è un po' un invito ad addentrarsi in quello che potremmo definire l'universo onirico di questa artista zurighese originaria del Sud Italia. Un'artista giovane, classe 1991, si è formata alle CAL di Losanna e poi all'Accademia di Belle Arti di Brera, e il suo universo creativo, e la parola universo calza a pennello, è proprio permeato da delle atmosfere un po' fantastiche, magiche, fantascientifiche, insomma ci sono una serie di sculture, ma noi vogliamo saperne di più evidentemente, e abbiamo in collegamento con noi Daniele Bernardi, che ha recentemente visitato l'esposizione. Innanzitutto ben ritrovato a K, Daniele.
1: Buonasera Sandra, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Ci mancherebbe. Senti Daniele, ma cominciamo dal titolo di questa mostra, che è un po' particolare, no? Perché Good Night Morning?
1: Ma come hai in qualche modo anticipato tu, e come anche ben indicato dalla presentazione della mostra, l'esposizione e più in generale tutto il lavoro di Ilaria Vinci si muove in quel territorio dai confini un po' incerti che nella nostra vita di tutti i giorni separa la veglia dal sonno. E a qualcuno questo titolo certo ricorderà il celebre, famosissimo verso di Emily Dickinson, Buongiorno Notte, utilizzato da Bellocchio nel 2003 per raccontare a modo suo il caso Moro. Questa associazione non credo sia arbitraria, in fondo, anche se così potrebbe sembrare, viste le enormi differenze tra la mostra in questione e un film che tratta di un evento specifico. Ma se si torna proprio con la memoria alla pellicola di Bellocchio, immediatamente ci si ricorderà come lì pure la dimensione onirica fosse importante, quasi un po', come posso dire, a suggerire una lettura delle ambiguità storiche e della realtà attraverso il sogno. Quindi Good Night Morning è una mostra di opere plastiche che attinge da elementi della quotidianità, della realtà, della contemporaneità, trasfigurandoli in chiave, come posso dire, appunto fiabesca. E infatti elemento squisitamente fiabesco su cui poggia, diciamo, l'intero immaginario dell'operazione, quella del bosco, luogo del magico per eccellenza, nel quale subito al suo ingresso il visitatore è accolto.
0: Senti Daniele, allora ci stai dicendo che il sogno diventa come un po' una sorta di spioncino dal quale osservare la realtà. C'è un'opera in mostra che secondo te è particolarmente eloquente in questo senso, che riassume perfettamente questa visione?
1: Sì, è uno spioncino, come dici, come appunto stavi suggerendo e ripetendo tu, con cui osservare, ma soprattutto leggere la realtà, interpretare la realtà. E non va dimenticato come da sempre il sogno è stato protagonista della vita umana in virtù di quanto suggerisce, di quanto indica. Va detto che più che una serie di sculture, la mostra è in fondo un insieme che rafforza la propria ragione d'essere attraverso la presenza di più opere, quindi una sorta di installazione. Ma se vogliamo anche in termini generali fare un esempio, potrebbe essere questo: un numero consistente di opere rappresenta un tronco tagliato, la cui forma è sempre quella del cuore, e questo cuore taglia la base, il fusto di ogni albero, di ogni pianta, e l'albero è il simbolo per eccellenza della conoscenza, della vita. Tra l'altro è proprio sui tronchi dell'albero che gli innamorati, sempre che si faccia ancora, incidono il proprio nome. Se ci pensiamo, il cuore oggi è uno dei simboli più svuotati di significato a causa dell'uso continuo che ne facciamo attraverso l'online. Non so cosa rispondere a un messaggio: mando un cuoricino, muore un premio Nobel, metto un cuoricino su un social, c'è una strage di civili, metto un cuoricino, perché ormai il livello è un po' questo. Ecco che allora Ilaria Vinci se ne impossessa per suggerire qualcosa che sta alla base di una certa afasia contemporanea da ipercomunicazione, e lo fa attraverso il suo linguaggio, che è appunto onirico e surreale.
0: Senti, la scelta dei materiali, anche leggevo, è molto importante anche proprio da un punto di vista narrativo, ma inevitabilmente così, insomma, quando si parla di arte, di sculture o delle opere che ci stai un po' descrivendo, no? Allora, in termini concreti, come possiamo descrivere, come ci puoi descrivere le tecniche con le quali quest'artista realizza i suoi lavori?
1: Ma in questo caso i lavori, eccetto un disegno, un acquerello, sono prevalentemente realizzati in stucco epossidico. Ma rispetto proprio al discorso del materiale, della materia, vale la pena di fare notare una cosa altra, secondo me. L'intera mostra è concepita come se tutto fosse frutto del medesimo legno, del legno di quell'albero, di quella foresta dai tronchi decapitati, anche quando a essere rappresentata è una figura umana. E la parte migliore di questa scelta credo sia quella che vede realizzati alla base degli alberi dei bassorilievi barocchi sulle radici delle piante, quasi a suggerire quella specie di crasi tra organico e artificio che permea la vita di tutti i giorni oramai. Meno forti, a mio avviso, sono invece le scelte dove le soluzioni espressive sono più, diciamo, di tipo scenografico. Ad esempio, c'è un piccolo bagno, la mostra è strutturata su una grande sala e una più piccola, e in questo piccolo bagno ogni arredo ha la forma di una noce. A me questa parte mi è sembrato meno efficace rispetto a un mondo in cui viviamo ormai invaso di cose sempre più assurde, cose dove noi abitiamo e cose che oramai ci abitano.
0: Daniele, sai che mi ha colpito quando hai detto tutto frutto del medesimo legno? Mi sa che è addirittura un alessandrino che sei riuscito a coniare così a un passo.
1: Mentre
0: ci descrivevi.
1: Non ho fatto apposta.
0: No, ma sei poeta nell'anima, vedi, ti è venuto proprio spontaneo e naturale, evidentemente ti ha anche ispirato, insomma, questa mostra. Allora, io lo ricordo, è la prima personale italiana di Ilaria Vinci, ha per titolo Good Night Morning, inaugurata all'Istituto Svizzero di Milano e resta aperta al pubblico fino al 29 novembre. Daniele, grazie per essere stato con noi anche quest'oggi.
1: Grazie a te, Sandra. Salve a tutti, grazie.
0: Alla prossima, ciao ciao.
1: Alla prossima.

0: Che meraviglia, che scoperte che si fanno qui nelle nostre scalette grazie alla selezione di Corrado Antonini. Io non la conoscevo, magari alcuni di voi sì, o magari per altri come me sarà una scoperta. Lei è una cantante tunisina, si chiama Emel Matlouti e questo brano ha per titolo Merru. È un brano del 2019, tra l'altro, da un disco che si intitolava Everywhere We Looked Was Burning. Questa sera per gli Anacardi ci spostiamo a Muralto, dove al Palazzo dei Congressi dalle 19:30, quindi ve lo dico subito così, se volete siete ancora in tempo, insomma, per mettervi in moto e raggiungere il Palazzo dei Congressi di Muralto, dicevamo, si tiene una serata che ha per titolo La Via Lattea 22 in cammino con Rilke, una serata che anticipa e presenta la prossima edizione della Via Lattea che si terrà dal 23 al 25 ottobre e che quest'anno tra l'altro si coniuga proprio con la tappa locarnese del Festival Rilke 2026. Ma allora restiamo all'appuntamento di oggi. La serata è dedicata a Rainer Maria Rilke nel centenario della morte ed è un'occasione per riscoprire il legame poco noto, magari, ma significativo, tra il grande poeta austriaco, autore delle elegie duinesi, dei sonetti Orfeo, e il locarnese, dove soggiornò tra il 1919 e il 1920, lasciando lettere, testi e anche impressioni legate proprio al paesaggio ticinese. Protagonisti della serata: Carlo Monti, presidente della società Dante Alighieri di Locarno, Mario Pagliarani, direttore del Teatro del Tempo, nonché, lo sappiamo, insomma, ideatore della Via Lattea, e Raimund Rodewald, coordinatore del Festival Rilke 2026. Ma noi abbiamo in collegamento per parlarne con noi Mario Pagliarani. Ben ritrovato a Rete 2, Mario.
1: Grazie e buon ascolto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, Mario Pagliarani, la 22esima edizione della Via Lattea, 22 sono tante,

0: figura interessantissima da questo punto di vista perché permette di attraversare la Svizzera seguendo le sue tracce. Rilke arriva nel 1919, prima nei Grigioni in Bregaglia, a Soglio, dove si sblocca dopo un silenzio durato anni a causa della tragedia della Grande Guerra, poi si sposta, va nel Locarnese e soggiorna per 2 mesi a Locarno, prima ad Ascona, ma poi lì non si trova bene e poi trova due stanzette semplicissime alla pensione Villa Muralto che si trova dietro il Grand Hotel e poi da lì si sposta nella Svizzera tedesca a Winterthur e in particolare in una località che si trova nella campagna di Winterthur molto bella, Berga Mirchel, per poi finire il suo cammino sia poetico che terreno, diciamo così, nel Vallese, dove finalmente riesce a concludere le elegie duinesi e dove in pochi giorni scrive di getto i sonetti ad Orfeo e dove muore purtroppo di leucemia nel 1926.
1: Questa sera presenterete anche proprio la Via Lattea 22, ci saranno, no, anche come sempre queste passeggiate in musica e evocative. Posso immaginare ripercorrerete un po', no, anche il cammino di Rilke, ma insomma ci dareste qualche anticipazione su cosa succederà nell'edizione di quest'anno?
0: Sì, molto in sintesi, cominciamo il 23 ottobre a Locarno con un prologo in due parti, e la prima parte alla biblioteca di Locarno, dove avremo la fortuna di ascoltare Jasper Puhlt, che è un estroso divulgatore culturale grigionese, che ci parlerà dei rapporti di Rilke con l'italianità, e poi una seconda parte musicale con un concerto da camera. Tutto su testi di Rilke, musiche del XX e del XXI secolo al Teatro Paravento. Poi il giorno dopo il percorso si svolge tra Muralto, appunto partiremo da questa famosa Villa Muralto che probabilmente gli stessi locarnesi non conoscono, perché infatti io quando mi sono dovuto informare pareva che fosse stata demolita. In realtà è tuttora in piedi, anche se purtroppo da quello che mi è stato detto probabilmente verrà demolita prima della fine dell'anno e si trova appunto dietro il Grand Hotel di Locarno. Da lì si parte, facciamo un cammino che tocca vari punti di Muralto e di Minusio, seguiremo Riva Piana che era una delle passeggiate preferite di Rilke perché lui amava molto recarsi alla chiesa di San Quirico, ci sono delle bellissime descrizioni in queste lettere meravigliose, che forse un giorno bisognerebbe pubblicare in italiano le lettere che Rilke scrive dalla pensione Villa Muralto alla sua grandissima amica che lo seguì fino sul letto di morte, Nanni Wunderli Folkart. Praticamente quotidianamente, quasi in una sorta di diario, scriveva a Nanni, che lui chiamava Nike, e quindi ci sono queste descrizioni che riguardano tutti i luoghi che lui ha visitato e che vanno appunto da Minusio a Tegna, a Gordola. Si sa che Rilke era un poeta errabondo, inquieto, e quindi camminava molto. E in questo primo percorso arriveremo fino alla Ca' di Ferro per raccontare una storia, secondo me, sconosciuta, e cioè l'amicizia fra Rilke e questa esule scrittrice russa che si chiama Gutmann. Molto interessante questa storia che si svolge proprio all'interno della Ca' di Ferro, dove questa scrittrice aveva trovato rifugio. E poi adesso, molto rapidamente, il secondo percorso, domenica 25 ottobre, si svolge tutto ad Ascona, partendo dal Museo di Arte Moderna, dove ci sarà un evento, diciamo, site specific, nel senso che abbiamo accoppiato le 10 poesie che compongono la raccolta Les Fenêtres di Rilke, un esempio di poesie scritte da Rilke in francese, alle 10 finestre, guarda caso, del Museo Comunale d'Arte Moderna. Poi si passerà dal Collegio Papio, si attraverserà naturalmente il Parco dei Poeti per dare finalmente senso un po' a questo parco che dei poeti ha solo il nome, purtroppo bisognerebbe inventarsi qualche cosa, e poi gran finale al Teatro San Materno, questo bellissimo teatro costruito pochi anni dopo la morte di Rilke, con tra l'altro una nuova coreografia di Tiziana Arnaboldi e poi

0: questo finale, secondo me, è molto, molto poetico. Mitsu è un'opera film, è una forma molto nuova, con quattro cantanti, sette musicisti dal vivo e un film creato apposta per questo spettacolo, che racconta anche qui una storia poco nota, l'amicizia tra il vecchio Rilke, vecchio si fa per dire perché Rilke è morto comunque cinquantenne, e il giovane Baldassare, che poi da grande diventa il famoso pittore Balthus.
1: Mario Pagliarani, una nuova coreografia di Tiziana Arnaboldi, mi risulta anche una nuova composizione originale di Mario Pagliarani. Allora, io ricordo questa sera alle 19:30 a Muralto, al Palazzo dei Congressi, questa serata che ha per titolo La Via Lattea 22 in cammino con Rilke, che è un po' una sorta di prologo all'edizione della Via Lattea che adesso ci ha descritto, che si terrà però tra un mese circa, dal 23 al 25 di ottobre. Mario Pagliarani, direttore del Teatro del Tempo, ideatore della Via Lattea, grazie per essere stato con noi a K e buona serata.
0: Grazie a voi per questa finestra radiofonica.

Mamma mia, ma com'è fa a parlare e a cantare a questa velocità? Emma Smith, qui accompagnata dal Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Questa era One Week. Quella invece che ci ascoltiamo adesso è Sharif Megarban con una canzone che si chiama Abadai ed è quella che ci porta poi all'informazione, al notiziario delle 17.30.

0: Il Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria, come un fuoco d'artificio finale. La cinquina del 2026 fa onore a quelle degli ultimi anni. Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois, Alcide Pierantozzi. L'immensa distrazione di Marcello Fois è un vero classico moderno. Le memorie di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano. Lo Sbilico di Alcide Pierantozzi descrive la malattia psichica. Pierantozzi racconta senza filtri la sua esistenza tra farmaci, crisi psicotiche e rapporti difficili con il mondo esterno. I finalisti del Premio Campiello 2026, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazione di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Ce ne parla Alain Melchionda.
3: Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura, come hai ben detto, c'era la segnalazione, con lettera 27 agosto, della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In quello occasione la segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro, però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. Da canto suo, invece, Claudio Zali, in qualità di denunciato, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati presieduto da Damiano Stefani suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
2: Camere federali, per ora la Confederazione non finanzierà misure e aiuti d'emergenza in caso di catastrofi naturali. Lo ha deciso, seppur di misura, il Consiglio nazionale, respingendo una mozione degli Stati che andava in questa direzione. Consiglio degli Stati che nella tradizionale gita autunnale ha fatto visita nel tardo pomeriggio a Coira, rendendo omaggio al presidente della Camera dei Cantoni, il grigionese Stefan Engler. Per l'occasione ha visitato il Museo d'Arte dei Grigioni, oltre ad una tappa negli studi della RTR e alle officine della ferrovia retica Landquart. Dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere, e questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Come noto, i senatori hanno scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una via giudicata estrema che rischia di far perdere di competitività alla piazza finanziaria elvetica. Un passo che non trova l'appoggio neppure di Economist Suisse, che mette in guardia: tale decisione comporterà notevoli costi per il paese. Economist Suisse, che quindi chiede che venga corretta nel corso dell'iter parlamentare affinché sia trovata una soluzione sostenibile. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Dopo il discorso del presidente statunitense Donald Trump, che è tornato a minacciare Teheran, a prendere la parola al Palazzo di Vetro è stato il suo omologo iraniano Mahmoud Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo, dove è stata uccisa la guida suprema e dove una scuola è stata bombardata senza nessun colpevole denunciato. Pezeshkian, che ha messo quindi in guardia la Casa Bianca e i suoi alleati nella regione medio orientale dall'astenersi da nuove azioni militari. In caso contrario, ha ammonito il leader iraniano, il suo paese è pronto a rispondere e a riprendere le ostilità per difendere i propri interessi. Domani in tutto il paese è previsto tempo almeno in parte soleggiato.

0: Cassandra Wilson, questo Caravan, come ripete più volte, insomma, all'interno di questo splendido brano composto da Duke Ellington dall'album Loverly, un disco della Blue Note del 2008. Tre ragazzi, una Milano periferica, un sogno da difendere. Questo è il cuore del film, la storia del Frank e della Nina, scritto e diretto da Paola Randi, che andrà in onda questa sera alle 20.35 sulla 2, che è un racconto poetico di riscatto, di libertà, di speranza, un ingresso nella vita adulta che è raccontato con tatto e con delicatezza. Allora, qui in studio Alessandro Marcionni, responsabile doc e fiction della RSI. Alessandro, buonasera, benvenuto a K.
1: Buonasera, buonasera a tutti e tutti.
0: Se ti accendo il microfono viene meglio.
2: Buonasera a tutti e tutti.
0: Senti Alessandro, perché consiglieresti di guardare questo film?
2: Consiglierei di guardare questo film perché è un film atipico, perché è un film che all'apparenza ha una, così, una logline, come si dice, cioè una storia che sembra molto semplice, che sembra quasi quella di un film per ragazzi, ma che poi viene affrontato dalla regista Paola Randi con una libertà e con una freschezza che merita sicuramente la curiosità di chi va a vederlo.
0: Allora, presentato all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, ha conquistato il premio Lanterna Magica e ha portato così, diciamo, proprio all'attenzione del pubblico, no? Anche della critica internazionale, la storia di questi tre giovani e anche il ritratto di una Milano inedita e un po' personale. Leggendo le recensioni era un elemento che continuava a emergere come particolarmente attrattivo di questo film.
2: Io ricordo ancora il momento in cui ci è stato presentato questo progetto con la sua sceneggiatura, ed è stata una delle prime domande che ho posto dopo averla letta. La sensazione era che il film parla di tre ragazzi, o due ragazzi e una ragazza in particolare, ma parla di un quarto personaggio che è quello della città. E avevo chiesto alla regista Paola Randi, le avevo chiesto: ma che cosa vuoi raccontarci? Chi è questo personaggio? E lei mi ha detto: è il personaggio che io ho accanto per tutta la mia vita. Persona io che si sentiva in qualche modo un po' diversa dagli altri e doveva interfacciarsi non soltanto con le persone ma anche coi luoghi. Io ho cercato di rappresentarlo, ho cercato di farlo uscire in questo film. È una città a suo modo atipica, è una città in cui la realtà si lascia ogni tanto colorare o sporcare di magia. E quindi
0: bella questa risposta che ci hai raccontato. Insomma, avrete capito, Alessandro Marcionni, insomma, che appunto dicevamo è responsabile della fiction RSI, ha anche seguito tutto l'aspetto, la fase produttiva di questo film, perché questo film è proprio il frutto di una coproduzione tra la RSI, Spotlight Media Productions, con poi anche le società italiane Fandango e Rai Cinema. Alessandro, quanto è importante per il cinema, svizzero, la RSI, continuare a investire in progetti di coproduzione, nella valorizzazione del cinema d'autore?
2: Ma per noi è una delle missioni fondamentali della nostra azienda. È chiaro che veniamo conosciuti o riconosciuti principalmente per la nostra informazione, per la cultura che sappiamo raccontare, come stiamo cercando di fare ora, ma lo siamo anche come partner giornaliero quotidiano per le arti, lo siamo per la musica, lo siamo per la letteratura, il teatro e fortunatamente anche per il cinema. Questo poi è quello di cui mi occupo ed è un'occasione per noi non soltanto di guadagnare o acquisire dei film che poi possiamo mostrare, come è il caso di questo film questa sera, ma anche di supportare un'intera industria che in qualche modo, grazie a noi, all'Ufficio Federale della Cultura e tutta una serie di altri enti di finanziamento e partner, riesce a raccontare il nostro paese e le nostre storie, la nostra identità, non soltanto a noi ma anche chi ci seguirà, insomma.
0: Tra l'altro questo è anche un film a firma femminile, no? E sappiamo quanto sia ancora difficile per molte autrici, per molte registe ottenere finanziamenti per i propri progetti.
2: È bello vedere un movimento, rispondo in maniera ottimista, senza voler assolutamente nascondere il problema, ma è bello vedere un movimento positivo, perché negli ultimi anni vediamo crescere la presenza femminile, non soltanto la regia ma anche in altri ruoli che sono poi importanti su un set, la direzione della fotografia, il montaggio, eccetera eccetera. È un movimento che fortunatamente non parte qualche anno fa, ma parte prima, parte già ormai da 10-15 anni, in cui la sensibilizzazione alle istituzioni e soprattutto alle scuole hanno portato molte più ragazze, molte più donne ad avvicinarsi a questo mondo che era riconosciuto in qualche modo come maschile dietro le quinte, laddove davanti alla telecamera o alla cinepresa c'erano spesso comunque delle donne. È un movimento, dicevo, positivo, perché in realtà ci permette di avere dei punti di vista diversi, ci permette di avere degli sguardi che sono, sarebbe un peccato negarlo perché è un valore, molto diversi tra loro, E è il caso di questo film, di questa sera. Sono convinto che un uomo l'avrebbe raccontato in maniera diversa la stessa storia, ed è in generale una ricchezza in più che cerchiamo di dare a questo campo, questo piccolo campo che ci fa tanto sognare, che è il cinema.
0: E quindi, per l'appunto, insomma, per fortuna c'è anche la possibilità, grazie anche, no, spesso a una sensibilità diversa come quella del servizio pubblico, di prestare attenzione anche a prospettive diverse nel racconto della realtà. Sappiamo che in altri ambienti, si pensa alle grandi major, alle grandi case di produzione in movimenti, insomma, di tante anche grandi registe che cercano di sostenere, no, le più giovani autrici, insomma, a volte la risposta è un po' più difficile da ottenere, la risposta positiva. Alessandro Marcioni, grazie mille per essere stato con noi. Io ricordo che abbiamo parlato di questo film, La storia del Frank e della Nina, scritto e diretto da Paola Randi. Lo potete vedere questa sera in onda alle 20:35 sulla 2. Una buona serata, Alessandro, grazie mille.
2: Anche a voi, grazie mille a voi.

Carolina Mama, honrar la voz. Carolina Mama è una cantante argentina e questa canzone la dedica a una ragazza di 16 anni marocchina, una storia triste, drammatica di violenze sessuali che trova in questa canzone un ricordo sicuramente prezioso.

Io mi aspettavo se da te una risposta come fu, e invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo se da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.

avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel seder, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo, tu in ogni ambiente un figurone, sorrisi e invidia a profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è meglio.

0: ti ho poi rivista alla TV. 10 anni dopo, forse di più. Un calendario sopra tu. Solite pose, un cliché déjà vu.
1: Ci dica che progetti ha.
0: Posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato. Ora c'è una studiata pausa e la è seppellito di gnignè.

Sempre divertente Giorgio Conte con questa sua gnè gnè. K. Le parole che usiamo cambiano, la nostra lingua si evolve. Secondo alcuni, più che di evoluzione si potrebbe parlare di involuzione, ma al di là delle opinioni e delle sensazioni, gli studi e le analisi degli esperti ci forniscono strumenti importanti di comprensione e riflessione. Qualche tempo fa qui a Rete 2 ci siamo occupati proprio di come in italiano il numero medio di parole utilizzato da un parlante medio sia diminuito nel corso degli ultimi 10 anni. Ci parliamo di meno e i nostri scambi sono più funzionali e meno articolati. Nel mondo anglosassone, gli studiosi di linguistica nel 1953 hanno composto un elenco con i termini essenziali per parlare un inglese funzionale. La lista è composta da circa 2500 parole e nel 2023 è stata aggiornata. Queste liste distillano le parole d'uso più frequente e davvero necessarie che si usano quotidianamente. Jasmine Nakash è una riconosciuta ricercatrice newyorkese che lavora in quei territori di confine tra discipline, studia linguistica, crea interfacce capaci di rielaborare sistemi di informazioni complesse, costruisce sistemi narrativi, insomma sembra tutto molto astratto e difficile, ma in realtà l'ultima delle sue ricerche ha per titolo From Goat to Despite, dalla capra al nonostante. Si tratta di un sistema interattivo con il quale ha messo a confronto questi due vocabolari dei parlanti di lingua inglese di oggi e di 70 anni fa. Dei cambiamenti che emergono, alcuni sono naturali. Telegrafo è scomparso per lasciare spazio a social media, ad esempio. Si capisce, no? La tecnologia cambia rapidamente, vecchie apparecchiature vengono sostituite da nuovi ritrovati. Ma poi si scopre che è scomparso il termine commerciante e corporation ha fatto il suo ingresso. Non figurano più né marea né luna, non c'è né grano né raccolto e per l'appunto non c'è più capra, ma nonostante, che sembra una preposizione imprescindibile. Una delle conclusioni che Nakash trae è che a sparire sono per la maggior parte termini che fanno riferimento a esperienze concrete della vita reale, materiale e corporea. Se nel 1953 rappresentavano il 21% delle parole usate, nel 2023 erano solo il 14%. In questi 70 anni è cambiato il nostro modo di mangiare. Il pane in tavola c'è, ma raramente lo facciamo in casa. Il nostro modo di lavorare, sempre meno in fabbrica, sempre meno manuale, più in ufficio, davanti al PC. È cambiato anche il nostro modo di divertirci, giocare, stare insieme, da quando il virtuale ha fatto irruzione nelle nostre vite. C'è poco da recriminare, è la realtà, che ci piaccia o meno. Ma se proprio siamo degli inguaribili nostalgici, se ci prendesse a un tratto il rimpianto per i bei tempi andati, nessuno ci impedisce di impastare il nostro pane e di sederci a fare un bagno di luna.

Allora, questa è un'altra delle novità che ci ascoltiamo oggi a K. A Mink in the Dusk è il titolo del brano. Shearwater è il numero di questo gruppo, una indie rock band di Austin in Texas, quindi sono statunitensi. A capitanarla è Jonathan Melberg, che è un polistrumentista e anche lui, insomma, l'autore delle musiche e dei testi della maggior parte dei brani di questo gruppo. Un gruppo che scrive spesso, se andate a guardare online, viene definito come un gruppo che scrive spesso canzoni che si rifanno al mondo della natura, che sono canzoni anche cerebrali ma allo stesso tempo intime e melodiche, e direi che ne abbiamo avuto insomma la prova con questo Mink in the Dusk. Ma da una novità invece passiamo a un grande, grandissimo classico.

0: I say a little prayer. Allora, tutti conosciamo questa canzone, è anche molto difficile resistere alla tentazione di cantarla. Una canzone che è proprio, no, indissolubilmente legata all'interpretazione di Aretha Franklin che abbiamo qui ascoltato. Non tutti però magari sanno che il brano fu inciso originariamente da Dionne Warwick e che nasce dalla collaborazione tra il paroliere Hal David e Burt Bacharach, uno dei più importanti compositori, arrangiatori e pianisti della musica americana del Novecento, scomparso nel 2023. E a Bacharach è dedicato un nuovo volume pubblicato da RC Editore. Si intitola Non solo un hitmaker, e già dal titolo dichiara un po' il suo intento: non andare oltre i numeri, i successi commerciali, per raccontare il musicista, il ricercatore, il creatore di uno stile personale che ha segnato la musica del secondo Novecento. Allora, noi ne parliamo con l'autore del libro, giornalista e scrittore, Stefano Orlando Puracchio. Buon pomeriggio, benvenuto a K.
1: Buon pomeriggio, un saluto a lei e anche ai nostri amati radioascoltatori.
0: Allora, senta, Stefano Orlando Puracchio, partiamo dal titolo di questo libro, no? Non solo un hit maker, quindi per prima cosa si sottolinea quel che non è, che non è stato Burt Bacharach, no? Come a voler contestare il tentativo di chiunque di provare a ridimensionarne la figura o l'opera. Ma allora, non è un hit maker, chi è secondo lei Burt Bacharach?
1: Effettivamente Burt Bacharach è un hit maker, però dall'altra parte il Bacharach migliore, almeno secondo il mio modesto parere, è quello che si conosce di meno, cioè quello oltre le hit di successo come I Say a Little Prayer, Walk on By e tutti gli altri successi. Il mio obiettivo era quello di essere il più ecumenico possibile in un certo modo, cioè di andare incontro agli appassionati, ovviamente, ma anche di parlare di Bacharach a lettori che magari conoscono le famose hit che hanno girato tutto il mondo e hanno avuto miliardi di cover, ma che magari non riescono ad associare la canzone con il suo autore o, nel caso, i suoi autori, come lei ben ha citato, Hal David anche.
0: Senta, nel suo libro lei racconta anche la personalità complessa e sfaccettata di Burt Bacharach, quindi quali aspetti poi anche proprio della sua figura invece ha voluto mettere in luce che secondo lei sono particolarmente interessanti, importanti?
1: Quello che ho riscontrato è l'umiltà dei grandi, ovvero noi ci possiamo anche immaginare che una persona che ha composto pezzi di così tanto successo sia una persona inarrivabile, irraggiungibile, possiamo dire anche così. In realtà Burt Bacharach, io ho avuto modo di parlarci in due occasioni, dopo un concerto in Italia e dopo uno negli Stati Uniti, era una persona gentilissima, a modo che, tra l'altro, ovviamente avevo un po' di timore reverenziale a interfacciarmi con lui, in realtà mi ha messo a mio agio, mi ha ringraziato lui per aver comprato i suoi album, i suoi dischi, quindi tutto l'opposto di quello che si potrebbe pensare visti i successi che ha raggiunto.
0: Senta, e prima già accennavamo al sodalizio con Hal David, ma che cosa ha reso questa collaborazione così speciale, no? Perché anche il loro incontro poi è stato decisivo per la storia della canzone americana.
1: Esattamente, forse è stato decisivo un luogo, ovvero il Brill Building di New York City. Lì loro si sono incontrati e hanno iniziato a collaborare. Si racconta che si trovava in una stanzetta piccolissima in cui c'era praticamente lo spazio solo per un pianoforte e per un'altra sedia che era per Hal David, ovviamente. E in quell'atmosfera, pieno di fumo di sigarette, addirittura con gente a libratori che nascondevano le ricevute delle scommesse all'interno del pianoforte, cioè quindi un ambiente stranissimo, se uno lo va a pensare, sono nate le prime e le più importanti canzoni del duo.
0: Insomma, poi immagino che abbiano cambiato un po' studio di registrazione.
1: Diciamo che dopo i primi successi si sono sistemati sicuramente meglio.
0: Un po' meglio. Senta, una delle cose però interessanti secondo me di questa figura è che Burt Bacharach è un autore effettivamente difficile da collocare, no? Non rientra in una categoria precisa, un po' a sé stante, perché ha scritto canzoni pop, si è confrontato col jazz, con la musica orchestrale, con le colonne sonore, è stato davvero poliedrico, no?
1: Esattamente, e proprio per quello io mi sono voluto soffermare su tre aspetti particolari della sua carriera. Uno è il musical, ovvero Promises Promises, in Italia e anche in Svizzera conosciuto come Promesse Promesse, e Lost Horizon, che è la colonna sonora dell'omonimo film, e poi due album che non sono famosi, ma che comunque ci fanno vedere un Bacharach molto ricercato, distante da lei, ovvero Futures e Woman. Questi tre aspetti sono molto interessanti perché ovviamente faranno felici gli appassionati che leggeranno il libro, ma soprattutto faranno vedere anche a chi conosce soltanto Gocce di pioggia su di me, Raindrops Before Your Head, ovviamente un altro Bacharach, un Bacharach più complesso e più poliedrico.
0: Senta, Bacharach, dicevamo, è scomparso 3 anni fa, aveva 94 anni, insomma una carriera lunga, prestigiosa, ha influenzato generazioni di artisti anche molto diversi tra loro, no? In virtù proprio di questa poliedricità della quale parlavamo. Qual è oggi, secondo lei, la sua eredità?
1: Il fatto che purtroppo croce e delizia, diciamo che qualsiasi cosa ancora targata Bacharach, marchiata Bacharach, comunque ha appeal e vende. Molto spesso la produzione massiva di compilation ha provocato che non solo negli appassionati, per quello è normale, ma anche per altre persone che conoscono le canzoni, vadano subito a comprare prodotti, a volte prodotti di pregevole fattura, a volte purtroppo prodotti che sarebbero evitabili, bisogna dire anche la verità.
0: Insomma, per una guida nel mondo di Burt Bacharach, per ripercorrerne la storia, la vita e l'opera, noi abbiamo parlato di questo volume, non solo un hit maker, pubblicato da RC Editore, l'abbiamo fatto con il suo autore Stefano Orlando Puracchio, che ringrazio di essere stato con noi a K.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima, buona serata.
1: Grazie.
2: In the great struggle to rid Africa completely and forever of imperialism and its handmaidens, colonialism.

0: Loro si chiamano Jemba Groove e questa era Makoma. K. ...18-16 minuti in questo istante, è il momento per noi di K e Spalla. Allora io do subito il benvenuto, il ben ritrovato a Pietro Montorfani.
1: Grazie Sandra e un saluto alle persone che ci ascoltano.
0: Allora, quando ci siamo sentiti ti ho detto, allora qual è la notizia della quale ci vuoi parlare? Tu mi hai detto, no, non è una, sono ben tre. E allora siamo molto curiosi di seguirti, cominciamo forse dalla prima notizia, direi. Ma, Pietro.
1: Sì, in effetti mi sono forse fatto prendere un po' la mano, si tratta però in realtà di micro notizie, tutte pertinenti però ad un ambito che io anche per ragioni professionali cerco di guardare un po' da vicino, tenere sott'occhio, che è quello dei libri, delle biblioteche, del loro destino, del come stanno le biblioteche e i libri oggi. Il minimo comune denominatore di queste micro notizie potremmo dire è la censura, o forse più in generale la fragilità a cui sono sottoposti i nostri patrimoni culturali sempre più spesso e vorrei dire a tutte le latitudini. La prima notizia infatti ci porta a Damasco in Siria ed è testimoniata da un breve video che è circolato online negli ultimi giorni, l'hanno ripreso parecchi media. Vi si vede uno scrittore siriano, Bilal Allun, che letteralmente armato di mazzotto demolisce una parete di casa sua e a metà di questo breve video si cominciano a intravedere dei libri molto belli, molto eleganti, ancora ben conservati nonostante questa operazione di distruzione della parete. L'aveva fatto murare questa biblioteca suo padre nel 2011, poco prima di lasciare la Siria per un esilio che l'avrebbe portato in Kuwait, perché sapeva che questi libri erano sgraditi al regime di Bashar al-Assad. Quindi noi dobbiamo immaginare un siriano che sapeva di avere un valore culturale e che faceva in qualche modo a pugni con l'ideologia dominante nello stato in cui viveva e ha fatto di tutto per tutelare questo patrimonio. Quindi se n'è andato lasciando a malincuore nella sua casa questo patrimonio librario. Noi possiamo immaginare questa biblioteca quasi come un tesoro nascosto che oggi riemerge a distanza di 15 anni e assume un nuovo valore finalmente. Venuto a mancare il regime di Bashar al-Assad, intendiamoci, la Siria di oggi non è un paese che ha superato tutti i drammi, è comunque un paese molto sofferto, però almeno quel regime se l'è lasciato alle spalle e questi libri tornano ad avere una loro funzione, un loro ruolo. Mi è piaciuta molto anche l'idea di nasconderli là dove erano, non sono stati spostati, cioè è stata costruita una parete di cartongesso che ha di fatto ridotto il perimetro del locale, ma i libri sono sempre rimasti lì, è una scena quasi da film, ho pensato a Ocean's Eleven, alla stangata, qualcosa del genere.
0: Sì, devo dire che il video davvero ha circolato molto, le immagini sono affascinanti, sono sorprendenti, ma sono anche emozionanti, proprio perché poi in controluce si legge tutto quello che tu adesso ci stavi raccontando della Siria e si può immaginare l'avventura, no? Anche degli uomini che hanno avuto quest'idea e che hanno costruito questo muro, ed è un'immagine appunto anche che ci testimonia

0: rimangono insospettabilmente un bene fragile da tutelare. Questo, lo ribadisco, anche in Occidente, anche nel cosiddetto primo mondo. Tutto parte alcuni anni fa da una lista di proscrizione di circa 850 libri che era stata promossa dal governatore dello stato del Texas, che voleva imporre l'eliminazione di questi 850 titoli dalle biblioteche pubbliche, soprattutto dalle biblioteche scolastiche. Si trattava di titoli che toccavano, secondo il sentire del governatore conservatore dello stato del Texas, tematiche del gender, quindi diciamo ideologicamente sensibili, questo possiamo naturalmente dirlo. E a seguito di questi tentativi di censura c'è stato un dibattito piuttosto acceso nella società del Texas, e poi la cosa si è espansa anche in altri stati.
1: Beh, ne abbiamo parlato anche qui a Rete 2, no? In diverse occasioni, sì. Certo.
0: E la cosa che colpisce è che alcuni di questi bibliotecari hanno dovuto essere scortati da guardie armate, perché si è arrivato a questo punto di tensione. Questa storia è stata raccontata recentemente da un documentario firmato da una regista, Kim Snyder. Il documentario si intitola The Librarians, quindi proprio i bibliotecari, uscito già a febbraio, ma la notizia che volevo portare è la vittoria di uno degli Emmy Awards, questa è recentissima, di pochi giorni fa, uno dei premi annuali dell'industria televisiva statunitense. Mi è parsa una buona notizia da segnalare, perché questo premio, diciamo, aiuta a tenere accesi i riflettori su un tema, quello della censura nei paesi cosiddetti democratici, di cui forse non si parla sempre a sufficienza. Se ne parla Rete 2, ma voi siete assolutamente virtuosi. E quindi questo documentario adesso è da credere, grazie a questo premio, finalmente comincerà a circolare. È stato visto in alcune sale solo negli Stati Uniti, ha girato i festival, ma dal 6 ottobre sarà possibile vederlo in streaming, e io ho tutta l'intenzione di non lasciarmelo scappare.
1: Ah sì, anch'io, perché appunto lo cercavo qualche tempo fa, perché la storia di questi bibliotecari resistenti, diciamo così, era particolarmente affascinante. Poi questo è un esempio di quel cinema, se vuoi, che possiamo chiamare cinema del reale, che da sempre non ci racconta quel che resta un po' nascosto tra le pieghe dell'attualità, che magari non raggiunge sempre le prime pagine dei giornali, ma ci racconta molto di noi, del nostro mondo, tra denuncia, analisi, racconto. Ma parlando di biblioteche, tu dirigi la Biblioteca Salita dei Frati, non sei confrontato con i problemi che racconta il documentario, no, del quale abbiamo appena parlato, però prima parlavi del libro e delle biblioteche come di un bene fragile da tutelare a tutte le latitudini, quindi anche qui da noi, Pietro.
0: Direi di sì, in modo diverso. Non abbiamo, per fortuna nostra, problemi di censura, ma la fragilità di questi patrimoni io la constato giornalmente dal mio personale osservatorio. È un fenomeno che secondo me comincia ad assumere dimensioni abbastanza preoccupanti. Non passa quasi settimana, infatti, che all'indirizzo della nostra biblioteca, ma capita ovunque anche in altre istituzioni, non propongano in dono interi fondi librari, centinaia, migliaia, a volte persino decine di migliaia di libri. E la questione è molto semplice, cioè le persone che hanno costruito questi fondi librari o le hanno ricevute in dono dalle precedenti generazioni non vedono più un futuro per questi libri, non sanno più letteralmente dove metterli, ma soprattutto è venuto a mancare chi li userebbe, questi libri, figli, nipoti, eccetera. E quindi si rivolgono giustamente alle biblioteche pubbliche. Le biblioteche fanno quello che possono, spesso si tratta di collezioni magari non perfettamente integrabili in quelle già esistenti, poi anche le biblioteche hanno problemi di spazio, le questioni logistiche alla fine vincono sempre, però è un segnale, direi, preoccupante, perché a fondo ha due ragioni. Una, la sappiamo tutti, siamo sempre più portati a leggere anche su altri supporti digitali e va benissimo così, ma c'è anche una seconda motivazione, forse più sottile. Io vedo una disaffezione nei confronti del libro in quanto tale, dico proprio l'oggetto libro, il libro fatto di una certa forma, di un certo colore, di un certo odore, non solo il veicolo del testo che porta, ma proprio il libro in sé. Non vorrei chiudere con una nota troppo malinconica, io a volte purtroppo vi porto un po' di malinconia da questo punto di vista, ma in realtà bisogna veramente chiedersi che cosa va perso ogni qualvolta noi non riusciamo a salvare una biblioteca, piccola o grande che sia. E secondo me quello che viene meno è proprio la fotografia di una vita intellettuale che è rimasta vivace fin tanto che la persona che usava questi libri è rimasta in vita, e il mancato passaggio di mano ad un'altra persona che si prenda cura di questi libri effettivamente può essere un problema. È veramente una riflessione sul patrimonio materiale e immateriale che viene meno.
1: Si collega un po' anche a quello che raccontavamo prima.

0: che raccontavo prima rispetto alle parole che sono cambiate nel nostro lessico, come oggi sono parole che non fanno più riferimento a così spesso perlomeno a qualcosa di materiale, di corporeo, ad esperienze concrete, ma sono sempre più
1: astratte.
0: Stiamo
1: perdendo un po', no? Questa dimensione, sono d'accordo. Io negli ultimi mesi ho per varie ragioni sono entrato in case di persone che non ci sono più, ho potuto vedere queste biblioteche costruite tra l'altro da persone che magari non erano del mestiere, cioè professionalmente facevano tutt'altro, però hanno investito tempo, denaro, anche patrimonio finanziario di famiglia per la costruzione di queste biblioteche meravigliose che noi oggi proviamo a salvare, ma ce la facciamo soltanto in parte. Sono però convinto che è un lavoro che vada fatto, anche se potrebbe sembrare la classica battaglia contro i mulini a vento. Io credo, spero che chi verrà dopo di noi apprezzerà questo nostro sforzo di salvataggio.
0: Insomma, noi lo speriamo e intanto questa sera, magari dopo cena, ci prendiamo un bel libro e ci mettiamo a leggere. Pietro Montorfani, grazie per essere stato con noi anche questa sera.
1: A voi, alla prossima.

0: Jasmia Horn, questa è la sua voce. Noi entriamo dopo questo acuto acutissimo per ringraziarvi per essere stati all'ascolto anche di questa puntata di K. Io ringrazio Lucia Bentoglio che ha lavorato con me alle pagine di questa puntata, ringrazio Corrado Antonini per la musica perché ci segue sempre puntualmente anche mentre siamo in diretta, tutti coloro che hanno partecipato, e noi ci ritroviamo ovviamente domani puntuali sempre alle 17 per una nuova puntata. E adesso, come sempre lo sapete, è il momento anche su Rete 2 di Modem della sua replica e subito dopo l'informazione con 6 di sera. A tutti grazie per essere stati con noi e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Modem.
2: Casa. Cerco casa.
3: Beantragt der Bundesrat im Parlament.
4: Il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di sottoporre all'elettorato l'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni, senza controprogetto diretto o proposta indiretta, e di raccomandarne il rifiuto. Allo stesso tempo, tuttavia, il Consiglio federale ha anche detto che intende inasprire le condizioni alle quali le persone all'estero possono acquistare e mantenere immobili in Svizzera.
5: Die Motion spricht wichtige Entwicklungen an.
6: La mozione affronta tre sviluppi importanti, sui quali il Consiglio federale concorda pienamente. In primo luogo, l'aumento dei prezzi immobiliari. In secondo luogo, la carenza di alloggi. E in terzo luogo, il fatto che le svizzere e gli svizzeri e le persone residenti qui possono acquistare sempre meno immobili, perché apparentemente vengono sempre più esclusi dal mercato immobiliare a causa dei capitali esteri.
5: Kapital offensichtlich verdrängt werden.
7: Ma il prezzo sale.
8: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi a Berna, al centro media di Palazzo Federale. Alla regia abbiamo Luca Fasani, al microfono c'è Franco Cristini, l'assistenza tecnica è di Mattia Schipfer, e sul tavolo questa mattina abbiamo il tema della crisi dell'alloggio, la carenza di alloggi, i prezzi e gli affitti che lievitano continuamente, le cause di tutto questo, le risposte che si possono dare. Oggi partiamo da una delle misure su cui si sta tornando a riflettere, lo sta facendo anche il Consiglio federale: bisogna o non bisogna rafforzare la cosiddetta Lex Koller, la legge che regola e limita gli investimenti dall'estero nel mercato immobiliare elvetico. Un simile intervento consentirebbe di contenere l'aumento dei prezzi e le tendenze speculative che intaccano l'immobiliare, o recherebbe eventualmente piuttosto dei danni. Ieri il Consiglio nazionale ha compiuto un passo in questa direzione, la nostra copertina ci ha portato lì, ha approvato una mozione proveniente dai ranghi UDC che chiede un ritorno alle restrizioni iniziali contenute in questa legge, quelle della cosiddetta legge Friedrich degli anni Ottanta, una legge che in questi 40 anni, oltre ad aver cambiato nome, è anche stata più volte allentata. Il Consiglio degli Stati fermerà forse tutto quanto, ma il segnale intanto è abbastanza indicativo dei tempi. Aggiungerei forse, prima di iniziare a discuterne, che quando si parla di Lex Koller si pensa sovente a quello che ruota attorno alle residenze secondarie. Questa volta la posta in gioco va ricercata forse soprattutto altrove, nella possibilità, in particolare dal 2005, per i grandi investitori stranieri di agire nel mercato immobiliare svizzero, perché possono acquistare quote di società immobiliare svizzere quotate in borsa o di fondi immobiliari elvetici. Da più parti si ritiene che questo loro intervento sia tra le cause del forte aumento dei prezzi a cui assistiamo da anni, in particolare dopo la crisi finanziaria del 2008. Allora, per noi, per discutere di Lex Koller e di mercato immobiliare, abbiamo qui in studio Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC. Buongiorno.
9: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
8: Abbiamo anche Simone Giannini, consigliere nazionale PLR, buongiorno.
10: Buongiorno a tutte e a tutti.
8: E sentiremo nel corso della nostra discussione anche il consigliere nazionale socialista Christian D'Andrés, ginevrino, membro di comitato dell'Associazione Svizzera degli Inquilini. Ma iniziamo con chi abbiamo qui in studio. E magari iniziamo da una tra le tante considerazioni che ho letto negli scorsi giorni per preparare questa puntata. Qui si tratta di Carlo Sommaruga, consigliere degli Stati socialista, presidente lui dell'Associazione Svizzera degli Inquilini, che da qualche parte affermava: il problema degli affitti è il problema numero uno per i budget di molte famiglie, spesso un problema anche più importante del problema dei premi della cassa malati. Allora, che cosa ci dicono i nostri ospiti? Pamini e Giannini, Sommaruga ha o non ha ragione con questa affermazione? Magari cominciamo da Giannini.
10: Beh, che ci sia un problema dell'alloggio in Svizzera, meglio in alcuni cantoni svizzeri, non in Ticino per esempio, è un dato di fatto, e che il costo dell'affitto incida in maniera importante sulla disponibilità finanziaria delle famiglie in particolare è vero. Che poi è però questa la soluzione, cioè la restrizione della legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, questo è assolutamente non il caso.
8: Ci arriviamo. Pamini, la sua sull'importanza, insomma, su quanto sia grave questo problema dell'alloggio oggi in Svizzera.
9: Sì, sì, il problema dell'alloggio è indubbio, l'abbiamo tematizzato ancora solo lo scorso giugno con la votazione sull'iniziativa per la sostenibilità. È un problema legato semplicemente alla domanda che cresce più rapidamente dell'offerta per via dell'immigrazione. Abbiamo un suolo molto scarso e serve tempo per costruire le case, ci sono molte regolamentazioni nell'edilizia, c'è gente che continua entrare qui per via della libera circolazione delle persone, e quindi il calcolo è presto fatto.
8: Sì, questa lo sappiamo, la lettura che offre l'UDC, ci sono altre letture, però riconosce l'importanza del problema. Allora, Paolo Pamini, veniamo appunto a questo problema, un problema complesso, c'è tanta domanda, l'offerta è carente, lo abbiamo detto, ci sono tendenze magari speculative, si parla anche di affitti abusivi. Il suo collega di partito, Tomás Esci, dunque ieri ha proposto, e il Parlamento, il Consiglio Nazionale almeno lo ha seguito, ha proposto di togliere tutti gli allentamenti introdotti nel corso degli anni a questa Lex Koller, dunque quella che regola l'afflusso di capitali dall'estero nel mercato immobiliare svizzero, insomma un afflusso che si vuole fortemente limitare. Ecco, ci dica perché è una simile richiesta, per risolvere cosa?
9: Allora, magari a chi ci ascolta va detto, parliamo di Lex Koller, magari altri la conoscono con il nome LAFE, che è il nome ufficiale della legge. È una legge che dagli anni 60, scusate, sotto varie forme, perché è evoluta, era la famosa Lex Fonmos inizialmente, proposta da liberali tra l'altro, propone di avere una commissione che verifica e autorizza l'acquisto di fondi, quindi di terreni, da parte di persone che risiedono all'estero. Questo è lo scopo della legge. Esci ha proposto, e noi appunto l'abbiamo sostenuto, anche la sinistra, i socialisti e i verdi, quindi ogni tanto c'è questa cosetta Unheilige Allianz tra poli opposti al Parlamento, che dimostra che però l'approccio appunto in questo caso non è ideologico. Propone di riesaminare gli ultimi 40 anni, e lui propone formalmente di tornare indietro. Per chi ci ascolta va anche detto, è una mozione, vuol dire che adesso va agli stati, gli stati poi ne discuteranno, potrebbero anche farla cadere.
8: Sì, perché lì gli equilibri sono diversi.
9: Esatto, se la accettassero però la cosa andrebbe poi, verrebbe trasmessa al Consiglio federale, che dovrebbe sviluppare un messaggio, una proposta, e poi il Parlamento si dichinerebbe sui dettagli.
8: Ecco, quindi possiamo anche aggiungere anche che il Consiglio federale ha già predisposto anche lui proprio in reazione alla vostra
9: rigettate questa mozione, perché già ci stiamo lavorando, e la sua stessa collega di partito Jackie Badran, che è un po' l'economista del Partito Socialista, diceva ma questo argomento è un po' assurdo, perché siamo solo noi che possiamo decidere se mandare avanti o no, ma a maggior ragione questa mozione ha senso.
8: Va bene, no, comunque
9: il politico
8: una serie
9: di questa mozione è che ieri il Consiglio nazionale ha detto questo è un problema, occupiamocene, poi come si vedrà, però ha iniziato a far rotolare la palla, questo è il vero messaggio politico.
8: Ecco, però resta la domanda, restringere questa regolamentazione dell'afflusso di capitali dall'estero nel mercato immobiliare per risolvere quale dei grandi problemi che affliggono il mercato immobiliare?
9: Un problema molto semplice che oggigiorno, e chi ci ascolta lo capisce benissimo, per una famiglia del ceto medio svizzera, e non parliamo ticinese, acquistare una casa praticamente diventa impossibile. O ereditano il terreno dai familiari, o ereditano una casa magari dai familiari, ma con le proprie forze finanziarie arrivare a comprare una casetta è praticamente ormai fuori dalle proprie portate per moltissime famiglie. Il problema della domanda offerta l'abbiamo discusso prima, non si tratta di aggiungere ulteriore domanda con investitori stranieri che comprano oggetti qua sul territorio per poi rivenderli, questo aumenta ulteriormente i prezzi.
8: Quindi non aggiungere ulteriore domanda a quella già esistente nel paese, perché questo sta provocando effettivamente un aumento, una lievitazione dei prezzi. Simone Giannini, tra chi è fortemente contrario a questo genere di proposte c'è anche il suo partito, c'è anche il centro, ci sono anche gli ambienti dell'immobiliare. Il Consiglio federale era fino a qualche anno fa dello stesso parere, ora ha cambiato parere, anche lui pensa che bisogna agire in questo senso. Cosa non piace in questo possibile passo?
10: Ma non piace una deriva burocratica, una deriva liberticida ed una deriva autolesionista. Non fosse altro per il fatto che una restrizione della famigerata LAFE, e quando il collega Pamini ha parlato di LAFE immagino che anche in Ticino parecchie persone dicono: ah, si tratta di quella legge estremamente burocratica che mette in difficoltà nostre peraltro aziende anche locali, che devono dimostrare con tutta una serie di documenti sino alla dichiarazione fiscale di ogni singolo azionista che non vi è partecipazione estera. Ecco, vi sono studi, in particolare uno citato anche dal Consiglio federale all'interno del suo messaggio sull'Avan progetto, che indicano chiaramente che non è restringendo questa legge che si risolve A. il problema dell'alloggio, B. il problema dei costi dell'acquisto del piccolo terreno, della possibilità di costruire una casa da parte di famiglia svizzera, ma anzi si va ad impedire quello che è il libero afflusso anche di investimenti che portano poi anche indotto a livello nazionale, che questa legge, è vero, introdotta all'inizio degli anni 80 per limitare quella che era cosiddetto l'inforestimento del mercato immobiliare svizzero, è poi andata via più allentandosi, ma è andata allentandosi rispetto all'evoluzione della società. Se pensiamo che con la proposta del Consiglio federale le società svizzere, i fondi immobiliari svizzeri, tra l'altro partecipati in buonissima parte da parte delle nostre casse pensioni, non potrebbero più, e mi chiedo come faranno poi a dimostrarlo essendo quotate in borsa, avere una partecipazione estera, ecco che capiamo benissimo che vi sono tutta una serie di investimenti che non verrebbero più fatti. Addirittura investimenti in possibilità di alloggio che vanno poi a lenire quello che oggi è il problema che abbiamo riconosciuto e che c'è soprattutto nelle città di Zurigo e Ginevra. Quindi è una deriva assolutamente da evitare, e che sia l'UDC, partito che si dice liberal, per carità, conservatore, ma di liberale a questo punto su questo tema nulla più c'è, se non per i due contrari e i quattro astenuti di ieri del partito dell'UDC, ecco che questo mi sorprende molto. E che poi ci sia questa unheilige allianz, per non dire questa stretta mortale, tra l'UDC e il Partito Socialista, la dice lunga.
8: Va bene, poi ovviamente facciamo reagire Pamini, ma prima vorrei farvi sentire anche il parere di chi non è qui presente al tavolo, e quindi un esponente della sinistra, in questo caso Cristian D'Andrés, consigliere nazionale socialista ginevino, membro di comitato dell'Associazione Svizzera degli Inquilini. Lo ha intervistato ieri Luca Fasani, prima domanda anche per lui: perché inasprire la Lex Kohler?
11: Perché c'è un'enorme quantità di capitali esteri che investono massicciamente in Svizzera, facendo lievitare i prezzi degli immobili, ciò che si ripercuote sugli affitti e sulle condizioni di vita degli abitanti. Il nostro obiettivo è questo: inasprire le norme per ridurre questa pressione e ridurre quindi anche gli affitti, o almeno evitare che continuino ad aumentare.
6: Lo stesso Consiglio federale afferma che non ci sarà un grande effetto perché sono pochi gli edifici interessati. Allora, si tratta di populismo.
11: No, è chiaro che se rafforzassimo il diritto di locazione, come propone l'iniziativa popolare dell'Associazione degli Inquilini, risolveremmo gran parte del problema. Ma dobbiamo tenere presente che ci sono società straniere che investono denaro in società immobiliari in Svizzera e questo spinge gli obiettivi di rendimento a livelli simili a quelli di borsa. Alla fine qualcuno deve pur pagare ed è questo che determina in parte l'aumento degli affitti. Per esempio, il mese scorso a Ginevra un immobile è stato acquistato per 60 milioni di franchi, una somma straordinaria che, a mio avviso, si spiega solo con il fatto che la società acquirente, quotata in borsa, abbia investimenti dall'estero, anche ingenti. Adesso vorrà massimizzare i suoi 60 milioni e questo porterà a disdette dei contratti d'affitto e ad aumenti enormi delle pigioni.
6: Difficile credere che un investitore nazionale avrà buon cuore e non aumenterà gli affitti esattamente come un investitore estero.
11: Siamo d'accordo, non è la natura dell'investitore estero o svizzero a cambiare le cose. Il fatto è però che investitori come l'americana BlackRock, che dispongono di centinaia di miliardi di dollari, hanno capacità finanziarie così elevate da far salire i prezzi a cifre con cui pochi riescono a competere.
8: Bene, Paolo Pamini, torniamo a lei. Allora, tutto d'accordo con quanto ci dice Christian D'Andrés? La prima domanda, la seconda, magari quella che qui più ci conta, che cosa risponde alle solide critiche che ha espresso prima Simone Giannini?
9: No, per niente d'accordo. Allora, eravamo d'accordo nel schiacciare il bottoncino ieri in aula, ma ovviamente le argomentazioni non mi trovano per nulla d'accordo, anche da economista e da politico UDC. Per il semplice motivo che sappiamo benissimo che nel mercato immobiliare ci sono in realtà due mercati, c'è il mercato degli affitti e poi c'è il mercato invece degli oggetti. E questi interagiscono fra di loro, che ci sono i prezzi degli affitti che sono sempre al centro dell'attenzione dell'Associazione degli Inquilini e soprattutto del Partito Socialista e di D'Andrés, e poi c'è il mercato invece dei terreni e delle costruzioni, e il link tra i due è il rendimento immobiliare. La Lex Kohler non ha niente a che fare con gli affitti, la sinistra continua a buttare in pista quell'argomento, ma non c'entra assolutamente nulla. Ancora una volta a noi sta a cuore il fatto che un residente svizzero, e non parliamo di cittadini svizzeri perché anche cittadini stranieri domiciliati in Svizzera sono protetti dalla Lex Kohler, cioè sono autorizzati a comprare oggetti in Svizzera, possano comprare più facilmente oggetti qui che non vengono invece comprati da investitori esteri. Perché li comprano gli investitori esteri? Perché noi siamo un paese estremamente stabile da un punto di vista normativo, estremamente stabile da un punto di vista economico, con tassi di interesse molto bassi, e siamo quindi l'oggetto particolarmente appetibile per chi vuole investire dall'estero, appunto nell'ambito immobiliare, con pochi rischi. Vi dico anche un'altra cosa: io personalmente sono coinvolto su questioni legate ai fondi di investimento immobiliari. Le opinioni invece si iniziano a divergere fra UDC e Partito Socialista. Io personalmente sono dell'idea, e probabilmente maggioritaria anche questa posizione in aula, di allentare la Lex Kohler invece in materia di fondi immobiliari, perché è vero sì che questi sono aperti a capitali esteri, è un po' l'argomento della sinistra, ma soprattutto questi servono per le nostre casse pensioni, per poter investire i soldi di noi residenti svizzeri.
8: Però Pamini, ed è assurdo, un ritorno alla Lex Friedrich Pamini non vuol dire allentare questo
9: no, è quello che ho detto in apertura, degli allentamenti che le chiedi. È quello che ho detto in apertura. Il vero significato di ieri, inutile fare terrorismo, è che il Parlamento, almeno il Consiglio nazionale, ritiene che il tema è degno di approfondimento e la palla deve iniziare a rotolare. Questa è la vera portata della decisione di ieri. Dopo la si può sovrainterpretare come vogliamo, ci sarà il Consiglio degli Stati che se ne occuperà.
8: Quindi in casa UDC non tutti sono d'accordo,
9: no,
8: mi sembra di capire.
9: No, in parte sì, assolutamente
8: in parte
9: sì,
8: in parte no.
9: La domanda è se vogliamo permettere a chi abita qui di comprarsi ancora una casetta. Questo è quello che il pubblico deve chiedersi.
8: Simone Giannini.
10: Ma sono ben contento che il collega Pamini stia pian piano ritrovando la ragione, ma non avevo dubbio che lui è un liberal conservatore e non solo un conservatore, e quindi l'ha detto chiaramente. Primo, la mozione di ieri, vabbè, potrà anche essere stato un segnale, il testo però è chiaro: tornare indietro di 40 anni nella regolamentazione dell'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Ricordo con l'obbligo l'obbligo poi degli svizzeri di dimostrare che non vi è partecipazione neanche minoritaria estera su propri investimenti. Rispettivamente il testo va ben oltre quello che è la proposta del Consiglio federale, che sottolineo il mio partito, quindi il Partito Liberale Radicale, il Partito del Centro e tutta una serie di cantoni, il Canton Ticino in testa, e di associazioni, penso alla Hauseigentümerverband, quindi l'associazione dei proprietari immobiliari, che è in mani UDC, tant'è che ieri il suo presidente Gregor Rutz giustamente ha votato contro la mozione di Thomas Esci. Ecco che dimostra chiaramente che la direzione è sbagliata, e Paolo Pamini lo sa, e poi anche all'interno di questa appunto alleanza un po' spuria vi è ora una dicotomia totale sul motivo, cioè la sinistra effettivamente pensa che in questa maniera, ma vi sono fior di studi che dimostrano che non è il caso, si risolva il problema del prezzo degli affitti e dell'alloggio, e giustamente l'UDC dice che non è questo il tema e non è vero, e dall'altra parte l'UDC invece continua a cavalcare, per carità lo fa legittimamente anche da tempo, il fatto che la Svizzera sarebbe ormai sull'orlo di diventare un paese straniero.
8: Ok, io vorrei andare in avanti, ci sarebbe ancora una bella discussione da sviluppare, ma abbiamo qui un altro pezzo di dell'intervista a Christian D'Andrés che vorrei anche farvi sentire, e i minuti ci mancano. Perché oltre al problema dell'Alex Koller vorrei magari chiudere questa puntata anche affrontando più in generale il problema dell'alloggio. Allora direi di iniziare con l'ascoltare quanto ci ha detto Christian D'Andrés sempre ieri, rispondendo a un'altra tra le domande che gli ha posto Fasani, in questo caso tra carenza di alloggi e prezzi elevati quali sono le misure che contano. Vediamo che cosa ci ha detto.
11: Servono due cose. Innanzitutto bisogna poter rispondere ai bisogni della popolazione costruendo gli alloggi necessari, ma bisogna anche e soprattutto fare in modo che questi alloggi rispondano alle esigenze della gente e che siano accessibili. Questo richiede meccanismi di regolazione. Inoltre bisogna porre fine all'accaparramento privato del reddito fondiario da parte degli enormi gruppi immobiliari e dare priorità a proprietari che non esigono rendimenti a due cifre.
12: E donare la priorità a dei bailleurs che non esigono dei rendimenti che sono dei rendimenti a due cifre.
6: Quando la destra afferma che bisognerebbe costruire di più, questa sarebbe dunque una parte della soluzione.
11: Diciamo che costruire di più significa offrire più alloggi, quindi ridurre il tasso di sfitto, ma la regolazione tramite domanda e offerta, a mio avviso, in Svizzera non funziona, perché il tasso di sfitto è molto basso. E soprattutto se c'è gente che desidera ottenere rendimenti dell'11% dai propri immobili, si rischia di incorrere in affitti abusivi. Quindi è necessaria una regolamentazione. Abbiamo un territorio limitato. Agire solo sulla domanda e sull'offerta non risolve il problema.
6: Per voi la prima misura da adottare adesso è la Lex Koller o c'è altro?
12: Evidentemente l'avantaggio della Lex Koller è che la maggiorità al Parlamento per la
11: Il vantaggio della Lex Koller è che in Parlamento abbiamo la maggioranza per rafforzarla, perché l'UDC è dalla nostra parte. La seconda soluzione sarebbe l'iniziativa dell'Associazione degli Inquilini, che mira a garantire rendimenti corrispondenti a un normale investimento immobiliare e non agli elevati rendimenti azionari di oggi. La nostra iniziativa propone proprio questo, rendimenti sì, ma vicini ai costi, non irragionevoli. Qui però la maggioranza non l'abbiamo. Ci vorranno anni di iter parlamentare e l'iniziativa non verrà accettata, quindi dovremo lavorare per ottenere il consenso del popolo.
8: Bene, queste dunque le considerazioni di Christian D'Andrés, socialista ginevrino, che magari ci portano ad approfondire una delle affermazioni che avete espresso entrambi prima, vale a dire che questo discussione sulla Lex Koller non c'entra niente con gli affitti. Beh, lo abbiamo sentito, uno dei ragionamenti che si sviluppano a sinistra è il seguente, con gli investimenti nel mercato immobiliare si cercano rendimenti che una volta si cercavano magari in borsa, quindi ci sono investimenti nel mercato dell'alloggio che non hanno come obiettivo quello di cercare di creare alloggi, ma quello di cercare rendimenti anche importanti. E in queste dinamiche, alle quali si considera che insomma contribuisce fortemente l'arrivo di capitali e di investitori dall'estero, ecco, in queste dinamiche ci sono poi delle conseguenze nel settore degli affitti. Allora, questo ragionamento, queste dinamiche esistono nel mercato immobiliare, le riconoscete, quindi c'è una qualche parte di ragione anche nell'approccio che si propone a sinistra che non è qui a difendersi, oppure no? Simone Giannini.
10: A parte che queste dinamiche aiutano anche la gestione delle pensioni di tutte le svizzere e gli svizzeri, perché se si cerca un investimento che sia ragionevolmente remunerativo, poi ci sono comunque meccanismi, siamo uno Stato liberale ma non liberista, che proteggono anche gli affitti. Il nostro codice delle obbligazioni già li ha, è vero, ma pensiamo che cercare un investimento ragionevole è anche uno degli scopi delle casse pensioni svizzere, per poter far sì che poi quando si finisca di lavorare si abbia una pensione ragionevole. Che deve giocare la domanda e l'offerta in generale, e il fatto di non avere sufficienti alloggi, e giustamente il collega D'Andrés sottolineava la necessità di costruirne a sufficienza. A Zurigo per esempio siamo arrivati allo 0,11% di abitazioni sfitte, di abitazioni vuote, vuol dire che non c'è praticamente più un appartamento. Il problema non è da dove viene il capitale, il problema sono le procedure che impediscono, meglio, le procedure lo permetterebbero anche, ma gli ricorsi e tutti gli ostacoli che impediscono la costruzione di nuove abitazioni. Pensiamo che a Zurigo il prossimo weekend si voterà anche su che direzione voler dare al proprio piano regolatore, per esempio se svilupparsi maggiormente in altezza. Ovvio, la Svizzera è piccolina, la Svizzera è anche particolare, parecchio del suo territorio è montagnoso, e quindi bisogna fare in maniera che chi vuole fare, chi vuole investire, chi vuole contribuire anche in questa maniera a risolvere il problema dell'alloggio a Zurigo e a Ginevra lo possa fare senza lacci e burocrazia inutili.
8: Paolo Pamini, la sua su questa tendenza dichiarata a sinistra negli investimenti immobiliari a voler massimizzare esageratamente i profitti, a creare quindi delle distorsioni nel mercato immobiliare che poi hanno incidenza anche sugli affitti, e riconosce che ci sono fenomeni di questo tipo?
9: Ma guardi, qualsiasi economista le dirà che i vari possibili investimenti, azioni, immobili, obbligazioni e così via, a un certo punto devono essere in equilibrio tra di loro, perché se c'è una classe che rende troppo e gli investitori si sposteranno su quella, lasceranno quell'altra. A un certo punto sono vasi comunicanti. Quindi i rendimenti immobiliari di cui parlava il collega socialista dell'11% sono ottenibili per chiunque si occupa un po' di immobiliare soltanto con andando in leva finanziaria, cioè indebitandosi, ma nessun investimento immobiliare puro dà un rendimento del genere, che tipicamente quando va bene magari del 5%, ma spesso è anche a tassi molto più bassi. Quindi questa è una prima premessa. E poi è inutile girare attorno alla torta, il problema è la domanda, il problema è l'immigrazione. L'abbiamo detto, guardate che l'attività di costruzione in Svizzera non è per nulla assente, è esplosa negli ultimi 15 anni. Noi abbiamo circa, erano le statistiche di cui si parlava anche nell'iniziativa sulla sostenibilità, abbiamo circa annualmente tra i 40 e i 50 mila alloggi nuovi che entrano sul mercato e non sono sufficienti a calmierare i prezzi, perché abbiamo grosso modo 80 fino a 100 mila persone in più che ogni anno entrano in Svizzera, quindi il calcolo è presto fatto, e non è un caso che è soprattutto nell'arco lemanico a Zurigo, cioè nei grossi poli di attrazione e di immigrazione, che il problema si manifesta. Io a Zurigo la conosco bene, non ci abito più, ma ho vari amici che ci abitano, le cifre che diceva il collega Giannini sono veramente sintomatiche. Guardate che voi fate la coda per trovare un appartamento, ma anche per comprare casa. Non pensate di dire che vorreste cambiare magari le tapparelle o così via, vedete buttati fuori, c'è qualcun altro che compra al posto vostro.
8: Domanda generata dall'immigrazione, lei ci dice, qualcuno potrebbe dire anche domanda generata dal fatto che il mercato immobiliare svizzero sia allettante per i capitali di molti, quindi anche da una presenza magari eccessiva di capitali.
9: No, non c'è il posto dove vivere, questo è il problema. Allora, sulle regolamentazioni penso che Giannini e io siamo d'accordo, abbiamo delle norme edilizie che rincarano gli immobili, se li confrontiamo per esempio con i mobili, una casa privata anche in Italia, fuori dalla frontiera del Ticino, sappiamo benissimo che costa molto di meno, e non soltanto per il costo del terreno. Non c'è bisogno di costruire per forza degli immobili che durano più di 100 anni, cioè lasciamo libera la scelta. Negli Stati Uniti si costruiscono case in carpenteria lignea e durano magari 50 anni, poi li si buttano giù e li si sostituiscono. Queste sono cose che in Svizzera non è possibile fare, però il driver rimane l'immigrazione.
8: Simone Giannini, un minuto e qualcosa per rispondere.
10: Sì, vediamo, le ricette quando sono ideologiche purtroppo non portano soluzione, quindi da una parte si dice che c'è il brutto e cattivo investitore che vuole soltanto guadagnarci e invece magari vuole investire appunto e ad avere un indotto anche a livello territoriale nazionale, dall'altra parte si additano sempre gli stranieri come l'origine di tutti i mali. L'invito dal centro, diciamo, degli schieramenti politici è quello di pensare veramente alla soluzione concreta dei problemi. Personalmente non ritengo che più regole, più burocrazia siano la soluzione. La soluzione è quella, per esempio, di ancora una volta permettere una costruzione un po' più libera anche all'interno delle nostre città, se tra l'altro vogliamo non sono tanto gli stranieri, ma che si abiti di più in città e meno in campagna. Personalmente vengo dalla montagna, mi piacerebbe tra l'altro che anche queste zone periferiche vengano ulteriormente valorizzate.
8: Quindi lei crede nella soluzione al problema trovando un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, l'importanza però di una regolamentazione e di un'attenzione anche al diritto di locazione che chiede per esempio D'Andrés. Giannini, per chiudere.
10: Ma già lo abbiamo. Torno ad indicare che nel codice delle obbligazioni vi sono tutta una serie di regole a protezione, come è giusto che sia, degli inquilini, che assieme ai lavoratori e all'interno anche del diritto di famiglia sono tra le persone, tra gli attori giuridici più protetti. Andare oltre o all'estremo, come chiede l'Associazione Svizzera degli Inquilini, non vuole dire altro che andare a creare ulteriori tensioni e quindi una minore costruzione di alloggi, che è proprio quello che dobbiamo evitare.
8: D'accordo, su questo c'è tra l'altro un'iniziativa che è stata consegnata con 140.000 firme, quindi torneremo sicuramente a discuterne. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti buona giornata.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Bentrovati da Luca Berti. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Sono queste le conclusioni cui giunge il Consiglio della Magistratura. Ne abbiamo parlato direttamente con il presidente del CDM, Damiano Stefani. UBS dovrà disporre del 90% di capitale proprio per le filiali estere. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati approvando le nuove regole per evitare nuovi tracolli bancari, una percentuale che si avvicina alla proposta del Consiglio federale, giudicata però sproporzionata sia dalla banca sia da Economy Suisse. Manca comunque il voto al nazionale. Il lupo in Svizzera deve poter essere abbattuto quando raggiunge un certo numero, così le Camere federali, dove già però si parla di referendum. E poi il disimpegno di FFS Cargo in Ticino. Oggi c'è stato un nuovo incontro tra governo e vertici delle ferrovie in cui si è discusso delle soluzioni offerte ai dipendenti.
4: Spero che non veniamo strumentalizzati per 3 posti di lavoro. Abbiamo trovato posti per 77 persone, continuiamo a lavorare e in più facciamo degli indotti anche sul Ticino molto importanti. Se pensiamo a milioni e milioni che vengono dati a ditte terze, che naturalmente anche loro creano dei posti di lavoro.
3: Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud di FFS, che reagisce così alle critiche avanzate nei confronti delle ferrovie. Andremo anche a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU. A parlare nel pomeriggio è stato il presidente iraniano Pezeshkian. Sentiremo cosa ha detto, ma vi proporremo anche un'intervista al presidente della Confederazione, Guy Parmelin. E dagli Stati Uniti arriverà anche Luna, sono i nuovi occhiali smart di Meta, un prodotto che ha già fatto discutere per questioni di privacy. Ne parleremo con un ospite. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani si è comportato bene e questa è la conclusione cui è giunto il Consiglio della Magistratura sul lavoro del procuratore, del PG, nei confronti di una situazione a lui segnalata nel 2021 e che vedeva coinvolto il consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Una segnalazione che era arrivata dalla donna che a metà luglio di quest'anno aveva poi pubblicato gli audio di 2 telefonate con Zali su Instagram, la stessa donna che era poi stata trovata morta nel Lago Amelie del 18 agosto scorso. Alain Melchionda, i fatti analizzati oggi risalgono a 5 anni fa, tu hai letto il comunicato stampa del Consiglio della Magistratura e ti sei incontrato con il suo presidente Damiano Stefani, da dove partiamo?
5: Partiamo da una premessa fondamentale, cioè qual è il ruolo e quali sono le possibilità del Consiglio della Magistratura? L'ho chiesto proprio al presidente Damiano Stefani.
6: Noi abbiamo una giurisdizione molto limitata, nel senso che non possiamo entrare nel merito delle decisioni, non possiamo sostituirci ai magistrati, possiamo solo vedere se hanno commesso degli errori talmente gravi da rimettere in discussione la loro posizione come magistrato o l'immagine della magistratura.
5: Questo dunque è il compito e il senso della vigilanza sulla magistratura che l'organismo esercita, con dei limiti dunque ben definiti e piuttosto stretti.
3: Ecco, entriamo allora nei fatti di questa storia segnalata al Consiglio della Magistratura dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio il 27 agosto.
5: Sì, segnalazione relativa al fatto che già nel 2021 Andrea Pagani era a conoscenza di alcune delle situazioni problematiche che in queste ultime settimane hanno poi messo nei guai politicamente Claudio Zali e per le quali è anche stata aperta una delle 2 inchieste che lo riguardano oggi. Inchiesta, ed è proprio questo che ha portato alla segnalazione e alle valutazioni del Consiglio della Magistratura, che allora nel 2021 non fu invece aperta. Su questo sentiamo in particolare la risposta di Damiano Stefani relativa a possibili reati perseguibili d'ufficio.
6: Si parlava solo di fatti con delle accuse precise ma molto criptiche. Il procuratore generale ha cercato con la diretta interessata di capire esattamente di cosa si trattasse, ma questo non è stato possibile per l'impossibilità di interrogare, di lasciarsi interrogare da parte della signora. Vista l'impossibilità di ottenere indizi concreti e quindi sufficienti per poter proseguire con le indagini, si è fermato. Evidentemente il ragionamento va fatto su quello che si sapeva nel 2021.
3: Quindi Alena, dal punto di vista della giustizia e dell'agire del procuratore generale, caso chiuso.
5: Caso chiuso, ma con un consiglio finale che condivido con voi. La legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali davanti alla legge. Lo sottolineate anche voi proprio dove consigliate che davanti a casi sensibili e delicati un secondo magistrato o un terzo magistrato possa essere utile. Da questo punto di vista avreste auspicato un passo in più, visto chi era la persona oggetto della denuncia, della segnalazione?
6: Da quanto è risultato dai nostri accertamenti, ma non solo in questo caso, anche in altri casi, la magistratura si comporta nei confronti delle persone che hanno un'immagine pubblica più forte, anche di politici, nella stessa maniera con cui si comporta con gli altri. Forse addirittura in determinate situazioni vengono fatti approfondimenti in più che rende loro meno uguali rispetto agli altri di fronte alla legge.
3: Queste dunque le considerazioni del presidente del Consiglio della Magistratura ticinese, Damiano Stefani. A Berna, la giornata alle Camere federali ha riservato una scopola a UBS, o almeno viene letta così da molti commentatori, la decisione del Consiglio degli Stati di fissare al 90% l'asticella per i requisiti di capitale proprio che la banca deve detenere per le filiali all'estero. Parliamo delle nuove regole volte ad evitare nuovi tracolli come quelli del Credit Suisse. 90% non è la via più severa proposta dal Consiglio federale, ma nemmeno quella più morbida caldeggiata da UBS. Allora, Gianluca Olgiatti, tu hai seguito il dibattito a Berna, possiamo allora parlare di un compromesso?
2: Ma dipende dai punti di vista. Sì, se pensiamo che questa proposta è spuntata in Parlamento proprio come via intermedia, no, decisamente no, se ci basiamo sulle reazioni arrivate dall'economia. L'Associazione Svizzera dei Banchieri e Economy Suisse parlano di una soluzione estrema con costi sproporzionati, e nel pomeriggio è arrivata anche la reazione attesa, reazione critica della stessa UBS, per la quale quanto deciso non è un compromesso e non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse.
3: Gianluca, questo contrasto, questo dibattito è stato stilizzato un po' come un braccio di ferro tra la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il CEO di UBS Sergio Ermotti. Possiamo dire che l'ha spuntata la ministra delle Finanze?
2: Ma semmai l'ha spuntata per ora, perché la questione deve ancora passare dai banchi del Consiglio nazionale. Comunque sì, è andata più vicina al suo obiettivo del 100%, e non era scontato viste le premesse. Ricordo che in commissione la maggioranza aveva sostenuto la soluzione 50%, che è quella più morbida, quella che nelle interviste degli scorsi giorni Ermotti aveva definito un occhio pesto che la banca poteva accettare rispetto ai due occhi pesti e al naso rotto che avrebbero comportato le altre due soluzioni. Ecco, non è neanche escluso che questo pressing della banca per mezzo stampa si sia poi rivelato un autogol. Certo, è più che lecito che la banca lo faccia, che faccia questo pressing, ma ha messo forse alcuni senatori nella scomoda situazione di non volersi far dettare cosa votare. E infatti un po' da tutti i partiti sono arrivati i voti per la soluzione al 90%.
3: Ecco, al di là delle questioni tecniche, in termini finanziari, Gianluca, cosa significa tutto questo per UBS?
2: Allora, significa dover mettere da parte un cuscinetto di capitale proprio più imbottito. I requisiti aumentano di 16 miliardi di dollari, stando a UBS. In realtà poi la banca ha già da parte più del dovuto, quindi si stima che manchino ancora circa 5 miliardi. Tanto, certo, ma per capire, corrisponde più o meno all'utile netto incassato dalla banca nel primo semestre di quest'anno. Quindi cosa significa? Significa soprattutto soldi in meno da distribuire agli azionisti, e significa che l'espansione che la banca sembra stia preparando negli Stati Uniti potrebbe diventare più cara del previsto.
3: Ecco, evidentemente parliamo sempre al condizionale perché, come ci ricordavi, la questione è tutt'altro che decisa.
2: Giusto, forse già in dicembre toccherà al nazionale decidere, e non è escluso che da lì esca una soluzione ancora diversa, con percentuali diverse più o meno favorevoli a UBS. Quel che già appare certo è che da sinistra si è pronti a lanciare un referendum in caso di soluzione troppo accomodante.
3: Gianluca Olgiati da Palazzo Federale. Noi rimaniamo a Palazzo Federale. Il lupo in Svizzera, seppure tra accese discussioni, resta una specie protetta. Si può però abbattere solo in presenza di danni. Oggi però appunto il Parlamento ha approvato un cambio di rotta. Vuole che la popolazione di animali si possa regolare appena raggiunge delle soglie massime di esemplari. Le associazioni ambientaliste sono pronte a combattere questa novità fino ad una votazione popolare. E allora, contenuti e argomenti di una discussione che resta accesa nel contributo da Palazzo Federale di Alan Crameri.
7: A Berna il lupo ha sempre meno amici. Quella di oggi non è la prima decisione presa per ridurre la sua protezione, ma potrebbe essere quella che ci porterà di nuovo a votare. Se si metterà in pratica quanto discusso oggi in Parlamento, la specie verrà sterminata dalla Svizzera, ci dice un preoccupatissimo David Gerke, direttore dell'associazione Gruppo Lupo. Assieme ad altre associazioni animaliste, non esclude quindi di lanciare il referendum contro la revisione della legge sulla caccia, che metterà in pratica la mozione di Fabio Regazzi approvata oggi definitivamente in Parlamento. Concretamente dovrà essere definita ora una soglia massima di esemplari o branchi di lupi d'accordo coi cantoni e tenendo conto delle caratteristiche delle varie regioni, ha spiegato il consigliere federale Albert Rösti. Secondo lui questo nuovo approccio è efficace e, ribatte, non mette in pericolo la specie. Il numero di lupi in Svizzera è in costante aumento. 155 i lupacchiotti nati l'anno scorso, il numero di branchi è passato da 3 a oltre 40 nel giro di 7 anni. Dopo il picco del 2022, il numero di pecore, capre e bovini sbranati è tornato a diminuire. Ma le cifre sono contestate e le procedure d'autorizzazione per gli abbattimenti sono giudicate burocratiche e lente da molti deputati, anche se, va detto, negli anni sono state facilitate. E così la maggioranza politica a Berna pensa sempre più alla protezione dal lupo invece che del lupo. Per la tutela della specie la Confederazione ha definito un numero minimo di 12 branchi sparsi in varie regioni, ha detto Rösti in aula, e nonostante vari esemplari e branchi siano stati uccisi perché avevano sbranato troppi animali da reddito, il numero di lupi è continuato a crescere. La mozione Regazzi non stabilisce la soglia massima dal quale si potranno abbattere lupi o branchi anche senza che abbiano creato danni, ma a preoccupare Gerke, che difende i lupi, è la direzione che sta prendendo la politica. In aula alcuni deputati hanno lasciato intendere che quel numero minimo di 12 branchi è da considerare come l'obiettivo di riduzione da raggiungere. Così non sarebbe più una regolazione della popolazione, ma una strage, dice Gerke. Perché 12 branchi non è una quota biologicamente sufficiente, secondo lui, per la sopravvivenza della specie, ma una cifra arbitraria decisa politicamente. La priorità del direttore del gruppo Lupo Svizzera quindi è aumentare questa soglia minima di branchi. Poi, per mostrare disponibilità al compromesso, potrebbe anche essere disposto ad accettarne una massima. La decisione di oggi del Parlamento quindi non è la fine, ma l'inizio della prossima accesa discussione sul lupo.
3: E a proposito di decisioni parlamentari a Berna, migliorare l'approvvigionamento di farmaci e materiale medico e trasferire alla Confederazione le competenze per impedirne le carenze. In aula oggi al Consiglio nazionale iniziativa e controprogetto diretto voluto dal governo e già sostenuto dalla competente commissione della Camera del Popolo. E allora sentiamo i contorni di questo dibattito con Alessio Veronelli.
8: Sì, primo giro in Parlamento per l'iniziativa popolare sia alla sicurezza dell'approvvigionamento medico e relativo controprogetto del Consiglio federale. Si tratta di una proposta di modifica costituzionale voluta per migliorare l'approvvigionamento medico e trasferire alla Confederazione le competenze riguardanti la sua sicurezza. Questo perché il trasferimento della produzione in un numero ristretto di paesi asiatici, poi inciampi nelle catene di fornitura, disposizioni illegali e redditività limitata sul mercato svizzero, provocano una carenza di medicinali, soprattutto quelli a basso prezzo di uso comune. Pensiamo a antinfiammatori, antidolorifici, vaccini o antibiotici, o anche farmaci con brevetto scaduto, oppure alcuni difficilmente sostituibili per i malati cronici, come contro epilessia o malattie psichiche.
3: Ecco Alessio, questo è il quadro generale attuale, però perché, se gli intenti dell'iniziativa vengono in fondo condivisi dal governo, sul tavolo è comunque arrivato un controprogetto diretto?
8: Beh, perché a detta del Consiglio federale il testo dell'iniziativa è troppo generico, e allora con il controprogetto diretto, peraltro, come hai detto, già sostenuto dalla Commissione Sicurezza Sociale e Sanità del Nazionale, è possibile concentrarsi maggiormente sui medicinali più carenti e misure specifiche. Misure a breve termine, come i foglietti illustrativi sostituiti da un QR code per snellire la commercializzazione del prodotto, altre a medio termine, come una nuova catalogazione dei farmaci per avere sott'occhio la disponibilità in tempo reale, poi misure più a lungo termine come incentivi economici per la produzione in Svizzera. Maggiori competenze alla Confederazione dunque, ma secondo il principio di sussidiarietà solo nei settori dove cantoni e industria non possono agire da soli per ovviare alla penuria di medicinale o materiale medico.
3: Ecco, e quali sono le posizioni in aula?
8: Sostanzialmente è il gruppo DC ad opporsi sia all'iniziativa sia al controprogetto, soprattutto perché non vuole saperne di uno Stato attivo nella produzione farmaceutica. Sentiamo Lorenzo Quadri della Lega dei Ticinesi.
9: Riconoscere un problema non significa automaticamente accettare che la soluzione consista nel gonfiare per l'ennesima volta lo Stato. L'iniziativa popolare vuole attribuire alla Confederazione una nuova competenza costituzionale molto ampia lungo l'intera catena dell'approvvigionamento medico. E il controprogetto, in alcuni ambiti, si spinge addirittura oltre l'iniziativa.
8: Contro l'iniziativa, ma a favore del controprogetto invece gran parte del resto della Camera. Il controprogetto diretto offre misure mirate dove sono davvero necessarie e non interferisce in modo eccessivo laddove il sistema funziona già, ha argomentato il verde liberale Patrick Hessick. Voto atteso a momenti, poi il dossier andrà al Consiglio degli Stati.
3: Alessio Veronelli da Berna, e così chiudiamo la pagina odierna dedicata ai lavori delle Camere federali. In Ticino da qualche mese è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo delle rette di casa anziani, un cambiamento voluto per bilanciare quanto pagato da affittuari e proprietari di casa con le medesime rendite, una riforma che per questo e il prossimo anno non porterà ad aumenti di retta per gli utenti ma solo a diminuzioni. Erano stati preventivati quasi 2 milioni di mancate entrate per il primo anno a carico dei comuni all'80%, e il calcolo nel frattempo è stato aggiornato e il costo della misura risulta essere maggiore, cosa che preoccupa evidentemente i comuni. Da qui anche l'interrogazione firmata dalla PLR. Umberto Gatti.
10: Il nuovo regolamento per il calcolo delle rette è entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio 2026. Lo scopo principale era quello di sgravare la sostanza immobiliare dal calcolo della retta giornaliera. Ora un'interrogazione presentata da Patrick Rusconi e Matteo Quadranti del PLR chiede che vengano fatte delle verifiche approfondite prima di applicare interamente le nuove regole. Secondo i due deputati, l'impatto finanziario previsto sarebbe superiore di circa il 20% rispetto alle previsioni iniziali, con un importante aggravio per i comuni, una situazione confermata anche da alcune case anziani. Per il 2026 a Bellinzona le case anziani comunali prevedono mancate entrate per 400.000 franchi, a Lugano invece si parla di 600.000 franchi. Silvano Morisoli,

0: di rigore, cioè quelle persone per le quali il nuovo calcolo della retta porta ad una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri.
1: Riguardano quei residenti che hanno la possibilità di pagare una retta inferiore agli 84 franchi, quindi retta minima, per i quali vi sono delle decisioni negative verso la prestazione complementare, quindi che non sono beneficiari di prestazione complementare. A questi residenti bisogna applicare la retta che ne fuoriesce realmente, e questo significa che abbiamo un'altra differenza importante sul contributo che il residente deve pagare.
0: Dunque, in alcuni casi la struttura dovrebbe fatturare cifre di molto inferiori, anche vicino allo zero, con un'importante perdita finanziaria. Se i dati riscontrati a Lugano e Bellinzona dovessero confermarsi anche negli altri comuni, è chiaro che il costo di questa riforma a carico di comuni e cantoni sarebbe effettivamente maggiore. I firmatari dell'interrogazione chiedono dunque che l'applicazione della norma venga rimandata al 1 gennaio 2027, mantenendo però l'esenzione della sostanza immobiliare e applicando per il momento la retta minima di 84 franchi giornalieri, questo per permettere ulteriori verifiche e applicare eventuali correttivi.
2: A Palazzo delle Orsoline a Bellinzona oggi si sono incontrati i vertici delle Ferrovie Federali e il governo ticinese. Tema della discussione è la lunga vertenza legata ai 40 posti soppressi da FFS Cargo in Ticino quest'anno, dopo quelli che erano già stati soppressi l'anno scorso. Sul tavolo il futuro di questa quarantina di lavoratori, ma si è provato anche a guardare avanti. Allora, Marcello Ierace, tu hai parlato con i rappresentanti delle diverse parti in causa dopo l'incontro, che clima si respirava?
3: Allora, governo e sindacati hanno espresso un certo ottimismo, va detto, mentre le ferrovie appaiono decisamente più scettiche. Consideriamo che all'incontro non doveva essere presente il comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo in Ticino su richiesta delle stesse FFS. Il Consiglio di Stato ha però allargato l'incontro ai membri del Gran Consiglio, permettendo di fatto la presenza di Matteo Pronzini, che è deputato ma anche membro del comitato.
2: Ecco Marcello, ma si sono fatti passi avanti concreti?
3: Non direi. Già lo scorso giugno le FFS avevano annunciato che dei 40 dipendenti, tutti macchinisti, soltanto per 3 non era stato possibile trovare una soluzione alternativa. La situazione non è cambiata ed è su questo che insistono ancora sindacati e comitato, come ci ha detto Matteo Pronzini.
4: Per tutti i macchinisti venga trovata una soluzione tenuto conto di 2 elementi. Il primo è che FFS Cargo International, una branchia di FFS, sta iniziando il processo per assumere nuovi macchinisti e tenendo conto che nei prossimi 5 anni vi saranno oltre 40 macchinisti che andranno in pensione. 2, uno dei 3 macchinisti coinvolti è un vicepresidente di un sindacato firmatario del contratto collettivo, e questo evidentemente per noi è un licenziamento antisindacale.
3: E la posizione è pienamente condivisa anche dal Consiglio di Stato. Ascoltiamo la presidente del governo, Marina Carobbio.
5: Noi abbiamo auspicato che si trovi rapidamente una soluzione per le persone toccate, una soluzione che vuol dire garantire delle possibilità occupazionali in ambito ferroviario nel nostro cantone.
3: Le FFS dal canto loro, come già era successo nel 2025, come dicevi, con altri 40 posti soppressi, hanno fatto delle proposte alternative. Vi sono soluzioni in Ticino, passando a Tilo ad esempio, ma ad alcuni è stato chiesto di trasferirsi in Svizzera interna e non tutti hanno accettato. Questo è il commento della direttrice regionale della regione sud di FFS, Roberta Cattaneo.
6: Beh, cominciamo a parlare delle 77 persone che hanno trovato un posto come avevamo promesso. Queste 3 persone sono al momento tutelate da avvocati. Noi abbiamo detto che non vogliamo discutere di cose delle quali non possiamo discutere chiaramente. Abbiamo preso le richieste del Consiglio di Stato, ma più di là non siamo andati.
3: E sulle accuse di comportamento antisindacale, Roberta Cattaneo risponde così.
6: Il dipendente in questione ha perso il posto non perché è un rappresentante sindacale, ma perché il suo posto non c'è più, e abbiamo fatto anche a lui delle offerte e non sono state accettate.
2: Marcello, abbiamo detto però che si è anche guardato avanti, oltre questa vicenda dunque, di cosa si tratta?
3: L'idea del governo ticinese, che piace anche ai sindacati, è quella di discutere con FFS per eventuali progetti futuri per recuperare i posti di lavoro persi in questi anni. Ancora Marina Carobbio.
5: Riteniamo che ci sono delle competenze e delle possibilità di sviluppo future in questo ambito nel nostro cantone che devono essere approfondite, e quindi proporremo con

0: una lettera alla direzione dell'FFS di avviare congiuntamente una riflessione per vedere in quali ambiti si possono costruire nuove prospettive, nuovi posti di lavoro qualificati.
1: Ma anche qui si percepisce un certo scetticismo da parte di FFS.
2: Queste sono idee del governo. Noi abbiamo detto che creiamo posti là dove sono necessari in Ticino e siamo disposti assieme al governo, non assieme al comitato, ma assieme al governo, ad approfondire un mezzo a disposizione che è la prospettiva generale Ticino e sulla quale ci chineremo.
1: A questo punto ci si può anche chiedere se non siano promesse dal vago retrogusto elettorale. Ecco cosa ne pensa per concludere Roberta Cattaneo.
2: Spero che non veniamo strumentalizzati per 3 posti di lavoro. Abbiamo trovato posti per 77 persone, continuiamo a lavorare e in più facciamo degli indotti anche sul Ticino molto importanti. Se pensiamo a milioni e milioni che vengono dati a ditte terze in Ticino che naturalmente anche loro creano dei posti di lavoro. Stiamo parlando di 65-95 milioni all'anno che vanno a ditte ticinesi.
3: Questa era Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud di FFS. Andiamo all'estero, seconda giornata di dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Tra i relatori di spicco nel pomeriggio ha preso la parola il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, un discorso durato una quindicina di minuti diretto quasi interamente ai nemici dell'Iran. Allora, Camilla Camponova ha seguito il discorso, che cosa è stato detto?
4: Sì, Pezeshkian ha subito rimandato al mittente le accuse di terrorismo avanzate ieri nel discorso del presidente americano Trump. Il presidente iraniano ha specificato che l'Iran è la vittima degli attacchi statunitensi e israeliani e che i terroristi sono coloro che attaccano, non coloro che si difendono dagli attacchi. Dichiarazioni queste che hanno portato la delegazione americana a lasciare l'aula. Per parlare degli attacchi subiti ha mostrato la foto della guida suprema Ali Khamenei, morto a fine febbraio scorso in un attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti, così come foto di bambini uccise nelle scuole colpite. Ha sostenuto poi che la risposta iraniana sia stata diretta contro obiettivi militari e non contro civili. Pezeshkian ha poi ribadito più volte che l'Iran continuerà a difendersi e che crede nella diplomazia. È poi passato a parlare di Gaza, dicendo che non è possibile parlare di una pace stabile in Medio Oriente senza una soluzione sulla questione palestinese e senza che venga fatta giustizia ai palestinesi. Da qui la critica a quello che viene descritto come un doppio standard nell'applicazione del diritto internazionale. Infine, sul tema della sicurezza, Pezeshkian sostiene di avere il diritto di difendersi e afferma di non avere iniziato le guerre che stanno attualmente coinvolgendo il paese. Ha inoltre rivendicato il diritto a sviluppare energia nucleare per scopi pacifici, negando l'intenzione di costruire armi nucleari e che quelle è Israele ad averle, non l'Iran. Infine ha proposto una maggiore cooperazione con i paesi vicini anche per la sicurezza delle acque e dello stretto di Hormuz.
3: Camilla, un discorso che lascia trasparire comunque la possibilità di tornare al tavolo dei negoziati.
4: Sì, diciamo che dal discorso emerge almeno uno spiraglio per una possibile ripresa della diplomazia tra Iran e Stati Uniti o quantomeno il segnale che la porta a un negoziato non è del tutto chiusa. Questo forse è l'elemento più significativo. Anche ieri il presidente statunitense aveva lasciato intendere che una possibilità di accordo esiste, pur sostenendo che a suo giudizio un'intesa potrebbe arrivare soltanto dopo le elezioni di metà mandato. Chiaramente la posizione di Pezeshkian è più diplomatica di quella più intransigente dei Pasdaran e dei conservatori in Iran. Di fatto la sua partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, così come il tono e il contenuto del suo discorso, erano stati oggetto di grandi divisioni in Iran prima della sua partenza.
3: E a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU c'è anche la Svizzera, rappresentata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri Ignazio Cassis. Molti gli incontri bilaterali in programma, anche con esponenti dell'amministrazione Trump. Allora, sentiamo il presidente della Confederazione al microfono di Andrea Vosti.
5: Presidente, lei ieri nel suo discorso ha difeso valori e principi delle Nazioni Unite, che sono poi anche i valori della Svizzera, ma ha parlato a una sala praticamente mezza vuota. È forse anche questo un simbolo della crisi del multilateralismo?
6: Non, je crois qu'il faut relativiser. J'étais déjà en 2021, c'était la même chose. Les gens viennent écouter. Ils sont là.
7: No, credo che si debba relativizzare. Mi era già successo all'Assemblea del 2021. La gente viene ad ascoltare il presidente brasiliano e poi quello degli Stati Uniti, è vero, ma c'è interesse anche per i discorsi degli altri. altri paesi, che poi li trasmette, su questo non c'è dubbio. Quanto al multilateralismo, è un tema che non riguarda solo la Svizzera, ma tutti i paesi di piccole e medie dimensioni, e lo vediamo sul piano politico, certo, ma anche economico. Paesi che, come la Svizzera, vogliono regole che vengono rispettate. Le faccio un esempio. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è in fase di stallo e i paesi orientati all'esportazione non hanno abbastanza peso. Penso però che questo ritorno al protezionismo rafforzi il dialogo tra i paesi medio-piccoli come noi. Siamo convinti che occorra trovare alternative alla legge del più forte.
6: E vediamo che altri paesi si dicono finalmente che bisogna trovare altre alternative che la legge del più forte.
5: Ma non ha l'impressione che in questo mondo in cui prevale comunque la legge del più forte, il margine di manovra della Svizzera si riduce?
6: Écoutez, je crois que je dirais pas ça, mais ça devient...
7: Non direi, ma sta diventando uno degli obiettivi che ci poniamo sul piano politico, ma anche su quello economico, quello di essere prima o poi un partner indispensabile. Per esempio quando si tratta di facilitare dei negoziati di pace. Certo, forse non è un ruolo spettacolare perché naturalmente non si può comunicare pubblicamente tutto ciò che si sta facendo, altrimenti si rischia di perdere un po' di credibilità. Con molti di questi paesi abbiamo dei contatti, ma devono rimanere discreti, altrimenti si rivolgeranno altrove.
5: Guy Parmelin, ieri Trump ha evocato la possibilità di un accordo con l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Svizzera ha ancora un ruolo attivo in queste trattative?
6: Allora, écoutez, je veux pas entrer dans les détails. Encore une fois, nous avons...
7: Non entrerò nei dettagli. Ancora una volta abbiamo un mandato di potenza protettrice tra gli Stati Uniti e l'Iran. Questo permette di mantenere aperti i canali e di tanto in tanto è molto utile. Poi certo, a volte succede che le decisioni vengano prese altrove. Lo abbiamo visto per esempio dopo i negoziati sull'Iran al Bürgenstock. Ma i contatti non si sono mai interrotti.
6: Tutto è tombé à l'eau, ma i contatti non jamais cessé.
5: Presidente, un'ultima domanda sui rapporti tra Svizzera e Stati Uniti, penso in particolare alla questione dei dazi doganali, quindi delle relazioni commerciali. A che punto siamo?
6: J'ai eu rapidement un échange, un très court échange hier.
7: Ieri sera ho avuto un breve scambio con il rappresentante al commercio Jamison Greer. È stata una conversazione oggettiva e cordiale. Gli Stati Uniti mantengono i propri impegni e anche noi lo facciamo, rispettando la dichiarazione congiunta che abbiamo stipulato l'anno scorso. Ma attendiamo ancora la decisione dell'amministrazione sulla presunta sovracapacità industriale. Al riguardo ci aspettiamo una comunicazione a breve, poi in base a quanto deciso dovremo ridefinire la nostra posizione. Ma ci tengo a ribadire che fin qui gli Stati Uniti si stanno attenendo all'accordo che abbiamo concluso insieme.
6: Je remarque de manière globale, c'est que les États-Unis s'en tiennent partout où c'est possible à leur au deal qu'ils ont conclu.
3: Presidente della Confederazione Guy Parmelin al microfono di Andrea Vosti. Tra poco parleremo dei nuovi occhiali smart di Meta, occhiali che Meta appunto si appresta a presentare, è il terzo modello e anche se non dovrebbero avere questi delle telecamere integrate rimangono i dubbi sul rispetto della privacy. Tutto questo tra poco, prima ci sono altre notizie di giornata con Michel Volonté.
8: In Ticino il caso di Darwin Airline approderà in aula. Il procuratore pubblico Daniele Gagliano ha chiuso l'inchiesta sul fallimento della compagnia aerea con il rinvio a giudizio delle 4 persone indagate, tutte di nazionalità tedesca. Gli ultimi 2 amministratori delegati di Darwin e 2 ex dirigenti di Adria Airways. Nel 2017 Darwin passò nelle mani di un fondo lussemburghese, lo stesso a cui faceva capo la slovena Adria. Il nome della compagnia da Darwin diventò Adria Airways Switzerland per questo passaggio di nome. Furono versati circa 1,8 milioni di franchi, troppo, ha concluso la perizia disposta dal procuratore Gagliano, confermando quanto già stabilito dall'equipe finanziaria del Ministero Pubblico. Secondo gli inquirenti, l'operazione contribuì a prosciugare la liquidità della compagnia che fallì pochi mesi più tardi. Nel 2019 la stessa sorte toccò ad Adria Airways. I reati ipotizzati sono quelli di amministrazione infedele, bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte. Minori reclutati online per manipolare e spingere altri giovani a commettere atti di violenza fino al suicidio. Succede anche in Svizzera. Un'inchiesta di SRF Tamedia rivela che la Fedpol ha aperto una ventina di procedimenti legati a gruppi attivi sul web. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. I reati vanno dalla coercizione alla diffusione di materiale pornografico fino al favoreggiamento del suicidio. Questi gruppi operano attraverso social media, forum e videogiochi e coinvolgono spesso minorenni sia come vittime sia come autori. Un suicidio collegato a queste dinamiche è già stato confermato in Svizzera. Lingue e scuola, lingue a scuola, la conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione dice no all'intervento federale. I direttori cantonali ritengono che la competenza debba restare ai cantoni e contestano il progetto del Consiglio federale che vuole garantire l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. La conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione non sostiene nessuna delle due varianti in consultazione. Afferma che la cooperazione intercantonale è sufficiente per raggiungere questo obiettivo. La consultazione si chiude il 5 ottobre.
3: Sembrano dei semplici occhiali, ma sono molto di più. Parliamo degli occhiali smart, in inglese smart glasses, che consentono a chi li indossa di avere a propria disposizione telecamera, microfoni e funzioni legate all'intelligenza artificiale. Uno dei principali produttori è la società Meta, in collaborazione con Ray-Ban, e che oggi presenta una nuova versione. Chiara Savi, stiamo parlando di occhiali che ci consentono di fare molto, ma che sollevano anche dubbi riguardo all'uso di dati sulla privacy.
9: Sì, è corretto, ma prima di arrivare alle note dolenti, ricordiamo che gli smart glasses di Meta arrivano sul mercato nel 2023, non un enorme successo. Sui social viene fatta parecchia pubblicità da parte di influencer. Lo scorso anno ne sono stati venduti 7 milioni, quindi possiamo ancora definirli un prodotto di nicchia. Sono occhiali che, come pubblicizza Meta, la società capitanata da Mark Zuckerberg, ti permettono di ascoltare musica, telefonare, inviare messaggi e parlare con lo strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Meta senza usare il cellulare. Ti consentono anche di scattare foto e di registrare video. Vuoi sapere, ad esempio, che monumento stai ammirando? Fai una foto e chiedi all'IA.
3: Ecco, questo per esempio per i monumenti, però in altri contesti la presenza di telecamere può creare problemi di privacy.
9: Esatto, perché io posso riprendere una persona e non dirglielo, postare il filmato sui social, quindi renderlo pubblico o raccogliere informazioni attraverso l'intelligenza artificiale su chi sto immortalando. Due anni fa due studenti dell'Università Americana di Harvard hanno mostrato come filmando gente per strada grazie agli occhiali e usando l'intelligenza artificiale integrata, in pochi giorni erano riusciti a creare uno schedario ad identificare queste persone e a ottenere informazioni personali grazie all'IA. In Svizzera invece è stata lanciata una petizione per chiedere di vietarli proprio per questo motivo. C'è però chi non condivide questa posizione e si chiede perché indignarsi. In fondo siamo filmati dalle telecamere di sicurezza per strada e non protestiamo. I problemi di privacy rimangono comunque innegabili, tanto che cresce il numero di società che chiedono ai propri dipendenti di non usare questo tipo di occhiali quando si è sul posto di lavoro, proprio per non compromettere sicurezza e privacy. Non solo, c'è anche la questione dell'uso da parte di Meta dei dati ottenuti grazie agli occhiali. Un'inchiesta realizzata da un quotidiano svedese ha permesso di scoprire che delle immagini ottenute tramite occhiali venivano inviate a società terze per allenare modelli di intelligenza artificiale. Quindi non si rispetta nemmeno la protezione dei dati degli utilizzatori. Ora, secondo indiscrezioni, Mark Zuckerberg questa sera dovrebbe mostrare un nuovo modello di occhiali, Luna, questo è il suo nome, occhiali che non dovrebbe dovrebbero avere la fotocamera esterna per ovviare ai problemi di privacy.
3: Chiara Savi, allora dunque Luna e i nuovi occhiali che Meta dovrebbe presentare tra qualche ora non dovrebbero avere telecamere montate al loro interno, avranno però il microfono. Allora cosa vuol dire? Per parlarne saluto in diretta Paolo Attivissimo, che è giornalista informatico ed esperto di criminalità informatica. Buonasera Paolo.
10: Buonasera.
3: Allora, Luna e questi prossimi occhiali di Meta non dovrebbero avere telecamere, lo abbiamo detto, privacy salva?
10: Beh, diciamo che è un po' più salvaguardata rispetto all'avere una telecamera integrata negli occhiali. Ci sono comunque dei microfoni, secondo le indiscrezioni dovrebbero essere 6, che consentono di acquisire audio ambientale, il che significa in sostanza che chi indossa questi occhiali ha in faccia un registratore audio. Non è altrettanto problematico quanto il modello attuale con le telecamere, perché la registrazione nascosta dell'audio potrebbe essere fatta anche con un telefonino, quindi il rischio è grosso modo uguale. Quello che cambia è che con questi sistemi che hanno soltanto il microfono diventa più utile all'utente e meno dannoso per le persone che stanno intorno. Faccio un esempio molto breve. Una persona che ha difficoltà di udito può utilizzare questi occhiali come se fossero degli apparecchi acustici per avere un audio più pulito, oppure può chiedere una traduzione attraverso l'intelligenza artificiale. I dati però finiscono sempre nei computer di Meta.
3: Senti, senza telecamere però potrebbero anche venire meno alcune funzioni. Sentivamo prima Chiara Savi ricordarci di, insomma, che si può scattare per esempio una foto o fare un video ad un monumento e farsi dire che cosa è, verrebbe meno anche la realtà aumentata, quindi l'utilità in qualche modo viene meno?
10: Ma direi che sono due progetti e due prodotti differenti. Uno è uno strumento per l'analisi visiva dell'ambiente che ci circonda, quindi potrebbe essere per esempio utile anche per chi ha difficoltà visive, mentre l'altro è semplicemente un supporto acustico che facilita l'uso del telefonino. Faccio un esempio: ho le mani occupate, devo rispondere a un messaggio, lo posso fare attraverso gli occhiali che diventano il mio microfono come estensione degli occhiali, ma nulla di più. Quindi sono due prodotti che dovrebbero soddisfare due nicchie diverse e soprattutto dovrebbero creare maggiore rassicurazione. La mia preoccupazione è che con tutto il parlare che si è fatto giustamente dei problemi di privacy di quelli con la telecamera, chi vedrà in giro questi occhiali potrebbe pensare che anche quelli senza telecamera siano in realtà un po' spioni.
3: Ecco, beh, giustamente parlavamo, diciamo, degli usi normali, poi il problema è l'abuso. Allora, togliere la telecamera, secondo te, è un cambio di rotta da parte dei produttori, un tentativo di evitare magari regolamentazioni troppo severe?
10: All'ali di essere un cambio di rotta, in effetti, perché Meta ha puntato moltissimo sul fatto che queste telecamere consentissero di avere delle funzioni molto sofisticate, quindi di riconoscimento degli oggetti, di traduzione dei menu, per esempio quando si va all'estero. Però di fronte al fatto che molte donne sono state molestate attraverso questi dispositivi e non c'è un modo di frenare la pubblicazione di questi video molesti sui social network, sembra appunto che si sia deciso di passare a un'offerta alternativa. Non scompaiono gli occhiali con telecamera, ma vengono sostituiti o affiancati, anzi, da un modello privo di telecamera, più rassicurante.
3: Senti, secondo te questi tipi di occhiali in qualche modo potranno sostituire anche solo parzialmente magari gli smartphone? Tu li hai già provati, ne hai già acquistati?
10: No, non ne acquisto e non ne ho provati perché non rientra nella mia necessità di utilizzo e francamente trovo che siano veramente prodotti di nicchia in questo momento. Quasi è un prodotto in cerca di un problema, non tanto un'idea di cui sentivamo profondamente il bisogno. Del resto, voglio dire, noi abbiamo un telefonino in tasca che ha tutto quello che serve. Se sono in giro e vado in una città e ho un monumento davanti a me, non so che qual è, o chiedo a qualcuno o prendo il telefono, non ho veramente bisogno di spendere per degli occhiali che facciano questa cosa per me.
3: Paolo Attivissimo in diretta, grazie mille per essere stato nostro ospite, buona serata.
10: Grazie a voi.
3: E Sei di Sera termina qui, questa sera la puntata è stata preparata assieme a Michel Volonté, da parte mia, Luca Berti e di tutta la redazione l'augurio è quello di una buona serata.
11: Lo sport. Buonasera da David Conti. Continua la preparazione della nazionale svizzera di calcio che sabato debutta in Macedonia del Nord nella Lega B di Nations League. A incontrare la stampa oggi c'era la rientrante Joana Manzambi. Sul nostro sito sport.rsi le parole del nuovo giocatore della Aston Villa. Sempre per il calcio, Christian Eriksen non tornerà al Wolfsburg. Il 34enne danese e il club tedesco hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel 2027. Il centrocampista si era accasciato in campo a inizio giugno durante un amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina, episodio che aveva inevitabilmente riportato alla memoria l'arresto cardiaco subito a Euro 2021. È tutto per lo sport, buona serata.
12: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 24 settembre, e su tutto il territorio trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata con alcune velature in quota, che nella seconda parte della giornata saranno più dense ed estese, soprattutto verso le regioni della Svizzera tedesca. Le massime risaliranno attorno ai 21-24 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Una buonasera e bentrovati all'ascolto da Gaia Varonna, al microfono in vostra compagnia per una serata di prima fila in cui ascolteremo nell'esecuzione del coro della radiotelevisione svizzera diretto da Diego Fasolis quattro messe di Palestrina. Palestrina, che si chiama Giovanni Pierluigi, prende nome dal borgo dove nasce nel 1525, non lontano da Roma, morirà poi nel 1594, ma nel corso della sua vita diventa una figura quasi leggendaria. La storiografia musicale dell'Ottocento tendeva a raccontarlo come una figura isolata nel panorama romano e italiano del Cinquecento, quasi un compositore separato dalla tradizione precedente, forse anche un po' dal suo tempo, qualcuno che romanticamente inventò un modo di fare musica. Oggi, freschi di tante riconsiderazioni, tanti studi, particolarmente venendo dopo il 2025, quando ricorreva il 500° della nascita, vediamo Palestrina molto più strettamente legato al contesto in cui visse e compose. Anzi, vediamo particolarmente la sua figura e il suo lascito, la sua produzione musicale, situata un po' all'intersezione fra tre fenomeni importanti e compresenti. Il primo è che il Cinquecento è un grande momento di scambio culturale europeo, particolarmente con le Fiandre. Molti musicisti, molti compositori fiamminghi vengono in Italia a lavorare e quindi parallelamente e progressivamente si afferma una generazione invece di compositori italiani che quello stile conoscono bene. Palestrina, per esempio, conosce e studia la musica della generazione precedente e dei musicisti fiamminghi in particolare, soprattutto quella di Josquin des Prez. Questo si lega anche alla nascita della stampa musicale, dell'editoria. La stampa naturalmente permette una circolazione delle composizioni molto più ampia di quanto non potesse accadere prima, ed è proprio con delle composizioni di Josquin che si apre la storia dell'editoria musicale all'inizio del Cinquecento. Solo qualche decennio dopo cominceranno ad essere pubblicati anche autori italiani e Palestrina pubblica la sua prima raccolta nel 1554. Il terzo elemento cruciale, naturalmente, per un autore che compone a Roma e in particolar modo musica sacra è il Concilio di Trento, convocato nel 1545 e concluso nel 1563, e il conseguente clima della Controriforma, in particolar modo il Concilio di Trento, dà indicazioni precise a proposito della musica liturgica. Vengono richieste una maggiore comprensibilità del testo e una minore complessità polifonica. Il testo liturgico dovrà essere in latino, la polifonia non dovrà oscurare la compressione del testo, le composizioni dovranno essere a cappella, quindi voci sole, con l'eccezione dell'organo, unico strumento autorizzato a partecipare. E quindi si richiede una sorta di maggiore dignità, di maggiore solennità sul piano dell'espressione e il contenimento degli eccessi dello stile madrigalistico allora molto in voga. Ed è proprio in questo contesto che si definisce quello che poi verrà chiamato lo stile palestriniano, contrassegnato proprio dalla chiarezza del testo e dall'autonomia delle voci. Palestrina utilizza procedimenti diversi a seconda dei momenti del testo. Se pensiamo in particolar modo alle messe, nei momenti più estesi e più ricchi di contenuti testuali, proprio di quantità di parole, come il Gloria o soprattutto il Credo, ricorre frequentemente ad una scrittura omoritmica, dove le voci procedono insieme, formando sostanzialmente accordi e rendendo in questo modo il testo più comprensibile, mentre può lasciare maggior spazio all'indipendenza delle singole voci e dunque anche ad una scrittura imitativa, pur restando insomma nei limiti di una polifonia molto controllata, in movimenti dove il testo è breve e viene ripetuto, come sono per esempio il Kyrie o il Sanctus. Dunque Palestrina non rinuncia alla complessità della polifonia, ma è molto abile a ricondurlo dentro l'organizzazione
direzione e in funzione del testo liturgico. Il corpus delle messe di Palestrina include 104 composizioni che furono pubblicate fra 5 e 600 in 12 libri, di cui però solo i primi 7 durante la sua vita e altri invece successivamente alla sua morte, fra la fine del secolo e appena l'inizio del successivo. Ecco, in questo imponente corpus di messe possiamo anche distinguere diversi procedimenti compositivi. Ci sono messe parodia, ovvero sia messe che rielaborano materiale proveniente da una precedente composizione polifonica, generalmente un mottetto, possono essere di altri autori o spesso accade con Palestrina che egli utilizzi proprie composizioni precedenti. Sono circa la metà, 53, le messe parodia nel suo corpus. Ci sono poi le messe parafrasi, ossia sempre melodie preesistenti ma provenienti soprattutto dal canto gregoriano, in cui la melodia viene molto trasformata, distribuita, abbellita nel corso della composizione, ed è di nuovo un corpus importante, sono 33. Ci sono poi altri 3 gruppi delle messe composte su tenor, delle messe cosiddette liberamente composte, ossia che non dipendono da un modello musicale preesistente, e messe canoniche, dove invece il procedimento è a canone e quindi siamo in un genere dove la struttura e l'andamento sono estremamente stringenti e legati alla struttura contrappuntistica. Le messe che noi ascoltiamo questa sera sono tratte dal secondo libro pubblicato a Roma nel 1567, un libro che include 7 composizioni, fra cui la celeberrima Missa Pape Marcelli, che è l'ultima, e le 4 che noi ascolteremo questa sera, che sono la Missa Sine Nomine, una messa liberamente composta, la Missa ad fugam di tipo canonico e ancora 2 messe parodie, la Missa Aspice Domine e la Missa Salvum me fac. Le ascoltiamo, dicevamo, nella registrazione realizzata in studio qui a Lugano all'Auditorio Stelio Molo fra il 2012 e il 2014 con il coro della Radio Televisione Svizzera e la direzione di Diego Fasoli. Sono tutte messe articolate seguendo naturalmente l'ordinario della messa, dunque un Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Troviamo generalmente Agnus Dei primo e secondo, perché l'Agnus Dei prevede 3 invocazioni liturgiche, di cui le prime 2 hanno lo stesso testo, Miserere Nobis, mentre la terza termina con Nobis Pacem, e questo dà luogo a volte a diverse intonazioni, a diverse sezioni musicali distinte fra loro. Quindi in tutte le messe che ascolteremo stasera avremo un Agnus Dei primo e un Agnus Dei secondo. La prima che ascoltiamo dunque è una messa a 4 voci, la Missa Sine Nomine, dunque letteralmente senza nome, liberamente composta, dicevamo, cioè non basata su un modello musicale preesistente e riconoscibile. Buon ascolto.

Il coro della radiotelevisione svizzera, diretto da Diego Fasolis, in una registrazione realizzata qui a Lugano della Missa sine nomine, letteralmente messa senza nome, messa a quattro voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina, tratta dal secondo libro pubblicato a Roma nel 1567, lo stesso da cui è tratto la prossima messa che ascolteremo, la messa Ad Fugam, una messa costruita invece sul principio del canone, dunque con le voci che si imitano secondo intervalli e tempi stabiliti, con un procedimento estremamente rigoroso che richiede anche un controllo preciso della scrittura contrappuntistica e dell'esecuzione di questa musica. La ascoltiamo sempre con il coro della Radiotelevisione Svizzera e la direzione di Diego Fasolis.

fantasia e rigore nella scrittura contrappuntistica di Giovanni Pierluigi da Palestrina, questa che abbiamo ascoltato, tratta dal secondo libro delle messe pubblicato a Roma nel 1567, era la Missa ad Fugam e l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione del coro della radiotelevisione svizzera con la guida di Diego Fasolis da una registrazione realizzata qui a Lugano dalla quale traiamo anche l'ascolto della prossima messa di Palestrina. Stiamo sempre nell'ambito del secondo libro, però mentre le due che abbiamo ascoltato sinora erano messe a quattro voci, questa è una messa a cinque voci ed è una messa parodia, dunque basata su una composizione preesistente, in questo caso un mottetto a cinque voci di Jacquet da Mantova, il cui materiale viene appunto rielaborato ed inserito nella struttura della messa. Coro della Radio Televisione Svizzera, direzione di Diego Fasolis, Missa Aspice Domine.

Nell'esecuzione del coro della radiotelevisione svizzera diretto da Diego Fasolis abbiamo ascoltato di Giovanni Pierluigi da Palestrina la Missa Aspice Domine. È una messa tratta dal secondo libro delle messe di Palestrina, risalente al 1567, almeno la pubblicazione, ed era una messa parodia. Parodia è anche la messa che ascoltiamo ora, Missa Salvum Me Fac. Anche questa ha cinque voci e anche questa è basata su un mottetto di Jacquet da Mantova e la scrittura a cinque voci permette una trama contrappuntistica molto ampia con una combinazione particolarmente ricca fra le diverse parti vocali. L'ascoltiamo naturalmente ancora dalla registrazione realizzata con il coro della radio televisione svizzera e la direzione di Diego Fasolis.

0: Era la missa Salve un me fac, tratta dal secondo libro delle messe di Giovanni Pierluigi da Palestrina, pubblicato a Roma nel 1567. Le abbiamo ascoltate, ne abbiamo ascoltate quattro tratte da questo stesso libro, inclusa quest'ultima, nell'esecuzione del coro della radiotelevisione svizzera con la direzione di Diego Fasolis. Ci hanno dunque condotto alla fine della nostra serata di prima fila da Gaia Varon. Grazie per averci seguito fin qui. Buon proseguimento di serata e ci ritroveremo con la musica barocca sempre al mercoledì.
1: Quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.

0: afraid of anything that has four legs or flies, 'cause we can always chase the flies away.
1: Immaginate di essere un produttore della Columbia nel 1932. Vi presentano questa idea. Due domatori di leoni senza un soldo vengono spediti in Africa con una documentarista che ha paura degli animali. Nella giungla incontrano Tarzana, un gorilla innamorato, un esercito di amazzoni sessualmente incontenibili e una tribù di Tarzan muscolosi che rapisce le donne disponibili. Africa, insomma, ma con l'accuratezza antropologica di un veglione mascherato organizzato da Vannacci. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa quella risata raccontava di noi. So This Is Africa esce nel 1933 ed è diretto da Edward F. Klein, già collaboratore di Buster Keaton. I protagonisti sono Bert Wheeler e Robert Woolsey. Wheeler è il candido, Woolsey è quello con gli occhiali, il sigaro e l'aria di conoscere sempre una scorciatoia che, puntualmente, porta il duo in qualche guaio. Era una coppia comica popolarissima, specializzata in doppi sensi e musical dalla trama spesso fragile come una tenda da campeggio.
2: F for fish, A for Albert, L for... What's L for?
3: Limburger.
2: L for Limburger.
1: Qui interpretano Wilbur e Alexander, due artisti di varietà il cui numero con i leoni non entusiasma nessuno, compresi i leoni. Una casa cinematografica deve girare un documentario africano e li assume come esperti di animali. A guidare la spedizione è la signora Johnson Martini, caricatura piuttosto trasparente di Osa Johnson, celebre esploratrice e documentarista dell'epoca. Peccato che questa esperta d'Africa abbia terrore di qualunque creatura respiri. Fin qui siamo nella parodia di Hollywood. Produttori incompetenti, esploratori fasulli e cinema d'avventura costruito con gli avanzi di altri film. E non è soltanto un modo di dire. So This Is Africa utilizza immagini di repertorio tratte dal documentario Africa Speaks. Il continente reale compare come fondale, tutto il resto viene fabbricato in studio. Ed eccoci nella giungla. Tarzana, interpretata da Raquel Torres, oscilla tra gli alberi, salva Wilbur dai leoni e lo porta nella sua casa. È una parodia di Tarzan ed è anche il primo segnale che qui ogni identità viene trattata come una maschera. Il selvaggio, l'esploratrice, l'amazzone, l'uomo virile, la donna predatrice. Si indossa una maschera, si aggiunge un doppio senso e si passa alla gag successiva. L'Africa del film non è un luogo, è un deposito dell'immaginario occidentale. Ci sono donne primitive ma truccate da chorus girl, rituali tribali costruiti come numeri di Broadway e una sessualità descritta come contagio tropicale. Le amazzoni, durante un'eclissi, diventano così ardenti da amare gli uomini fino a ucciderli. Il colonialismo qui non tiene discorsi, organizza il paesaggio. Divide il mondo fra occidentali che guardano e corpi esotici messi in mostra. Ma il film complica perfino il proprio macismo. Per sfuggire alle amazzoni, Wheeler e Woolsey si travestono da donne. Woolsey sceglie Wheeler come sposa e i due vengono mandati nella capanna nuziale. Poi arrivano i Tarzan, rapiscono le amazzoni e scambiano anche loro per donne. Un anno dopo, i nostri eroi sono le mogli domestiche di due nerboruti uomini della giungla. Una conclusione che scherza apertamente con il desiderio omosessuale e il rovesciamento dei ruoli. Materiale sorprendente persino per la Hollywood pre-code. Sorprendente, infatti, lo fu anche allora. Il film venne respinto dai censori dello Stato di New York e dal National Board of Review per le scene a sfondo sessuale giudicate offensive. Una versione preliminare durava circa 90 minuti. Prima dell'uscita, la Columbia effettuò tagli estesi e il film arrivò nelle sale ridotto a poco più di un'ora. Quello che vediamo oggi, quindi, non è il film che usò troppo, è ciò che ne rimase dopo che aveva usato troppo già nel 1933. Questo dettaglio cambia la prospettiva. I freni esistevano e furono azionati con decisione, solo che riguardavano soprattutto il sesso, il travestimento e l'allusione omosessuale. L'Africa ridotta a parco giochi erotico, invece, era invece un elemento naturale del genere. Oggi un progetto simile dovrebbe decidere invece che cosa sta prendendo in giro, l'Africa o la Hollywood che se la inventa? Se il bersaglio fosse chiaramente il secondo, la satira potrebbe ancora funzionare. Ma servirebbero personaggi africani con un punto di vista, non soltanto amazzoni disponibili, gorilla sentimentali e Tarzan da catalogo. Ed è forse questa la parte più interessante. So This Is Africa crede di raccontare un continente, ma racconta soprattutto il desiderio di chi lo guarda. paura, sesso, superiorità, curiosità e una robusta dose di ignoranza. L'Africa è lontana, la fantasia coloniale invece è comodamente seduta in platea. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata resteremo nel territorio dell'attrazione, ma cambieremo completamente spettacolo. Con The Terror of Tiny Town vedremo che cosa accade quando la disabilità non è un personaggio, ma l'intera promessa commerciale del film.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Una domanda a. Ecco il nostro spazio di incontro, breve ma succoso, con un grande protagonista della musica classica. E allora la domanda che poniamo oggi la facciamo a Pietro De Maria. Ben trovato, Pietro De Maria.
1: Ciao a tutti.
0: Evviva! Allora, Pietro De Maria, che è un pianista che ama le sfide, lui che ha inciso l'integrale pianistica di Frédéric Chopin e che ha dato anche in concerto, ma sta portando a termine anche l'integrale delle sonate di Beethoven, e anche con Bach si è dedicato a una bella sfida con i due libri del clavicembalo Ben temperato e le variazioni Goldberg. Pietro De Maria, noi la conosciamo soprattutto per la sua grande dedizione nei confronti del pianoforte, ed è per questo che la nostra domanda vuole essere un po' spiazzante. Ci racconti qualcosa che probabilmente ancora non è stato raccontato di lei?
1: Diciamo che in tanti anni di concerti ho imparato a diventare forse resiliente, è una parola che va di moda oggi, ad essere flessibile, perché ho scoperto che lo studio e la preparazione sono importanti, però poi ogni volta c'è qualcosa che va storto. Può essere un viaggio, un ritardo, una cancellazione, una valigia che non arriva, l'aereo che non parte per una tormenta, quindi all'ultimo momento bisogna prendere l'auto e quindi si può provare molto meno tempo in sala. Quindi ho imparato che non è possibile programmare troppo la mia vita e ogni volta bisogna adattarsi a delle circostanze nuove. Per esempio a Santiago del Cile ci fu un blackout totale e io stavo eseguendo l'opera 90 di Beethoven, ero a metà del secondo tempo, si è spenta improvvisamente la luce e io ho continuato a suonare. E quando ho finito la sonata la luce era ancora spenta. Penso che non avrò mai più un successo così esorbitante dopo la sonata opera 90 di Beethoven. Poi per esempio è successo sempre in Sud America, in una tournée dopo Montevideo, ho suonato in un paesino al confine con l'Argentina, si chiama Salto, sono arrivato a provare e c'era un do della tastiera che si incantava. Ogni tanto suonava, ogni tanto non suonava. Cosa devo fare? Rimandare il concerto dopo che era stato pubblicizzato, che mi aspettavano dall'Europa, accoglienza in pompa magna? No, ho dovuto suonare e mi sono dovuto adattare alla situazione. Poi ci sono, per esempio, è successa una volta una cosa che è stata una mia dimenticanza. Ero a casa con mia moglie, stavamo pranzando, mi chiama il primo violino del quartetto di Venezia e mi dice: dove sei? A casa, dico, perché? Ma come? Ma abbiamo il concerto oggi a Cervo, ti stiamo aspettando per la prova, alle 2 abbiamo la prova. Oh mio Dio, e mi ero completamente dimenticato, pensavo che fosse il giorno successivo il concerto e quindi ho preparato una valigia in tutta fretta, ho preso gli spartiti, mi sono catapultato in macchina e sono arrivato, ho provato un po' tardi e poi ho eseguito il concerto. Diciamo che ho imparato a essere un po' filosofo e non arrabbiarmi troppo quando succedono degli inconvenienti. Non so, anche una volta dovevo andare dopo un concerto a Palermo, la mattina avevo una prova con i pomeriggi musicali a Milano, arrivo all'aeroporto con congruo anticipo, però riesco a perdere l'aereo ugualmente perché evidentemente c'erano troppe persone in fila, mi mettono su un aereo per Roma invece di farmi fare l'aereo diretto per Milano. E con coincidenza arrivo a Roma, vado al gate e scopro che l'aereo per Milano è stato cancellato, quindi ho dovuto prendere l'aereo successivo, telefonato al direttore: aspettatemi per favore. E quando sono arrivato, loro avevano già provato tutta la loro sinfonia eccetera eccetera, rimanevano 40 minuti per il concerto e l'orchestra che mi aspettava lì nel cortile del Dal Verme e ci siamo catapultati dentro a provare.
0: Pietro De Maria,
1: diciamo che ho imparato a non imprecare troppo in queste situazioni.
0: E che bell'esempio di flessibilità, grazie davvero, una bellissima testimonianza, grazie davvero Pietro De Maria.
1: Grazie a voi.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Domani alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Dopo il presidente statunitense Trump, che ieri è tornato a minacciare Teheran, oggi a prendere la parola è stato il suo omologo iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo e ha minacciato la ripresa del conflitto in caso di nuove azioni militari da parte di Washington o dei suoi alleati. E a parlare è stato anche il presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato i paesi che aiutano l'Ucraina. Ha chiesto ai 47 paesi dai quali Mosca arruola soldati di non farsi trascinare nel conflitto e ha ricordato come le sanzioni aiutino Kiev a resistere, indebolendo la macchina da guerra russa. Il presidente cinese Xi Jinping è atteso a breve a Washington per la sua prima visita di Stato americana dal 2015, quando alla Casa Bianca c'era ancora Barack Obama. Il presidente Trump lo accoglierà personalmente sulla pista d'atterraggio, un onore riservato agli ospiti d'eccezione. Parecchi dossier caldi al centro della tre giorni diplomatica, dal futuro dei dazi, con la tregua bilaterale in scadenza a novembre, alla gestione dell'intelligenza artificiale, per la quale si va la creazione di una hotline di sicurezza. In agenda anche il congelamento degli aiuti USA a Taiwan e il contrasto al traffico di fentanyl. Il momento clou sarà la cena di Stato alla Casa Bianca, alla quale parteciperanno i vertici delle big tech americane, da Elon Musk a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. L'obiettivo comune è disinnescare le tensioni globali, trasformando la rivalità in una competizione concordata. Gli svizzeri traslocano in media 5 volte nel corso della loro vita e, malgrado la penuria di alloggi, solo la metà di loro ci mette più di 3 mesi a trovare una nuova dimora. Sono i due principali risultati che emergono da un sondaggio del portale immobiliare New Home. Un terzo degli intervistati ha cambiato casa per l'acquisto di una proprietà, un quarto per un cambiamento nella vita di coppia, poco meno di un quinto ha cambiato alloggio per un nuovo posto di lavoro. Dal sondaggio emerge anche qualche differenza regionale. In Ticino, ad esempio, si trova casa più facilmente che altrove. Il 35% ha impiegato meno di un mese. A livello nazionale, invece, il 10% degli intervistati ha dovuto cercare casa per oltre un anno, una quota che sale al 18% fra chi ha tra i 45 e i 59 anni. Un impianto medievale di riscaldamento ad aria calda, quasi intatto, è stato scoperto durante i lavori nell'area dell'ex convento femminile di Gnadenthal a Basilea. La struttura, datata tra il XIII e il XIV secolo, è unica in Svizzera e significativa in tutta Europa per lo stato di conservazione. La struttura era costituita da una camera sotterranea con pietre per l'accumulo del calore e da un canale di combustione. L'aria calda fluiva nella stanza soprastante attraverso 8 aperture richiudibili. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con velature in quota e temperature massime di 24 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Gian Pietro Vieussier, L'attrito dei giganti, il 1827 di Manzoni e Leopardi. Ne parleremo con il presidente del gabinetto Vieussier, Riccardo Nencini, e con le archiviste Elisa Martini e Benedetta Gallerini. Le letture sono a cura di Daniela Morozzi. Firenze, primi anni dell'Ottocento. Se ti fermi in piazza Santa Trinita, davanti a Palazzo Buondelmonti, il rumore delle carrozze è il rumore delle idee che viaggiano. Un mercante ginevrino, Gian Pietro Vieussier, decide che questa città ha bisogno di una finestra sul mondo, un porto di mare per l'intelligenza europea, aprire uno spazio di libertà mentre l'Italia è ancora divisa da dogane e sospetti. Una scommessa folle.
1: Gian Pietro Vieussier è un mercante ginevrino che conosce molto bene l'Europa e l'Italia e quindi è un personaggio atipico per il suo tempo, perché tutto quello che è Europa, oltre al Nord Africa, lo conosce perché lo ha visitato personalmente, per motivi non di natura letteraria e culturale, ma per motivi di natura commerciale. A Livorno ha un parente, si legherà a quel parente. Il suo arrivo in Toscana e a Firenze nel 1819 ha un significato preciso: aprire un'accademia di natura culturale, letteraria, perché vede che in Toscana, a Firenze in modo particolare, che è una sorta di capoluogo del Granducato lorenese, manca quasi completamente l'aspetto letterario e culturale, nonostante Firenze avesse una posizione straordinaria nel mondo dell'arte fino dall'umanesimo e dal Rinascimento, fino da Dante, da Giotto, da Arnolfo di Cambio, su fino a tutto il Cinquecento, più o meno fino alla morte di Michelangelo. Per lui aprire l'Accademia, poi il Granduca si opporrà a quel nome e l'Accademia nascerà sotto forma di gabinetto scientifico letterario, per lui significa fare un investimento economico. Non dà un approccio al mondo scientifico e letterario che sia esclusivamente metafisico. Immagina di trovare nella Firenze del tempo uno spazio che sia uno spazio anche di natura economica e commerciale, e si affida per questo alla cultura.
0: L'utopia prende forma velocemente. Quel gabinetto di lettura diventa il centro gravitazionale della cultura italiana. Nelle sue sale non si cercano solo notizie, si cerca un destino comune, ma un'istituzione è fatta soprattutto dalle persone che la frequentano, dai loro umori, dai loro incontri.
1: Giunto a Firenze, Vieussier prende in affitto Palazzo Buondelmonti. È un palazzo di una bella fattura rinascimentale, si trova molto vicino all'Arno, in piazza Santa Trinita, anzi proprio di fronte alla chiesa Santa Trinita, e non lontano da Palazzo Strozzi, uno dei palazzi più belli, solenni, assieme a Palazzo Pitti, della Firenze rinascimentale. Vi apre il suo gabinetto.
2: Gian Pietro Vieussier, nei primi anni appunto della nascita del gabinetto, scrive moltissime lettere, cerca di attrarre anche gli astri nascenti della nostra letteratura, soprattutto uno che si chiama Giacomo Leopardi, che appunto sta pubblicando le sue prime cose. Lui entra in contatto quando Leopardi è ormai è fra Recanati e Bologna, quindi si sta spostando dal borgo natio, e lui appunto cercherà di portarlo in tutti i modi da Firenze già dal 1820. È molto interessato a quella che è l'opera più discussa leopardiana, cioè le famose operette morali. Effettivamente questo manoscritto arriverà nelle mani di Vieussier proprio grazie a Giordano, ovviamente con il consenso di Leopardi. Perché? Perché Stella vuole che sull'antologia, che è la rivista che intanto Vieussier aveva fondato, arrivi in qualche modo una recensione, un primo saggio proprio di questo libro. Perché l'antologia era una voce autorevole nell'ambito della letteratura. Nel dicembre del 25 il manoscritto arriva e Vieussier sceglie insieme a Giordani tre operette morali in modo da costituire quello che viene chiamato primo saggio, appunto un assaggio, che usciranno nel numero di gennaio del 1826 sull'antologia.
3: Nel copielettere di Gian Pietro Vieussier, la prima lettera che noi troviamo che Vieussier manda a Leopardi è del 1 marzo 1826. Leopardi è appena giunto a Bologna e Vieussier è contento che il viaggio sia andato bene. Lo informa che ha ricevuto il manoscritto e che le tre operette morali che lui ha scelto di pubblicare sull'antologia sono state pubblicate. e infatti come riconoscenza gli manda una copia del numero 61. Viesse cerca in tutti i modi di convincere a diventare collaboratore dell'antologia. Addirittura una figura come Leopardi varrebbe come 20 suoi collaboratori. Viesse per tutto il carteggio cercherà di convincerlo a diventare collaboratore dell'antologia. Per convincerlo lo chiama affettuosamente eremita degli Appennini, cioè un collaboratore che recensirebbe tutte le pubblicazioni al di là degli Appennini, come corrispondente dall'altra parte degli Appennini l'eremita dell'Arno, ossia Viesse stesso. Leopardi ringrazierà sempre Viesse per questo suo affetto che prova, in tutte le lettere arriverà a chiamarlo padre e chiederà sempre di ricordarlo e di amarlo come lui lo ha amato. Arriveremo dopo il 26 alla famosa giornata del 25 giugno del 1827 quando Viesse dedicherà proprio una serata intera a Leopardi proprio al gabinetto di lettura.
4: Festa di San Giovanni. Il 24 giugno 1827, per la prima volta un giovane favoloso arriva a Firenze. Vi resterà per circa un anno e mezzo. Non sta bene. Il 23 giugno, infatti, scrive al padre di una terribile flussione agli occhi che lo molestava continuamente e che gli impediva anche di uscire di casa, procurandogli così grande malinconia. Il giorno successivo, il 25 giugno, verrà organizzata a Palazzo Buondelmonti una serata in suo onore. Mario Pieri, letterato e assiduo frequentatore del gabinetto di Viesse, la ricorderà così nelle sue memorie inedite. «Bella compagnia questa sera in casa Viesse con il conte Leopardi di Recanati, giovane fornito di ottime lettere e di gusto classico e non romantico». Grande ellenista e scrittore di versi e prose eleganti e ornate di forti e generosi concetti. Giovane, insomma, singolare, anche per l'età sua, la quale io non credo che oltrepassi l'anno 26. Peccato che egli non abbia una salute perfetta. L'aria del sembiante è viva e gentile, il corpo è alquanto difettoso per altezza di spalle, il tratto dolce e modesto. Parla ben poco. È tinto di pallore e sembrami malinconico. Cercherò di conoscerlo meglio, già che mi sento preso alla simpatia per lui.
1: La fortuna del gabinetto non si deve soltanto alla straordinaria follia del Viesse, del suo fondatore, ma si deve anche al fatto che Firenze si trova al centro del Grand Tour. La nobiltà europea, l'ottima borghesia europea, anglo-francese in modo particolare, ma russa anche in quel periodo e poi piano piano a fine Ottocento americana, verrà in Italia per far educare i propri figli. E il tour italiano è Milano, Venezia, Firenze, Roma, talvolta si spinge fino a Napoli, però Firenze è al centro. Le fondamenta del gabinetto sono quindi plurime. La rivista, la biblioteca circolante, i grandi quotidiani europei, i saggi e i romanzi che vi vengono letti, gli incontri con gli autori, soprattutto nel 1827 l'incontro con un grande autore, l'inventore del romanzo storico italiano, Manzoni.
0: Il 1827 vede incrociarsi sotto le stesse volte due modi opposti di guardare il mondo, Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi. Ma la storia monumentale spesso cancella la polvere della realtà. Per ritrovare l'umanità, l'imbarazzo e la distanza fisica tra l'idolo della provvidenza e il poeta del vero radicale bisogna scendere nell'archivio, lì dove le carte respirano ancora.
2: Nel giugno del 1827 a Milano esce Promessi sposi di Alessandro Manzoni, la cosiddetta ventisettana, ovvero quella versione ancora con vesti milanesi. E infatti Alessandro Manzoni non era contento di questa sua creatura e decide di venire a Firenze per risciacquare i 71 lenzuoli nell'acqua dell'Arno e per far ciò si affida alle cure di Viesse e del suo crocchio, appunto come veniva detto, il crocchio stretto dei suoi collaboratori. che diventeranno dei veri e propri correttori di bozze, tra cui appunto Nencioni, Gaetano Scioni e poi anche una donna, Emilia Luti. Per far ciò, Alessandro Manzoni, che è alla sua prova con il romanzo, fino allora appunto era stato sugli inni sacri, sulle poesie, quindi diciamo che molti lo stanno aspettando al varco, e quindi la sua venuta a Firenze crea, genera un grandissimo clamore.
4: Mercoledì 29 agosto, due carrozze portano 13 persone, Manzoni, la madre, la moglie, la nidiata, come diceva lui, di 6 degli 8 figli, più 4 domestici. Alloggiano alla locanda delle Quattro Nazioni, nell'attuale Lungarno Corsini numero 4. Come tutti sappiamo, Manzoni è qui per risciacquare i panni in Arno. Ho 71 lenzuoli da risciacquare, scriverà al Grossi, cioè I Promessi Sposi, appena pubblicati a Milano in 3 volumi nel giugno di quel 1827, la cosiddetta ventisettana.
1: Alessandro Manzoni arriva a Firenze in coda all'estate del 1827, appena pubblicato il suo romanzo che segnerà la storia della letteratura italiana e porterà la letteratura italiana nel contesto della grande letteratura europea. Aspetta, visitando la città, di incontrare gli intellettuali toscani e italiani a Palazzo Buondelmonti.
4: Il suo arrivo in città è ovviamente atteso con trepidazione. Tutti gli intellettuali vicino a Viesse sono impazienti di conoscerlo. Il canonico Giuseppe Borghi, ad esempio, scrive al Cioni di mandargli subito il secondo volume dei Promessi Sposi perché c'ho una smania indescrivibile in corpo di divorarmelo. Nessun libro mi ha mai interessato tanto.
1: A quell'incontro corrisponde un grandissimo successo. Il romanzo piace, viene considerato immediatamente come un punto di passaggio, un punto di straordinaria novità rispetto al passato anche più recente della letteratura italiana, ma con un'eccezione. Assiste alla presentazione del suo romanzo anche un signore che ha una malattia che nell'Ottocento non si cura, è giovane, malinconico, è un poeta filosofo di cui già si parla in Italia, per le cose che scrive, per le riflessioni che avanza, perché si prepara anche lui a tifare per l'Italia unita. E mentre Manzoni parla della sua opera, scrive a un amico. E a quell'amico scriverà nella lettera, fra le altre cose, si tratta di un'opera ben al di sotto di ogni aspettazione. E il primo giudizio poi cambierà, ma non totalmente cambierà, che ne dà l'altro grande della letteratura e della filosofia ottocentesca italiana ed europea. Quel giovane è Giacomo Leopardi.
4: Ed è proprio a Firenze, ed è proprio al Viesse, che i due colossi della letteratura ottocentesca, Manzoni e Leopardi, si incontrano. Il 3 settembre, alle ore 19, Giovan Pietro Viesse organizza una serata in onore del Manzoni. Ci sono tutti a Palazzo Buondelmonti. C'è Niccolini, Cioni, Mamiani, Giordani, Pieri. Ma a rendere eccezionale la serata fu la presenza di lui, Giacomo Leopardi. Quella sera Leopardi è silenzioso come sempre, sta seduto in disparte come sempre, anche se mostrerà simpatia per quell'uomo che solo più tardi definirà pieno di amabilità e degno della sua fama.
0: Due uomini distanti, quasi impossibilitati a comprendersi, eppure uniti dallo stesso spazio fisico e dallo stesso editore mecenate. L'archivio conserva le tracce di questo attrito che ha fondato la nostra letteratura.
2: Leopardi è inquieto e molto caustico anche in alcune lettere che lui scrive nell'agosto per questa venuta, proprio perché non lo conosce. E è sulla difensiva, tanto appunto lui si basa sul sentito dire e quindi dice questo romanzo di cui si parla tanto ma si dice non valga tanto. L'incontro del 3 settembre sarà un incontro che cambierà profondamente il loro rapporto, che diventa un rapporto di stima profonda. Si parleranno a lungo, molto probabilmente Manzoni, che è il grande autore, molto più grande di Leopardi, ad avvicinarsi al giovane conte Recanati, e lascerà una profonda stima pur nella loro diversità intellettuale.
4: All'inizio i giudizi di Leopardi sui promessi sposi furono molto affrettati. Aveva solamente sentito leggere alcune pagine del libro e in una lettera all'editore milanese Stella il 23 agosto scriveva: «In confidenza vi dirò che quelle persone di gusto lo trovano molto inferiore all'aspettazione». Ma in seguito a quell'incontro fiorentino Leopardi sarà più benevolo. «Ho veduto il romanzo del Manzoni, il quale, nonostante molti difetti, mi piace assai ed è certamente opera di un grande ingegno. Una cosa è certa, quel 3 settembre 1827 resta una data memorabile per il Viesse e per Firenze».
0: Ed è in questo contrasto di sguardi che le parole scritte nelle lettere private o nei diari privati dei due giganti rivelano le crepe di una intera epoca.
4: Le carte raccontano quell'incontro. Manzoni strinse a lungo la mano a Giacomo, guardando nel volto mesto su cui stentava a spuntare un tenue sorriso. Gli parlò di quelle operette morali che erano uscite a Milano contemporaneamente ai Promessi Sposi. «Siamo usciti insieme», gli disse, «siamo quasi fratelli». Aggiunse poi che conosceva bene le canzoni patriottiche all'Italia e sopra il monumento di Dante. «Ma dovete leggerle di nascosto perché lei sa che a Milano l'Austria le ha vietate». «Anch'io», proseguì Manzoni, «ne so qualcosa, perché per pubblicare il 5 maggio dovetti andare all'estero. Lo pubblicai a Lugano». Poi Manzoni non poté fare a meno di dire che aveva letto nel periodico milanese Il Nuovo Raccoglitore le due ultime poesie di Leopardi, L'Infinito e La Sera del Dì Festivo, titolo con il quale apparve allora La Sera del Dì di Festa, e disse: «Cose grandi, cose che rimarranno nella nostra Repubblica letteraria».
3: Sempre nel nostro copialettere, in una lettera del 1 settembre 1831, Viesse scrive di nuovo a Leopardi. Scrive e torna alla carica per convincerlo di nuovo a diventare un collaboratore dell'antologia. In questa lettera praticamente stila un contratto. Si offre di pagarlo 80 lire, quindi una cifra astronomica per l'epoca, per ogni 16 pagine di scritto. Gli altri collaboratori dell'antologia non avevano questo trattamento. La rivista letteraria con la sua firma avrebbe avuto sicuramente un incremento di vendite. Per cui in questa lettera troviamo le condizioni più favorevoli per Leopardi per diventare collaboratore dell'antologia. Questi temi ritorneranno anche in lettere future, ma come abbiamo già detto, Leopardi ringrazierà con amore, ma rifiuterà sempre.
1: Manzoni e Leopardi saranno, anni dopo, grandissimi tifosi dell'Italia unita. Scriveranno da par loro poesie, brani straordinari che vanno decisamente in quella direzione. Il Viesse, lo abbiamo già detto, è anche un gabinetto dove l'incontro tra i Tommaseo, grande letterato del tempo, partecipa alla liberazione di Venezia in una delle guerre d'indipendenza, poi sarà di nuovo in Francia, e poi Gino Capponi, e poi altri. Non c'è fra questi una separazione di natura intellettuale e politica. Sono tifosi, anche loro, di un'Italia unita. Rappresentano un pensiero soprattutto moderato, ma è un moderatismo tale che va incontro alla costruzione di un processo che poi avrà da una parte Cavour, dall'altra parte Garibaldi come maestri esecutori. Il primo dibattito avviene al gabinetto Viesse fino dagli anni 30 del 1800. Si incontrano intellettuali italiani importanti, scrivono sull'antologia, danno un segno su come l'Italia dovrebbe essere. E quell'Italia somiglia molto alla Toscana. In Toscana, soprattutto il primo granduca Pietro Leopoldo, alla fine del Settecento, aveva abolito la pena di morte, aveva abolito la tortura, aveva introdotto elementi di liberalità nel commercio, aveva creato una distinzione netta con il mondo ecclesiastico, cioè aveva introdotto elementi di grande modernità nella Toscana di fine Settecento. Quella è la Toscana che può essere un modello per l'Italia, dicono gli intellettuali che si riuniscono a Palazzo Bondelmonti. Avranno ragione soltanto in parte.

Quando le lettere si chiudono e i commenti della storia si spengono, quello che resta tra queste pareti non è il silenzio, è l'eco di quelle voci che a Palazzo Buondelmonti hanno osato immaginare un mondo che ancora non c'era. Manzoni, Leopardi, Viessier, uomini distanti, a tratti inconciliabili, che però si sono guardati negli occhi nello stesso corridoio, respirando la stessa utopia di libertà. L'archivio non è una tomba di fogli ingialliti, ma una mappa geologica delle nostre idee. Custodisce l'attrito da cui è nata la nostra modernità, le crepe di un'epoca che ha dovuto inventare un linguaggio nuovo per descrivere l'uomo. E oggi, mentre spegniamo le luci su quel 1827, quelle pagine continuano a parlarci, a fare rumore, a ricordarci che ogni spazio di libero pensiero è un porto di mare che va difeso ogni giorno dalla polvere del tempo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: 40 anni di vita, poco più di 20 anni di carriera e, fino ad oggi, un secolo di leggenda. John Coltrane nasceva il 23 settembre del 1926. In questa puntata di Bourbon Street vogliamo tracciare una roadmap cronologica della musica di John Coltrane, una cartina per orientarsi senza inevitabilmente riuscire a toccare altro che la superficie del cosmo musicale di John Coltrane. Io sono Martino Dont, iniziamo subito il nostro

Un treno in corsa potrebbe venire definita la carriera di John Coltrane. Non a caso rimarca l'assonanza tra il suo nome abbreviato Train e il treno scritto T-R-A-I-N. I giochi di parole dei nomi sono sempre piaciuti ai jazzisti. Pensiamo a Blue Train dello stesso John Coltrane, un album che usciva nel 1958, un treno blu, dove blu richiama naturalmente l'emozione tipica del blues, feeling blue, che sarebbe riduttivo definire unicamente come tristezza. Essere blu si traduce in musica con le blue note, note dissonanti, che nella musica afroamericana si risolvono creando tensione, suggeriscono anche ambiguità tra tonalità minore e maggiore. Dall'altro lato, di Blue Train, troviamo la frenesia del treno in corsa, dunque un treno blu che viaggia spedito, indubbiamente, ma che rimane allo stesso tempo enigmatico e ambiguo, una perfetta metafora per la musica di John Coltrane.

Stiamo ascoltando Locomotion, la locomozione musicale, se vogliamo, di John Coltrane, che trascina anche i suoi compagni di viaggio. Lee Morgan alla tromba, Curtis Fuller al trombone, Kenny Drew al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. L'album Blue Train viene inciso il 15 settembre del 1957 nello studio del leggendario ingegnere del suono Rudy Van Gelder, dunque una settimana prima del 31esimo compleanno di John Coltrane. Questo disco viene annoverato tra le prime pietre miliari nella carriera di Coltrane, ma nel cosmo musicale di Train sono già accadute moltissime cose. La rivoluzione jazzistica del bebop, iniziata con Dizzy Gillespie e Charlie Parker, ha ormai praticamente una decina d'anni alle spalle, e di sviluppi ce ne sono stati assai. Al momento della registrazione di Blue Train, John Coltrane sta suonando nel quartetto di Thelonious Monk. Da alcuni anni Train gravita anche nell'orbita di una delle più grandi figure del jazz, Miles Davis. E fu proprio Philly Joe Jones, il batterista, a suggerire il nome di Coltrane a Miles. E in questo disco troviamo proprio la sezione ritmica di quello che è noto come il primo grande quintetto di Miles Davis, dunque con Jones alla batteria appunto e Paul Chambers al contrabbasso. Blue Train si colloca nella tradizione hard bop, con un forte rimando alla musica blues e gospel, con tutta la frenesia e il linguaggio sofisticato del bebop. Nel disco accanto a Locomotion troviamo la celebre Blue Train, che dà il nome anche all'album, uno standard, I'm Old Fashioned, e altre composizioni originali di Train, come ad esempio Lazy Bird, che rimanda da un lato ad una composizione jazz di Tad Dameron, Lady Bird, ma richiama allo stesso tempo anche il grande Bird, il soprannome di Charlie Parker. Insomma, Blue Train è un grande disco di Train, perfettamente collocato nel suo tempo, ma presto la gittata musicale di John Coltrane prenderà direzioni diverse, potremmo dire a passi.

Sheets of sound, coperte di suoni, così è stato definito il modo di suonare di John Coltrane, un fraseggio di sassofono intenso con pochissimi respiri che attraversano i registri dello strumento, sottolineando l'armonia degli accordi e le scale con innumerevoli cromatismi. Il termine Sheets of Sound viene coniato nel 1958 per descrivere proprio questo stile improvvisativo di Train, a partire dal disco Soul Train, ma sicuramente questo approccio è sempre predominante, addirittura con una rinnovata complessità armonica, in Giant Steps, album uscito per l'etichetta Atlantic nel febbraio del 1960. I passi da gigante qui si riferiscono ai repentini cambiamenti del centro tonale, il centro di gravità sonoro, se vogliamo, salti che alternano tonalità non adiacenti, ma separate da un intervallo di terza. In altre parole, si passa attraverso tre centri tonali molto lontani tra di loro, facendo dei passi da gigante, appunto. Più facile a sentirsi forse che a spiegarsi, come in questo brano Countdown che stiamo ascoltando. Sembra di essere sempre in movimento su di un pavimento mutevole, di perdere costantemente l'equilibrio o forse ancora di stare rotolando in caduta libera, perdendo o meglio cambiando sempre il punto di riferimento. Se facciamo attenzione però riusciamo a capire che i passaggi sono sempre gli stessi, ma lontani e un po' alieni tra di loro. Quello che lega assieme il tutto è proprio il flusso sonoro continuo di Coltrane e dei suoi musicisti, che qui sono Tommy Flanagan al pianoforte, Paul Chambers sempre al contrabbasso e Art Taylor alla batteria.

0: Tante altre cose sono poi successe nel frattempo. Train ha pubblicato diversi album e ha preso parte alla registrazione di uno dei dischi più celebri di Miles Davis, Kind of Blue. Sessione di registrazione conclusasi solo poche settimane prima della registrazione di Giant Steps. Mondi musicali che sembrano stare in galassie differenti. Da un lato il minimalismo modale di Kind of Blue, dall'altra parte le furibonde esplorazioni sonore di Giant Steps. Ancora oggi quest'ultimo album, in particolare il brano omonimo Giant Steps, viene usato nei conservatori jazz come test di abilità nell'improvvisazione, proprio per questa sua complessità. Ma John Coltrane, con questo lavoro, non aveva ancora certamente finito di dire quello che voleva dire. E questo suono di sassofono che sembra un flusso di coscienza non era che un antipasto di quello che sarebbe arrivato dopo.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
0: Terza parte, My Favorite Things. Questa canzone la conosciamo, firmata dalla coppia Oscar Hammerstein e Richard Rodgers, scritta nel 1959 per il musical The Sound of Music, poi divenuto un celebre film di Robert Wise con Julie Andrews. Gocce di pioggia sulle rose, baffetti di gattini, bollitori di rame luccicanti, caldi guanti di lana, pacchetti di carta legati sullo spago, queste sono alcune delle mie cose preferite. Così recita la prima strofa della canzone, evocando l'ambientazione alpina invernale del musical. Due anni dopo l'uscita di The Sound of Music, John Coltrane ci proporrà una versione assai diversa di My Favorite Things. Nulla di più normale per il jazz dell'epoca, prendere una canzone resa famosa dai musical o dal cinema, con una melodia fortemente riconoscibile e trasformarla in qualche cosa di nuovo. Tanto più se la sequenza armonica originale era interessante di suo, come era spesso il caso nelle composizioni per il teatro musicale dell'epoca. Moltissimi standard hanno proprio questa origine, ma quello che fa John Coltrane va ben oltre la consuetudine. Innanzitutto sono cambiate alcune cose. Train qui non suona il suo fidato sassofono tenore, ma un sassofono soprano, uno strumento che allora era praticamente in disuso nel jazz. Pare che Miles Davis lo avesse comprato e regalato a Coltrane, suscitando così il suo interesse. Nasce così una nuova tessitura sonora, più acuta, che taglia l'aria in maniera netta con un suono chiaro e misterioso allo stesso tempo. Ma anche il resto della formazione è cambiata, con McCoy Tyner al pianoforte, Elvin Jones alla batteria e per il momento Steve Davis al contrabbasso. I quattro non si limitano a spogliare il brano delle parole e della melodia durante l'improvvisazione per creare così fraseggi sopra la struttura armonica, un po' come si faceva nel jazz dell'epoca. Decidono invece di azzerare in gran parte anche la struttura armonica, tenendo invece solo la melodia riconoscibile del brano che spunta fuori qua e là ripetutamente, durante l'esposizione naturalmente e poi nel corso di una lunga improvvisazione apparentemente molto libera che si estende per gran parte dei ben 13 minuti del brano. Un ritmo tribale in tre quarti e un ostinato di pochi accordi su cui Train e McCoy Tyner intrecciano le loro improvvisazioni. Inaspettatamente questa rilettura radicale e sperimentale si rivelò uno dei più grandi successi commerciali di John Coltrane.

quarta parte, Un amore supremo. Passiamo avanti ancora di qualche anno. John Coltrane, affiancato ormai stabilmente dal suo quartetto classico, sempre McCoy Tyner al pianoforte e Elvin Jones alla batteria e ora Jimmy Garrison al contrabbasso, pubblicano quello che viene ricordato ancora oggi come il capolavoro più grande di Train, A Love Supreme, Un amore supremo. Registrato sul finire del 1964, in un'unica sessione di registrazione e pubblicato per l'etichetta Impulse nel gennaio del 65, A Love Supreme sfonda ogni confine di quello che si credeva allora una composizione jazz potesse essere. Una suite in quattro tempi, Acknowledgement, Resolution, Pursuance e Psalm. In Acknowledgement compare il celebre motivo di quattro note associato proprio alle parole A Love Supreme, mentre in Psalm Coltrane trasforma una sua preghiera scritta in una sorta di recitazione senza parole, affidata in questo caso al sassofono. Era infatti la spiritualità il punto cardine attorno al quale ruotava la musica e la vita di John Coltrane, soprattutto durante gli ultimi anni di vita. Nato e cresciuto in una famiglia cristiana, Train era sempre stato interessato alla spiritualità. A più riprese esperienze religiose e spirituali hanno plasmato la sua vita e la sua arte. Una particolare esperienza spirituale arrivò nel 1990.

In quel momento, in segno di gratitudine, ho chiesto umilmente che mi fossero concessi i mezzi e il privilegio di rendere felici gli altri attraverso la musica. Sento che ciò mi è stato concesso per sua grazia. Questo album è un'umile offerta a lui, un tentativo di dire grazie Dio.

La spiritualità di John Coltrane non apparteneva ad una sola confessione. Train arrivò ad affermare di credere in tutte le religioni e approfondì tradizioni e pensieri molto diversi tra di loro. Studiò la Bibbia, il Corano, l'induismo e il buddismo zen alla ricerca di una verità spirituale che fosse universale. Anche dopo il capolavoro di A Love Supreme, Coltrane continuò la sua ricerca spirituale in musica negli ultimi lavori discografici. Prima della sua prematura scomparsa avvenuta nel 1967, né a causa di un cancro al fegato. Nel 1963 Train conobbe la pianista e arpista Alice MacLeod, che sarebbe diventata sua seconda moglie. Condividevano una visione spirituale e avevano entrambi un interesse particolare per la filosofia indiana. Oltre a essere compagni di vita, intrapresero anche un forte sodalizio artistico negli ultimi lavori di Train, ad esempio nell'album Expression del 1967. Uno degli ultimi lavori di Train, pubblicato postumo a pochi mesi dalla sua scomparsa. Alcuni critici sostengono addirittura che si possa sentire una certa consapevolezza da parte di Coltrane riguardante la sua imminente morte. John Coltrane ci ha lasciato nella sua breve vita un incredibile lascito musicale. La sua figura e la sua musica portano con sé un'aura di leggenda, diventando addirittura oggetto di culto. Il suono del suo sassofono sembra dire cose e trasmettere significati profondi, non articolabili a parole. Questo 23 settembre 2026 Coltrane avrebbe compiuto 100 anni. Buon compleanno Train, questa puntata di Bourbon Street ha voluto omaggiare almeno alcune delle innumerevoli sfaccettature della sua ricca carriera. Un caro saluto dunque da Martino Dont. Ci salutiamo con Offering dal disco Expression di John Coltrane, sassofono tenore e flauto, Alice Coltrane al pianoforte, Jimmy Garrison contrabbasso e Rashid Ali alla batteria.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa Lex UBS, sconfitta per Ermotti che voleva meno vincoli. Caso Zali, il procuratore generale Pagani nel 2021 non violò i doveri professionali davanti alle segnalazioni di possibili reati attribuiti al consigliere di Stato leghista, lo dice il Consiglio della Magistratura. In Ticino le nuove regole per le rette delle case anziani fanno discutere. Lo stralcio della prima casa dalla sostanza costerà ai comuni più del previsto. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. Almeno 20 casi in Svizzera. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato poco fa a Washington per la sua prima visita di Stato americana dal 2015. Il presidente Trump lo ha accolto personalmente sulla pista d'atterraggio, un onore riservato agli ospiti d'eccezione. Parecchi dossier caldi al centro della 3 giorni diplomatica, dal futuro dei dazi, con la tregua bilaterale in scadenza a novembre, alla gestione dell'intelligenza artificiale, per la quale si valuta la creazione di una hotline di sicurezza. In agenda anche il congelamento degli aiuti militari statunitensi a Taiwan e il contrasto cinese al traffico di fentanyl. Il momento clou sarà la cena di Stato alla Casa Bianca, alla quale parteciperanno i vertici delle big tech americane, da Elon Musk a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. L'obiettivo comune è disinnescare le tensioni globali, trasformando la rivalità in una competizione controllata. A Berna, la giornata alle Camere federali ha riservato una scoppola a UBS, o almeno viene letta così da molti commentatori, la decisione del Consiglio degli Stati di fissare al 90% l'asticella per i requisiti di capitale proprio che la banca deve detenere per le filiali all'estero. Parliamo delle nuove regole volte a evitare nuovi tracolli come quello del Credit Suisse. 90% non è la via più severa proposta dal Consiglio federale, ma nemmeno quella più morbida, caldeggiata da UBS. Si può parlare di un compromesso? Lo chiediamo al corrispondente da Berna, Gianluca Olgiati, che ha seguito il dibattito.
3: Dipende dai punti di vista. Sì, se pensiamo che questa proposta è spuntata in Parlamento proprio come via intermedia, decisamente no, se ci basiamo sulle reazioni arrivate dall'economia. L'Associazione Svizzera dei Banchieri e Economy Suisse parlano di una soluzione estrema con costi sproporzionati, e nel pomeriggio è arrivata anche la reazione attesa, reazione critica della stessa UBS, per la quale quanto deciso non è un compromesso e non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse. La questione deve ancora passare dai banchi del Consiglio nazionale. Ricordo che in commissione la maggioranza aveva sostenuto la soluzione 50%, che è quella più morbida, quella che nelle interviste degli scorsi giorni Ermotti aveva definito un occhio pesto che la banca poteva accettare rispetto ai due occhi pesti e al naso rotto che avrebbero comportato le altre due soluzioni. Ecco, non è neanche escluso che questo pressing della banca per mezzo stampa si sia poi rivelato un autogol. Certo, è più che lecito che la banca lo faccia, che faccia questo pressing, ma ha messo forse alcuni senatori nella scomoda situazione di non volersi far dettare cosa votare, e infatti un po' da tutti i partiti sono arrivati i voti per la soluzione al 90%.
2: Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. Lo dice il Consiglio della Magistratura prendendo posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Ci dice di più Alain Melchionda.
4: Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura c'era la segnalazione, con lettera 27 agosto, della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In quell'occasione la segnalazione segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro, però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. D'accanto suo, invece, Claudio Zali, in qualità di denunciato, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati presieduto da Damiano Stefani suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
2: Sempre in Ticino, da qualche mese è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo delle rette delle case anziani. Un cambiamento voluto per bilanciare quanto pagato da affittuari e proprietari di casa con le medesime rendite. Una riforma che per questo e per il prossimo anno non porterà ad aumenti di retta per gli utenti, ma solo diminuzioni. Erano stati preventivati quasi 2 milioni di mancate entrate per il primo anno a carico dei comuni per l'80%. I calcoli nel frattempo sono stati aggiornati e il costo della misura risulta essere maggiore. La qualcosa preoccupa i comuni e ha fatto scattare un'interrogazione firmata dal PLR. Il servizio è di Umberto Gatti.
5: Il nuovo regolamento per il calcolo delle rette è entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio 2026. Lo scopo principale era quello di sgravare la sostanza immobiliare dal calcolo della retta giornaliera. Ora un'interrogazione presentata da Patrick Rusconi e Matteo Quadranti del PLR chiede che vengano fatte delle verifiche approfondite prima di applicare interamente le nuove regole. Secondo i due deputati, l'impatto finanziario previsto sarebbe superiore di circa il 20% rispetto alle previsioni iniziali, con un importante aggravio per i comuni, una situazione confermata anche da alcune case anziani. Per il 2026 a Bellinzona le case anziani comunali prevedono mancate entrate per 400.000 franchi, a Lugano invece si parla di 600.000 franchi. Silvano Morisoli, direttore delle case anziani di Bellinzona.
6: Questo presunto mancato incasso dà delle serie preoccupazioni, innanzitutto nelle finanze delle case per anziani che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
5: La metà circa di queste cifre riguarda le mancate entrate legate alla norma transitoria che blocca per 2 anni gli aumenti di retta e dovrebbe dunque non esserci più a partire dal 2028. L'altra metà è invece quella che preoccupa e riguarda i casi di rigore, cioè quelle persone per le quali il nuovo calcolo della retta porta ad una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri.
6: Riguardano quegli residenti che hanno la possibilità di pagare una retta inferiore agli 84 franchi, quindi retta minima, per i quali vi sono delle decisioni negative verso la prestazione complementare, quindi che non sono beneficiari di prestazione complementare. A questi residenti bisogna applicare la retta che ne fuoriesce realmente, e questo significa che abbiamo un'altra differenza importante sul contributo che il residente deve pagare.
5: Dunque, in alcuni casi la struttura dovrebbe fatturare cifre di molto inferiori, anche vicino allo zero, con un'importante perdita finanziaria. Se i dati riscontrati a Lugano e Bellinzona dovessero confermarsi anche negli altri comuni, è chiaro che il costo di questa riforma a carico di comuni e cantoni sarebbe effettivamente maggiore. I firmatari dell'interrogazione chiedono dunque che l'applicazione della norma venga rimandata al 1 gennaio 2027, mantenendo però l'esenzione della sostanza immobiliare e applicando per il momento la retta minima di 84 franchi giornalieri, questo per permettere ulteriori verifiche e applicare eventuali correttivi.
2: Minori reclutati in rete per manipolare e spingere la violenza anche estrema altri minori. Succede anche in Svizzera. Un'inchiesta della SRF, dei giornali Tamedia, ha infatti messo in luce 20 inchieste aperte dalla Polizia Federale e legate a gruppi di istigatori attivi online. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. Ci dice di più Laura Dick.
7: Come si dice spesso, 20 casi emersi sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. È un problema che, secondo l'Ufficio federale di polizia, interessa tutte le regioni linguistiche, proprio per la sua natura virtuale e mondiale. Vittime e autori possono anche essere in paesi diversi. I reati si svolgono attraverso social media, videogiochi, forum. Coercizione, diffamazione, favoreggiamento del suicidio, lesioni personali gravi, distribuzione di materiale pornografico o atti sessuali con minori. Tutti reati gravi commessi soprattutto da ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Le vittime sono ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Un caso di suicidio legato a queste logiche manipolatrici, sadiche e misogine è stato confermato anche in Svizzera. La violenza non resta solo online, anche delle aggressioni in strada ricondurrebbero a questi gruppi. Gruppi che sono stati in parte identificati, hanno per esempio nomi numerici e fanno tutti parte di una vasta rete nichilista chiamata DECOM, contro la quale vari paesi stanno già prendendo delle misure. Secondo la FEDPOL, i casi svizzeri sono spesso collegati alla rete 764, dalla dinamica inarrestabile. Gli adescatori creano ripetutamente nuovi account, sono attivi in vari sottogruppi e a volte investono molto tempo nel contattare numerose vittime. Un membro attivo di questo gruppo, di soli 16 anni, è stato identificato anche in Svizzera. Per le vittime si ricorda che sono attive varie linee telefoniche d'aiuto, come quella della Fondazione Pro Juventute o di clickandstop.ch, lo sportello di segnalazione contro la pedocriminalità su internet.
2: Per lo sport c'è David Conti.
8: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché oggi prende il via la Nations League. Tra le partite valide per la prima giornata spicca Paesi Bassi, Germania, con i nuovi selezionatori al debutto, Xavi sulla panchina Orange, Klopp su quella della Mannschaft. Nell'hockey alle 20 il Kloten ospita il Bienne.
2: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, giovedì 24 settembre. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con velature in quota e temperature massime di 24 gradi. Termina qui il radiogiornale, ma l'informazione, lo ricordiamo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenuti al nostro terzo incontro sulla vita e soprattutto la musica di John Coltrane. Il 1959 fu un anno decisivo per la sua carriera, più che per la carriera, forse ancora di più per la sua musica, perché Coltrane si confrontò con una serie di problemi perfino opposti, contraddittori fra di loro. Il primo problema stilistico glielo pose Miles Davis, che cominciò a progettare l'album ormai leggendario Kind of Blue, e in alcuni dei brani di questo album Coltrane e i musicisti di Davis dovettero improvvisare su un principio diverso con il quale avevano una relativa familiarità, che non era quello di suonare sugli accordi dei brani, degli standard o dei pezzi originali, ma di improvvisare su delle semplici scale, sette note, magari arricchendo quelle sette note con delle note ausiliarie. Ma è un approccio che dà una grande libertà, ma rischia anche di rendere tutto molto monotono. Era una sfida nuova, ed è la sfida di So What, il brano di apertura di Kind of Blue. Miles Davis introduce il suo assolo più lirico, che qui adesso non ascolteremo, mentre Coltrane si inventa un approccio nuovo per il suo stile. Nella scorsa puntata abbiamo sentito gli Sheets of Sound, quelle raffiche rapidissime, ubriacanti, logorroiche di suoni. Qui invece Coltrane procede a ondate, prende una frase, la amplia, torna indietro, poi la amplia ancora di più, sentirete, va sul registro acuto, poi torna sul registro grave. Insomma, in una sorta di gioco continuo di espansione delle frasi, il tutto senza preoccuparsi appunto dell'armonia, suonando semplicemente sulle note del modo. E questo, tra l'altro, anche se non sentiremo l'assolo di Davis, conferma il ruolo che Coltrane aveva nel quintetto di Davis. Davis suonava in modo lirico, asciutto e melodico, Coltrane invece era un po' appunto il logorroico della situazione, era il sassofonista che suona molte note e quindi funge da contrasto con gli altri solisti. Allora ci ascoltiamo il celebre assolo di John Coltrane da So What, che ricordo fu registrato il 2 marzo 1959.

Questo era l'assolo di So What di John Coltrane nel celebre disco Kind of Blue di Miles Davis. Quello stesso disco si concludeva con una ballad, un brano lento, apparentemente meno spettacolare, ma in realtà più radicale nell'approccio, perché Flamenco Sketches, questo è il titolo del brano, fu concepito come una serie di 5 scale senza un tema, semplicemente 5 serie di note, di scale di 7 note, moltiplicate per 5, tutte diverse fra di loro, su cui ogni solista può improvvisare a piacimento, cioè stare sulla scala 1 per un po' di tempo, poi andare sulla scala 2, evidentemente passando da una scala all'altra, probabilmente con dei segnali visivi, un'occhiata, o come fa Coltrane, un segnale sonoro, suonando una breve frase ascendente, come dire attenzione, si passa alla prossima scala. Questa è un'esperienza fondamentale per Coltrane, perché suonare semplicemente su delle scale senza avere una struttura preordinata promette una grandissima libertà. Flamenco Sketches è una ballad da un tono sommesso, ma la rivoluzione mentale che costringe a compiere è molto profonda e Coltrane ne farà tesoro. La registrazione risale al 22 aprile 1959.

Negli anni in cui lavorò con Miles Davis, John Coltrane non aveva un suo gruppo, benché abbia inciso dei brani, dei dischi a proprio nome, li sentiremo nelle prossime puntate. Il lavoro quotidiano, quello che gli consentiva di pagarsi l'affitto a Filadelfia e di vivere con Naima, era il lavoro con il quintetto di Davis. Ma a un certo punto Coltrane, arrivata la primavera del 60, davvero non ne può più, non è più interessato a suonare con Davis, come vedremo nella prossima puntata, ha ben altre idee in testa, vuole sviluppare la sua musica, vuole lavorare con un suo gruppo, ma ha un contratto vincolante che scade dopo il tour europeo della primavera, del marzo 1960. Coltrane intraprende il tour controvoglia e lo affronta facendo una cosa inaudita: sale sul palco e si mette a studiare davanti al pubblico. Si mette a studiare gli Sheets of Sound, si mette a studiare Jan Steps, si mette a studiare i suoni distorti che può fare con gli armonici o i sovracuti davanti al pubblico di Milano, Parigi, Copenaghen, Stoccolma, che rimane attonito. Arrigo Polillo lo stronca a Milano, giustamente, perché quello che fa Coltrane, lo sentirete, è veramente inaudito, e a Parigi va incontro a rumorose contestazioni, le sentirete con le vostre orecchie verso la fine dell'assolo di All of You, registrato al Teatro Olympia il 21 marzo del 60, accompagnato da Wynton Kelly, Paul Chambers e Philly Joe Jones, e sentirete il disappunto giustificativo del pubblico di Parigi davanti alle assurdità musicali di John Coltrane. All of You.

E avete sentito le contestazioni del pubblico parigino contro Coltrane, che veramente sperimenta tutto lo sperimentabile in questo All of You del quintetto di Miles Davis. Questa è l'ultima tappa della carriera di Coltrane con Davis. A questo punto è il tempo di parlare della sua musica come leader. Un saluto da Stefano Zenni, ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Ed eccoci 8:18, è il tempo, il momento di, in altre parole, io do subito il benvenuto alla nostra ospite di questa settimana, Gabriela Viveros, ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi, buon mercoledì.
0: Buon mercoledì Gabriela Viveros, e noi in questo mercoledì vogliamo proprio nelle nostre riflessioni partire dall'attualità stretta, ed è l'attualità che ci parla di un nuovo attacco del presidente americano ai media. Lo sappiamo, nei giorni scorsi Trump ha deciso di escludere dall'elenco dei giornalisti autorizzati alla Casa Bianca i rappresentanti di CNN, MS Now e Politico, e però è stato divertente, si fa per dire, insomma, il siparietto che c'è stato ieri a New York al termine dell'incontro di Trump con il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che si è avvicinato al microfono al termine del loro incontro, precisando alla stampa che era lì presente, ai giornalisti, di aver detto al presidente americano che sarebbero stati presenti tutti i giornalisti a questo appuntamento, a questo momento con la stampa, perché ha detto Mamdani: è un principio in cui credo, coinvolgere tutti a prescindere dalle opinioni e dalle critiche. E ha poi lasciato il microfono a Trump, che invece ha commentato con, insomma, il suo solito sarcasmo: è interessante vedervi tutti qui, perché avevano detto che mi avrebbero boicottato, ma i media non lo fanno mai, non mi boicottano mai. Gabriela Viveros, noi di questo vogliamo parlare, dell'ennesimo attacco di Donald Trump ai media americani. E tra l'altro, noi abbiamo detto, partiamo dall'attualità più stretta, c'è anche un editoriale della regione che oggi un po' ci parla di questo.
1: Sì, buongiorno. Allora, il tema fondamentale qua sicuramente è quello di un attacco nei confronti della libertà di stampa. La libertà di stampa rimane comunque un pilastro fondamentale dal punto di vista dei diritti, garantisce il diritto dei cittadini a ricevere informazioni veritiere, pluralistiche, senza censure, al fine di costruire una società democratica e critica. E la stampa è fondamentale perché ha delle funzioni che sono, diciamo, regolatrici di queste funzioni democratiche. Ha un controllo del potere, perché sicuramente funge da contropeso verso dei governi o delle istituzioni, obbligandoli a rendere il proprio operato accessibile a tutti, no? E denunciando, per esempio, i casi di malamministrazione o addirittura di corruzione. Garantisce anche dei diritti perché permette alle persone di conoscere i propri diritti attraverso l'informazione e prendere anche delle decisioni consapevoli, informati sulla propria vita. E poi sicuramente ha un impatto fondamentale nella pluralità e nel dibattito, quindi dare più voci, promuovere il dialogo sociale, la fiducia, e dando spazio anche a diverse prospettive e voci indipendenti. Allora, perché in questo momento, e lo abbiamo visto con gli ultimi giorni con il governo americano, lo abbiamo visto anche oggi con l'editoriale della regione, perché la libertà di stampa è sotto attacco? Oserei dire, chi ha paura della libertà di stampa? E questo, secondo me, è una domanda che tutti ci dobbiamo porre, no? Allora, è chiaro che bisogna distinguere tra le faccende personali e le informazioni che sono, diciamo, di carattere pubblico, là dove chi ci governa e pensa di essere al di sopra della legge, o che può in ogni caso manipolare delle informazioni per far sì che queste non siano accessibili a tutti, allora lì la libertà di stampa ha un ruolo fondamentale, ma di garanzia soprattutto nei nostri confronti, in garanzia di questo cosiddetto popolo che ha il diritto di esercitare questi strumenti che la democrazia ci dà.
0: Certo, molto importante. Tra l'altro, dicevamo delle reti televisive, dei giornalisti che Donald Trump ha escluso, e approda proprio oggi in tribunale. Come dire, le reti televisive hanno citato Trump in tribunale perché i tre media hanno depositato un ricorso basato proprio sul primo emendamento della Costituzione americana, che naturalmente garantisce la libertà di parola. Dicevi tu prima, chi ha paura della libertà di stampa. In merito su Repubblica c'è un'interessante intervista stamattina a Frank Sesno, che è stato corrispondente della Casa Bianca per la CNN, e gli chiede, Anna Lombardi che gli fa l'intervista, dice: Donald Trump è stato definito il presidente più ostile alla stampa di tutta la storia moderna degli Stati Uniti. E lui dice che lui ha seguito Frank Sesno i presidenti alla Casa Bianca sin dai tempi di Jimmy Carter, e dice: posso dirle che a nessuno piace la copertura mediatica negativa, ma né Ronald Reagan né Bill Clinton, quando ci furono campagne, diciamo, di stampa, anche critiche nei loro confronti, si sono mai comportati come Donald Trump. Sia i democratici sia i repubblicani hanno sempre pubblicamente riconosciuto che in una società aperta e libera, come diceva lei, l'attività svolta dai giornalisti è la pietra angolare della democrazia, e questo è un punto che Donald Trump non vede evidentemente allo stesso modo.
1: Di fatto c'è qua un tema fondamentale, al di là del fatto della libertà di stampa, che è un diritto fondamentale per gli Stati Uniti di America. Gli emendamenti sono la base fondamentale della loro Costituzione, e la Costituzione americana, quando è stata, diciamo, messa in atto nel 1791, pochi anni dopo la indipendenza degli Stati Uniti, ha voluto proprio sancire un limite all'abuso di potere da parte del governo. Quindi questo primo emendamento, che elenca diverse libertà, tra cui la libertà di religione, la libertà di parole, il diritto di riunione e il diritto di petizione, oltre appunto la libertà di stampa, sono la base fondativa di una serie di valori che stanno a cuore a tutti i cittadini americani, a prescindere dalla sua, diciamo, opinione politica, partito d'appartenenza o amore o disamore nei confronti del presidente di turno. Quindi praticamente non è solo il fatto di pensare che il politico di turno vorrebbe in qualche modo manipolare le notizie a suo favore o non far emergere, in questo caso, l'impopolarità di certe decisioni, visto che ci sono le elezioni di medio termine prossimamente, ma si tratta di andare ad intaccare e a mettere sotto attacco i principi fondanti di una nazione che fa della democrazia e delle libertà e dei diritti individuali la base della sua esistenza. E quindi è una cosa che va al di là. E di fatto non è un caso che altri media si sono solidarizzati con queste testate, e di fatto ieri, per esempio, per quanto riguarda la Casa Bianca, non ci sono state scene trasmesse dai media, non si sono stati filmati video, addirittura si è parlato di una televisione privata che si chiamerà TV Trump, dove il presidente vorrà mostrare quello che a lui le fa piacere mostrare. Addirittura ha fatto vedere delle scene di luglio di quest'anno, perché ieri nessun media ha voluto fare il suo lavoro solidarizzandosi, perché questa cosa è una cosa che va al di là del tema specifico del lavoro di giornalista, ha a che fare col cuore delle istituzioni americane.
0: Certo, infatti a questo proposito anche il corso era questa mattina, ma tutti i giornali ne parlano, d'altra parte, della Trump TV, e anche qui Veja Zhang, ex presidente dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, in un'intervista a Fox News ha detto: l'America non può avere una TV di Stato, è proprio questo che rende l'America tale, la necessità di attori indipendenti che possano svolgere il ruolo di osservatori, e se il governo ti mostra solo ciò che vuole, allora devi chiederti cosa ci stiamo perdendo. E poi in questo anche, come dire, noi diciamo l'attacco di Donald Trump ai media, che un po' ha innescato come una tendenza, comunque per quanto riguarda il presidente americano è sicuramente così, e cioè quella di fare causa alla stampa in particolare, ma non solo, ci sono cause contro il New York Times, contro il Wall Street Journal, ma anche contro la BBC, come ben sappiamo, da parte del presidente Trump. Ad esempio la causa per diffamazione contro il New York Times per alcuni articoli, un libro sulle origini della fortuna di Trump, e contro il Wall Street Journal per un articolo su una lettera inviata a Jeffrey Epstein. Cause che per adesso sono ferme, non è detto che Donald Trump le vincerà, anzi tutt'altro, ma che comunque costano molto i soldi ai giornali. Noi sappiamo la stampa è già in crisi, e quindi questo può mettere comunque a rischio, ecco, anche in questo caso la libertà di stampa e l'esistenza stessa, ecco, anche dei giornali e dei media.
1: E di fatto anche questo fenomeno di fare cause ai giornalisti, che non ha altro obiettivo che reprimere la libera formazione dell'opinione pubblica, perché se io vado a sentire il giornalista, chiaramente quel giornalista non può fare il suo lavoro, quindi viene a meno una voce nella pluralità che è fondamentale, ma questi attacchi economici fanno parte delle principali minacce alle quali sottostà oggi come oggi la libera stampa. C'è sicuramente in quell'agire una censura e una violenza, e di fatto qua, e stiamo parlando di cause, ma in molti luoghi lo sappiamo, i giornalisti non solamente subiscono minacce, vessazioni, ma sono addirittura uccisi per fare il proprio lavoro. Ci sono appunto, in queste cause subentra una fortissima pressione economica nei confronti delle testate, e chiaramente lì c'è un tema che non è indifferente di quanto, certo, e ne parlavamo anche no, quando si parlava del quarto potere, quanto certi interessi economici stanno dietro anche a un certo tipo di comunicazione che deve essere veicolata e un altro tipo di comunicazione invece che deve essere fermata. Quindi il tema delle pressioni economiche non è indifferente perché va ad intaccare non solo il singolo giornalista, ma anche le testate che cercano in qualche modo di promuovere un'informazione indipendente. E poi c'è l'altra faccia della moneta, è che si tira i giornalisti, si tira la pluralità, va in qualche modo ad alimentare la disinformazione, che in questo momento, grazie anche ai nuovi mezzi di comunicazione, quindi ai mezzi digitali, fa sì che siano manipolate dei fatti, siano diciamo veicolati delle notizie false e che poi nella realtà venga alterata nella sua lettura reale.
0: Certo, Gabriella Viveros, un tema appassionante, naturalmente che ci sta molto a cuore. Purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo, magari ci ritorneremo domani. Intanto, grazie, una splendida giornata.
1: Grazie a tutti e tutte voi e buona giornata a tutti. Grazie.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

0: E per il nostro dossier dedicato ai miti di Cthulhu, a 100 anni dalla nascita del racconto Il richiamo di Cthulhu di H.P. Lovecraft, che cambiò per sempre le sorti della narrativa e degli immaginari dell'orrore, oggi abbiamo il piacere di ospitare uno dei massimi saggisti, traduttori ed esperti italiani di Lovecraft e della letteratura fantastica, fantascientifica e horror, Sebastiano Fusco. Ben ritrovato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi e chi è in ascolto.
0: Allora, Sebastiano Fusco, lei anche insieme a Gianfranco De Turris ha il merito di aver introdotto e diffuso in modo sistematico l'opera lovecraftiana in Italia, una amplissima bibliografia di cui vogliamo ricordare almeno il monumentale H.P. Lovecraft, poeta dell'Abisso, uscito nel 1979 e recentemente ripubblicato in una versione ampliata da B&T l'anno scorso, nel 2025. E anche più recente il grande libro di H.P. Lovecraft, La vita e le opere del solitario di Providence, Mondadori 2023. Allora, noi ripartiamo da quella dicitura che avevate scelto come titolo nel 79, Lovecraft, poeta dell'abisso, proprio per riprendere quel concetto che continua a tornare come un leitmotiv giorno dopo giorno all'interno del nostro dossier, questo appunto dell'abisso. Quale è l'abisso, Sebastiano Fusco, che l'antica figura di Cthulhu e i suoi miti portano nelle pagine del richiamo di Cthulhu, rendendolo, come dire, un'identità seminale per il genere horror che, come dire, determinerà tutto quel genere e quell'immaginario successivo?
1: L'abisso è innanzitutto l'abisso della nostra coscienza, la nostra interiorità, ma proiettata verso l'infinito. Dunque, in uno dei suoi saggi più famosi, intitolato L'orrore soprannaturale nella letteratura, Lovecraft comincia dicendo che il sentimento più forte e antico dell'animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell'ignoto, cioè del trovarsi di fronte all'abisso, l'abisso del cosmo e l'abisso della nostra coscienza. Allora, che cosa significa trovarsi di fronte a una cosa di questo genere? Per Lovecraft era particolarmente significativo questo sentimento, perché lui viveva nella condizione, diciamo, estremamente poetica di essere contemporaneamente un uomo dalla fantasia incredibile, dal mondo onirico lussureggiante, dal vivere la vita come se fosse una visione continua.